0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

armata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Campania, grazie all'alta pressione che dominerà ancora la scena meteorologica sulla regione, sarà ben salda. Questo infatti garantirà tempo stabile e assolato, con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche lieve velatura si farà vedere. Nel complesso il clima sarà estivo, con temperature massime diurne comprese fra i 24 e i 31 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

ragazzi, è lunedì 8 giugno 2026 e tutto va bene. Sono le 7 ed un minuto. Antonio Manganiello è qui con voi in regia. C'è Fabio Lino Esposito solo per questa mattina. Da domani riavremo Ciruzzo Froio. Per quelli che sono attenti ai turni, no? Perché ci sono degli ascoltatori, ma anche dei colleghi che sono più attenti di quelli che devono fare le turnazioni. È incredibile, ma vero? E nel frattempo saluto tutti quelli che ho incontrato in questo weekend tra Bratislava, Vienna, Bacoli. È successo un casino. Quelli che mi hanno seguito sui social hanno capito, hanno carpito. Ho perso l'aereo da Bratislava per l'Italia, mi sono saltate due serate. Ieri ho ripreso l'aereo alle 14:20 da Bratislava alle 16:35. Avevo il microfono in mano per festeggiare la comunione di un piccolino di nome Giuseppe a Bacoli. Insomma, ragazzi, veramente qualcosa di incredibile, ma tutto da raccontare. Rifarei tutto un'altra volta, perché non è l'uomo che fa il viaggio, è il viaggio che fa l'uomo. No, mi piace questa cosa, l'ho letta non so dove, stamani mi hanno mangiato già questa cosa. Nel frattempo, non sarà l'argomento di oggi, raccontatemi invece cosa avete fatto voi ieri, l'altro ieri, approfittando del bel tempo. Ho visto un traffico pazzesco in quel di Bacoli proprio ieri, un'ora e un quarto per liberarmi insomma da un imbottigliamento assurdo. E volete chiamare, va bene, volete inviare un WhatsApp, va bene, al 342 00 0100 geolo

0: anche salutare quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Sicuramente siete in tanti e noi siamo contenti anche di far vedere le nostre bellezze. Guardate che capigliatura che ho io, che capelli, che testa, che baffo. Poi magari più tardi ammirerete il biondone, e cioè il nostro Rosario Verde con i capelli biondi e gli occhi azzurri. È un principe, Sasa Man. E poi ammirerete il nostro direttore De Maggio con la sua bellezza e vabbè, con la sua professionalità, che è meglio. E poi abbiamo nel pomeriggio i ragazzi che sono belloci tutti e due, no? Poi abbiamo, beh, il bello secondo me è Calaiò, anche perché è un ex atleta. Calaiò è un bellissimo ragazzo. E poi abbiamo ovviamente il più bello di tutti, Paolo Del Genio. Ecco, sapete che ha la basetta più lunga d'Italia. Voi sulla basetta di Paolo Del Genio potete tranquillamente andare, che ne so, da Napoli a Roma, una sorta di raccordo anulare, ma è sicuramente un complimento. E Paolo, assolutamente ti ringrazio per la grande professionalità che hai, e spero per l'ironia 342 00 00 100, per raccontarci un pochettino quello che avete fatto in questo weekend, quello che vorreste fare e la geolocalizzazione. Siamo pronti? E allora, questi siete voi. Mamma mia, che carica di energia! Ve la diamo solo noi!
1: Buongiorno,
0: con il pipistrello.
1: Antonio, buongiorno pipistrelli, buongiorno da Gualeano, mi geotraumatizzo. Lunedì è traumatico.
0: Geolunedizzo.
1: Cercavo per andare a prendere il treno per andare a Napoli.
0: Sì.
1: Sabato una bella giornata di mare,
0: vedi?
1: Stancante, quindi ieri a casa a riposo.
0: Bene.
1: Volevo chiederti se potevi salutare due miei amici.
0: Come no?
1: Giovannino Calcio Balilla e Giovannino D'Arzano. I due
0: Giovannino, li saluto, e soprattutto Calcio Balilla, sei invitato a giocare una partita e biliardino, chiamiamolo come si deve chiamare, con il sottoscritto Antonio Manganiello. Io sono un campione di biliardino e su questo non sto scherzando, veramente non mi batte nessuno. Se c'è qualcuno all'ascolto che vuole battermi, sono qui. Pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: buongiorno Manganiello.
0: Vai.
2: Dire che non è importante la meta di un viaggio, è importante che chi lo fai.
0: Ah, pure quello. È vero. No, con mia moglie, quindi tranquillo. L'unica
3: Mister
0: cosa
3: Manganiello,
0: che non ci fa più.
3: Buongiorno, Ciccio da Pompei.
0: Buongiorno.
3: Geolocalizzo 268 direzione Casoria. Ieri
0: traffico.
3: Giornata di relax a mare, in costiera.
0: Tutti a mare.
3: Devo
0: ieri,
3: dire
0: ragazzi.
3: La verità, Manganiello,
0: sì.
3: Stava bene.
0: Meno
3: non
0: male.
3: Faceva quel caldo esagerato, ma si stava bene.
0: Bene, bene. No, io preferisco il mare di giugno, anche luglio, agosto, no. Odio il mare di agosto. Allora, io odio il mare di agosto. Tanta gente, il mare che non è più bello come magari giugno, maggio o luglio. Godete qualche settimana di giugno, se potete. Pronto?
4: Buongiorno, Massimo Manganiello. Saluto Clara Ventura, la meteorologa.
0: Ecco.
4: Che ha detto che è una bella giornata.
0: L'imitazione di Raffaele Damain.
4: Fabio Esposito.
0: La tua roccia.
4: Ciao a tutti, pipistrelli.
0: La roccia.
4: Un bacio anche alla mia roccia.
0: Eccola.
4: Antonina.
0: La roccia Antonina si saluta sempre. Pronto?
5: Mangani, buongiorno. Buongiorno anche a tutti i pipistrelli. Mi direzione Casoria, si va al lavoro. Mangani, ieri stavo con il grande Vincenzo Perna.
0: Veramente.
5: Abbiamo fatto una festa, un compleanno, facevo anche l'animazione.
0: No, ma tu facevi l'animazione o lui? No, bellissimo, dopo glielo chiediamo. E qui
6: Antonio,
0: Vincenzo Perna.
6: Buongiorno Pasquale,
0: buongiorno.
6: Da Caivano.
0: Ciao Pasquale.
6: Direzione Cardarelli, traffico lieve ma si cammina.
0: Meno male.
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Siamo a Trieste, un saluto a tutti e forza Napoli.
0: Sempre e comunque.
5: Mangani,
0: buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ma si ruffernisce, ragazzi, il meteo, mentre quello sta a dire l'anticiclone delle Azzorre, arrivo io ti affermo, ma fai un pipistrello. Deve finire una, poi una donna. Dai,
4: buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli, mi geolocalizzo da Barra a Portici, buon lavoro a tutti e buon inizio settimana. E Camarone ci accompagna.
0: Bravo, hai detto una cosa sacrosanta.
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Pipistrelli, che sempre
0: ti sono
5: che serve. Facciamo affari, facciamo la semanella, piano
0: ragazzi, arriverà.
5: Soprattutto a Carletta.
0: Arriverà agosto, arriveranno le ferie, ormai pensiamo solo a quello, c'è niente da fare. Pronto?
8: Buongiorno, sono Gianni da San Giorgio a Cremano, mi gioco la parola di Vizzo.
0: Anche lui un po'.
8: Vado a lavorare.
0: Raffaele da Mainz.
8: Del genere non si tocca.
0: No, no.
8: però tu non hai detto che tu sei la capa di bomba.
0: L'ho detto,
8: più grande d'Italia.
0: L'ho detto, la mia testa è enorme, anzi vorrei misurarla, vorrei capire se è più grande la mia o quella di Paolo Del Genio. Sono anni che vorrei, ma non posso. Vediamo se Paolo accetta. Le basette sono più lunghe quelle di Paolo, ma vi dico che quando avevo 18 anni avevo delle basettone che erano sicuramente più grandi e lunghe di quelle di Paolo Del Genio. Con la testa non lo so, non lo so chi vince. Paolo, sono qui, se la vogliamo misurare chiamiamo tutti quanti e misuriamo.
9: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrei

0: Faccio prima dire chi non è andato al mare ieri nel weekend, perché un po' tutti tranne Domenico da Tarvisio. E beh, mi fa vedere una foto meravigliosa sua, della moglie e di un panorama dietro mozzafiato, delle rocce con un uccello. Guardate quanto è bello, lo mostro anche in telecamera. E beh, poi a Tarvisio devi godere della montagna. Ancora vediamo, buongiorno Antonio, sono Stefania, la mamma di Ascanio. Vorrei semplicemente ringraziare te e tua moglie e dirvi che siete delle persone speciali. Grazie per aver reso Ascanio strafelice. Stefania, lo ricordiamo per i nuovi arrivati. Venerdì Ascanio ha compiuto 18 anni e solo a dire questo mi emoziono, perché è come se Ascanio lo avessimo un po' anche cresciuto noi, con le battute, con le prese in giro. Alla fine, da 15 anni a 18 anni è un bel traguardo, ha cambiato la voce, è diventato adulto, hanno cresciuto i Pillow & Butch e ha perso il fiocco. Io non sono potuto stare lì alla sua festa perché sono partito con l'aereo, infatti ho fatto un video ad Ascanio, e quando l'hanno visto Ascanio si è commosso e io insieme a lui mentre vedevo il video. Lo pubblico, oggi lo pubblico e ve lo faccio vedere. Faccio vedere il video di Ascanio che vede il mio e si commuove alla sua festa di 18 anni. Ancora tanti auguri e ti vogliamo un mondo di bene. Pronto? Sentiamo
1: Andò,
0: qualcuno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Peppe da pianura.
0: Vai Peppe.
1: Andò, ma ci arrivo vicino al biliardino, devo mettere la seggia su.
0: Ci arrivo e io gioco non indietro, avanti, quindi centravanti e centrocampista. Ma non sto scherzando, se vogliamo organizzare un torneo pipistrello biliardino, io ci sto, io ci sto. Pronto?
1: Mi geolocalizzo. Vai. Telese Terme.
0: Oh, che bello.
1: Magari sabato se vuoi direttore.
0: Oh, veramente?
1: Maggio a fare in tavola Telese. Come magna.
0: Ma veramente? Ragazzi, grande scoop. C'è Vincenzo Perna a fare le feste, De Maggio a Telese Terme a mangiare e anche a bere alla nostra salute. Qualcun altro? Vediamo un po'. E noi a lavorare. E noi a stare a casa, vedi un po'. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. No, niente, lo fa. Si sente male, se ne invia un altro magari cerchiamo di ascoltarlo.
1: Buongiorno.
0: Giorno.
1: Ando, ma vorrei sapere, ma così, no, è per una mia soddisfazione.
0: Vai,
1: insomma.
0: Vai.
1: Ma tu tutti questi viaggi che dovevi fare a Bratislava,
0: a Vienna, ma
1: Svizzera,
0: Vienna.
1: Ma ci manca solo che vai a Sharm el Sheikh.
0: No, Sharm el Sheikh non ci vado. Allora, io adoro, forse l'avete capito, tutte le capitali nord europee, più o meno. Quindi non mi vedrete mai Sharm el Sheikh, anche per altri motivi lì, in Tunisia e dove fa caldo, sempre dove fa freddo. Sentiamo ancora qualcuno, caro.
2: Manca niente, in diretta nessuno, ti voglio bene.
0: Vai.
2: Prima cosa, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sul viaggio da Creta fanno caspi di cavolo.
0: Fa caldo, eh? Hai visto?
2: Voglio cercare per realizzare. Buona giornata.
0: Buona giornata. E pensa che io fino a ieri stavo col giubbino e la felpa. Ah, che freschezza.
3: Buondì, Manganiello.
0: Buondì, buondì.
3: Girolamo da Portici, buona Vai. Giornata e buona settimana. Mi geolocalizzo. Sto andando verso Casavatore, traffico normale.
0: Normale.
3: Colgo il tuo invito di una sfida a calcio al barista.
0: Veramente?
3: Volevo sapere se giochi da solo o in coppia. Nel
0: anche
3: caso
0: in coppia.
3: Giocassi in coppia.
0: Io in genere
3: stiamo
0: in coppia.
3: Facendo un torneo di champion aziendale. Se desideri,
0: sì.
3: Se lo accetti.
0: Io lo accetto.
3: L'invito.
0: Sì.
3: Alla fine del torneo programmiamo la coppia vincitrice.
0: Sì.
3: Se tu giochi a coppia, sei invitato a una sfida all'interno.
0: Ma cosa si vince?
3: Della nostra azienda.
0: Sì.
3: Per un grande match. Schneider Electric contro Manganiello.
0: Buon ragazzi. Ok, io gioco a coppia, quindi ditemi se devo portare l'altro. Tu giochi bene, Fabio? Fabio Esposito? Te la senti? Ok, dietro? Bene. Allora, guardate, non stiamo scherzando, Kiskis Napoli accetta l'invito, però state d'accordo perché qui ci sono dei grandi professionisti di calcio a balilla. Abbiamo ancora qualcuno? Ci fermiamo, giusto un altro, vediamo un po'. Stamattina organizziamo un biliardino.
4: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno,
4: mi gioco con lo. Sorrento, direzione Sorrento. Stamattina mi sfastidio.
0: È normale, ragazzi, è lunedì.
5: Buongiorno,
0: fa caldo. Finalmente è lui.
5: Saluto Massimo Manganiello che è tornato dopo che l'aereo non è partito.
0: Mamma mia.
5: Saluto a chi c'è in regia. Mi giaguarizzo.
0: La roccia,
5: a
0: la
5: casa.
0: Roccia.
5: Poco vado a lavorare.
0: La roccia.
5: Vi auguro un buon lunedì a tutti
0: la
5: voi.
0: Roccia. La roccia. No, non ci credo, non ha salutato la roccia e stai perdendo i colpi. Poi si ascolta la roccia e fa venire. Vabbè, mettiamo un disco. Se vuoi recuperare durante il disco, solo durante il disco, invia un messaggio a Raffaele dove saluti, esalti e fai complimenti alla tua roccia, che è la tua salvezza. E poi lanciamo l'argomento del giorno.

0: Argomento succulento, perché sono delle cose che succedono non soltanto in Italia. Andiamo con la notizia: una sosta per gustare un gelato nel cuore di Roma si è trasformata in una spiacevole esperienza per una coppia di turisti americani. L'episodio è stato raccontato sui social ed è diventato virale in poche ore, te pareva. Secondo quanto riferito dai due visitatori, dopo aver ordinato due coppette di gelato da tre gusti, ok? Il personale avrebbe proposto l'aggiunta di panna, confetti e altre guarnizioni, l'ombrellino, sapete, per rendere un po' più carino il gelato. I turisti hanno accettato, convinti che si trattasse di semplici omaggi o di aggiunte senza costi particolari. Al momento del pagamento, però, è arrivata la sorpresa. Il conto complessivo ammontava a, per due gelati, 44 euro. Hanno fatto un bougainville, due ombrellini, due confetti e un po' di panna. La coppia sostiene che non fosse stato chiarito che le guarnizioni comportassero un supplemento e che gli extra fossero stati presentati come inclusi. La vicenda ha suscitato numerose reazioni online, riaccendendo il dibattito, no? E cioè quello sulla trasparenza dei prezzi e sull'accoglienza riservata ai turisti nelle principali mete italiane, e io dico non solo, tutte le mete anche internazionali. La domanda di stamattina è la seguente, perché secondo me avete tante cose da dire senza dire diciamo la location precisa. Vi è mai capitato di ordinare una cosa e ritrovarvi a pagare molto più del previsto in vacanza, al ristorante, al mare o magari proprio nella vostra città? Ecco, qual è stato il conto che vi ha lasciato senza parole? Raccontateci quell'episodio in cui al momento di pagare avete pensato: no, non può essere vero, oppure mai più, mai più. È capitato, no? All'estero oppure in Italia o da qualche parte nel mondo, di andare lì, dice vabbè, non vediamo il menù, tanto stasera festeggiamo, due gelati, ma quanto possono costare? Avranno pensato i turisti romani, poi gli americani, i romani, volete un po' di panna? Oh, come no, yes, yeah. Due ombrellini ce li mettiamo sopra? Yes, yeah. Due confetti? Yeah, come no, 44 euro. Ma come si dice? Maronna mia, 44 euro. Come si dice un bougainville in americano? Un bougainville è un po' di... Oh my god. Va bene così. E voi avete mai avuto un'esperienza del genere? Fatemelo sapere al 342-00-00-100.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ma è già lunedì. Ma com'è possibile? Che vola il tempo?
1: Madonna.
0: Lo so, anche tu sei d'accordo, ma. Allora, carpe diem, facciamo le cose senza rimandarle. Le 7:31, le scuole quasi chiuse. Cari genitori, vi tocca adesso un impegno massimo, ma c'è sempre la domanda: li mando al campo estivo e me li tolgo un po' dalle scatole, oppure li sopporto a casa e me li godo eventualmente anche? È sempre quello, no? Il dubbio amletico ogni anno quando finiscono le scuole. Stiamo parlando di questa coppia di turisti americani che denuncia sui social un conto da 44 euro per due gelati 44 euro acquistati vicino a Piazza Navona a Roma. Secondo il loro racconto, le guarnizioni extra, quindi parliamo di panna, degli ombrellini, di qualche confettino, erano incluse secondo loro, ma non lo erano, e quindi sono stati raggirati dai proprietari della gelateria che hanno fatto pagare tutto incluso 44 euro. E io vi sto chiedendo: ma vi è mai capitato di ordinare una cosa, ritrovarvi a pagare molto di più del previsto? Magari anche vi siete sentiti raggirati qualcuno, però non dite il nome preciso della location, o meglio, potete dire la città, ma non dite, ecco, il luogo, no? Il ristorante, il bar. Vediamo. Ciao Antonio, 2019, Ibiza, è il Carnicero, questo lo possiamo dire, se dove a Ibiza ci interessa, un ristorante di carne che non ne conoscevo il nome e nemmeno il prezzo. 500 euro una fetta di carne da un chilo diviso 3 e una bottiglia di vino, sono uscito con il buco nel... Non mi ha scritto una P puntata, ma una C puntata. In effetti ti hanno fatto un mazzo così, veramente 500 euro un chilo di carne. Vabbè, sono a Ibiza, in tre abbiamo diviso, ma è sempre tantissimo. Qualche saputello dirà: ma non avete visto i prezzi? Non avete visto il menù? Ma sapete che a volte non te lo portano neanche il menù? Su quello poi dopo riescono a farti fisso. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, sono Raffaele da Mainz. Ah, eccolo qui, saluto la mia Roccia che sta andando a lavoro. Ha inviato il messaggio scritto per la Roccia. Ancora, ciao Antonio, Dario da Pompei. Essendo un frequentatore di Sorrento, mi piacciono troppo le due costiere.

0: decidiamo di prendere due gelati, eccoli qua, anche in costiera. Coppetta piccola, specifico in una nota gelateria del posto, conosciutissima, semplicemente due gusti a coppetta, vado a pagare 25 euro. La mia reazione, 25 euro è tiena di log, che so fatta d'oro. Ragazzi, a questo punto sì, se veramente costano troppo, io chiedo anche a qualche esperto, si può rifiutare senza pagare una penale? Su, mi hai fatto due gelati, vuoi 44 euro da me? Non te li do, non li voglio più i gelati. Cioè, puoi farmi qualcosa? Fatemelo sapere. Pronto qualche vocale?
1: Da Giuliano, vai. Una volta mi capitò a Sorrento, chiesi una sfogliatella, sì. Mi chiesero 8 euro, non l'ho presa più.
0: E si può fare, dico? Se io prenoto la sfogliatella, faccio un esempio, zucchero velato, tutta pronta, impacchettata, poi mi chiedono 8 euro e dico no, tienatelo tu, tranquillo, pronto?
2: Buongiorno Manganillo,
0: buongiorno.
2: Stavo in Polonia con la mia ragazza.
0: Pure in Polonia.
2: Vabbè, in Polonia con 10 euro, 15 euro mangi prima, seconda
0: sì.
2: bottiglia di
0: sì.
2: Una sera scelgo io il ristorante, disse la mia ragazza, e andiamo, il ristorante okay. bellino, molto chic, all'uscita,
0: sì.
2: 100 euro a capo.
0: Che lì è tantissimo.
2: Maronna.
0: Lì è un'enormità, ragazzi, è come 200-300 euro qui, pronto?
3: Mangani,
0: sì.
3: buongiorno.
0: Buongiorno,
3: trasportatore da quarto,
0: e vai.
3: Localizzato in quel di Pozzuoli. A me che mi è capitata a Istanbul,
0: sì?
3: La mia dolce metà e mia cugina, che siamo stati là in quattro, eravamo in quattro, due coppie. Siamo stati là e niente, vogliamo farci i capelli, ok, ci fermiamo, cioè, loro si fanno.
0: Le hai anche messi i capelli?
3: L'ha messa
0: no.
3: in piedi,
0: e
3: mia figlia cugina, ci guardiamo, facciamo, io mi faccio a barba, io mi faccio i capelli. Comunque incominciarono a fare di tutto, come si chiama,
0: sì,
3: un fiocco nel naso, del Rage, ozono terapico.
0: Ti tolsero tutti i capelli.
3: Alla fine dei conti, sta fugundo, 260
0: no.
3: euro. 260 euro.
0: Scusami.
3: Cioè non è stato un taglio di capelli.
0: È un trapiato.
3: È stato un taglio di capo.
0: Bravo, no.
3: Comunque, quando lo avete detto a domandare, ma queste sì. cose che non ve l'abbiamo, noi non ve l'abbiamo chiesto. Al che mi escono due tre energumi dall'altra rete, non mi preoccupate, ma che fu banco matto.
0: Ma poco si sono
3: cioè,
0: 230 euro, cioè ci mettevi altri 500-600 euro, ti facevi il trapianto. Eri già ad Istanbul in Turchia, potevi tranquillamente. Leggo un messaggio: barra Firenze, colazione veloce prima di partire, cappuccino, succo e due cornetti, tutto normale finché non vedo il conto. 14 euro. E vabbè, guarda che ti dico che 14 euro con i prezzi di oggi a Firenze, probabilmente al centro, cappuccino, succo e due cornetti ci può anche stare. Poi dice: chiedo spiegazioni e mi dicono che ero seduto ai tavoli esterni, nessuno me lo aveva detto prima, cioè tavoli esterni si pagava di più. Pronto?
4: Vediamo, ciao.
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Pipistrelli e buon inizio settimana.
0: Anche
5: allora, onestamente io al 44 euro do due gelati di carità, ci sono rimasto là. Il site, quando da gelato 44 euro e mangiatele due gelati, quindi poi di giù.
0: Ah, ma così si deve fare quando poi insomma ti prendono in giro, solo che si può fare, solo quello voglio capire. Va bene, continuate a raccontarci quella volta se vi è capitato di ordinare una cosa e poi non avete capito che era troppo cara perché vi hanno abbellito un po' il piatto, come in questo caso della coppia americana, due gelati, due coppette, hanno messo l'ombrellino, poi hanno messo un po' di panna, hanno messo qualche confettino e i due gelati sono saliti a 44 euro. Raccontate le vostre esperienze al 342 00 00 100. Adesso alzate il volume perché c'è un pezzone del Petagnone potentissimo.

0: pezzone, ragazzi, motivazionale. È un pezzo anche che potrebbe essere utilizzato da te che fai palestra, no? Mamma mia, jump e tu salti sempre di più. Poco i pezzi di Stallone, giusto? Con Rocky Balboa, eccetera. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stavattina, quella volta che ti hanno fatto un bugambiet, per intenderci. Buongiorno Adele da Castellammare di Stabia, Antonio a Tropea, anno 2003, un caffè tre coni gelato, medi 47 euro. Poi dice: sei grande, grazie Adele. Devo dire, un bugambiet te lo hanno fatto veramente. Doc, poi nel 2003, 47 euro sono tantissimi, come ancora oggi, A Venezia, io e la mia ragazza prendiamo due spritz in piazza, nessun listino chiaro sul tavolo, arriviamo alla cassa e ci chiedono 19 euro a drink. Cioè, ragazzi, 40 euro due drink? Quando ho chiesto spiegazioni mi hanno detto che c'è il prezzo della piazza. Ho pagato, ma mi è rimasto sullo stomaco per tutto il viaggio. Fai come me, quando sono andato a Capri a fare uno spettacolo, parliamo di 20 anni fa, mi sono seduto in piazzetto, ho preso due limoncelli, io e Giuseppe Tizza. Faccio nome e cognome di un mio collega di Radio Ibiza, la nostra cuginetta, e ci hanno fatto pagare intorno ai 20 euro più o meno, ma parliamo di tantissimi anni fa. La settimana successiva, un altro spettacolo a Capri, io mi sono portato da casa una bottiglia di limoncello e l'ho bevuta lì in piazza. Chiamatemi Cafone, chiamatemi Tamarro, ma io tanti soldi non li potevo spendere, non li posso spendere, volevo bere limoncello in piazza, ma ci fatto un litro di limoncello in piazza alla salute di tutti i turisti e ho offerto a tutti quanti per la gioia del bar in piazzetta. Vai, pronto, sentiamo qualcuno.
1: Oh, magari nel luglio 2015, viaggio di nozze, Miami, e dico pure posto, caffè Milano.
0: Bella, lo puoi dire, vai.
1: No, posto di italiani ovviamente. Mezza ragosta, due cocktail, 230
0: porca
1: dollari.
0: Miseria.
1: Aiuma, casendo fumato.
2: Buongiorno Manganiello. Buongiorno. Buongiorno Pipistrelli, Pippo da Livorno.
0: Ciao Pippo.
2: Allora, a me mi è capitato una sera, mi sono fumato con camion a Manerbio, da un ristorante.
0: Sì.
2: Piatto di pasta bianco con un mestolo di salsa, un po' di peperoncino macinato, chiamata penna all'arrabbiata.
0: Sì.
2: Una fettina di carne tagliata con la fettatrice. Sette fette di patana less.
0: Sette, giusto?
2: Una
0: sette.
2: Bottiglia d'acqua, sì. Io trovando 30 euro. Ma appiccicai malamente proprio. Isti, cioè, ti chiami qua, cioè, ti noi chiami qua, che se che là dalla fine. Ma niente, non nuova, vai.
0: Sì.
2: E si sente, non venire più, ciao,
0: ciao, ciao, un bacio anche a te, grazie per l'esperienza raccontata.
3: Buongiorno, ma secondo me è una pazzia, cioè se si può fare o meno. Allora farai tengo 40 euro addosso, vado in un posto dove mi chiedono 44 euro, che faccio? Cioè, ma già via per forza, già fa firmare la carta.
0: Devi chiedere prima il prezzo.
3: Non sono proprio d'accordo,
0: eventualmente.
3: È troppo caro per me. Cioè, ma quale brutte figure? Brutte figure fanno loro che rubano.
0: Ok, ok. Probabilmente la coppia americana, protagonista di questa notizia, avrà chiesto due coni, o meglio, due secchietti con un po' di gelato. Poi loro hanno detto: ok, mettiamo questo, mettiamo quell'altro. Credevano fosse tutto gratis, e invece, bugambietti 44 euro. Poi c'è un'amica che dice: in pizzeria a Bolla si presero 15 euro per una frittatina. Mag va con Mallora a Bolla. E io ho capito anche chi è un mio caro amico che ha una pizzeria a Bolla, e vi confermo, vende le frittatine a 15 euro. Magari se dopo interviene in diretta, senza fare nomi, mi dice per quale motivo la sua frittatina costa così tanto rispetto alle altre che ne costano 2, 3, 4, 5. Ok, vediamo che succede tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: volta che mi hanno fatto Bugambit. Ecco qua, poche parole per dire tanto. C'è Andrea, Portofino, 2001, serata fra amici, 20 Cuba Libre e 2 Gin Tonic, 960.000 lire, 40 euro a drink. Ma tu sei a Portofino, vatti a pigliare un drink a Torre Annunziata e ti faccio vedere che risparmi. Con tutto il rispetto per Torre Annunziata, che io adoro, in particolar modo il Lido Azzurro Forever mi ha visto crescere. Poi taxi dall'aeroporto, corsa normale, poi aggiungono supplemento bagagli, notturno e servizio festivo. Alla fine il prezzo era quasi il doppio di quello che mi aspettavo. Non ho litigato, ma ho controllato bene la ricevuta per mezz'ora. Hai controllato, ma intanto il nostro amico d'assista ti ha truffato. Poi Antonio, non è solo questione di avere o meno i soldi, ma poiché io li guadagno onestamente, la mattina mi sveglio all'alba per andare a lavorare, non li regalo a destra e a manca. Capisco che tu imprenditore devi guadagnare e mi metti la tua struttura a disposizione, ma nemmeno mi posso far prendere in giro da te che un prodotto dal valore commerciale da 5 euro me lo vendi a 30 euro. A quel punto mi sento derubato. Hai perfettamente ragione, caro Rosario, sei anche un avvocato, quindi agisci. Pronto?
1: Buongiorno, anche Madonna, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te.
1: A me è capitato di andare in una salumeria con sera amalfitana.
0: Sì.
1: Chi senza dice un buongiorno, tutto sporucido, tutto maligno.
0: Oh, maligno.
1: E i puscattigli volevo pagare la carta. Perché non mi fila a provare. Non si può pagare.
0: Vedi.
1: Ma subito vengo.
0: Beh. E dove sei andato? Dove sei andato?
2: Buongiorno. Sta che fisca fiscando sabato. Quattro panuzze e mezza.
0: Gragnano?
2: Quattro crocchè
0: e mezzo.
2: No. Quattro birra
0: e mezzo. No.
2: Una bottiglia d'acqua
0: e mezzo.
2: E si è preso la bellezza di 193.
0: No, rapina. Ma proprio.
2: Ci ha fatto proprio buco un bietto.
0: Dimmi solo se è Gragnano o meno, non mi dire dove. Pronto? Ancora qualcuno?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a Pipistrelli.
0: Ciao.
3: Antonio, scusami, ma io non mi trovo tanto con il discorso degli amici, specialmente dell'amico di prima, che ti tengo 40 euro in da sac. Fratello caro, ma se tu tieni 40 euro in da sac, secondo me, a prescindere, non ti può buttare andare a cocco il locale con metto di un cocco port
0: di un certo
3: senza
0: spessore.
3: Domanda niente. Cioè, se tu tieni 40 euro in da sac, tu domandi i prezzi. Cioè, sei limitato dalle tue possibilità. Non puoi andare in un ristorante, faccio un esempio, e pesci con 40 euro in da sacco a Porto Cervo. Tu con 40 euro in da set mang.
0: È vero, cioè, sono d'accordo con te, almeno questo.
3: E si risolve tutta la situazione.
0: Bravo. A meno che tu non abbia una carta di credito illimitata, dove dici vabbè, non me ne frega niente, anche se c'è una spesa un po' più esosa, io la posso affrontare. Detto questo. Un po' come me, sì, hai voglia, sinubosi. Detto questo, i Telegram, i messaggi d'amore, ironici, di sfottò soprattutto, li volete inviare anche stamattina? E allora dovete spedirci un WhatsApp scritto molto veloce, dove ci dite il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono, motivazione telegrafica, il gioco è fatto. Al 342-00-00-100, mi raccomando, tra poco le news. Torniamo subito.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
5: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, un'imbarcazione esplosa durante il rifornimento di carburante nel porto di Torre Annunziata. Sull'episodio indagano i militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata e Castellammare. Intanto un uomo è stato trasferito d'urgenza reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono serie. Altre due persone che erano a bordo del natante sono invece riuscite a mettersi in salvo senza particolari conseguenze. Ancora cronaca, avrebbero rubato gli zaini di due bagnanti sulla spiaggia di Meta per poi scappare verso la stazione della Circumvesuviana. Due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati per furto. I fatti risalgono a giovedì. Le ricerche hanno permesso di individuare i due giovani nei pressi della stazione. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero impossessati dei soldi e degli oggetti di valore, abbandonando poi gli zaini. L'area furtiva è stata poi recuperata e restituita ai proprietari. Sempre cronaca, un'imprenditrice di 52 anni ha denunciato il senatore napoletano di Forza Italia Francesco Silvestro, accusandolo di averla costretta a subire un atto sessuale durante un incontro avvenuto il 25 febbraio 2025 in un ufficio parlamentare a Roma. Secondo il racconto della 52enne, l'appuntamento era stato organizzato da un carabiniere parente del parlamentare conoscente della donna. Silvestro avrebbe voluto acquistare una fornitura da circa 7.000 euro di bevande per l'inaugurazione di una villa a Capri. La donna sostiene che durante l'incontro il senatore avrebbe iniziato a rivolgerle frasi allusive, poi l'avrebbe bloccata mentre era seduta su un divano, costringendola a subire un atto sessuale. Sarebbe quindi uscita dall'ufficio in lacrime e in stato di shock, raggiungendo un amico che l'attendeva in auto. La denuncia però è arrivata oltre un anno dopo. La 52enne ha spiegato di essere stata in terapia e di aver avuto paura anche a causa delle presunte pressioni ricevute dal carabiniere che aveva organizzato l'incontro. L'uomo l'avrebbe invitata a non denunciare, sostenendo che avrebbe rischiato di non lavorare più. Silvestro invece ha confermato di aver incontrato la donna una sola volta per discutere dell'acquisto di vini, ma ha negato che sia avvenuta qualsiasi violenza. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. L'Italia di Baldini vince anche la seconda amichevole contro la Grecia, ancora grazie a un gol di Pio Esposito. Così il commissario tecnico al termine della gara.
9: Io lo so il valore di questi ragazzi. Quando dei ragazzi capiscono che avere delle regole è una risorsa e non è una punizione, vuol dire che hanno acquisito un grado di maturità per essere una squadra importante. Ora devono solo crescere. Però ecco, mi auguravo che anche stasera avessimo avuto sempre quel pizzico di fortuna, perché in tutte le cose della vita la fortuna è importante, non bisogna scordarlo.
8: La nazionale under 17 invece si laurea campione d'Europa ai calci di rigore contro il Belgio. Intanto il Napoli attenta ancora il suo futuro allenatore, con Allegri ancora legato al Milan e con i rossoneri che faticano a liberarlo per un braccio di ferro contrattuale che va per le lunghe. Infine il tennis, termina in finale il sogno di Flavio Cobolli. L'italiano cede al quinto set a Sasha Zverev, che conquista così il suo primo slam facendo suo il Roland Garros. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Domenica.
1: Buona domenica, eh sì, va, è trascorsa da pochissime ore, quindi ancora buona domenica fatta. Le 8 e 4 minuti di un lunedì 8 di giugno 2026. Tu che sei nervoso, tu che non hai voglia di lavorare, tu che ormai non ce la fai più, pensi solamente alle vacanze, quelle di giugno, quelle di luglio, quelle di agosto in particolar modo, stai sereno, stai tranquillo, affronta anche questo lunedì caldo pian pianino, se no non ti passa più, e poi andremo un po' in vacanza. Tra l'altro io preferisco il prima, i preparativi, no? Il mese di giugno, poi dici luglio, andiamo a fare la passeggiata, poi agosto partiamo per il mare, ma quando sei al mare poi pian pianino finiscono le ferie, un po' come il sabato nel villaggio, preferisco più i preparativi che godermi in sé per sé la vacanza, sono un po' strano, lo so, non so se io abbia in qualche modo poi trasmesso il concetto. Saluto Fabio Lino Esposito in regia. Pronti per sorprendere un po' di amici, si fa per dire un po', perché siete sempre tanti con i Telegram, speriamo che ci risponda qualcuno, anche perché è testato clinicamente che il lunedì è un giorno particolarissimo e spesso e volentieri non ci rispondono, ma noi non ci arrendiamo. Buongiorno Antonio, vorrei fare un Telegram al mio amico fraterno Salvatore, che oggi compie 40 anni. Bene, un ottimo Telegram, 40 anni, almeno ogni decennio bisogna festeggiare. Poi 40 è un'età meravigliosa, dove diventi più razionale, dove ti diverti anche di più, te lo dico io, eh. Salvatore, se ci risponde, gli facciamo gli auguri. Probabilmente tenne poca mano tirata, nel senso che crede che possa essere qualche amico, qualche cugino che possa dire: uè Salvatore, ma stasera mi offri qualcosa?
2: La segreteria
1: è il tuo compleanno, Salvatore. Intanto io sono stato fortunato quest'anno perché Sant'Antonio in questa settimana capita di sabato, il miracolo di Sant'Antonio. Non sarò in onda e quindi non offro niente, perché è passato santo, è passata festa, è inutile che poi dite puoi festeggiare il venerdì, non esiste ragazzi, festeggio il giorno di Sant'Antonio, quindi non porto niente. Buongiorno Antonio, vorrei fare un Telegram a mio amico Alfredo. Vorrei dire che se sta passando un brutto momento, io gli sto vicino. Va bene, vediamo se Alfredo ci risponde. Ma scusa, ma è Raffaele da Mainz che fa il Telegram?
3: Pronto?
1: Non ci credo. Pronto Alfredo?
3: Sì, sono io.
1: Alfredo, Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
3: Antonio, buongiorno a te. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Ma scusami, sei Alfredo del caffè?
3: Certo.
1: No,
3: certo,
1: non ci credo. Ma stavi dormendo, Alfredo? Abbiamo svegliato?
3: No, sto in fabbrica. In realtà.
1: Ah, ok, stavo
3: in ufficio, quindi mi senti silenzioso.
1: Ok, ti devo leggere un messaggio. È tutto quanto per te.
3: E là.
1: Il messaggio dice: vorrei dire ad Alfredo, che sta passando un brutto momento, che gli sto molto vicino, pur essendo lontano. Gli voglio un bene dell'anima come un fratello e tutto passerà e ci sarà di nuovo il sole. Hai capito di chi si tratta?
3: Io credo sia Raffaele.
1: Raffaele che ti adora, ti ama. Non avevo letto il messaggio, l'ho letto adesso. Straordinario per te questo vocale, questo messaggio bellissimo. Cosa gli vuoi dire?
3: Ma lui si è sempre dimostrato un fratello e io con lui mi sono confidato, sono sicuro che mi è molto vicino in questo momento e tu sai che sono una persona di chiesa, quando sì. Gesù morì sulla croce si disse che praticamente diventò buio fino alle 3 del pomeriggio, quindi sto aspettando le 3 e 5 minuti.
1: Ah, ok, quando poi possa risplendere il sole.
3: Perfetto.
1: Okay. Poi ti posso dire, gli uomini si vedono anche nel momento terribile della loro vita, no? Come quando il mare è in tempesta e bisogna navigare per ritrovare poi il mare calmo, diciamo così, no?
3: Certo,
1: ci sta.
3: Certo.
1: L'importante è che Raffaele da Mainz è la tua roccia, vedi? Lui ha una roccia, tu sei la sua roccia, ok?
3: E tu altrettanto,
1: Io ti voglio bene, lo sai?
3: Lo so, passerà, dai.
1: Dai, ti abbraccio, viva la vita, sempre e comunque.
3: Sempre
1: e viva
3: la vita, e sempre viva tutti i pipistrelli.
1: E viva il caffè, perché tu sei il re del caffè. Ok, ciao, un bacio Alfredo.
3: Una buona giornata a tutti.
1: Ciao, che bello. Non avevo letto che fosse per il nostro Alfredo. Quindi meglio ancora. Ciao Antonio, vorrei mandare un Telegram a Tesia. vorrei dirle che è una donna speciale. Vediamo se Tesia ci risponde. Alle 8:09, saluto anche quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Come sempre qualcuno dice, vabbè, ma io entro in un autogrill, c'è un'altra televisione, non ci siete voi, spesso e volentieri. È molto semplice, ragazzi, il nostro è il canale 76. Prendete il telecomando, mettete il 76, buttate il telecomando e andate via.
0: Pronto?
1: Pronto, abbiamo Tesia in diretta, giusto?
0: Sì, lei è?
1: Lei è? Non me dà del lei. Dammi del tu. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, e ho un messaggio per te da parte di un certo Adriano. Te lo posso leggere?
0: Sì, certo.
1: Tu dici, ma com'è possibile? Sono in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sì, anche in TV. E il messaggio dice, vorrei dire a Tesia che è una donna speciale, una super mamma, sempre a testa alta e sorriso, e poi è bellissima. Cioè, lui ha detto prima delle cose che riguardano le tue qualità, no? E poi quelle anche della tua bellezza. Fantastico messaggio per te, no?
0: Grazie, grazie.
1: Cosa diciamo al tuo grande amore Adriano, che a quanto pare già quest'ora ha voglia di te?
0: Grazie mille, Adri.
1: Ma dov'è adesso? È al lavoro?
0: Sì.
1: Ah, e ti sta ascoltando sicuramente. E, tra l'altro, da quanti anni state insieme? Giusto per curiosità. Riattaccato. Vabbè, gli anni non si possono sapere, oppure è caduta la linea, noi andiamo avanti, oppure non stanno insieme, non lo so, sarà un amore fugace, un amore particolare. Ecco, adesso facciamo le capere, non vogliamo fare le capere, andiamo avanti con il prossimo telegramma. Mi chiamo Salvatore, potreste chiamare il mio ex collega Angelo? Vi prego, fatevi raccontare qualche episodio di quando lavoravamo insieme. Ok, ok. PS, siamo due grandi pipistrelli, grazie davvero per i momenti che ci regalate. E allora dovrebbe rispondere, dovrebbe conoscermi il nostro Angelo, ex collega, perché poi è stato licenziato, è stato allontanato, ha trovato un lavoro più remunerativo, si è scocciato di fare sempre la stessa cosa. Abbiamo tante opzioni, no?
2: Pronto?
1: Eccolo qui, Angelo!
2: Salve, buongiorno.
1: Ma veramente sei un pipistrello? Tu ascolti Kiss Kiss Napoli?
2: Tutti i giorni.
1: Oh, e allora sono Antonio Manganiello, il capo dei pipistrelli. Io ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Va bene, va bene.
1: Dice, vi prego, fatevi raccontare dal mio ex collega qualche episodio di quando lavoravamo insieme. Ricordategli che uno come lui non lo si trova più, ma soprattutto che sta chi ne sold. Ah, bene. Hai capito di chi si tratta, no? Che ti manda sto messaggio?
2: Sì, certo, di una persona che mi tira sempre i piedi.
1: Si chiama Salvatore, per caso?
2: Cioè, sì, sì,
1: è lui. Raccontiamo un po' qualcosa, te la senti di raccontare un episodio di quando lavoravate insieme, un aneddoto divertente, qualcosa che ti ricordi ancora?
2: Sì, sì, certo, mi ricordo che quando lavoravamo insieme,
1: sì,
2: ci fu un periodo che arrivavano un sacco di chiamate da parte di alcuni clienti.
1: Sì.
2: Noi che facemmo? Mettemmo la voce del traduttore. Con la risposta automatica.
1: No.
2: Quindi facciamo rispondere al computer.
1: Sì.
2: Come se fosse una voce di segreteria.
1: Bellissimo.
2: Dove gli dicevamo premere 1 per continuare, premere 2 per
1: telefonarsi
2: alla tariffa ultima.
1: Ok, ok.
2: Loro schiacciavano 1 e la voce diceva hai premuto 2, ti sei abbonato.
1: No, ma siete dei bastardi. Questo sul posto di lavoro.
2: Sì.
1: Senti, ma sei un ex collega perché poi ti hanno mandato a quel paese oppure no? Non è quello?
2: No.
1: Ah, ok, ok. Però è bellissimo. Sono... Mi piace, dai. Lo devo fare anch'io, lo faccio anch'io.
2: Sono cose che facevamo io e lui perché stavamo in un ufficio da soli, quindi siamo io e lui e adesso milioni di spettatori qua.
1: Che hanno sgamato il tutto. Senti, vabbè, però alla fine se non ti diverti anche un po' quando sei sul posto di lavoro poi diventa pesantissimo, diciamo anche quello.
2: Sì,
1: no?
2: Certo, mi ricordo che lui... c'erano alcune colleghe che avevano le scrivanie a fianco a noi, lui si levava le scarpe e andava a scaldo vicino alle scrivanie.
1: Fantastico. Andava a portare l'aroma di formaggio un po' ovunque.
2: Sì. Vabbè. Un cartino bucato.
1: Senti, perché ex collega? È una tua scelta? Hai cambiato?
2: No, abbiamo cambiato tutte e due.
1: Ah,
2: lavoro,
1: ok. Vabbè. Adesso
2: ci siamo divisi.
1: Adesso gli scherzi non si fanno più?
2: No, però ci sentiamo sempre.
1: Bene, bene. Mi piace, ex colleghi, ma ancora grandi amici. Questa cosa è fantastica. Ti abbraccio e rimani sempre un pipistrello, mi raccomando.
2: Va bene.
1: Un bacione. Ciao, ciao, ciao, ciao. Facciamo l'ultimissimo, Fabio. Vediamo se siamo fortunati. Per essere lunedì lo siamo stati fino a questo momento. Buongiorno Antonio, voglio fare i miei auguri a Federica e Raffaele che domani si sposano. Oh, gli auguro un matrimonio pieno d'amore, ti voglio bene. Zia Angela, Azi, hai fatto la busta? Eh? Si aspettano grandi cose, sei la zia fidocchiosa o sei la zia quella lì che dice ma già fa una busta, Anna parla fino al 2037 della busta di zia Angela. Vediamo, stiamo chiamando Federica che si sposa domani. Ma cioè voglio dire, abbiamo una possibilità su un milione. Ah, ecco, l'hai risposto veramente. Ma veramente ti sposi domani? Pronto? Non riattaccare, sì. Non riattaccare, non è uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ok, Federica? Ah. Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, stavi dormendo?
4: Sì.
1: Aia. Sai che io t'ho chiamata perché la colpa è di zia Angela. Posso leggerti un messaggio?
4: Vai.
1: Ok, dice: buongiorno, voglio fare i miei auguri a Federica e Raffaele che domani si sposano. Gli auguro un matrimonio pieno d'amore. Vi voglio tanto bene, zia Angela. Zia Angela, però, non ha capito che a 24 ore dal matrimonio si è stressati, giusto?
4: Abbastanza.
1: Abbastanza. Però facciamo contenta anche la zia Angela che ha pensato a te. Sì, sì. Ecco, cosa vogliamo dirle visto che ti sta ascoltando?
4: Che la ringrazio e che è una persona fondamentale nella mia vita.
1: Sì.
4: E che l'amo.
1: E che l'ami. Ma detto tra noi, ma sì. Zia Angela è quella che fa le buste belle corpose oppure le buste, sai, poca roba?
4: No, corpose.
1: Ah, quindi puntiamo forte sulla busta di zia Angela allora. Ok, vediamo, dai, poi con questa cosa che diciamo, secondo me in questo istante ci sta mettendo 100 euro, dice Marone. Facciamo una bella figura. Oh, io ti abbraccio, veramente tanti auguri per il tuo matrimonio.
4: Grazie.
1: E un abbraccio forte da Radio Kiss Kiss Napoli, ok?
4: Grazie.
1: Ciao, un bacio. Ciao. Meno male, dai, in questi tempi si sposano ancora, Fabio. Questo è importante perché si gira un po' l'economia, no? La filiera poi è quella: ristorante, abito da sposa, bomboniere, Antonio Manganiello Show. Ti piace pure a me, Arin. Tra poco ritorniamo.

0: argomento sicuramente molto attuale, perché stiamo parlando di queste situazioni dove poi ti aspetti un prezzo e te ne ritrovi un altro. Una coppia di turisti americani denuncia sui social un conto da 44 euro per due gelati acquistati vicino a Piazza Navona a Roma. Secondo il loro racconto, le guarnizioni extra, che poi sono un po' di panna, l'ombrellino, qualche confettino, sarebbero state aggiunte senza chiedere, o meglio, senza chiarire che fossero a pagamento. Il video è diventato virale e hanno pagato 44 euro due gelatini. Io vi sto chiedendo, e voi, no? Cosa avete combinato? È mai capitato di ordinare una cosa e poi ritrovarvi a pagare molto più del previsto in vacanza, durante un weekend, al bar o magari proprio nella vostra città, all'estero? Qual è stato il conto che vi ha lasciato senza parole? O famoso Bukenbiet? Ecco, per intenderci al 342 00 00 100. Prima di ascoltare qualche vocale, sentiamo qualche scritto letto da me. Marco: estate scorsa a Mykonos. Ma tu vai a Mykonos? È carissima ultimamente, ci sono andato quando avevo 18 anni e con 100.000 lire mi hanno dato, diciamo, una carriola di dracma, no? Che era la banconota dell'epoca, adesso mi dicono che è molto cara. Comunque, due caffè freddi e una bottiglietta d'acqua, vado a pagare tranquillo 68 euro? Cioè, io sto male, 68 euro, due caffè freddi e una bottiglietta d'acqua, secondo me calda in quel caso lì. Ho pensato che dentro l'acqua ci fosse l'oro liquido. Poi c'è Sara: ristorante sul lago, ordino una semplice insalata pensando di stare leggera anche col conto. Arriva il conto, 35 euro per lattuga, pomodori e qualche scaglia di grana. Per un attimo ho pensato di aver comprato direttamente il campo agricolo. Ragazzi, secondo me bisogna chiedere, che ne so, un tariffario, un menù. Poi se non c'è il menù lì è un problema. O non hai problemi di soldi, dici, che tenga avrei, adesso faccio veramente lo sborone, no? Dico, vabbè, porta quello che vuoi, dopo ti do quello che vuoi. Ma se hai dei soldi limitati in tasca, è saggio capire che ristorante è, vai a vedere le recensioni e poi capisci se te lo puoi permettere oppure no. Pronto? Sentiamo.
1: Antonio, sì, buongiorno. No, io truffe non ne ho avute di questo genere, sì. Guardo sempre bene i prezzi.
0: Vedi, come dicevo io.
1: Ma una cosa che ho subito, che sì, veramente non l'ho sopportato,
0: sì,
1: è che in un bar mi dai una tassoni,
0: sì,
1: andò avanti agli occhi miei il ragazzo, che forse lui non sapeva che avevo pagato a un altro,
0: mm-hmm,
1: il ragazzo mi ha misa cetrata da San Benedetto e mi ha fatto proprio 3,50 euro
0: al posto del
1: tassoni. Io tassoni, automaticamente pagando gli ho detto, vai giù, tu a me qua non mi vedi più.
0: Ok, se sarebbe dalla bottiglia ti ha messo la cetrata, non i tassoni vetro, il classico. Complimenti, perché non è detta la tassona. Oh no, in genere la cappiara da sola. Io la adoro.
2: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
2: A me qualche mese fa successe che portai il telefonino che sì, non caricava bene.
0: Sì.
2: In un negozio di riparazione al Vomero, sì, centro Vomero.
0: Mm.
2: Comunque, per pulire il connettore, quel buchino che dove si mette, sì, il filo per caricare,
0: sì,
2: 5 minuti di lavoro, si presero la bellezza di 40
0: no,
2: euro.
0: No, vabbè, ladri.
2: Andò,
0: ladri.
2: 40 euro.
0: E qui sono
3: Mangani,
0: ladri.
3: Mangani, Torre di Pisa, io, mia moglie e i miei due figli.
0: Sì.
3: Ci sedemmo, trovammo questo tavolino subito vicino proprio alla torre,
0: sì, detto,
3: vabbè, sediamoci, ti ripeto, non ho problemi di nessun genere, mi siedo dappertutto. Ci assettammo, arrivi, c'era un menù,
0: sì,
3: sul tavolino, era il primo menù, caffè 7 euro, Coca-Cola,
0: ma sei vicino alla torre di Pisa,
3: 10 euro, cose dell'altro mondo. C'è il zam e ce ne andammo.
0: Esatto, è fatto bene.
3: Ma senza, ridendo e scherzando, perché poi non è che la location, scusami, la location era valida, ma i tavolini erano, diciamo, niente di particolare, proprio qualcosa di scandaloso. Quindi mangio esatto e me ne so giù.
0: Ma lì, caro amico, non paghi il tavolino, non paghi la sedia lussuosa o meno, paghi la location, l'hai detto tu, vedi la torre di Pisa e stai sorseggiando magari un caffè, paghi quello, c'è niente da fare. Così come se vai a Roma nei pressi del Colosseo e sorseggi un caffè o mangi una pizza, la paghi 7 volte di una pizza che magari puoi comprare, che ne so, nella zona Testaccio di Roma, dove costa la metà della metà della metà. Va bene, tra poco ancora un bug and beat, l'hanno mai fatto? I ristoranti, i bar. Se volete raccontare o fattariello, scrivete, chiamami con il vostro nome, ovviamente il numero di telefono, vi chiamiamo al 342 00 00 100.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Hai visto? Qui è tutto così bello.
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da Più Me.
11: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
12: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vi state sfogando, c'è il nostro Manu che dice buongiorno Isola d'Elba 1995, ti è rimasto proprio dentro una pizzetta ed una Coca-Cola 16.000 lire, e nel 95 16.000 lire potrebbero essere i nostri 20 euro più o meno di oggi. Ancora Manga, io via Caracciolo, Napoli, due caffè, 8 euro. Pensavo che ci fosse stato un errore, invece era giusto, non avevo guardato il listino prezzi. Ti posso dire, 8 euro, via Caracciolo, due caffè, ci sta, secondo me, dice mai più, firmato Paolo. Abbiamo qualcuno in diretta con noi, pronto?
1: Ciao Antonio, buongiorno, Pasquale.
0: Pasquale, vuoi raccontare anche te una vicenda?
1: Sì, eh?
0: Vai.
1: Sì, allora io una volta te ne posso raccontare due più che altro.
0: Vai,
1: una
0: vai.
1: Volta sono andato a lavorare nei lavoratori, avevo 14 anni, nel lontano 80.
0: Ok.
1: Sì, 79, sì, 80. Allora avevo 15 anni.
0: Mm.
1: Ho offerto quattro granite a me, mio padre, mia madre e mia sorella.
0: Ok.
1: In una coppetta piccolina, il bar era nuovo, si era aperto, comunque quattro granite piccoline, sì, nella quella là liquida, diciamo.
0: Sì.
1: E dove si beve e si mangia.
0: E
1: comunque 12.000 lire.
0: Orca
1: mio padre dice tu, ma sul bar ci capite che era da poco. Però ma guarda, una poco esagerato.
0: Scusa, 12.000 lire ciascuna oppure tutto?
1: No, no, 12.000 lire tutte e quattro, dove il caffè costava 250 lire.
0: Ah, ok, 250 okay, lire. Ok, ok.
1: Ogni granito si pigliava 3.000.
0: Sì, che poi
1: allora,
0: all'epoca.
1: Certo, ma guarda, una poco esagerato. Però poi, nel lontano 89 mi sono sposato.
0: Okay.
1: Andai in viaggio di nozze, lo stavamo aspettando. Allora ci fermammo in una trattoria nei pressi del Colosseo.
0: Perfetto.
1: Ci siamo fermati, abbiamo preso due primi, un secondo, una bottiglia di Coca-Cola e ci ho pagato 75.000 lire.
0: Mamma Rucarmo, una busta intera, no? A busta era sì, secondo
1: Senti, mia moglie, vedi questo locale? Dice mia moglie, sì, ho capito, non lo vediamo più. Cioè, perché la giornata dei muratori all'epoca erano sui 30.000 lire,
0: certo,
1: per farti un'idea di com'era,
0: sì, sì,
1: della
0: sì, vita. Sì. Però ti posso dire, fondamentalmente poi lo racconti, ci ridi su e hai mangiato nei pressi del Colosseo.
1: Sono le esperienze della vita quando uno vive, perché io ho 61 anni, grosso modo, tra poco. E ti viene in mente queste cose, anche sulle disgrazie, diciamo, questa è una cosa bella. Però
0: esatto, esatto.
1: Ti diventa a ridere, magari all'accaduto ti arrabbi, ti
0: così è, così è il viaggio.
1: Perciò l'esperienza di vita, quando uno la vive, e se è negativa, te la ricordi,
0: assolutamente,
1: magari te la dimentichi.
0: Bravo.
1: Così si cresce.
0: Sì, sì, sì, sì. Sono perfettamente d'accordo con te e ti abbraccio forte, ma adesso, se qualcuno ti dicesse vogliamo andare a prendere qualcosa davanti al Colosseo, ci vai o no?
1: Ando, voglio bene un frate, non
0: ci capite niente, vabbè, t'abbraccio, buona giornata,
1: ciao.
0: Saluto il messaggio, o meglio saluto un amico che ha inviato un messaggio. Ciao Antonio, mi è capitato proprio due domeniche fa di sedermi in un bar al Vomero, non faccio il nome, nei pressi di Piazzetta Arenella, due cornetti, crema amarena, un cappuccino, un caffè e un tè, 21 euro. Io non so valutare oggi se è tanto, ma credo che ormai i prezzi sono lievitati in un modo esagerato, seduti al tavolo. Ti dico che siamo nella media più o meno, considerando il bar, ho capito più o meno qual è la zona, è giusto così. Poi, almeno per quanto mi riguarda, ancora vediamo. Manganello, buongiorno. Giuseppe da Pozzuoli, mi trovavo sulla tangenziale, il diesel a 2,45 euro, non l'ho fatta, sto rimasta a sì, perché ormai ragazzi ci hanno fatto quasi abituare al diesel a 2 euro. Poi se tu lo trovi a 1 euro

0: 9, che ne so, a 1,99 euro fai chilometri per quel centesimo che non serve a niente. Abbiamo ancora qualche vocale, Fabio, sentiamolo, dai, vediamo un po'.
1: Buongiorno Pipistrelli. Buongiorno. Allora, buco in petto personale, tantissimi anni fa al Gambrinus per aspettare a un amico per offrirgli il caffè per il mio compleanno. Gli prese il caffè, io un check den dal banco, 8,80 euro.
0: Vabbè, ci sta, ragazzi, ci sta. Io ho offerto a Raffaele da Mainz al Gambrinus il pomeriggio. Raffaele, allora, Raffaele, se non è vero, lo devi dire. Ha offerto di tutto, quello che lo offrì a Giopavat, 60 euro, 60 euro seduti, io, mia moglie, ho pagato alla Roccia e a Raffaele da Mainz. Ma Raffaele da Mainz merita questo ed altro. Ciao Antonio, nel 2001 prendemmo un privé in 10 di noi, un noto lido di Jesolo. Alla fine della giornata ci portarono il conto, 14.000 lire. Alla fine o soldi non erano i nostri, altrimenti saremmo svenuti. Va bene, ancora messaggi vocali, pronto?
2: Buongiorno, Davide da Pianura.
0: Vai.
2: Ando, io una volta mi sono trovato a pagare un parcheggio un'ora e mezza, due ore, al pomero 30 euro.
0: Sì.
2: Che ben è pagato, perché fu il primo giorno che incontrai una donna che è diventata la mia
0: veramente
2: attuale moglie.
0: No,
2: quindi,
0: bellissimo.
2: Conoscere la stava, io non ho aggiunto un buco in pista esagerato per la fine.
0: Però ne valsa la pena.
3: Buongiorno a tutti. Verona 2020-2021.
0: Sì.
3: Bar nei pressi dell'arena.
0: Mm.
3: Facciamo l'aperitivo 8 persone, sappiamo che paghiamo qualcosina in più perché ci troviamo a Verona, vicino all'arena, tutto ok, paghiamo, prima di andare via chiediamo un bicchiere d'acqua, ovviamente tutti si prendono il bicchiere d'acqua, 8 bicchieri d'acqua ci porta lo scontrino 8 euro.
0: No, anche l'acqua.
3: Assurdo, magari.
0: No, questo no, veramente assurdo, veramente approfittare. 8 bicchieri, però anche voi, voglio assettate, gli ho 8 bicchieri acqua. Giustamente, dice, a questo punto dovete pagare anche l'acqua. Al bar in aeroporto, mi dice Elena da Bari, cappuccino e brioche totale 12,50 euro. Ho capito che stavo pagando anche la vista sulla pista. No, stai pagando in aeroporto, cara Elena, e lì si paga il triplo, il quadruplo di quello che paghi poi fuori dall'aeroporto. È così. Va bene, mettiamo un disco, tra poco torniamo. Quella volta che abbiamo fatto un book and beat al 342 00 00 100.

0: Scusate, ma cazzo uccise? Arriva a quest'ora sempre un messaggio del genere, molti in realtà, perché ci ascoltate a scaglioni, quindi c'è quello che si sveglia solo adesso e vuole sapere, vuole capire. E vabbè, velocemente, una coppia di turisti americani denuncia sui social un conto da 44 euro per due gelati acquistati a Roma. Secondo il loro racconto, le guarnizioni extra, come confetti e panna, sarebbero state aggiunte senza chiarire che fossero a pagamento. Il video è diventato virale. E io vi sto chiedendo, vi è mai capitato di pagare più del dovuto, secondo voi, al bar, al ristorante, in un supermercato? Fatemelo sapere, senza fare i nomi, mi raccomando, dei supermercati, dei bar, ma solo eventualmente la città, ok? Al 342 00 00 100, come ha fatto una nostra amica, dice: Manganello, sono Federica da Frattamaggiore. Una volta in Sicilia, ad una festa di paese, vidi il carretto che vendeva caramelle gommose. Le volevo, quindi andai lì a prenderne qualcuna di vario tipo e alla fine il conto era di 35 euro. No, ragazzi, qui sono d'accordo con Federica, veramente una rapina. Non ho mai più comprato caramelle gommose in vita mia, tranquilla, perché non tutti fanno le rapine con le caramelle gommose. Ecco, un'altra chance ad un altro commerciante io la darei, no? Sono tanti, veramente sono tanti. Poi c'è Antonio, buongiorno. Euro Disney, Parigi, bottiglia d'acqua San Pellegrino, mezzo litro, 8 euro. E ci sta lì, perché sei in una zona molto ma molto cara. Buongiorno, caffè al banco in un bar sul Gargano, 5 ciclisti, chiediamo un po' d'acqua dal rubinetto per la borraccia, costi totale 12,50 euro, 1,50 euro il caffè, 1 euro l'acqua del rubinetto. Anche qui veramente esagerati. Sentiamo invece qualche vocale. Beh, vediamo
1: un aneddoto che racconto sempre.
0: Vai.
1: Parliamo di circa una ventina d'anni fa, io facevo il rappresentante,
0: ok,
1: e andammo a fare una un corso a Venezia, insomma,
0: sì.
1: Da Napoli partiamo a Venezia, arriviamo all'aeroporto, prendiamo il taxi del mare,
0: sì.
1: Metto il piede sulla banchina, 20 euro sotto per me, piglio sti 20
0: trovi
1: euro, tutti contenti, eravamo penso una decina di noi,
0: sì.
1: Non ricordo, sì, più o meno 9-10 persone, e tutti quanti mi videro, logicamente. Oh, vamo un caffè,
0: ok, ok,
1: ha giocato 20 euro,
0: e beh, ti tocca,
1: ci
0: dai.
1: Fermiamo là in mezzo piazza San Marco,
0: Long
1: 9, non mi ricordo preciso, 9 o 10 caffè,
0: no, ti sei fatto male.
1: Congo, ma vai, 48 euro.
0: C'è il refuso. C'è il refuso, 28 euro. Ecco, hai trovato 20 e vabbè.
2: Antonio,
0: dai.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi capitò qualche annetto fa, locale verso Pozzuoli.
0: Sì.
2: Stavamo io e mia moglie, ti parlo di più di 10 anni fa. Andammo a mangiare una pizza. Ci portò un antipasto.
0: Sì.
2: Però volevamo tipo un pochino di mozzarella e gli chiedemmo se ci poteva portare un po' di mozzarella. Un po' di, ci portò due bocconcini più o meno da 100 grammi,
0: sì.
2: E quando andammo a pagare sul conto la mozzarella era a parte e costava 25 euro e qualcosa.
0: No, mamma mia.
2: Facendo i calcoli la pagammo quasi a 130 euro al chilo.
0: Porca miseria. Ma che? Un po' che cara, cioè.
2: È andata, ce l'hanno mangiata.
0: Vabbè,
2: era mangiato un granché.
0: Però
2: va bene così.
0: Va bene così.
2: Ragazzi, buona giornata a tutti da cuore.
0: L'hai digerita subito perché ti hanno fatto o bugambietta. Potremmo fare una rubrica settimanale, ragazzi, chiamandola o bugambietta. 342 00 00 100, tra poco gli ultimi messaggi, sfogatevi. Quella volta che eravate al mare, ristorante, pizzeria, bar, e avete capito che quel conto era

0: Sulla strada con te, Hail Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per farla breve, maccheronicamente parlando, vi sto chiedendo quella volta che hanno fatto Bougainville. Stiamo parlando di questo perché una coppia americana va a Roma, Piazza Navona, prende due gelati, tutto a posto. Poi i romani dicono, coloro che stanno vendendo il gelato: oh, ci mettiamo due confetti, poi ci mettiamo l'ombrellino e poi ci mettiamo un po' di panna. E questi gelati salgono a 44 euro. E, tra l'altro, loro hanno scritto il tutto criticando la gelateria sui social, il tutto è diventato virale e noi vi stiamo chiedendo: ma è successo anche voi qualche volta? Un attimo solo, perché devo leggere un messaggio che dice: buongiorno Antonio, un caro saluto a te e all'avvocato, grazie dei saluti della settimana scorsa da Carmine La Marca, compaesano della signora Rachele. E non solo della signora Rachele, perché ti ricordo, caro Carmine, che è sottoscritto anche, insomma, se ho girato tutto il mondo, non sono stato come la signora Rachele lì sul posto dove c'è questa famosissima struttura Arredamenti La Marca, però sono anch'io della zona, te lo voglio dire, cioè, solo che io sono un oriundo, perché spesso e volentieri non ci sono stato lì sul posto, perché sono un artista e va a girarne, capito? No, sul posto lì a Pozzo Ceravolo, dove c'è Arredamenti La Marca, capì? Obuzzi Ceravolo, Arredamenti La Marca. Loro dicono Nola, ma è Obuzzi Ceravolo, per essere precisi. Allora, Gianluca, qui è Pozzo Ceravolo, vicino a Piazzone. Oh, vabbè, detto questo, ascoltiamo un po' di vocali, vediamo un po' che succede.
1: La peggio cosa mi è capitata a me quest'anno a Corfù.
0: Corfù.
1: Andiamo a mangiare in un ristorante sul mare.
0: Sì.
1: Sul mare.
0: Sul mare.
1: Comunque aspettiamo, sì. Piatta a me, piatta a te, piatta a chi, piatta a chi.
0: Piatta a chi là.
1: E io già avevo visto le recensioni che ti fanno pagare il pane, ti fanno pagare il
0: papà. Allora niente,
1: però,
0: pane.
1: Zucchette, cose.
0: C'è un pane.
1: E
0: mi
1: fanno spugnare un panarin.
0: Comunque
1: eravamo quattro noi, chi si buttava? Quattro felle di pane. Quattro felle di pane, no?
0: Quattro felle di pane.
1: Quattro felle di pane. Se perché si ricerca quattro felle di pane.
0: Ragazzi, quattro fette di pane, 16 euro. Quattro fette di pane, ma stiamo scherzando? Ma che? Ancora, sentiamo.
2: Buongiorno sì. A tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno a te. Se andate a Corfù, non prendete il pane.
2: Mi sta a posto. Perché qualsiasi cosa la pigliava, veniva sempre 28 euro.
0: Ah, ok.
2: Mi sta a posto, la pigliate i 20 euro su, più 28 euro. Ha fatto 48.
0: Bene.
2: È una cosa per attirare il cliente, capito?
0: Certo, anche quello è vero. Ancora buongiorno, questa volta all'avvocato Vigliotti, buongiorno.
3: Strelli cari, buongiorno, benvenuti, buona settimana. Scusa, ma a Pozzo Ceravolo?
0: Sì,
3: no?
0: Pozzo Ceravolo. Si può chiamare anche Cinque Vie.
3: Cinque Vie.
0: Sì, o Cinque Vie o Pozzo Ceravolo.
3: Ma c'è anche la scritta Pozzo Ceravolo.
0: Sì, sì, località Pozzo Ceravolo, frazione di Piazzolla, che poi la frazione di Nola.
3: Perché pure Piazzolla è un...
0: Sì, Piazzolla è Nola.
3: Ah, è Nola.
0: Non lo sapevi?
3: Sì, l'ho sentita. Piazzolla,
0: Nola, Polvica di Nola. No, Piazzolla, si scrive Piazzolla.
3: E perché la chiamate Chiazzolla?
0: Chiazzolla, diciamo in napoletani, nel gergo nostro chiazzollese, capito? Chiazzolla.
3: Sarebbe Piazzolla,
0: che doveva essere all'epoca la piazza.
3: Questa è l'etimologia.
0: L'etimologia.
3: Sì,
0: no, Astor Piazzolla, no, che è un musicista.
3: Musicista, sì, un maestro di musica.
0: Ok, e poi ci sono tutte le frazioni intorno.
3: Pozzo di Ceravolo.
0: Ecco.
3: Pozzo di Ceravolo. Sì. Scritto proprio Pozzo di Ceravolo.
0: Pozzo Ceravolo.
3: Pozzo Ceravolo.
0: Perché c'è un pozzo, hai capito? Sì. C'è un pozzo lì.
3: Solo quello ci sta.
0: C'è solo quello. Giuro che c'è solo quello.
3: Hanno fatto una frazione per il pozzo.
0: Per il pozzo, e poi ci sono cinque strade.
3: E gli Arredamenti La Marca. Cioè, sono tutti
0: Arredamenti La Marca, diciamo che è come se fosse il Colosseo a Roma.
3: Roma.
0: Cioè lì come monumento da visitare è Arredamenti La Marca. Stop.
3: Okay. A Pozzo Ceravolo.
0: E adesso hanno aperto una farmacia da due giorni.
3: Sì.
0: Dopo tanti anni, dopo tipo 100
3: chi
0: anni.
3: Va? Chi ci va in questa farmacia?
0: Gli abitanti di Pozzo Ceravolo.
3: E chi, quanti ne sono? Tre gli abitanti?
0: No, vabbè, qualcuno in più. No, perché ci sono varie contrade. Cioè tipo c'è la contrada a Fravacanova.
3: Cosa?
0: A Fravacanova è una contrada.
3: Sarebbe la fabbrica nuova.
0: Nuova, poi c'è la contrada di Pumarola.
3: Immagino che raccolgono dei...
0: No, non ci sono i pomodori, però si chiama i pomodori, non lo so. Ma perché
3: certo.
0: Poi c'è la contrada di Macella. Macella, non so neanche quella.
3: Io
0: perché
3: vorrei sapere quante persone stanno in queste contrade. Cioè,
0: in ogni contrada ci saranno tipo 50 persone, 50 più o meno, ecco. Quindi sono
3: il Pumarola, io volessi conoscere il signor Pumarola, vorrei conoscere.
0: Ma non è uno, è una strada che si chiama i Pumarola.
3: I Pumarola.
0: Poi c'è un'altra, e Roma Fai.
3: Roma Fai sarebbe Gimme Five.
0: No.
3: Se Roma fai, sarebbe Gimme Five.
0: Sarebbe una zona dove c'è Usagia Shin.
3: Sì.
0: Che sarebbe un ponte.
3: Dei dossi. Saviescine sarebbe dei dossi.
0: Esatto, ci sono questi terreni che si chiamano i Roma Fire.
3: E Roma Fire.
0: Bene, ok. Roma Fire. All right. No, non sì. Ci sono i roulotte, no.
3: Io non ma fai.
0: Ecco, allora ragazzi, ma è bellissimo che c'è questo contrasto positivino provinciale.
3: Ma è venuto da voi Piero Angelo a fare un documentario?
0: Ma forse sì, il figlio sta evitando di venire perché avrebbe troppe cose da dire, da fare, capito?
3: Sì,
0: va bene, vedremo se ci fa come sponsor.
3: Forse c'era
0: Arredamenti la marca.
3: Roma Fai,
0: no, e Roma fa.
3: Roma fa.
0: Roma, poi sei Macel, te l'ho detto già.
3: Macel.
0: De Macel. Pizzi Rummola. Pizzi Rummola.
3: Cosa?
0: Pizzi Rummola.
3: Uis Pizzi Rummola.
0: Pizzi Rummola esiste per davvero.
3: Vabbè, non ho parole.
0: Pizzi Rummola esiste e anche lì è una zona molto, molto ridente.
3: No. Non esageriamo.
0: Vabbè. Noi andare. Ci fermiamo. Ah, però è stata anche la festa a Pozzo Ceravolo,
3: Niente meno.
0: Come ospite Gigione, sì. Gigione, sì.
3: Ma c'erano il pubblico c'era per sentire.
0: Non tanto, cioè, era pieno, quindi
3: erano 50.
0: Erano una cinquantina.
3: Tutta Pozzo Ceravolo.
0: Tutta Pozzo Ceravolo. E poi dovevo esserci io, purtroppo ero impegnato, non ci sono stato. Ed ero in altri eventi, quindi sì. L'anno prossimo eventualmente ci sarò. Dai.
3: Non ti perdere sta cosa di Pozzo Ceravolo.
0: Va bene, cultura provinciale grazie ad un posillipino ed è il massimo, ragazzi, perché noi non Macello. Siamo razzisti.
3: O Macello.
0: E Macello.
3: Ah, E Macello.
0: De Macello.
3: In De Macello.
0: In De Macello. No, De Macello. E Macello.
3: In The Macello.
0: Macello. Ok, vi saluto, appuntamento a domani. Grazie a San Luca Pignotti per questo spaccato della nostra Italia.
3: Siete spaccato proprio.
0: Saluto Fabio Esposito. What you? State of a boot.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un turista ventenne originario del palermitano è precipitato ieri sera dal Monte Echia, da quanto risulta, mentre cercava di farsi un selfie con alle spalle il panorama del golfo. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sgomento e raccapriccio tra quanti hanno assistito alla scena e dato poi l'allarme, affidato alle cure dei sanitari del Vecchio Pellegrini, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per stabilizzarlo, ma le condizioni restano gravissime. Ancora cronaca, un'imbarcazione esplosa durante il rifornimento di carburante nel porto di Torre Annunziata. Sull'episodio indagano i militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Intanto un uomo è stato trasferito d'urgenza al reparto grandi ustionati dell'ospedale Gardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono serie, mentre altre due persone che erano a bordo del natante sono riuscite invece a mettersi in salvo senza particolari conseguenze. E ancora cronaca, sempre un'imprenditrice di 52 anni ha denunciato il senatore napoletano di Forza Italia Francesco Silvestro, accusandolo di averla costretta a subire un atto sessuale durante un incontro avvenuto il 25 febbraio 2025 in un ufficio parlamentare a Roma. Secondo il racconto della 52enne, l'appuntamento era stato organizzato da un parente del parlamentare conoscente della donna. Silvestro avrebbe voluto acquistare una fornitura da circa 7.000 euro di bevande per l'inaugurazione di una La Capri. La donna sostiene che durante l'incontro il senatore avrebbe iniziato a rivolgere le frasi allusive e poi l'avrebbe bloccata mentre era seduta su un divano, costringendola a subire un atto sessuale. L'uomo l'avrebbe invitata a non denunciare, sostenendo che avrebbe rischiato di non lavorare più. Silvestro ha confermato di aver incontrato la donna una sola volta per discutere dell'acquisto di vini, ma ha negato che sia avvenuta qualsiasi violenza. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. L'Italia di Baldini vince anche la seconda amichevole contro la Grecia, ancora grazie a un gol di Pio Esposito. La nazionale under 17 invece si laurea campione d'Europa ai calci di rigore contro il Belgio. Intanto il Napoli attende ancora il suo futuro allenatore, con Allegri ancora legato al Milan e con i rossoneri che faticano a liberarlo per un braccio di ferro contrattuale che va per le lunghe. Infine il tennis, termina in finale il sogno di Flavio Cobolli, l'italiano cede al quinto set a Sasha Zverev, che conquista così il suo primo slam facendo suo il Roland Garros. Per ora è tutto, le informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport. Comincia una nuova settimana insieme ogni mattina, come sempre, dalle 9 alle 10 su Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vegliotti ai microfoni con Fabio Esposito che è in cabina di regia, immagino che sia in cabina di regia perché non lo vedo affondato sotto. Va bene, comunque 081 546 6873 per intervenire in diretta. Come al solito pronti per accogliere i vostri interventi, così come siamo pronti per accogliere interventi via WhatsApp al 342 00 00 100. Lo ricordo, è anche il numero dedicato ovviamente per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Sono successe tante cose domenica. Innanzitutto dobbiamo dare merito all'Italia Under 17, confermata campione d'Europa ai rigori con il Belgio. È un po' un controsenso, poi l'Italia di Baldini ha battuto anche la Grecia in un amichevole con il solito gol di Pio Esposito e la solita con tutti i giocatori dell'Under 21. E continuiamo a sfornare, diciamo, talenti, giocatori molto interessanti che però alla soglia, poi all'ingresso nelle rose della formazione di Serie A, non riescono a trovare spazio. E quindi i successi sembra veramente un controsenso. L'Italia è in crisi, non va ai mondiali che cominceranno l'11 giugno da tre edizioni, ma continua a mietere successi importanti nelle varie edizioni del calcio giovanile, ma poi alla fine questi giocatori non sanno dove andare a farsi vedere. Comunque è successo questo, è successo anche, ne ha raccontato anche Vincenzo Perna nel notiziario, la sconfitta di Cobol, il Kimi 5 di Antonelli, quinta vittoria in Formula 1, insomma è stata una domenica. Ma noi dobbiamo venire alle cose nostre, al Napoli, con Allegri ancora non ufficializzato. Speriamo che questa settimana possa essere decisiva per la risoluzione del rapporto con il Milan, e cominciano a esserci ovviamente le notizie di mercato. Il mondiale sta per iniziare, lo seguiremo, l'Italia non c'è, ma siamo pronti ovviamente per raccontarvi tutto quello che potrà accadere nel mercato del Napoli. E nel fine settimana abbiamo conosciuto anche che cosa accadrà all'inizio del campionato, il 22-23 agosto, l'esordio a Genova, un inizio di campionato non semplice perché poi il Napoli giocherà con il Como, poi con l'Inter, poi c'è la Champions, insomma un inizio di campionato davvero particolare. Saluto un po' di amici. Gianluca, amico mio, buon caffè a tutti e sempre Forza Napoli, buon inizio settimana. Ghila e Rabiot, i primi due indiziati insieme a Zeballos. Voglio salutare, ci segue in macchina finalmente anche il nostro amico Guido Pellegrino che ci sta seguendo, lo saluto con affetto. Buongiorno a tutto il Bar dello Sport, buon inizio settimana anche da Alberto da Bologna. Lo titolo sa, se non vende Ghila adesso, se lo bloccano il mercato lo perde a zero. Sì, ancora un anno di contratto però Ghila. C'è anche Giuseppe Lanzetta Sanità Anima Azzurra del Rione, buongiorno a te e tutti gli amici del Bar dello Sport. Grazie caro Gianluca. Non sarebbe meglio rinnovare il contratto a McTominay prima del mondiale? Un saluto affettuoso da Roberto Ragasorio. Sono assolutamente d'accordo con te, non è semplice ovviamente, anche perché in questo momento McTominay con la nazionale, a proposito ci dispiace molto per Gilmour che sapete si è infortunato e non potrà partecipare ai mondiali. Siete tantissimi, ci siete mancati come sempre qui ad ascoltarvi. Allegri si libererà, gamba bella, un abbraccio da Gennaro. Giuseppe e il nostro direttore Ilario, buon inizio settimana anche, facciamo i complimenti all'Under 17, Nando D'Ercolano, li abbiamo fatti, saluto Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico che mi pare che sia in linea, lo sentiamo perché dobbiamo capire come sta il nostro Domenico. Buongiorno Domenico!
1: Ciao Igiotti, buona settimana!
0: Anche a te mio caro, buona settimana anche a te, come stai?
1: Bene!
0: Stai bene. Senti, scusami, per chi fai il tifo ai mondiali? Chi vuoi che vince i mondiali, Domenico?
1: Tutti,
0: ok. Giocano. C'hai una squadra preferita, Domenico?
1: L'Argentina.
0: L'Argentina, bravo, bravo Domenico, l'Argentina. Va bene, la seguo.
1: E tu, Idiotti?
0: Io sì, anche noi siamo sempre simpatizzanti dell'Argentina, però a me piace molto vedere giocare la Spagna. Speriamo che Lamine Yamal si ricovererà dall'infortunio. Vediamo che cosa succede. Va bene, ti abbraccio, Domenico. A domani.
1: Posso salutare tutti, posso?
0: Domenico, tu puoi fare quello che vuoi, quindi saluta chi vuoi, vai.
1: A te, a Fabio, a Lello, a Simone,
0: a tutta
1: a Napoli.
0: Tutta a Napoli, noi ti vogliamo bene, dai, un abbraccio forte.
1: A domani, domani alle 9.
0: Alle 9, Domenico, il nostro, la nostra mascotte. Buona settimana a tutti anche da Marco Ballicu. Buon inizio settimana al Bar dello Sport, come tutte le mattine ci segue Francesco TDG, appuntamento imperdibile, ma ti ringrazio. Sì, c'è stato, ci ricorda il nostro amico Raffaele l'altro momento davvero drammatico per Eriksen, l'altro malore, fortunatamente pare che le cose stiano durante l'amichevole Danimarca-Ucraina, si è sentito un'altra volta male. Ieri che dico io a questo caro nostro amico Eriksen, con tutto il pacemaker, sarebbe anche il caso, caro Eriksen, che ti riposassi un po', non rischiamo troppo. Gaetano da Pomezia ci saluta. Maignan al Napoli, in cambio uno tra Anghissa e Lucca. Torino da Capri, no, ragazzi, la vedo un po' improbabile. Gianlucone, mi dispiace contraddire il presidente De Laurentiis, ma i continui, Antonio il Criticone che ci scrive, i continui successi dell'Italia Under confermano che il nostro non è un problema generazionale o di federazione, ma dei club, che preferiscono stranieri attempati e mediocri a giovani italiani di belle speranze. Colpa 100% della Lega dei club. Antonio il Criticone, devo dirti la verità, Antonio, è tutto giusto quello che tu dici, l'abbiamo detto, ovviamente la difficoltà, sembra assurdo che questi talenti non possano avere spazio. Noi abbiamo avuto l'esempio di Vergara, no? In quest'anno, per bocca di Conte, ricorderete che se non si fossero infortunati De Bruyne, Anghis, Lobotka, Gilmour, cioè Vergara non avrebbe mai trovato spazio, l'ha detto stesso Conte. C'è un problema però anche di tasse, di situazioni particolari che non aiutano, non facilitano, molto spesso si va a pescare all'estero perché poi col decreto crescita si hanno delle facilitazioni sicuramente migliori. Domenico, sei unico, ti vogliamo bene, il nostro amico Patrizio. Domenico è troppo tenero, ci scrive Grace. Attenzione all'articolo 40, il Milan ci farà le scarpe, Massimo, non credo proprio. Quando Domenico ha iniziato a chiamare in questo bar, ricordo che a stento diceva Forza Napoli. Piano piano lo stiamo sviando per piacere, vederlo parlare e dire sempre più cose attraverso la trasmissione. Un abbraccio forte, grazie. Grazie caro Domenico. Intanto vado da Raffaele che è in linea. Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, tutto a posto, sono Raffaele da Mainz.
0: Mitico Raffaele da Mainz, che piacere, Raffaele. Come stai?
2: Bene, bene, lei tutto a posto, Raffaele, avvocato?
0: Ma perché? Ma mi dai del lei, Raffaele? Scusa, noi siamo così amici.
2: No, avvocato, tutto a posto.
0: Sì, sto bene, Raffaele, mi fa piacere, ma stamattina non sei andato a
2: lavoro. Mi fa piacere che state bene, veramente. Io voglio dire la mia, a me Allegri non mi piace, vi dico la verità. Io non sono...
0: E come è stufato?
2: Tanto emotivato con Allegri, non lo so, quello che è successo al Milan, so, spero che non succeda pure a Napoli, c'ho paura.
0: Non devi avere paura, devi
2: sono
0: stare
2: un
0: tranquillo.
2: Po' amareggiato.
0: Devi stare tranquillo, Raffaele, devi stare sereno, non sono cose... Allegri ha vinto tante cose, insomma adesso verrà a Napoli con una voglia di riscatto, insomma sarà sicuramente uno... Ma poi Raffaele, perché stamattina non stai lavorando, dove stai?
2: No, sto in pausa, dieci minuti di pausa,
0: guarda, io sono felice che tu hai scelto, Raffaele, 10 minuti di pausa per chiamare me, basta chiamare sempre Manganiello a telefono.
2: No, ma Manganiello lo sai già tutti, io non sono abituato.
0: Ok.
2: Ormai ci ho fatto un'abitudine.
0: Hai fatto l'abitudine, ma...
1: Pronto?
0: Chi c'è in linea? Pronto?
2: Ah, pronto? Mamma mia,
0: chi è al telefono?
1: Pronto, garage moderno.
2: Chi è il vostro amico?
0: Ma chi è un garagista? Chi è garage?
1: Ma lei è quello che deve pagare il garage a Manganiello?
0: Chi è che deve pagare il garage? Ma che è, c'è un interferente?
1: Me lo passa il suo numero.
0: Ma scusate,
1: che deve saldare i conti di Manganiello.
0: Ma chi sta pagando? Io devo pagare a Manganiello? Ma che stiamo scherzando?
1: Fabio, Aspi, ma chi? Fabio.
0: Ma che dove sei?
1: Pronto, Gianluca.
0: Ma chi è Manganiello, il garagista?
1: No, Gianluca, sto pagando il garage, capito? Ogni mese metto la macchina nel garage.
0: Sarebbe ora che pagassi qualche cosa, tu, scusami, voglio dire.
1: È ora. Ma
0: che state dicendo tutte e due, scusami?
1: No, ha detto che sto pieno di debiti perché io pago un po' in ritardo. Pago qualche giorno di ritardo.
0: Ma scusa, ma che c'entri? Io sto parlando con Raffaele da Mainz. Tu che vuoi adesso? Manganiello, scusa.
1: Ma che c'è, Raffaele da Mainz in diretta?
0: Certo che c'è Raffaele, mi sta chiamando.
1: Raffaele, come ti permetti di chiamare in radio senza la mia autorizzazione? Fammi sentire. Dimmi cosa vuoi dire.
0: Ma sta in pausa, sta chiamando a me, vuole parlare.
2: Dire.
0: Allegri.
2: Perché devo chiamare con la tua autorizzazione? Io chiamo sempre come voglio.
1: No, no, allora, voglio chiamare,
0: bravo, chiamo, bravo Raffaele, no, bravo Raffaele, così si fa. Dillo a Manganiello, chiami chi vuoi. Bravo Raffaele,
1: un
0: così.
1: Attimo, lasci, perché ha girato 75 al posto di 65. Un attimo, su.
0: Ma lascia, prendi il caffè, no, paga, no, paga il caffè a tutto il garage.
1: No, hai ragione.
0: Ma paga il caffè. Ma paga il caffè.
1: Un attimo, i conti come regista, avevo sbagliato, gli ho dato 10 euro in più.
0: Ma lascia le 10 euro, paghi il caffè.
1: Scusa. Io pago 65 euro al mese, lascia tu 10 euro. Gianlu, ma stiamo scherzando.
3: Viene l'embolia, non è abituato.
0: Vado, io non ho parole. Vabbè, mi fai parlare con Raffaele da Mainz, che vuoi Manganiello, scusami,
1: no,
0: che...
1: volevo semplicemente dire a Raffaele come sta la sua roccia.
0: Ah, la roccia Raffaele.
2: La mia roccia sta bene, Antonio.
0: Ah, ecco,
2: sta troppo bene, okay. Contenta, siamo bene. Tu come stai con la tua roccia?
0: Chi è la roccia? Ma chi è la roccia, Manganiello, scusa?
1: La roccia sarebbe le nostre mogli, chiamano le rocce.
2: Sì, Rachele.
1: Perché noi siamo una sorta di polipetti, no? I purpo che stanno aggrappati sulle rocce nostre.
0: Va bene, Manganiello, paga il garage, fammi fare la trasmissione, per favore, già hai fatto il pipistrello. Raffaele, scusami, questa introduzione.
1: Fabio, da giù rimasto un euro.
0: Ma, come fa? L'euro del caffè, ma ragazzi, ma siete impazziti. Okay. Ma lascia. Ma guardate,
1: ma siamo ancora in onda?
0: Sì, che sei ancora in onda, ma te ne vai dal garagista.
1: Ma scusa, mi avete chiamato voi, ma pulita stamattina.
0: Va bene, arrivederci. Raffaele, ti abbraccio, grazie per averci.
2: Ciao, caro.
0: Il bar dello sport è una vera goduria. Massimo Pazzi è sempre presente. Questo periodo dell'anno, calcisticamente parlando, è proprio pesante e vuoto di emozioni. C'è Luigi Davanto, ma non è vero, non è munizioni mondiali, dobbiamo capire. C'è Antonio Criticone che ci sta salutando. E poi cederei, c'è il nostro amico Dino Brasiello, Olivera, Lobot, Canghissa, Politano e pure anche Lukaku a malincuore. Riconferei Marin nel Neolanga, prenderei Perrone e Ceballos. Guardate che il mercato del Napoli sarà davvero molto complesso. Gli amici della falegnameria di Casoria, vorrei sapere gentilmente se in settimana si risolve il caso Allegri. Amici miei, io non lo so, me lo auguro. Gilmour, volevo sapere Luca da San Marco, aspettiamoci con esattezza la diagnosi, insomma, per capire, non so se sono interessati i legamenti. Sento dire che Vergara potrebbe essere ceduto, che senso avrebbe? L'inizio di campionato veramente tosto, ce lo scrive Ciro. Stamattina sui giornali appare questa voce del Como di Fabregas interessato a Vergara con il Napoli, che avrebbe stabilito un, diciamo così, un prezzo che vale intorno ai 30 milioni di euro. Cedereste Vergara per 30 milioni di euro? Non lo so. Intanto vado da Imma, che ha telefono. Imma, buongiorno.
4: Buongiorno, signor Vigliotti.
0: Cara Imma, buongiorno, benvenuta, come stai?
4: È la prima volta che chiamo, sto bene.
0: Ma Imma, fai parte, lo sai che ci sono le donne del bar dello sport che imperversano, tutte grandi tifose del Napoli, competenti. Mi fa molto piacere. Imma, sei nostra ospite stamattina, puoi prendere.
4: Grazie.
0: Quello che... Come stai? Dimmi tutto.
4: Sono,
0: Imma,
4: molto emozionata, comunque complimenti.
0: Imma, perché devi essere emozionata? Siamo tra amici, scusa, perché devi essere emozionata?
4: Io vi seguo sempre, da tanto tempo, a tutti.
0: Brava Imma, brava.
4: Siete dei grandi professionisti.
0: Grazie Imma, grazie di cuore Imma, sono molto contento. Dici tutto Imma.
4: Allora, le volevo chiedere, cosa ne pensa di questa situazione Allegri? Io non lo so, sono un po' preoccupata.
0: Hai sentito pure a Raffaele da Mainz, ha detto che non sta preoccupato. Ma tu sei preoccupata perché non sai se viene o sei preoccupata perché non ti piace Allegri?
4: Ma sinceramente non è che mi piace tanto.
0: Tutti quanti siete un po' pessimisti, un po' scettici, capisco, però dobbiamo, ragazzi, soltanto i fatti, no, ci daranno delle risposte e non possiamo fare altrimenti. Che cosa avresti fatto tu, Imma?
4: Non lo so, io avrei trattenuto Conte.
0: Mia cara, purtroppo niente da fare, lo sai che Conte ha preso questa decisione a prescindere. Non ci sono state situazioni particolari.
4: Però per quanto riguarda i giocatori, io li terrei tutti, sinceramente.
0: Tutti. Pure Juan Jesus? Pure Lukaku?
4: Juan Jesus ormai c'è una certa età, però comunque ogni volta che è entrato in campo ha fatto sempre il suo dovere, devo dire la verità.
0: Poi
4: una persona molto umile, brava.
0: Bravo ragazzo, Imma.
4: Sì.
0: Vabbè.
4: Forse solo Luca toglierei, sinceramente.
0: Povera Luca.
4: Tutto poverino, però non è fatto per noi, non perché lui non sia un bravo ragazzo, per carità.
0: Vabbè, sono tutti bravi ragazzi, ma tutti bravi ragazzi. Vabbè, chi è il tuo giocatore preferito?
4: Il mio preferito Anguissa, sinceramente. Anguissa. Speriamo che non va via.
0: Non lo sappiamo, vediamo che cosa succede in questo mercato. Imma, questa è stata la prima di una lunga serie di telefonate.
4: Sì.
0: Ti aspettiamo, hai rotto il ghiaccio.
4: Sì, posso fare un saluto, per favore?
0: Imma, sei la padrona, fai quello che vuoi.
4: Allora, saluto a Domenico, sì, che è molto simpatico,
0: è
4: il signor Felice, che sento sempre.
0: Certo.
4: Ma tutti quelli là che sono, che chiamano tutti i giorni.
0: Albar, della nostra grande community.
4: A tutti i tifosi del Napoli.
0: La grande community del Bar dello Sport. Grazie, Imma.
4: Sì, e complimenti ancora a lei, che è bravissimo.
0: Grazie, Imma. Sei molto affettuosa, ti ringrazio di cuore. Benvenuta tra noi, la nostra amica Imma. Ti abbraccio. Questi tiratini improvvisati sono speciali, ce lo scrive Federico 49. Speriamo che Neres, Politano, Holyun, McTominay rimangono a Napoli. Vorrei vedere giocare insieme McTominay, Neres e Alisson Santos. Ti do un bacio, Luisa da Sorrento. Ma auguri a te, ti do un bel bacio, Luisa. Grazie per questo messaggio. Buongiorno al bar e a tutti i tifosi. Adelia, Giovi, auguro il no di Allegri, Lello da Quarto. Le mie amiche non mi parlano più. Chi sono? Per loro è gli occhi più belli di Riccardo Lederlandi. Ricca, ma stai buono. Riccardo, scambio Vergara, Nico Paz? Sì, no, ma attenzione, attenzione, non è lo scambio Vergara, Nico Paz. Nico Paz potrebbe ritornare al Real Madrid adesso che dovrebbe andare Mourinho. E il Como comprerebbe Vergara al posto di Nico Paz, non lo scambio, attenzione. Sta nascendo un Napoli Champions spettacolare. Vergara deve restare qua, ci scrive Vittorio il Pacifista. Vado da Manuel. Manuel, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Ciao Manuel, buongiorno. Allora, a te. Che succede?
5: Diciamo che se Vergara dovesse andare via, il 2-3, visto i prezzi che come hai detto tu poco fa, no, si va a comprare all'estero per risparmiare su tasse e altro. Visto i prezzi che stiamo leggendo del fenomeno nuovo del calcio italiano palestra, Vergara a meno di 50 milioni non deve andare via.
0: Ok, ok.
5: Quindi, come si dice, però c'è dentro per
0: cioè, tu equipareresti palestra Vergara?
5: No, visto che il calcio italiano, infatti, dovevo rispondere anche su quest'altro punto. Non sì. È una questione che si va a comprare all'estero per risparmiare sulle tasse, perché il calcio italiano è malato, no? Come si dice a Napoli, un dena sord, sta che pezzo
0: sì,
5: già sai, no?
0: Sì.
5: Quindi, vicino a qualsiasi giocatore vai, vogliono fare l'affare. E noi perché ci dobbiamo inchinare? Vuoi Vergara? Dai 50 milioni a salire devi parlare. O sto sbagliando? Se io vado vicino a un giocatore di Serie B e mi chiedono 30, 40, cioè ti hai pagato, scusami,
0: sì, no, hai pagato
5: Luca 35. Per te quanto può valere Vergara?
0: No, in questo momento Vergara,
5: hai capito?
0: Perciò dico una formazione molto particolare come il Como, che ha tanto da spendere. Ricordiamo che il Como l'anno scorso ha speso oltre 110 milioni di euro per il mercato ed è stato premiato con una grande qualificazione in Champions, voglio dire, quindi va su pezzi, diciamo così, abbastanza sicuri, anche se giovani, ma cercare giovani.
5: Sì, ripeto, perché il calcio italiano purtroppo è questo, il malato. Poi volevo fare una assicurazione a tutti i tifosi, non è che io sono pro Allegri, ok? Però come hai detto tu, vediamo un attimo come stanno le cose, perché noi quando prendemmo l'Eterno Secondo, che per tutti era l'Eterno Secondo, noi abbiamo riportato lo scudetto a Napoli, con l'Eterno Secondo, che sappiamo già chi è.
0: Era Spalletti.
5: Ok? Io dico sempre che sono i giocatori che fanno gli allenatori, due esempi tipici. Spalletti aveva Osimhen, Lozano, Kvaratskhelia. Gattuso ha vinto una Coppa Italia perché venne Osimhen, aveva anche Lozano. Ancelotti non ce l'aveva Osimhen. Allora cosa posso pensare io da ignorante del calcio? Che Gattuso è più forte di Ancelotti come allenatore?
0: No, va bene, è un paragone. Sicuramente i giocatori, la qualità del giocatore è importante, però però tu hai fatto l'esempio di Spalletti, no? Ricordiamo che Spalletti, per esempio, nei confronti di Osimhen ha fatto un lavoro incredibile. Osimhen a fine allenamento restava sempre un'ora e mezza con Spalletti e il suo staff tecnico.
5: E fu cacciato anche l'anno dello scudetto
0: per migliorare la sua tecnica di base, no? Che aveva il famoso foot and foot, no? Il famoso pere e pere di Osimhen, ve lo ricordate tutti. E quindi voglio dire, è migliorato anche sotto questo aspetto e adesso, insomma, è diventato
5: un centravanti. Capite com'è? È come dire a Guardiola gli diamo a mano e le ha Gianluca Vigliotti,
0: esatto.
5: Rispetto. E non può fare le stesse cose che fa con
0: Molto meglio Manuel che Gianluca Vigliotti. Grazie Manuel, ti abbraccio.
5: Ciao.
0: Vergara non lo cambierei mai con Palestra. Poi non era Imma, ma era Rosalia Porcaro, sono sicuro. No, aveva la voce uguale, sì, è vero. Antonio e Laurentino, sto aspettando con impazienza la conferma di Allegri per prenotare a Di Maro. Benvenuta Imma, ci scrive Massimo Pazzo. Per piacere, basta con lo tsunami Conte, neanche il fallimentare Allegri, purtroppo altra annata triste, senza allenatore addirittura. Giovanni da Scisciano che chiede di Imma. Gianluca, ma come si fa a mettere in dubbio un allenatore prima che abbia addirittura ufficialmente firmato? Enzo da Maddaloni. Avvocato, ma come fa questo Allegri? Ecco, Ugo che ci scrive: una domanda personale, che posto sei arrivato nel fantacalcio? Non me ne parla, sono arrivato quinto Tony, mannaggia, non me ne parla. Però adesso faccio il fantamondiale. Sì, ragazzi, facciamo anche il fantamondiale, eh? Non cederei Vergara, può diventare una bandiera, un giocatore di grandi prospettive, d'altronde l'interessamento del Como lo dimostra, il nostro amico Paolo. Poi sono Carlitos il camionista che ci saluta. Poi una buona notizia: prorogato il contratto con la famiglia Coppola per il centro sportivo. Quando per un motivo verrà meno quella location, resteremo senza campionamento. No, Gennaro, non è proprio così. Cerca di prolungare ovviamente il Napoli a restare a Castellana, che hanno rinnovato il contratto, cerca di andare in proroga in attesa ovviamente che prima o poi riesca a venire fuori questo nuovo centro sportivo. Vergara non si tocca, Luca è costato 35 milioni, non capisco perché dobbiamo dare questo giocatore a 30, ha ragione l'amico di prima, 50 milioni altrimenti resta a Napoli, siamo una società che dobbiamo tenere i giocatori. Allegri sarà la nostra roccia. Saluti Antonio dall'Austria. E Gattuso vince la Coppa Italia, però con Milik e senza Osimhen. E poi Allegri è la scelta giusta. Baci da Lucia, la nostra amica Lucia che ci scrive su Allegri. Allora ci fermiamo un attimo, arriviamo alla prima parte del Bar dello Sport. Vado da Fabio Esposito per un pizzico di pubblicità. Torniamo tra pochissimo in diretta con voi.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin,

0: migliaia d'Onizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card d'Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Allora, eccoci ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con voi da lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, come al solito. Gianluca Vigliotti, microfoni, Fabio Esposito è pronto, come sempre, in cabina di regia per raccogliere i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta. E arrivano, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 342 00 00100. C'è ancora spazio, se volete, per un pizzico delle vostre composizioni al Festival Bar dello Sport. Avete avuto il fine settimana di tempo per poter produrre le vostre opere. Voglio salutare padre Federico, che come al solito ci illumina con i suoi messaggi. Ascoltare Kiss Kiss Napoli, persone speciali, fa di oggi veramente una buona giornata e fa di questa veramente una buona settimana per tutti. Grazie, ottimismo. Ah, bravo Baldini, che crede fa giocare dei ragazzi italiani. Vergara dovrebbe essere tenuto, cederlo è un errore. L'amico Marcello da Beirut, al quale va tutto il nostro affetto in questo momento davvero particolare. Marcello, sei un eroe tra gli eroi, voglio dire, da Beirut ti abbracciamo, ti seguiamo ovviamente e ti pensiamo con affetto. Baldini, sì, nel fine partita, ribadisco, la sua è stata una scelta, quella di far giocare i ragazzi dell'Under 21 con gli inserimenti di Donnarumma e di Pio Esposito, per ovvi motivi, erano due amichevoli in trasferta, Lussemburgo e Grecia, insomma, niente di particolare, ma lo spazio ai ragazzi che a me ieri ha colpito molto a fine partita, quando l'Italia, anche in 10 per quell'espulsione di Reggiani, vince la partita con la Grecia e hanno esultato come se fosse una partita che contasse per europei, per qualificazione mondiale, insomma c'era grande spirito di gruppo. Ecco, questo mi è piaciuto molto. Io credo che il mercato del Napoli per quest'anno sia semplice da fare, perché abbiamo una rosa già forte. Terrei tutti tranne Mazzocchi, Giovane, Jesus, Marianucci, Politano lo manderei in prestito, mentre comprerei Ghila, Rabiot, Dodò, il portiere che si parla, all'esterno forte di 18 anni. Insomma, c'è Joss che ci scrive. Luca da Napoli invece: siete sicuri che Ricetta insieme ai suoi soci? Politano lo manderei in prestito, mentre comprerei Ghila, Rabiot, Dodò, il portiere che si parla, all'esterno forte di 18 anni. Insomma, c'è Joss che ci scrive. Luca da Napoli invece: siete sicuri che Ricetta insieme ai suoi soci? Ah, non Ricetta, volevi dire Rizzetta, hai scritto.

0: Ad a te. Intanto vado a salutare Guido, nostro amico Guido, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Che piacere Guido, come stai?
1: Bene, bene, bene, grazie.
0: Hai fatto un grande fine settimana, no?
1: Sì, sì, ho fatto pure ho fatto la prima comunione a Guido a Termini.
0: Ah, bello. Cioè il tuo nipotino.
1: Abbiamo fatto una bella cerimonia.
0: Mi fa piacere. Guido, il tuo nipotino.
1: Ecco, Don Michele.
0: Anche Don
1: Michele. A proposito, voglio fare un saluto. Facciamo a un padre Federico.
0: Certo, padre Federico, che è sempre con noi.
1: Alla benvenuta a Imma.
0: Imma, hai visto come sei
1: a te? Benvenuta al nostro salotto dalle 9 alle 10.
0: Bravo, stai facendo un po' di pubblicità. Bravo Guido, ti facciamo gli auguri per il piccolo Guido. Ma quando è che ce lo fai salutare Guido?
1: Adesso stasera sta dormendo.
0: Come sta dormendo? A che sole?
1: Perché sto a casa, la madre sta lavorando, il padre pure sta lavorando.
0: E tu stai facendo il nonno
1: io sto facendo il nonno sto facendo Guido.
0: Guido, facciamo così, scusa, valla a svegliare a Guido. Sono 9:30, valla a svegliare, fatta la comunione, mo si deve svegliare 9:30, la scuola è finita.
1: Aspetta un momento,
0: no.
1: Vado solo
0: a vedere se scende. Vada bene, rimani in linea. Io vado avanti, tu rimani in linea.
1: Sì, e così
0: lo fai svegliare, ci viene a salutare Guido, che è molto, capito? Okay. Ci facciamo gli auguri. Intanto tu rimani
1: Guido.
0: In linea. Guido.
1: Guido.
0: Guido.
1: Scendi un momento.
0: Scendi, Guido. Guido.
1: Scendi.
0: Guido.
1: Sì, eccolo qua, adesso.
0: Sta scendendo.
1: Guido.
0: Guido. Sta scendendo. Guido. Sei svegliato?
1: Vieni, mando qua.
0: Ma che si deve svegliare?
1: Guido.
0: E non lo trattare così, che è il nipotino che abbiamo fatto la prima comunione.
1: Mando qua a parlare con Pigliotto.
0: Vieni.
1: Che nome?
0: Chiamo Guido.
1: Vieni qua.
0: È Guido.
1: Come ce la fa? Vieni qua.
0: Ma quando sei svegliato? Scusa, sei svegliato.
1: A parlare con Pigliotto dice che hai fatto la comunione.
0: Digli che ha fatto la comunione.
1: Guido, si svegliare.
0: Guido, buongiorno. Buongiorno, Guido. Guido, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh Guido, che piacere, auguri Guido, tutto il bar dello sport ti fa gli auguri per la prima comunione. Bravo Guido.
2: Grazie.
0: Guido, complimenti.
2: Grazie moltissimo. Buona comunione anche a te, ciao.
0: Anche a te. Guido, già se n'è andato.
1: Pronto?
0: Vabbè, stavo un po' arrabbiato.
1: Sì, a sonno.
0: Ma Guido, tu l'hai svegliato così all'improvviso, scusa.
1: Sì, così a sonno, è stato mandato 8 volte.
0: Mettici il coperti. Ciao.
1: Okay.
0: Ciao Guido, un abbraccio. Ciao,
1: un
0: Guido.
1: Saluto a Felice Antonio, a tutti.
0: A tutti. Ma come hai svegliato a Guido? Va bene, auguri Guido, poverella. Guido, scendere qui nonno Guido è sveglio ed è il piccolo dorme, che bellezza. E poi che bello il nostro dolce Guido, auguri carissimo. Cosa ne pensi di Baldini? Terrei quasi lui sulla nazionale. Gianni, non credo che arriveranno a questo. Gli unici giocatori che vanno ceruti per far cassa e potenziare Napoli sono Lukaku, Ngong, Lindstrom, Kajust, Juan Jesus, è in scadenza Juan Jesus, Sanghissa, Mazzocchi, Milinkovic. Di questi bastano anche 6 top player, 2 parametri 0, vittoria da San Valentino di Torio. E un saluto anche a zia Eugenio e a Carmine. Grazie Antonio il Criticone, ti ringrazio. Io in mezzo ai lati, felice signora Ambra da Monte Falcione, complimenti a Raffaele del Vallo di Diano. Cioè mi ha mandato un messaggio, cioè ragazzi, Raffaele dal Vallo di Diano mi ha mandato una foto col felice la signora Alba. No, non ci credo, spettacolo puro. Se io ero al posto di Guido mandavo a quel paese il nonno. Buona comunicazione a tutti. È passato un wild su creatura, giustamente Peppe da Maddaloni che ci scrive, ma perché Guido è molto bravo. Vergara assolutamente incedibile, ce lo scrive Luca, non vuole sentire ragioni, non è un buon lunedì se non si inizia con il bar dello sport. Grazie Franci da Licola. Franci, ti faccio sentire, non so se è Roberta la nostra Robby Mogol. Sentiamo chi è. Robby?
3: Sì.
0: Sei
3: sono
0: tu?
3: Io.
0: Robby Mogol.
3: Ciao come... Gianluca.
0: Robby Mogol, come stai Robby?
3: Sì, sono io, sì.
0: Stamattina
3: saluto a tutti.
0: Grazie
3: Robby. Franci da Licola che adesso ha fatto il messaggio.
0: Sì, Franci da Licola.
3: Niente, volevo dire che
0: vai, Robby,
3: tutto va abbastanza bene, anche se il nostro mister se n'è andato.
0: Vabbè.
3: Diciamo, per i moltissimi che l'appoggiavano c'è un po' di malinconia.
0: Vabbè Robby.
3: Per il resto c'è speranza per il futuro però.
0: Però noi dobbiamo adesso pensare ad Allegri.
3: Anche
0: dobbiamo...
3: perché a me Allegri mi è simpatico, sinceramente.
0: Sei proprio simpatico Allegri? Come dove ha preso questa simpatia?

0: adesso ancora di più, questo che viene al Napoli.
1: Cos'è che ti è simpatico di Allegri? Fammi capire, vabbè.
0: Ultimamente mi era simpatico, è diventato simpatico, ma adesso che ancora di più, questo che deve venire al Napoli.
1: Vabbè.
0: E poi niente. E poi ho telefonato sempre per i nostri amici di Beirut.
1: C'è Marcello che sta bene.
0: Per darci un incoraggiamento.
1: Speriamo bene. Grazie Robby, mi farà piacere
0: ciao,
1: a Marcello.
0: Un bacione a tutti, ciao.
1: Ti voglio bene, anche Robby è una grande. Allora, buongiorno e buon inizio settimana alla famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla gelateria di Rapallo, ci scrive il nostro amico. Altro che Bar dello Sport, sembra un manicomio, scrive Franco dalla Svizzera. Il piccolo Guido non ha mandato a quel paese il nonno perché è soltanto un bambino educato. Lo shock di Guido col nipote mi ha ricordato Natale in casa Cupiello. Scegliete da Guido. E poi buongiorno Bar, volevo fare una proposta. Invitate al Bar dello Sport padre Federico per un saluto. La mattina sempre un buon caffè. Grazie Angelo, sì, spero una mattina di poterlo avere in linea. Padre Federico, ma quanto è bello sto Bar dello Sport? Grazie, se lo scrive Emanuele. E dopo la prima comunione, grazie a nonno, il piccolo Guido fa la prima imprecazione. Dopo la prima comunione. Ce lo scrive Pietro. Vabbè, ma noi lo volevamo salutare a Guido, che è un ragazzo, ragazzi, io ve lo farò sentire il nipote di Guido da Mastro Brenz, un ragazzo eccezionale, è uno che parla benissimo, che, insomma ragazzi non è male. Poi abbiamo pronto il Festival Bar, Fabio? Va bene, sentiamolo insieme, Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
3: Se mi orgoglio sempre vivo e non morirà.
1: Questo è Federico.
3: Il tuo colore azzurro non mi stancherà.
1: Federico 49.
3: Se sei tu la squadra azzurra.
1: La squadra azzurra.
3: Il tuo azzurro mi piace.
1: Dell'angelo azzurro.
3: È l'azzurro che dà pace a tutta la città. E non bastano le parole per poterti ringraziare. Sei tu la cosa bella. Sempre bella resterà.
1: E vai. Un po' balsamo, un po' balsamo.
3: Il tuo colore azzurro sempre ci darà amore, pace e libertà. E noi a Malucca, campione tornerai, campione tornerai, campione tornerai.
1: E campione tornerai.
3: Campione tornerai.
1: E campione tornerai. E bravo Federico. Sei un mito, grande Federico.
4: Passo dietro. In Serie A.
1: È in Serie A.
4: E la mia squadra non vincerà.
1: E perché non deve vincere?
4: Passo tie, non vinci, ma chiù.
1: Ah no, abbiamo vinto tutto, abbiamo vinto i scudetti, Supercoppa.
4: Vogliono mister.
1: Ah, per Allegri.
4: Che ci fai uca.
1: Ah, ecco.
4: Vogliono mister. Che ci fa regria.
1: Lo so, dobbiamo ascoltare.
4: Allegri. Per un momento non ci voglio pensare.
1: Ecco, non ci pensare.
4: Andiamo. Ma abbiamo bisogno di Allegri. Come ha sofferto sapo sulla De Bruyne.
1: Beh,
4: e sa voglia Raluca.
1: Mi ha riferito a Conte.
4: Che non c'ha zicca niente tu. E volimo sulla mente ca. Allegri se ne va.
1: Come Allegri se ne va? Tu?
4: Ciro è smart working.
1: Grande Ciro, si è esibito anche Ciro in smart working alla grande. Complimenti, una new entry. Se aveva sempre scritto Ciro Smart Working, adesso ha anche cantato. Federico, il tempo è buono, è azzurro, mamma rogarma, ma a Guido ci piace la zupperata, ci scherza dalla Renaccia. E poi Massa Lubrense, Sant'Agata, termini Marina del Cantone, Nerano, che spettacolo, è vero ragazzi. Mamma rogarma, l'ha svegliato tipo militare, ci mancava solo la tromba, povero Guido Junior. Buongiorno anche a me, simpatico Allegri, ce lo scrive il nostro amico Ferdinando. Intanto ricambia gli auguri Franci D'Alicola, i saluti alla nostra Roberta Mogol. Sicuro che per Di Maro avremo allenatore, ce l'ho da Spoleto, non state tranquilli. Grande nonno Guido, Susa da Sala Superata. Enzo, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, complimenti sempre.
1: Grazie a te.
5: Io di tanto in tanto chiamo, perché questa volta devo fare una mia riflessione, non è polemica, è solo una riflessione.
1: Riflettiamo insieme, vai Enzo.
5: No, no, ma è una riflessione un po' polemica, devo dire la verità.
1: Strano, perché
5: io
1: di solito non lo fai mai.
5: Conte, lo ringrazio tantissimo per tre cose Eclatante gli ha fatto la prima è lo scudetto, la
1: questo.
5: Seconda è la Supercoppa, ma la cosa più grande che ha fatto è che è caduto presidente lontano dai microfoni, lontano dagli spogliatoi.
1: Ecco,
5: perché quindi una persona intelligente come Conte ha capito che il presidente è nefando quando fa le dichiarazioni.
1: Nefando.
5: Io non so se siete d'accordo, no. Questo comunque è solo una mia riflessione.
1: Per carità, una riflessione, insomma, che le sue uscite non sono, voglio dire.
5: No, ma pure ancora fino adesso ci ha tolto dalla M, ci ha fatto questo, ma la vuole finire di dire sempre la stessa cosa. Perché nessun medico gli ha detto a pigliare un apo e fare quello che devi fare.
1: Va bene. Boh, vediamo con Allegri che cosa succede, caro Enzo.
5: Certo, è sempre comunque forza
1: sempre.
5: Napoli.
1: Grazie amico mio, ti abbraccio, un saluto forte, Guido, beata a te, ci scrive il nostro amico Ciro che ci saluta. Buongiorno, se Valentin Carboni vale 60 milioni e Susic 40, il nostro Vergara ne vale 100 di milioni. Forza Napoli dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. Purtroppo siamo ostaggi di Laurentiis, quando potremmo iniziare a pensare in grande? Beh, Giovanni, in grande, insomma, ragazzi, il Napoli non è che in grande, che cosa intendi per grande? Poi, avvocato, buongiorno, ho letto che Ibrahimovic non libererebbe Allegri per fare un dispetto al Napoli. Enzo da quarto, ma mi sembrerebbe davvero incredibile, sarebbe non conveniente ovviamente per il Milan. Mi arriva notizia che Guido Junior dopo questo risveglio sta facendo le valigie, sta lasciando la casa del nonno, non lo so. Buongiorno Guido piccolo, che risponde, buona comunione anche a te. Scidete che nonno non ti fa lo zuppone. E poi, avvocato, sto aspettando con ansia Allegri per smentire tutti i criticoni. Vi aspettiamo in taralleria, i nostri amici della taralleria, Gennaro e Giuseppe, che saluto. Vado intanto da Nello che è in linea. Nello, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, Nello da Padova.
1: Ah, caro, carissimo, come stai?
6: Avvocato, soffro, caro. La settimana passata seguo all'acqua, oggi sto solo, mamma mia.
1: Non ti lamentare sempre.
6: Voglia neve, avvocato, voglia neve.
1: Sei veramente.
6: Cosa
1: hai bevuto stamattina, Nello, per colazione? Cosa hai preso?
6: Avvocato. Sì, mi sento male, comunque no. Una cosa voglio dire.
1: Sì, prego.
6: Faccio gli auguri al giovane Guido.
1: Guido, prima
6: e
1: comunione.
6: Poi mando un saluto ai nuovi ingressi che stanno qui con noi a Radio Pischis. Vi mando un saluto perché mi sento male. Vabbè. Vi abbraccio forte.
1: Ciao. Nello, prima piove e si lamenta, esce il sole e si lamenta. Buona neve, Nello, non sta benissimo, su questo mi pare chiaro ed evidente. Poi mamma Rogarmen l'ha svegliato tipo militare. Ciao grande Gianluca, sono Simone. Ah, il nostro amico speciale Simone, un abbraccio a Domenico. Dicono in giro che il calendario lo abbiano fatto con l'intelligenza artificiale, ma secondo me l'hanno fatto con l'intelligenza umana. Guardiamo il lato positivo, festeggeremo questo splendido scudetto davanti ai nostri figli rinnegati, Sarri e Giuntoli. Siamo allegri. Un abbraccio grande, grande Simone. C'è l'ultima giornata di campionato, sarà proprio Napoli-Atalanta. Giallo, tutte le ho sentite su De Laurentiis tranne che fosse nefando. Vabbè, Conte, Trinet, e cosa bello, solo Avizia Spugliatella. Pippino da Modena, buongiorno avvocato Ibrahimovic. Più che fare un dispetto a Napoli, farebbe un favore ai napoletani. Addirittura Franco da Capri, Nello, non ti va bene niente. Oh frate tuo, questo a giugno vuole la neve. Eh sì, in effetti, Nello, stamattina. Ringrazio tanto la cara Roberta e anche Gianluca per il pensiero. Il nostro amico Marcello da Beirut che ci ringrazia per i saluti che gli abbiamo fatto. Prima di andare in pubblicità, a proposito di donne del bar dello sport per eccellenza, c'è la nostra Silvana che ci sta in linea, che ci vuole salutare. Silvana, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno, sarò velocissima.
1: Benvenuta.
7: Saluto al nostro Fabio.
1: Sì.
7: Senti, volevo fare gli auguri al piccolo Guido.
1: Certo, Guido è stato.
7: Un bacio al mio grande amore Domenico.
1: Sì.
7: Madonna, quando lo sento Gianluca, Madonna mia, ti giuro, guarda. È meraviglioso,
1: è vero.
7: Senti, poi non lo so se Roberta ieri sta del suono massimo oppure lo festeggia a novembre, a settembre.
1: Chi ha chi? Chi?
7: Perché ieri stato fa Roberta.
1: Chi? Ah, vuoi fare Roberta Mogollo? Roberta Mogollo. La nostra Mogollo. Peccato, mi è sfuggito, se no glieli facevo in diretta. Silvana, mandiamo un abbraccio a te, ti ringrazio come al solito per il tuo pensiero dolcissimo.
7: Buona giornata, Allegri non mi piace.
1: Eccolo qua, lo sapevo, non mi piace.
7: Ma guarda, quando si comporta male con lui, mentre Cannavare tagliava della Piangina, no, lui rideva in campo.
1: Vabbè, andiamo avanti,
7: ti prego.
1: Ciao donna Silvana, buona giornata.
7: Buona giornata.
1: Caro Fabiolino Esposito, fermiamoci per l'ultima volta, andiamo in pubblicità, poi la parte finale del Bar dello Sport.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotto ai microfoni per l'ultima parte della nostra trasmissione. Gli ultimi interventi in diretta allo 081 546 6873. Arrivo tra poco da Vincenzo che è in linea. Saluto anche tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Ho letto qualche messaggio durante la pubblicità al 342 00 0100 e ci sta un partito che in questo momento dice forza Ibrahimovic, sei tutti noi, cioè nel senso di trattenere Allegri, ragazzi, ma non si fa così. Maurizio da Scafati, complimenti alla Scafatese che non soltanto è stata promossa in Lega Pro ma che si è laureata campione d'Italia dilettanti battendo il Vado in finale per 6-0. Una stagione incredibile quella della Scafatese. Vorrei sapere quale altra squadra ha una radio divertente come la nostra, ci scrive Vincenzo da Milano. Il mio coinquilino ascolta una radio interista, non l'ho mai sentito ridere come me stamattina con Guido, che lo ricordo agli amici, ha cercato di svegliare il nipote che gli ha fatto la prima comunione, volevamo fargli gli auguri. Ma io, tifosi che criticano De Laurentiis, stanno presente cosa ha fatto il presidente da quando lui è a Napoli? Ce lo scrive Claudio da Amsterdam, che saluto. Forza Ibra ancora. Per questione di età ed anche di infortuni cederei Lukaku che De Bruyne, sono anche troppo lenti, che ne pensi? Beh, io dico una cosa, guardiamo un attimo sti mondiali. Lukaku mi sembra aver capito che non ha nessunissima intenzione di non rispettare il contratto con il Napoli. Bisognerà capire Allegri che cosa vorrà fare. Poi c'è anche Patrizio da Isernia. Aspettiamo che arriva Allegri, poi vediamo Capatiene, poi partiamo. Un abbraccio a tutti quanti voi. Mo Allegri è diventato pure simpatico. Andiamo bello, ci scrive Michele, perché Roberta ricordo che aveva detto che Allegri era simpatico. Vado da Vincenzo. Vincenzo, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
6: Oh, che piacere, Vincenzo, come sei pimpante.
7: Mamma, che piacere è tutto nostro, avvocato.
6: Come sei pimpante.
7: Non sapete quando, come ci facete compagnia, ci siete creata aiutare.
6: No, ma adesso sono contento. Mi fa piacere.
7: Siamo tutto bene,
6: mi fa molto comunque, piacere, Vincenzo.
7: Uccellino,
6: che è successo?
7: Allegri, secondo me, oui. Sta con un per acca e con un per alla.
6: Ma tu che stai dicendo, Vincenzo, veramente?
7: Avvocato, perché tempo fa,
6: che è questo uccellino?
7: Verso febbraio-marzo,
6: aspetta un momento, che questo è un fatto serio che dobbiamo capire. Che è successo? Febbraio-marzo?
7: È successo febbraio-marzo, Allegri si è incontrato con qualcuno,
6: sì,
7: del Napoli.
6: Febbraio-marzo? Quindi?
7: Poi si dice pure che comunque il nostro Allegriano,
6: sì,
7: abbia fatto anche un progetto per con il Milan l'anno prossimo, facendo dei nomi al di fuori di tutto questo, che non vorrebbe dei giocatori al progetto Milan.
6: Il Milan?
7: La voce è uscita.
6: Ma che l'hanno cacciato dal Milan Allegri? Scusa.
7: E l'hanno cacciato, bravo.
6: Ah, ecco. Ho capito.
7: Ecco. Quindi? E quindi sì, la nostra cara amica che ha chiamato prima, la signora, che gli faccio un abbraccio fortissimo, che sì, è simpaticissima.
6: Robby.
7: Ha ragione a dire ca forse ci fanno i scarpe, non lo lasciano libero ad Allegri.
6: Perché lui ha fatto i nomi.
7: Io ne sarei contentissimo, no? Tra virgolette, andiamo a prendere a Baldini, se non ce lo prendono
6: Baldini la nazionale che si fa l'under 21.
7: Guarda, lei cosa ne pensa? Perché sinceramente ieri vedendo quel gruppetto di ragazzi
6: belli, infatti,
7: con coraggio, hanno giocato bene.
6: Mi sembra un po' fantacalcio, Vincenzo, devo dirti la verità. Io ti ringrazio che ci hai dato questa chicca, ci hai dato questa esclusiva, insomma, voglio dire sotto.
7: E poi raga, posso fare una cosa, perché
6: veloce.
7: Non voglio fare né pubblicità né niente, però a tutti i ragazzi che vanno a ballare roba varia, perché ho fatto parte di un servizio internazionale di discoteche, balli, queste cose qua. Figli miei cari, avete una vita davanti.
6: Bravo.
7: State lontani dalle droghe, divertitevi, state lontani, perché io quello che ho visto sabato dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte mi piangeva il cuore vedere troppo accende.
6: Dove stai Vincenzo? Tu dove ti trovi?
7: Allora, io sono il famoso teppista di Parma.
6: Ah, Parma, stai a Parma, quindi pure a Parma.
7: Vincenzo Dapa. Pensavo che mi avevi riconosciuto.
6: No, non mi ho riconosciuto, non mi ricordavo il fatto di Parma. Vabbè, Vince, tieni d'occhio la situazione.
7: Un saluto a Lello da Padova, perché l'8 e 9 di luglio sarò da lui.
6: Vedi che la nevica l'8 e 9 luglio.
7: Vanno a pianificare il servizio.
6: La neve, ci sarà la neve. Ci sta la neve. Ciao. T'abbraccio. Ciao Vincenzo. Poi. Ciao. Grazie della compagnia. Vorrei chiedere quanto ci arriverà una trattativa di vendita del Napoli, Salvatore da Melbourne. È una trattativa che abbiamo seguito, ma insomma, dove non ci sono ovviamente, come avete sentito, De Laurentiis margini. Vincenzo fa gli stessi ragionamenti di Maddalena. Sembra lei in versione maschile. Dite a Vincenzo, forza Ibra, non liberare il coccodrillo, addirittura quasi Allegri e simpatica, allora Equitalia è una festa. Abbiamo bisogno di Allegri per blindare l'ottavo posto in classifica. Ce lo scrive Silvana. Allegri, Baldini, si prospetta un'annata post Spalletti, ma quali algoritmi? È fatto apposta, vedi Como e Inter, seconda e terza giornata, accoppiato uguale al ritorno, così come Juve e Lazio. Quando un ascoltatore fa gli inciuci e tu per primo ti diverti, Patrizia da Pordenone. Ma Patrizia non è che fa gli inciuci, quello ci voleva dire una notizia in esclusiva e noi dovevamo. Poi scusate il ritardo. Chicco, buongiorno anche a te, buona settimana. Lo stadio di De Laurentiis è come il ponte a Messina, non si farà mai, ci scrive Lucio. Innanzitutto forza Napoli e forza Ibra. Xavi non ti piacerebbe al Napoli? Ragazzi, non lo so, ma perché voi pensate veramente che Allegri poi non possa venire per questa situazione? Che si risolverà, ragazzi? Non è veramente una questione davvero di risoluzione fattibile. Vergara non si tocca, ci scrive Raffa da Casoria. Avete ancora spazio per poter chiamare in diretta allo 081 546 6873. Innanzitutto Allegri per chi non ce l'ha, ci scrive Raffaele. E poi avvocato, tutto nella vita potevo immaginare anche una vita su un pianeta, ma mai che un allenatore come Allegri venisse a Napoli. Mi immagino uno scudetto vinto con un allenatore che ne ha 25 con la Juve. Ragazzi, non è la scelta di... ma che dimenticate una cosa importante, cioè Allegri l'anno scorso, se Conte, come tutti ormai presumevano, fosse andato via, Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli, cioè già lo scorso anno sarebbe stato allenatore del Napoli. Gianluca, uccellino di qua, uccellino di là, non si capisce più niente, una caiola questa, ma non lo so. Vogliamo Guido, patrimonio dell'UNESCO. Caro avvocato, quest'anno sarà sicuramente triplete, addirittura. No, non ci credo, hai fatto una bolletta di 2 euro con un triplete per il Napoli. Il triplete quale sarebbe poi? Campionato, cioè con 2 euro, attenzione, vi dico che con 2 euro, Giuseppe da Secondigliano ha giocato una bolletta, con 2 euro si vincono 1500 euro, niente meno. E il triplete quale sarebbe? Campionato, Coppa Italia e Supercoppa? No, campionato, Coppa Italia e Coppa dei Campioni, mamma mia, addirittura, incredibile. Va bene, stamattina è la giornata delle donne al bar dello sport. Abbiamo sentito Robby, abbiamo sentito Silvana, abbiamo sentito la nuova entry Imma, ci scrive Franci da Licola e adesso abbiamo Katia. Katia, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti. Allora, non vado a ingannare dall'accento, sì? Particolarmente romano.
6: Particolarmente,
8: perché
6: particolarmente.
8: Io sono una malata del Napoli.
6: Grande,
8: allora,
6: Katia,
8: dico
6: sei
8: tranquillamente
6: già...
8: la mia età.
6: Sei
8: così
6: già,
8: capirete.
6: Sei già tra tutti sono noi.
8: Del 71.
6: E si può dire uno.
8: Nel 87 ero a Napoli.
6: Sei una grande, a 16 anni già eri a esultare con noi. Grande Katia.
8: A esultare. Anche quindi non diciamo che sono anche un po' emozionata, devo dire.
6: E perché?
8: Quindi...
6: Katia, stamattina tutte le donne del bar dello sport, non so se tu ci segui costantemente.
8: Ok, e voglio dire il mio pensiero. Vai. Sul calendario.
6: Vai Katia, sì, sentiamo.
8: Diciamo, ok, ci è capitato un calendario sfortunato, diciamo così, però sì. Può darsi pure che essendo freschi ragazzi, sì. Io dico sempre per la mia età figli dei figli e mamma,
6: sì.
8: Figli e mamma perché veramente potrei essere la loro mamma.
6: Sì.
8: E che magari sono più freschi per affrontare queste squadre forti, diciamo così, no?
6: E che poi
8: quindi
6: non
8: è la parte positiva, diciamo, io penso un po' positivo, dai, anche
6: devi
8: se il calendario insomma ci penalizza.
6: Katia, devi che pensare no, devi pensare positivo, anche perché non è detto che le formazioni forti come il Como, come l'Inter, eccetera, siano già entrate in condizioni a fine agosto. Quindi diciamo che può essere, non siamo in condizioni noi, ma potrebbero anche non essere in condizioni loro, no?
8: Io sento molto male la voce perché abbasso il volume perché sento molto, non vorrei parlarti sopra, mi dispiace,
6: sei
8: perché
6: una signora,
8: sento proprio piano la voce.
6: Katia, sei una signora, vedi come sei attenta anche ai tempi radiofonici, che non vuoi sovrapporre le voci, brava Katia, complimenti, complimenti.
8: Diciamo che magari siccome sento la tua voce, la sento proprio piano,
6: sì.
8: Un attimino mi fermo un attimo perché la sento pianissimo. Quindi diciamo così, dai, alla fine può darsi che alla fine questo palinsesto ci dà ragione e una cosa la vorrei dire,
6: vai,
8: non perché...
6: Vai Katia!
8: Su Aurelio De Laurentiis, non perché sto qui, tanto non mi sentirà, io ho una grande stima di questa persona.
6: Brava Katia!
8: Io sono romana di origine, mia mamma era delle Spigna, nonna Marino, papà abruzzese, fiera delle mie origini anche abruzzesi ma anche campane, nonna era Marino quindi napoletane.
6: Certo.
8: Aurelio De Laurentiis è di origine napoletana, lo sappiamo tutti, è una persona che ha un cuore molto grande, io non lo conosco, non ho mai avuto il cuore, è una persona veramente, veramente di cuore, è una persona che sa quello che fa e diciamo questo, sono grata a Conte perché conosco i salentini, ho vissuto nel Salento, sono persone
6: pure
8: eccezionali. La parte proprio del Salento,
6: sì.
8: Quindi è veramente stato un grande motivatore. E diamo fiducia ad Allegri. Diamo fiducia ad Allegri, vediamo quello che succede. Quindi non per
6: Katia
8: fare così, no? Non avere personalità.
6: No, no, Katia, mi senti adesso perché ti devo leggere, siccome sono in conclusione tra 30 secondi
8: sì,
6: la sigla. Però, guarda che sul bar dello sport, non so se lo segui, è una grande community. È dolcissima, sì. Katia, trasmette tranquillità con la sua voce. Speriamo che il presidente abbia un piano B. Complimenti a Katia, dalla voce sembra una ventenne. Gianluca, viva Katia, viva il bar delle donne, il bar dello sport delle donne. Insomma, Katia.
8: Allora posso dire una cosa?
6: Dimmi.
8: Quando gioca il Napoli mi trasformo, non che divento cattiva, no, tutt'altro.
6: Sei tifosa,
8: sono
6: sei
8: proprio
6: tifosa.
8: Lo sa mio marito e il mio pitbull, è dolcissimo.
6: Va bene. Il pitbull, il pitbull dolcissimo, un grandissimo ossimoro. Katia, sei una di noi. Ci scrive il nostro amico e va bene ragazzi, grande, chiudiamo con Katia. Katia, vienici a trovare, ti aspettiamo alla prossima.
8: Assolutamente.
6: Un abbraccio,
8: buona giornata, sempre Forza Napoli.
6: Un abbraccio, grande, che bella, che grande conclusione stamattina con donna Katia che ci è venuta a trovare. Caro Fabio Esposito, è qua al bar dello sport, vedi, arriva di tutto, sì, può darsi, non lo so. Ti saluto Fabio, ti ringrazio di Katia, ti amo, state calmi, che ti amo, Dario, viva Katia, benvenuta Katia, dovete stare calmi, belli, ci vediamo domani mattina, ore 9, qui al bar dello sport, Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Vegliotti, ciao.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 8 giugno, inizia una nuova puntata, ma che dico puntata, una nuova settimana di Essano di Schiss.
1: Coraggio, Pisacano, coraggio.
0: Coraggio, coraggio, però devo dire che io più sportivo, tu un po' più elegante, anche se ormai la t-shirt è di grande eleganza, però devo dire che abbiamo incartato più o meno lo stesso colore in televisione, se guardi bene siamo i gemellini.
1: Stiamo incartato qui su 7 di Digitale Terrestre, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Oggi siamo i turchesini. Buongiorno amici, amiche, e buongiorno a Fabio Esposito in regia, che curerà la parte tecnica.
1: Miro, stavo venire.
0: Di Maglia,
1: naturalmente.
0: Poi c'è anche Nello Iorio che sta qui, non si sa perché, cioè lui ha sbagliato turno.
1: Da passare un'altra, Nellino, da passare un'altra.
0: Però ha detto, vabbè, una volta che sono venuto, resto, che dobbiamo fare? Iniziamo come sempre, ragazzi, con un pizzico di musica, vi ricordo subito il numero 342 00 00 100 per i vostri messaggi, e ora un po' di ritmo con Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: E allora iniziamo, cari amici e care amiche, e da dove vuoi partire oggi, signor Verde?
1: Facendo un applauso, oggi facciamo un po' di polemica, va?
0: È lunedì, dai,
1: sì,
0: è lunedì.
1: Una polemica buona. Ecco, facciamo un applauso al giornalista intellettuale, penso scrittore, perché scrive sul Roma, Aldo De Francesco, che facciamo un applauso perché io condivido in pieno il suo pensiero, fa questo editoriale sul Roma, mi dispiace per voi, ma non sono riuscito a rintracciarlo, però mo vediamo nel corso della puntata se qualcuno insomma ci dà il numero. Aldo De Francesco si chiama, e il quale dice: qualità della vita giù, basta napolicentrismo.
0: Ciao.
1: Napoli, l'ostinazione è stata quella di vedere a ogni cosa nell'ottica del perimetro urbano secondo una distorta e anacronistica visione viscerale.
0: E già qua potremmo fermarci.
1: Cioè, non ci capite già, niente.
0: No, certo che ci ho capito.
1: Che vuol dire? Vuol dire che praticamente noi abbiamo questa visione del napolicentrismo, no? Qualsiasi cosa. Dice, mentre noi ci beavamo qua al sud, sai, di stare sotto a questo, sotto a quello, sotto a quell'altro, al nord facevano le città e noi a rete, sì, ma così.
0: Certo.
1: Insomma, mentre noi ci beiamo di avere nell'ultimo weekend 700.000 presenze che ci ingolfano la città, non ci fa muovere, che per il terziario dice che è una maledizione e roba varia, e noi ci beiamo di questa cosa, napolicentrismo. E poi abbiamo una qualità di vita, dice dall'ultimo sondaggio che ha fatto il Sole 24 Ore, l'ultimo studio che ha fatto il Sole 24 Ore, abbiamo una qualità di vita veramente scarsa.
0: Abbiamo, diciamo
1: per i nostri bambini abbiamo una qualità di vita scarsissima, per noi verde inesistente, servizi su quelli che sono, questa è quella, per noi ci beiamo di questo
0: Napoli.
1: Mentre diciamo Napoli, nessuno certo si duole per i 700.000 presenze registrate a Napoli, dice, nell'ultimo ponte, ma nel dirlo è anche arrivato il tempo giusto di aprire gli occhi prima che sia troppo tardi, a monte di oggettivi timori che in un principio elementare di fisica, la insostenibilità di questi assedi, dice lui. Comunque noi non potremmo mantenere tutti questi assedi che ci fanno questi turismo, non è che ci potremmo mantenere in coppa sul turismo, ma un napolitano che dice tutto che sta si bea di questo Napoli centrismo, si distrae su altre cose.
0: Vabbè, per se esempio, ci pensi, no, il turista fa esattamente il gioco di chi canta sempre bene nonostante tutto di Napoli, perché ovviamente il turista che viene meravigliato da quelle bellezze oggettive, no, di cui stiamo parlando, e quindi poi il napoletano si fa due volte più forte di questo forse napolicentrismo.
1: Poi dici, ma si soldano PNRR, che sono, cioè, Cocruno sa chiesto, per esempio, abbiamo, diciamo che siamo turistici e roba varia, ma abbiamo ancora il porto di Napoli dove attraccano tutte queste navi, ne vengono parecchie, queste navi,
0: che
1: hanno sta con i motori accesi, perché non possono studiare a Napoli, cioè, sapete, a Napoli non si può studiare a Pisacana, non è che tu arrivi a studiare a Napoli,
0: che studiare,
1: non si può studiare a Napoli,
0: ma lo dici,
1: non,
0: da capitano,
1: da marittimo, te lo dico, da marittimo, ho fatto 6 mesi
0: da ammiraglio, lo dici,
1: ho fatto 6 mesi di marina,
0: esatto, sono
1: te...
0: ma c'era il mannaggia prima,
1: la nascetta, mannaggia la marina. Praticamente dice, perché ancora ma fa sta attacco e sta corrente a suo, però ci beviamo e diciamo siamo napolicentrici.
0: Andiamo in elettrici, Ugo, puoi andare un attimo a fare il sistema di nostro Ugo,
1: dice, anzi,
0: reparto
1: le
0: tecnico.
1: Ultime notizie fanno cadere le braccia, destando sconcerto, anche se la scadenza sarà rispettata, dice, l'Enel non ha ancora predisposto le prese di terra, cioè è presa a terra, capi, Ugo, è presa a terra, non detto niente,
0: è presa a terra.
1: Ma tu sai un prete elettricista cosa fa la domenica?
0: No,
1: ha messo a terra,
0: signore e signori, la parte comica del programma, Rosario Verde.
1: Che ci fa un nano in un contatore della corrente? Il cortocircuito! E niente, fa questa riflessione che sarebbe simpatico rintracciarlo, e ce la, ce la espone. No, secondo me siamo noi che ci facciamo fare questo napolicentrismo, no? Cioè, Napoli. E poi siamo ultimi in tutte le classifiche di benessere della città, perché poi alla fine la città sta diventando sempre meno abitata e sempre più visitata. nel senso che la città sta diventando un albergo a cielo aperto e tutto quanto ci beamo di questa cosa senza capire il male che sta facendo questo alla città. Lo capiranno le prossime generazioni, perché mo ancora perché il turismo è malamente malamente il turismo. Cioè, se sta gente dispiace, lo so che c'è niente sul problema. Malamente.
0: Scusa.
1: Sta guardando. Cioè, è malamente, sì, è malamente, ragazzi. Cioè, se ci manteniamo un po' sviluppi questa cosa qua, sì, non è che ci fa un bene. Pronto?
2: Sono io, buongiorno.
1: Ti sento, ciao caro, ciao.
2: Enzo da San Giorgio, siete ciao. Godibilissimi intanto.
1: Grazie.
2: Io però inviterei il giornalista a fare anche un'operazione di matematica. Sì. Hai detto 750.000 presenze?
1: 700.000 presenze? Dai, zitto.
2: Moltiplica, moltiplica sì. Per la tassa di soggiorno per i giorni che permangono a Napoli.
1: Sì, ma non è materia di sviluppo, hai capito, amico mio?
2: I palazzi si costruiscono dalle basi. Noi ci siamo sempre riempiti la bocca, no? Che a Bagnoli hanno fatto la Terra, hanno fatto la Pedera, e in altre parti invece di fare il turismo, eccetera. Stiamo partendo, non è che siamo arrivati, noi stiamo partendo. Però se tu moltiplichi una persona, due giorni, paga 10 euro di tasse di soggiorno, 700.000 presenze, i soldini cominciano ad arrivare nelle casse. Poi è chiaro, dobbiamo vedere gli investimenti, le infrastrutture e tutto quanto. Non è che ci beiamo, noi dobbiamo fare, magari avessimo fatto.
1: E continuiamo così.
2: Ma scusami, posso dire una cosa?
1: Vediamo fra una decina. Già sembra una decina d'anni, io vengo dal 1980.
2: Sì. Scusami, ma la costiera romagnola, che c'ha l'acqua sporca, cioè tu vai a mare lì, ti devi girare di spalle al mare e poi c'è tutto il divertimento sulla spiaggia.
1: Vabbè, tu mi paragoni Napoli a Rimini? Cioè.
2: No!
1: C'è una città come Rimini che tiene 200.000
0: abitanti. No, io penso che lui stia dicendo che in una situazione dove magari tu non andresti mai al mare
1: c'è
0: un grande turismo perché hanno creato
1: giornalista,
0: cose buone.
1: È quello che dice il giornalista, no, ci beamo dei 700.000 ascoltatori, cioè di 700.000 ascoltatori.
0: Noi facciamo un milione!
1: Magari, no, ci arriviamo a radio.
2: Bravo, lo so.
1: E capì, allora tu dici che sviluppi, purtroppo.
2: Io dico che sta cominciando. È chiaro che deve essere poi la benzina che deve muovere il motore, è normale. I ragazzi invece di andare a studiare giurisprudenza studieranno lingue turistiche.
1: Però bisogna anche fermarsi un attimo che noi tutti gli anni, e sono decenni e decenni, usciamo sempre ultimi come qualità di vita. Noi non ci possiamo beare di una cosa che poi alla fine i nostri figli non hanno parchi, non danno cose giochi, non danno trasporto, danno scuole, danno lì.
2: Io ho visto dei parchi meravigliosi della zona delle Vele di Secondigliano, di Coso, lì eccetera. Il problema non è la struttura, il problema è l'uso e il disuso che si fa della struttura. Cioè noi siamo distruttivi, parliamoci.
1: E tu hai detto tutto questi tassi di soggiorno, perché non mi aprono tutti questi soldi che arrivano?
2: Là dobbiamo monitorare la situazione, là dobbiamo essere vigili. Perché se incassiamo tutti questi soldi, le strade dissestate non è.
1: Sì, ma ad ora ancora ci apri quello che stai dicendo tu. Vabbè, grazie, mi ha già fermato un attimo. Grazie assai. Pesagano, ci fermiamo un attimo.
0: Piccola pausa, torniamo su.
1: È come se sta divertendo, Pesagano.
0: No, io ascolto.
1: È come se sta divertendo.
0: Ascolto, ho ascoltato.

0: buongiorno. Ma lo sai che fanno un prego da punti giusti? La domenica. La messa a punto.
1: Punti giusti, dai.
2: Allora sono andato.
1: Battuto, mi sa che.
2: Battutona.
1: Battutona.
2: Sono andato a recuperare la classifica del 2025.
1: Siamo inguaiati. Siamo...
2: Sì, siamo 104 su 107 province. Poi ci sono le varie categorie, no?
1: Sì.
2: Il paradossalmente, e qua poi si potrebbe fare un ragionamento, quella dove siamo piazzati meglio, praticamente, che è ambiente e servizi, no scusami, cultura e tempo libero, siamo 37esimi ed è l'unico dato positivo. Poi ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, affari e lavoro, ricchezza e consumi, siamo messi malissimo perché siamo sempre oltre la 90esima posizione.
1: Proprio la vita, cioè la carne viva del vivere quotidiano, che noi la mattina ci svegliamo, prendiamo la macchina, andiamo al lavoro, portiamo i figli a scuola, poi i figli fanno 18 anni a natura al lavoro, insomma,
2: io sono d'accordo.
1: Su tutte queste cose che noi poi ci meravigliamo, ma perché tutti questi ragazzi se ne vanno da Napoli? È così bello, 700.000 turisti, i nostri ragazzi se ne vanno, tenimmo 10 euro a testa, tassi di soggiorno, tenimmo all'aeroporto che sta proprio in da stanzelletta, rosario verde, che non ci fa prima. In da stanzelletta tengo l'aeroporto di Caprichino, per sacare, quando mi avrei un film, c'è la voce, un padre tu che abiti vicino a me, ma porca mignola, noi viviamo in una città, io con il suo freno un film,
2: chiama Mimmo, sicuro. Vedi il signor Mimmo ora chiama.
1: Capo rumore, immagini che la roba che ci muove, però è bella, Napoli è bella, Napoli.
2: Oi, ma tu
1: Napoli è arrivato, quando siamo arrivati in classifica? Quando siamo arrivati?
2: Lo sa. Tu se passi dalla cucina alla camera da letto fai già il check-in, quindi che te non porti.
1: Cioè,
2: è un vantaggio,
3: Sì. Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Allora, l'amico che ha chiamato, no, gli vorrei far capire una cosa: sono meglio un milione di persone che pagano la tassa di soggiorno o cinque aziende che fatturano 10 milioni di euro all'anno?
1: Cioè, assai pure.
3: Cioè, capite che c'è sta proprio un gettito di lavoro e di soldi 10 volte maggiori? Amore di Dio, che ben vengano i turisti, perché Napoli è una città bellissima, però cioè, secondo me ci vorrebbe quello e quello, no?
1: No, ma poi soprattutto le aziende non vengono perché non ci sono infrastrutture, non ci stanno, non c'è proprio la base per fare un'azienda qua. Chi lo dice, ma venga loco, ma frate, ma che capite? Non so se conoscete la cosa, Disneyland noi lo dovevamo avere qua da Fragola, no?
2: Così dicono.
1: No, così dicono, così è. Sì, sì. La dovevamo fare alla Fragola in 5 giorni, chi se ne una settimana facette una baratta e mattina si mettono a Parigi.
2: E sai che dissero prima di andarsene?
1: Non lo so.
2: A buia,
1: no. Vai, sentiamo, vai.
4: Buongiorno, vai, sono Luigi. Allora, che Napoli sia una delle città più belle e suggestive del mondo, io penso
1: vabbè,
4: che su questo
1: sì.
4: Dobbiamo essere tutti sì. D'accordo. Come città, come struttura, come architettura, come tutto, ok? Però poi c'è una bella fetta della popolazione che purtroppo questa città la sporca, ma la sporca veramente. Con gli atteggiamenti, che parole, ma pure ultimamente con TikTok la sporca questa città, ok? Però è gran parte di questa gente è la stessa gente che se andasse alla città e butta la carta in terra, non rispetta le regole, mette la macchina in coppa un marciapiede, fatti si fatti qua e poi solamente mi vince la Rossan e mi scupatura la Rossan e si lamentano che poi a Napoli chi di dovere non fa quello che deve fare. Però sui primi che buttano la carta in terra, che dentro un mezzone, che magari vanno a differenziare e tutte queste cose belle qua, sta gente qua. Ma magari trovo fatica fuori, se ne va fuori e fanno i cani pecora, a parte coppa, poi se una macchina in coppa e si scivola e poi un nuovo parcheggio e non vuotano una carta in terra, verranno a chi ora si è a tamunnezza. Oh, capi 4, 5, 6 mesi se ne vengono qua. E ma voi cassate guaiata, a parte coppa, siamo grazie di Dio. E questo è il grande male di questa città.
1: Sì,
4: c'è
1: sì.
4: La gente che è non la rispetta e poi vanno a parte coppa e fanno i cani pecora.
1: È la schizofrenia. Ma che parlate malamente di Napoli? Mendo sta dicendo butta la carta andere, cioè,
2: ma io la domanda che faccio è, al netto che sono anche d'accordo con le cose evidenziate dall'articolo, da tutto il ragionamento, però
1: napolicentrismo dici?
2: Però sì, ma mettere la croce sul turismo è comunque la scelta giusta, cioè dico, se vediamo la classifica, no, quella del Sole 24 Ore, che è abbastanza dettagliata come elementi di valutazione, diciamo che il problema rimane quello là della crescita della città perché sotto altri punti di vista, però poi paradossalmente sarebbe forse uno spreco non puntare comunque sul turismo. Poi certo è sbagliato che non si faccia l'altro, però non è che si è fatto che il turismo a posto di altro.
1: Ma nessuno sta dicendo quello, però avere una città che sta diventando un albergo e non è più abitata la città, cioè tra 15 anni Napoli non sarà più quella, cioè mo vieni a Napoli per vedere un pane stese. Io stavo l'altro giorno alla ferrovia, stavo giù e stava una famiglia, penso che erano del nord, perché parlavano tutto così, no, babbo, ma no, ma guarda là, c'hanno i panni stesi, e poi pensi al mio su grattacielo che vanno fuori, no, e che loro si meravigliano, dicevano guarda, ma c'hanno i panni fuori dal balcone, ma che è bello per loro, capito? Che lo fatto che erano tutto arravugiato,
2: allora vi tirate i panni,
1: quelli là che abitano nei bassi, insomma, che è bello in Napoli, no? Chi lo viene a avere, cioè,
2: allora
1: quando arriva e trova tutto un albergo è finito.
2: Bravo, hai trovato la soluzione, ritirate i panni da sfoglia ai balconi,
1: capite, no,
2: chiudete i panni, così il turista non viene più,
1: capito? Niente,
2: capito,
1: ho il contrario,
2: sto sfottendo, pirla. Pronto?
1: Sì, buongiorno,
2: salve.
5: Buongiorno, senti, sono Maurizio dalla Lettonia.
1: E te qui, Mauri, come stai? Ciao, bello, ragazzi, condoglianze.
5: Prima cosa vi voglio ringraziare per l'ultimo saluto a nonna Titina, perché
1: condoglianze,
5: è dovuto.
2: Ma guarda, siamo rimasti malissimo.
1: Ma sono rimasto, ma stava benissimo, com'è, bello e buono.
5: Purtroppo stava bene, una serata si è andata a coricare, purtroppo è andata con gli angeli.
1: Cose del cuore? Cose cardiache, penso.
5: No. Pronto?
1: Sì, no dico, ho avuto problemi cardiaci, che è successo?
5: No, nessun problema cardiaco.
1: Niente, vai a così.
5: Ma dell'aria al cervello.
1: Era a così. Vabbè, dimmi tutto, vai.
5: Volevo parlare, per quanto riguarda pure di Napoli, che voi dite, io vivo in Lettonia da tanti anni, sono 13 anni, no?
1: Sì.
5: Ma a Lettonia non c'ha niente da offrire come ci abbiamo noi a Napoli, ci abbiamo tantissime cose noi a Napoli.
1: Sì.
5: Solamente che tutto quello che abbiamo non lo sfruttiamo proprio per niente. Infatti quando torno a Napoli mi abbellisco, perché non vedo le strutture, non posso portare i figli in un parchetto, non posso portare i figli in un giardinetto, non c'è stava proprio niente a fare a Napoli. Capito?
1: La villa comunale sotto in coppa,
5: è tutte cose tutto sotto in coppa. Io per esempio, io sono di un quartiere di Ponticelli, no? A Ponticelli c'è sta una bella villetta tutta distrutta e non posso portare giù che i figli miei ho pallone. Non posso portare i figli miei in coppa in un gambetto a giocare. Cioè, ci stanno disagi troppo enormi, capito?
1: E poi non capiamo che paghiamo il doppio delle tasse.
5: Dicendo te ne si aiuta Lettone non ce lo butto proprio. No? Invece non è vero, è l'incontrario.
1: E poi paghiamo, scusami se ti interrompo, paghiamo il doppio delle tasse rispetto al nord, che non ci rendiamo conto, perché non avendo il parchetto devo portare mio figlio privatamente, non avendo il campetto di calcio l'ha già portato a scuola calcio privata, la macchina nuova l'ha già tenuto in due garage così non mi scassano, il road mi l'ha già cagnato ogni sei mesi perché fosse roba varia,
5: e che le notizie
1: no, ma sono soldi che noi spendiamo in più che non ci rendiamo conto,
5: che funziona così bello. E noi che teniamo poi veramente un potenziale, ma abbiamo proprio potenziale. Io ho viaggiato per il mondo, ma noi di Napoli abbiamo un potenziale enorme, però niente viene sfruttato, niente, zero.
1: Babuno, ciao amico mio,
2: ciao Mauri, ancora un abbraccio fortissimo e ciao, fermi lì ragazzi, fermi, torniamo fra pochissimo.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stiamo parlando di un argomento alto, quindi ci vuole un opinionista alto, acculturato. Abbiamo Carmine il tassista a telefono.
1: Chi più di lui?
2: Carmine!
0: Ma quindi elementare sforzato. Buongiorno, buongiorno.
3: Ma viene la vita, è la vita che la pericolo. Mi siete testimoni che accade un funziona niente. Quando non pure 5 minuti di suo guarda, no?
0: Sì, ma ti sento una schifezza, che stai facendo? Arrustai.
3: Come se non è schifezza?
0: Ha un telefono, si sente malissimo.
3: Tengo un telefono l'amore vicino a Riccio. Ma mi senti?
0: Chi c'ha se che ti avvicinare? Cioè, che è la zona che non ha campo, capì? Fizz, che stai facendo? Arrustai.
3: Come se non è schifezza?
0: Ha un telefono, si sente malissimo.
3: Tengo un telefono l'amore vicino a Riccio. Ma mi senti?
0: Chi c'ha se che ti avvicinare? Cioè, che è la zona che non ha campo, capì?
3: Io sono
0: fuori da tutto per la vita. Ah, buonanotte, capì, Maronna.

0: voglio dire, ben venga che i turisti ci schifano, perché ci schifano, ve lo posso garantire.
1: Penso sia ironico.
2: Eh sì, penso pure io. No, e questo è proprio quello che diceva il giornalista, nel senso il napolicentrismo, cioè non l'accettare proprio. Cioè, arrivare 132esimi su 135 come qualità di vita non ce ne fotto proprio. Però non le ha ricere, cioè non ne ha parlare cose negative e dice solo, cioè non ce ne fu, ne ha parlare, capito?
1: Ma non voglio fare polemica.
2: Io non ce ne fotto proprio con figlio un po' di ascolta, tenere stati scazzati, un tenere servizi, roba. Non ce ne fotto. L'importante è che
1: non voglio fare polemica nella polemica, sì. Ma quando in passato provavo a spiegare questi concetti sono stato preso veramente a schiaffi in faccia.
2: No,
1: vorrei sottolineare
2: il napolicentrismo, no, questo è
3: bene ascoltare questa cosa, sì. Buongiorno,
2: sì.
3: Andavo spesso in Spagna, c'è una città si chiama Salou, c'è un grande centro divertimenti, sono andato per una decina d'anni. L'ultima volta ho detto basta, non si poteva più camminare in mezzo alla strada, affollamenti, insomma che è cambiato il turismo, come dice Rosario più di una volta, non è che porta sempre del bene.
4: Rosario, non è che Marco non ha capito niente, che tu praticamente sei tu che non vuoi accettare la cosa, capito? Marco ha capito buono, se tu non accetti
2: accetto che
4: e
2: cosa?
4: Non vuoi che comunque si pensa differente da te, che stai? Vabbè, un bacio.
2: Non ci capito,
1: non ho capito quale parte della.
2: Chi la sta pensando tale qua a me, Marco? L'unica volta che io sa. Si fa mai c'è sta puntata, c'è si fa.
1: Forse è fatto dei panni stesi. Quando ho fatto la battuta sul fatto dei panni stessi e sulla dei vari, che ti ho detto, quello è il turista quando viene vuole vedere i panni. Allora se vogliamo eliminare l'overtourism, diciamo ai napoletani di non stendere più i panni, di chiudere i vasci, cioè che così non c'è più quella cosa caratteristica da vedere, uno non ne sta venendo più. Allora andiamo ancora al telefono se volete, 081 546 6873. Pronto, ciao.
5: Buongiorno, sono Giovanni.
2: Giovanni, ciao.
5: Salve ragazzi, allora volevo chiedervi una cortesia, posso fare un appello alla SIA tramite la vostra radio?
2: E se è lecito, non chiamo in galera tutto quanto?
5: Certamente,
2: sì,
5: no, è tutto lecito. Allora io non sono di Napoli, io lavoro a Napoli, io vengo dalla Gravelfano. Allora io ho fatto due email alla SIA con foto allegate, perché via Lauria, per chi non la conosce, è la strada che divide il centro direzionale con il carcere di Poggio Reale, è una strada, una grande strada di comunicazione. Allora praticamente è un cumulo di immondizie, ci stanno cumuli di immondizie ogni 10-15 metri e praticamente passa solo la spazzatrice che può fare il minimo indispensabile la domenica notte. Io ho mandato due email alla SIA, ma già mesi e mesi fa, con foto allegate, sono una volta solo, hanno ritirato delle gomme e un materasso e poi non sono venuto più. Questi cumuli di immondizie è qualcosa di vergognoso.
2: E siamo nel centro di Napoli. E stiamo nel centro di Napoli, non è manco periferia.
5: Bravissima,
2: che dice,
5: vabbè, siamo tra il centro direzionale, la città giudiziaria, praticamente i rioni Vasto, Poggio Reale, Arenaccio, cioè è una strada di grande comunicazione perché passa un sacco di gente, è una zona piena di B&B e c'è un circolo didattico perché è l'unica scuola che è posta dentro al centro direzionale, stiamo parlando proprio a fianco alla scuola dove ci stanno un sacco di ambasciate, ambasciata ucraina, ambasciata non mi ricordo di quale paese sudafricano. Cioè io ho mandato due email con le foto alle camere, me l'hanno anche protocollate perché mi è arrivata la ricevuta con il protocollo. Ho chiamato diverse volte, non si è mai visto.
1: Ma ora quando è stata l'ultima volta che sei stato lì?
5: Guarda, io faccio la pattuglia qua intorno,
2: lavoro
5: di polizia, quindi io sto quasi tutti i giorni, 5-6 giorni a settimana. Oltre a passare la spazzatrice durante la notte, che può prendere la spazzatrice, può prendere, insomma, sai, quelle cose che pulisce i marci alla strada, ma i cumuli di immondizie, che è la gente che ovviamente è vergognosa, che li butta, ci mancherebbe, anche qualche ditta di pulizia che non riusciamo a beccare, che dal centro direzionale esce e lascia le buste. Però praticamente viene una volta sola che verrebbero a fare almeno una volta sola una pulizia.
2: Qua si va a parlare chi sei l'imprese e pulizia, Napoli.
1: Vabbè, volevo capire se tipo l'ultima volta che eri stato lì, tipo che è stato venerdì, o se ci sei stato stamattina e l'hai vista proprio
5: qua.
1: Ancora la monnezza, questo
2: testimone.
5: Sì, ma c'è da mesi, va sempre ad aumentare.
1: Ci mandi un paio di foto anche a noi sul numero.

0: numero della radio?
1: A disposizione, dammi il tempo che ripasso nella zona. Ti faccio.
2: Sapi, ma che ce ne fai? Ma per pulire, no, dicevo per dire.
1: Ascolti la vostra radio.
2: Grazie, amico mio, ce la metteremo come desktop.
3: Amici della SIA, amici della SIA, ci segnalano che a via Lauria la situazione è un po' degradata. Quindi, se chi di dovere può dare un'occhiata, passare lì, vedere cosa si deve fare, penso solo e spero che non sia il problema legato alla differenziata, che possono andare a ritirare solo alcune cose in alcuni giorni, perché altrimenti
2: comunque è un po' così.
3: Sì, prima o poi si dovrà fare un intervento straordinario probabilmente. Restate con noi, torniamo fra pochissimo.

0: torniamo a leggere pure qualche messaggio. Ciao ragazzi, vengo a Napoli 2 o 3 volte l'anno. Volevo prenotare di nuovo per ottobre, ma ascoltandovi forse rinuncio per solidarietà.
1: Ma no.
0: Vedi, dice, poi divento turista. Saluti da Fabio. PS, prenoto solo hotel e non B&B perché non voglio sostenere quel sistema. Anche questa è una scelta. Qualche vocale.
2: Questa è Napoli. La telefonata che ha fatto il poliziotto è proprio la rappresentazione di Napoli. Cioè, uno deve chiamare per chiedere il favore a una società che di dovere dovrebbe passare a pulire, non so se è la SIA o un'altra società. Invece al nord non funziona così. Passano senza che tu chiami. Cioè, è questo che non va bene. Cioè, andiamo a chiedere per favore. Il è un loro mestiere.
3: E beh,
0: qua pure si aprirebbe.
3: Questo va sulla qualità di vita. Se siamo sempre sotto. Pronto?
4: Ciao, sono Stefano da Como.
3: Ciao caro.
4: Come state?
3: Tutto bene, amico mio.
0: Ciao caro.
4: Ascolta, io volevo dire una cosa. Vabbè, naturalmente ci sono un sacco di cose che non vanno, no? Io mo sono tanti anni che sono qua, però comunque vengo spesso a Napoli perché vado a trovare mio padre. Ci sono tante cose che non vanno a Napoli, ma ci sono sempre state. Però parliamo delle cose che sono migliorate. Perché mo ti faccio un esempio, cioè. Ma dimmi la verità, mo per esempio parlo con Rosario che è mio coetaneo. Ma quando noi eravamo qua giù, quando ci suonavamo, ci a fare una camminata con i quartieri spagnoli, te lo dico.
3: No, su questo lo dico sempre, dico, dagli anni 80 ad oggi la nostra città è migliorata tantissimo, per l'amor di Dio. Però siamo
4: per
3: ancora lì.
4: Ti dico, quando Napoli vinse lo scudetto ero giù, ci stava una marea di gente, una roba allucinante, c'erano i negozi aperti, bello, divertimento, ecco. Io il giorno dopo sono sceso al centro, il centro era pulito, cioè non c'era una carta andella.
3: Quindi, vabbè, ma non facciamo i casi insomma particolari, perché
4: le cose che di Napoli non vanno, quelle come a strada,
3: scusami, se sei penultimo nella qualità di vita,
0: mi permetti,
3: ci sai, capito?
0: Allora sai cos'è i festeggiamenti dello scudetto, per esempio, lì c'è anche un atto, ma lo giustifico e non lo dico con una critica, perché sarebbe proprio sciocco non farlo. C'è una scelta ovviamente concreta di dire: ci saranno dei festeggiamenti, si creerà normalmente della sporcizia delle cose. Chi di dovere sa che se non vuole finire sui giornali e far vedere quindi la luna nera dei festeggiamenti, il giorno dopo o appena finiti i festeggiamenti deve prendere e deve sistemare. Il discorso qual è? Se io organizzo una festa a casa mia è normale che metto tutto a posto prima di ricevere gli ospiti. Il problema è che la casa dovrebbe essere sempre sistemata a prescindere se viene qualcuno o no, e le zone tipo come la strada che ci segnalava l'amico non fanno eccezione. Non è che tu mi vai a ripulire solo il lungomare perché abbiamo fatto i festeggiamenti dello scudetto. Grazie che lo fai, sarebbe veramente atroce se non succedesse.
4: Però, per esempio, prima ho sentito qualcuno che diceva non ci stanno, posso purtroppo e cose, ma ci siete andati nel bosco di Capodimonte
3: ma mica chiamate quando un bosco, frate, non è sanno tutti i parchi giù
0: qua, per esempio. Il discorso è che ogni municipalità dovrebbe avere il suo giardino, il suo parco, la sua curato, tenuto bene.
3: Il problema è che non sistemato. Li tengono aperti, li tengono chiusi. Un po' l'inciviltà pure di chi li frequenta, però. Vabbè, ci fermiamo un attimino.
0: Ma l'applauso era per me o per lui?
3: Vai.
0: Sempre per lui, guarda. Ma che becco un applauso.
5: Quando

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora stiamo per chiudere la nostra prima ora. Ovviamente quando parliamo della nostra città sotto questi punti di vista, un po' la vivibilità, un po' questo paradosso, o questo non si è capito se è stata la fortuna, se è stata la rovina, se non è nessuna delle due, del turismo a Napoli, insomma viviamo un momento storico dove di sicuro la città di Napoli è sulle cronache, sulle pagine di tutto il mondo, voi per turismo, voi per notizie positive anche, però allo stesso tempo noi continuiamo a lamentare concretamente una serie di mancanze notevoli rispetto alle altre grandi città, magari italiane e soprattutto europee.
1: Noi cambiamo sempre, perché iniziamo con un argomento e poi andiamo sempre sull'altro. Il problema era la Napoli centralità del napoletano, cioè perché il napoletano è il Napoli centrico. Non stiamo parlando tanto del comune, della regione, della gestione della città, cioè il fatto che il napoletano non riesce a vedere i suoi problemi, ma li adulcora. Napoli!
0: In passato tante volte ho provato
1: che viviamo
0: a far
1: male,
0: che
1: viviamo
0: la
1: male.
0: Filosofia che
1: io lo posso
0: sbagliata.
1: Dire, tu non puoi dire. Va bene, come si dice?
0: Non lo so, non ho capito che vuoi dire.
1: Una cosa che è pronto.
2: Buongiorno amici di Guarnella, buon inizio settimana a tutti voi.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
2: Allora, per me non ha ragione una volta, ma 100 volte, Rosario, sono assolutamente d'accordo con te. Il napoletano, oggi come oggi, è sempre più ospite della sua città. Noi in questi ormai molti anni di successo turistico di Napoli non abbiamo visto altro che l'aumento esponenziale di B&B, friggitorie a volontà, pizzerie a go-go. Però per quanto riguarda i servizi e per quanto riguarda tutto il resto, noi siamo ancora a pane e ad acqua, tranne per quelle strutture, tipo per esempio la bellissima piazza Municipio che dà verso Molo Beverello, e beh, là è giustamente un colpo d'occhio, è il fiore all'occhiello che non può mancare per fare fisso il turista. Però,
0: sì, però sui trasporti pure io c'ho qualcosa da ridire, perché alla fine della fiera, se il turismo è migliorato così tanto è proprio perché i nuovi treni della linea 1, ragazzi, ma ben venga, che cioè voi provate a immaginare se stavamo ancora con i vecchi treni, cioè ci saremmo ritrovati una circumvesuviana all'interno della città.
1: Cose
0: sono state fatte.
1: La circumvesuviana non funziona. Oggi la linea 10 sta ferma, non mi ricordo la linea 6, così. I treni sull'altra linea, pure su Viecce, sono fermati. A funicolare sta fermato perché ci vuole la manutenzione.
0: Vabbè, quella è la manutenzione ordinaria.
1: Hanno messo un treno nuovo alla linea 1. Grazie. Insomma.
0: Ma non è una questione di estetica.
1: No, ma c'è da dire che questi treni, chi viaggia, chi è abituato a viaggiare, già li trovava 15-20 anni fa. No, esatto. Andavi o no? Io a New York, lui va a Londra, a Parigi, trova questi treni.
0: Ma prova a immaginare.
2: No, e poi volevo dire un
1: bravo, nel 96 Parigi aveva il treno senza conducente, ma teniamo le stazioni belle. Grazie, sono nuovo, mo l'hanno fatto.
0: Sì.
1: Ha fatto il 2026, l'hanno fatto.
0: Vabbè, quelle le recenti sono fatte il 2026, però tipo se ragazzi, alla fine
1: ancora mai chiuso l'anello, lo prima che aveva essere giusto nel 1990.
0: Ma può essere
1: ancora mai chiuso l'anello. Cioè,
0: io sto dicendo
1: non abbiamo chiuso l'anello. Abbiamo l'anello aperto!
0: Abbiamo l'anello ancora aperto!
1: E non parliamo di anelli con lui adesso! Abbiamo ancora l'anello aperto, vuoi parlare con me? Vuoi parlare?
0: Hai un po' di curano per piacere, provo a calmarlo, un po' di cianuro, qualcosa. Niente, vabbè. Va bene, ragazzi, facciamo così: sentiamo le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi le ultime sul meteo. E a seguire, ovviamente, torniamo con la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un turista ventenne originario del Palermitano è precipitato ieri sera dal Monte Echia, da quanto risulta in base alle testimonianze raccolte, mentre cercava di farsi un selfie con alle spalle il panorama del golfo. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Vecchio Pellegrini e sgomento e raccapriccio tra quanti hanno assistito alla scena e dato poi l'allarme. Affidato alle cure dei sanitari è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per stabilizzarlo. Le condizioni restano gravissime. Ancora cronaca, stanotte intorno a luna i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco per un ragazzo ferito da arma da taglio. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano accaduti proprio ad Ercolano. La vittima, un 17enne incensurato del posto, verso le 23:30 sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di almeno due persone. Il ragazzo prima sarebbe stato speronato da parte degli aggressori mentre percorreva via Plinio in sella al proprio scooter, poi sarebbe stato inseguito nei locali di una paninoteca lì vicino, dove due aggressori lo avrebbero colpito con diverse coltellate, calci e pugni. La vittima è stata dimessa con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, indagini in corso da parte dei carabinieri che in queste ore stanno ricostruendo l'intera vicenda. E sempre cronaca, i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti di 6 persone gravemente indiziate del delitto di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giunge dall'esito di complesse indagini eseguite nei confronti di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di sostanza operante nella città di Palermo e con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria. Nel corso delle attività sono stati pianificati ed eseguiti mirati interventi repressivi culminati complessivamente con l'arresto in flagranza di reato e il sequestro di circa 80 kg di sostanza stupefacente. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. L'Italia di Baldini vince anche la seconda amichevole contro la Grecia, ancora grazie al gol di Pio Esposito. La nazionale under 17 invece si laurea campione d'Europa ai calci di rigore contro il Belgio. E intanto il Napoli attende ancora il suo futuro allenatore, con Allegri ancora legato al Milan e con i rossoneri che faticano a liberarlo per un braccio di ferro contrattuale che va per le lunghe. Infine il tennis, termina in finale il sogno di Flavio Cobolli, l'italiano cede al quinto set a Sasha Zverev che conquista così il suo primo slam facendo suo il Roland Garros. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Campania, grazie all'alta pressione che dominerà ancora la scena meteorologica sulla regione, sarà ben salda. Questo infatti garantirà tempo stabile e assolato con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche lieve velatura si farà vedere. Nel complesso il clima sarà estivo, con temperature massime diurne comprese fra i 24 e i 31 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: vabbè, cambiamo pure argomento, seconda ora, però ci sono ancora audio, li mettiamo, vai, metti.
1: Testiamo ancora un
2: giorno, ragazzi. Io vi posso dire che diciamo ci mancavo da un po' di tempo a Napoli. Sono stato sabato con mia moglie, ci siamo fatti una bellissima passeggiata per tutto il litorale, la Caracciola. No. Vi devo dire che ho visto tantissime cose belle. Innanzitutto i parcheggiatori abusivi, zero. Sono stato a Lido Mappadella Beach, hanno messo uno bello schermo gigante, diciamo, che si poteva vedere il film sulla spiaggia, senza chioschetti, senza venditori, diciamo, con quelle bancarelle. Io l'ho vista molto ma molto migliorata.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Enzo dall'ultima destinazione, da Mantova.
0: Hola.
3: Allora, io il mio iter, se dovessi rinascere, non lo cambierei, perché sono nato nel 68 e ho vissuto 25 anni a Napoli, nella città dove sono nato. Poi ho vissuto 25 anni a Roma, nella città dove c'era la mia ex moglie e attualmente mio figlio. E gli ultimi 8 anni sto qui a Mantova. Ho fatto i primi 50 anni nel caos e nell'anarchia totale. Adesso sto proprio, come si dicono, le cittadine a dimensione d'uomo, che si fa differenziata, si fanno tutte le cose in regola.
4: Buongiorno, sono Pino da Salerno, sto andando a Pescara, sono all'altezza di Castel di Sangro e non pensavo che ancora qui la radio si prendesse. Ottimo, mi state facendo compagnia.
0: Meno male, dai.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Buongiorno, Fred. Ragazzi, sono Salvatore.
0: Sì.
5: Allora, ragazzi, riguardo ai treni, al Scumo Siviana, è diventato proprio assurdo. Immaginate chi abita tra Pomigliano, Casalduomo, Nola. Cioè, se non hai la macchina ormai non puoi andare a lavorare, ma la cosa...
0: Bulim dice, c'è sempre il problema che in 4 anni, 5 anni mi pare che se ne sono andati quasi 1 milione di ragazzi. Volesse capire perché, tenendo scherma e Mappadella Beach bella libera, perché si qualcuno se ne va a Napoli, non riesco a capire, cioè non ci stanno mai vicino e bancarelle in coppa a Riviera Chiaia. Volesse capire perché si qualcuno abbandona la Napoli.
1: Tornate, risponde da Rosario.
0: Tornate. Allora, però
1: ci sarebbe anche questa, però forse ne parliamo domani.
0: Perché? La metro linea 1?
1: Allora, la metro linea 1, vedi, si parla
0: che sia eccellenza.
1: Però metro, è positiva la cosa.
0: È positiva
1: perché la ricorderete, l'anno scorso fu chiuso un tratto, quello lì all'aperto, no?
0: È certo.
1: Per il rinnovo dei binari, adesso trocca alla tratta Piscinola con gli Aminei per 3 mesi. Quindi, vabbè, diciamo, la tratta non è proprio.
0: Quindi chiuderà?
1: Chiuderà dal 22 giugno al 14 settembre, praticamente iniziano i lavori il giorno dopo la chiusura delle scuole e finiranno per il giorno prima dell'inizio delle...
0: Quindi se i turisti vogliono andare a vedere il set di Gomorra, non possono andare.
1: Ci saranno le navette però sostitutive.
0: Se il turista vuole andare a Capodimonte, prima l'amico mio diceva ci sta il bosco di Capodimonte, io ti invito a metterti a Piazza del Plebiscito e ad arrivare a Capodimonte. No, ti metto là e dice non tengo la macchina, sono capere, va bene, sono un turista e voglio arrivare a Capodimonte.
1: Vabbè, purtroppo diciamo che il bosco è mal collegato con la metropolitana.
0: No, perché non rispondere per rispondere all'amico, insomma, come noi colleghiamo, che poi c'è un museo bellissimo, no? Là, vabbè, sentiamo, pronto? Pronto?
6: Aiù, buongiorno!
0: Ehi, caro, ciao!
6: Potete? Già rispondere a domanda, pure si mangia per parola, roppo, Rosario dalla Germania.
0: Ciao.
6: Però penso che
1: guarda, le parole te le prenderesti lo stesso, Rosà, quindi vai tranquillo.
6: Allora lo dico, perché si mute dall'Italia. Chi se n'è andato? O lavoro, hai sicurezza, stabilità, vacanze, contratto, i pullman che passano, i treni che passano, devo continuare o mi bastano pochi insulti? Ditemi pure.
0: Ma perché insulti?
1: No, ma io su questo non ti insulto, anzi io ho massimo rispetto
6: perché giustamente quando dico la verità o aiuti dice sempre un loco classico rinnegato, un classico che io amo Napoli e l'amerò fino ai giorni della mia vita, però la politica è sempre lo stesso. a Germania, da quello che all'Italia si sono di notte e ne manco. Vi voglio bene.
0: Sì, però dai, dice la verità, che palle. Che palle, sarà come ragazzi. Dici tu, ma che tristezza. Che tristezza, l'ho vissuto un poco, ma che tristezza. Mamma mia, pure in Olanda sono stato. Mamma mia, Carmen, cioè,
1: perché sei abituato al caos.
0: Che fa un mese su spagnolo, così non ce la fai.
1: Sei abituato al caos.
0: Signori, un'altra cosa che caratterizzava molto quelli della mia età, che si ricorderanno, quel bel condominio di una volta. Il bello condominio napolitano, Pesacane, dove la signora giù faceva le zeppole e te saglieva le coppe. Ha ricordato? La signora Bascio faceva la pelle passire, tagliava le coppe, diceva, signora, sentite come abbiamo fatto. Oggi, stamattina proprio, sono uscito, ho visto una faccia estranea nel.
1: Sì.
0: Ma veramente non l'avrei mai vista. Ha detto buongiorno, Citti, buongiorno. Io sapevo chi sarà, chi si è trasferito in tuo palazzo. Citti, chi
1: si è caso però?
0: Chi si è caso in tuo palazzo mio? Ma non ormai, ho perso,
1: una visita.
0: Ormai ho perso il. Cioè, non, l'altro giorno due ragazzi sono entrati con la macchina, mi hanno salutato. Mia moglie ha detto: no, quelli abitano di fronte. Oh, vera, gente. Ma una volta sapevi fatto tutto il palazzo, mo non conosco più a nessuno. Rindo palazzo mio, se è tuo sangue mi trovano dopo 4 mesi. Perché?
1: No, te ti ormai, trovano subito, ormai. Se a piano terra la puzza arriva prima.
0: Io mi ricordo, teneva la signora il primo piano che teneva il chiave nostro, noi teneva il chiave la signora, perché chissà, si scudava il chiave indra, la signora teneva il chiave, oppure stavamo fuori in vacanza, dicevamo, signora Anna, potete dare via la porta, prima, dicendo che sta scurrendo, cosa, oggi non sarebbe
1: pensate
0: più possibile.
1: Pensate che fortunati quei ladri che entravano in una casa e trovavano le chiavi anche dell'altra, cioè, bellissimo.
0: Ma non entravano i ladri, Marco,
1: erano altri tempi.
0: Altri tempi. Allora, quando il condominio diventa un campo di battaglia. Sono 6 milioni di italiani in guerra con i vicini. Quali sono i problemi nel condominio? I rumori notturni, si sa, parcheggi rubati, tovaglie scosse dal balcone. Ma scesi, ma perché ha rosuto? Noi siamo ecologisti, Pesacane, diamo da mangiare agli uccellini, a così che io abito sotto, io abito a pian terreno. C'ho il terrazzo, allora da sopra mi buttano le cose. Da faccia dice, ma chi sa bacio subisce? Ma lo sai scritto. Cioè, la prima cosa, ma chi sa bacio subisce?
1: È la legge dell'Olimpo.
0: Vabbè, ma ci stanno gli uccellini. Va bene, lasciamo.
1: È la legge dell'Olimpo, no? Allora, Zeus dall'alto se la prendeva con quelle piani più bassi.
0: A pian terreno.
1: Tu sei proprio l'ultimo, capito?
0: Aspetta, ci penso il suo segno, ecco qua. No.
1: Dove ce l'ho io? Cosa vuoi, da dove vuoi ripartire?
0: Va bene. Allora, quali sono i motivi principali per cui si litiga nei i rumori molesti? Sono il 35%, musica a tutto volume, poi ci stanno i posti auto il 21%, spazi comuni il 21%. Attenzione che c'è una differenza fra uomini e donne.
1: Sì, ci si appiccica in maniera diversa.
0: Si appiccica in maniera diversa. Gli uomini si arrabbiano soprattutto per i rumori, quasi il 39%, i parcheggi occupati per il 30% e l'immondizia mal gestita il 23%. Le donne invece, oltre ai rumori, si battono molto per più per la cura del verde condominio. Per me in due condomini mi sono io verde, esatto. Sono io il verde,
1: non in quel senso là,
0: che non tengo niente come verde in due condomini mio, quindi ci potremmo appiccicare. E poi per le decisioni prese in assemblea le donne, e per i bimbi piccoli le donne. C'è una differenza anche fra centro, fra nord, centro e sud, e si vede già secondo te quali sono le differenze, sempre economiche, perché la geografia conta. Per esempio nel nord-est il motivo principale dello scontro è l'immondizia, il 30%, come fanno la differenziata. Okay. Nel nord-est, ovest e pamunnese, nel nord-est per il verde condominiale,
1: quindi pure là,
0: e i rumori io verde.
1: Fai danni anche lì.
0: Il verde là. Mentre il centro, i rumori molesti dominano la scena il 43%. Al sud e nelle isole, indovinate un poco, oltre ai classici rumori, spiccano le liti per i figli piccoli e per le spese condominiali.
1: Eccolo.
0: Ma non vanno palà. Ci sta sempre qualcuno in due palazzi, che spese? Non e vo, pavà. Ecco, non le vuole pagare. E quindi dice il giornalista: vedete, c'è una differenza. Al nord e Pavano Tuan, le spese si appiccicano per futili motivi. Diciamo la verità.
1: Qua invece, è sempre stesso il problema, il ciò.
0: Noi ci appiccicamo sempre perché chi non va a ascensore, chi insomma.
1: E poi purtroppo ci sono dei problemi, no? A volte, cioè, tipo, si devono fare per forza dei lavori strutturali.
0: E chi lo dice fa letto? I suoi condomini, come lo vai su affittuare?
1: Il proprietario di casa deve.
0: Pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno, sei fotografo.
0: Fotografo.
6: No, allora io mo vivo da 35 anni qua, no, questo su. Allora, i primi anni ero...
0: E non scendere, non scendere, sei là.
6: No, i primi anni ho vissuto lì in un condominio, no? E, sì. E praticamente abitavo lì a terzo piano e c'era l'ascensore. Li incontravi faccia a faccia, mi dicevi buongiorno e loro non rispondevano.
0: Sì,
6: però io con tanta normalità all'epoca... mi si appara a Capornacello con un balcone
0: e bumbino
6: non mi dico quello che è successo,
0: certo.
6: Io lo
1: criminale
6: cosa... no, ma lo ritenevo una cosa abbastanza normale, no?
0: No,
6: cioè, vabbè, abituato giù, no, metti il cacciofo là.
0: Ma no, si studia il cacciofo lì.
6: Praticamente si chiama i pompieri, mettono i carabinieri, mettono la coppa, cioè, ma guarda che non si può mica fare questa cosa. Diciamo.
0: Certo,
1: vabbè, cioè, manco il regolamento condominiale ti sei letto.
6: Sì, no, ma quello non era un grande condominio, quello era un regolamento della caserma, capito? Perché c'era
0: ma pure il cane si può fare. Gesù,
1: ma non si può fare.
6: No, vabbè, però noi dobbiamo risalire un pochettino poi in quegli anni, capito? Cioè, nel senso
1: sta giustificando.
6: No, ma comunque ancora tuttora, io non sono più in un condominio da anni. Però ancora tuttora, per esempio, ci sono tutta una serie di regole, pure per esempio se stai nel giardino di casa tua. La brace, se si è accorto se c'è sta una parte dove l'accende sia o come va una parte il cast vicino che sta a casa mi sta uno sta a 100 metri.
0: Guarda, ti dico solo questo per far capire che non sempre al sud, qua a Napoli, a Poggio Reale, c'è un bellissimo parco nuovo, vergine. Mo l'hanno fatto. Ci sta un amico mio che la moglie, ci sta il regolamento che non si possono spandere i panni fuori. Vabbè, non si può mettere. Ogni volta che spanni i panni hai una multa. A mugliere che stava una multa una settimana sì e una settimana no. Voglio ci fa multa, che le spanni. Tuo marito ci dice chi te bì. E che le spanni.
6: Addirittura qua devi farti, metti le tende, no? Deve essere lo stesso colore.
0: E certo. Sì. Le puoi mettere. A tutte parti, è così.
1: Fatto, è la normalità questa.
0: Porca.
6: No, poi un'altra cosa.
1: Basta,
0: fermi là, musica, andiamo.

0: Di 7 piani al 5° piano, sempre con le porte aperte. Quando tornavo da scuola a turno, una volta mi portavano pasta e zucchine con la pancetta, un'altra volta la pasta e cavoli, qualche volta andavo a casa della signora di fronte a fare i compiti. Erano le mie seconde mamme, non erano inquiline del mio palazzo.
1: Me, sì.
0: Oggi abito da più di 15 anni con mia moglie e non conosco nemmeno i nomi delle persone di fianco alla mia porta. Così succede.
1: Sì, siamo arrivati. Io quando ero piccolino, mi ricordo, andavo al nord e vedevo questa cosa nei palazzi, per me era inconcepibile, che non si conoscevano porta a porta, non si conoscevano, cioè, non ci si saluta.
2: Lo so. A me quando ci immagino nei condomini prende sempre ambulanze. Mi viene da mente che vende sempre oramai al prossimo appuntamento, come un evento tipo calcistico, qualcosa concetto. Già vende ambulanze in automatico, capito?
0: Ci sta, come si chiamano? Oddio, quando vengono fuori al teatro. Sì, mamma mia, no? La stessa cosa, dice fare nel condominio, no. Nel mio condominio ho dovuto litigare con l'amministratore perché usano il mio balcone come discarica condominiale. Putin!
1: Ma non ci fai niente, se stai sotto non ci fai niente.
0: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao Sissi.
3: Buon lunedì, buon inizio settimana, un saluto a tutti. E come di dire, la primavera è più bella, no? Non mi chiamate pazza.
0: Guarda Sissi, ti dico una cosa, che fra 15 anni... noi penseremo a questi anni pensando che saranno che erano migliori di quelli che andremo a vivere più in là, cioè sì, pare che andiamo sempre a peggiorare.
3: Io ti posso dire, quelle di Rosario erano molto più giovani, quelle di me, quelle mia era con Maritti, la signora teneva la pizza, teneva le cheste, teneva, e in modo di dare niente più, ma a cavo tempo in giusto i giovani avrei si cucinano a loro.
1: Hai ragione.
3: Guarda, posso dirvi una cosa, scusatemi che do fastidio,
1: no, figurati,
3: il telefono, ma comunque è così, anzi se no a già rispondere, perché così è, figli miei, perché è molto più bello, perché mi dispiace che il mondo si fa diverso, mi dispiace tanto.
1: Purtroppo così è.
3: Io spero sempre in bene per tutti quanti, però adesso non lo so.
1: Siamo sempre più soli, più isolati, più ognuno di cosa soli.
3: Pure se volevi dire una, ecco, ha detto Rosario che nelle case, chi tu vedi, chi ti saluti, chi va che, no, mese prima, no.
1: Ma a me mi succede tutte le mattine, io vado in un bar qua, no? E ci stanno sempre quelle facce là, ci stanno alcune facce che tu le vedi tutti i giorni, ti vieni spontaneo, uno dice, no, parli o quarto anno che l'hai visto, dice buongiorno. Buongiorno. E ci stanno io tre che ti guardano così, dice, ma che pochissimo, saluto.
0: No, non è così.
3: Mi chiamerei ignoranti quelle che sono.
0: No, sì, si aspetta, no, quelle sono persone che devono soldi a qualcuno. Tu hai salutato, si pensano che sei uno di quelli che devono i soldi.
1: No, non pensi che hanno fatto i soldi.
0: Capito? Sì, si spaventano, capito? No, ma tu ce l'hai la faccia dell'esattore.
3: Per la compagnia che ci fa, specialmente noi che siamo un poco più anziani, per tutti gli anziani, i giovani, tutti quanti, ringraziamento per la compagnia che ci fa. Un bacio a piccolo.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: un bacione. Ciao. Va bene, facciamo una piccola pausa, ragazzi. Torniamo tra pochissimo. Subito dopo la Brancale, Levante e Delia.
1: Ah, ci sta. Voi, la Brancale dopo.
0: Arriva fra poco. Voi continuate a mandare i vostri messaggi al 342 00 00 100. Ascoltiamo le vostre disavventure condominiali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bino Danilo, mettimi il Bino Danilo, lui è sanno, lo sai, a me mi piace il blues, una cosa. Ma che faccio ci si canzona così, io non lo so. Sanno che quanta gente mi scrive questa cosa, dice loro. Ma poi ci sta l'intelligenza artificiale, però andiamo bene.
1: No, vedi che ti lamenti.
0: Ma la mente c'è sta una canzone.
1: Ma ci vuoi sentire Pino Daniele?
0: Ma non è una canzone per un po' che anni 80.
1: Vuoi sentire Pino Daniele?
0: Sì, mi rimasta, non ci ho fatto, non ci ho metto.
1: Ci penso io.
0: Napole Villa! Pronti?
1: Napole Villa!
0: Non ti mettere mai a fuoco andante, ma raccomando.
1: Napole ragazzi!
2: Vabbè, però. Radio. No Marco, non sono d'accordo con quella che
0: ma poi la canzone si vede.
2: Perché ti spiego, io sono del 74. Ha visto diciamo tutti questi 5 decade.
1: Di chi?
2: E decade. Ti posso dire che come erano gli anni 80, no perché i piccerilli le cose. 80, inizi proprio i 2-3 anni degli anni 90, secondo me c'è stata una grande differenza. In tutto e per tutto.
3: La signora Silvana, che è sempre dolcissima, ha perfettamente ragione, sta girando sui social un video di James Senese che torna nel suo quartiere e gli offrono di tutto, le signore dei bassi,
0: visto, sì.
3: Bevi questo e bevi te ne un altro, e dice no devo scappare, ma con un affetto, con una generosità, ma anche con una purezza, non per farsi video e per farsi selfie, ma proprio perché veramente era una carnale. Anche a me manca quella carnalità, se mi...
4: Rosa, niente di meno che rosta i caso fotografo, non può non parcheggiare, ma anche macchina in coppo marciapiede.
0: Schifo.
4: Oh, che vergogna.
0: È una vergogna.
4: Putin, mi.
5: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
5: Sapessi a me com'è successo, caso caro Rosario? Io stavo scendendo le scale, non mi trovo a brancare le facce. Mamma, sono buttato in terra.
4: No. Schifo. Oh, che vergogna.
0: È una vergogna.
4: Putin, mi.
5: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
5: Sapessi a me com'è successo, caso caro Rosario. Io stavo scendendo le scale, non mi trovo a brancare le facce. Mamma, sono buttato in terra. Non sapevo che abitava sotto di me.

0: bussa, allora no, apre la porta, la brancale, la brancale in tenuta da notte che apre, dice mi dica.
1: No, ma non, che fai?
0: Ma
1: cammina per culo, cioè sono debole.
0: Cioè,
1: come ha vagione che sa da di pizza, mi può cammina per culo.
0: Sì.
1: Poi dice che può fare che poi fa morire di. Sei là, dice ma fammi quello che butta.
0: Poi apre la porta Fabio.
1: Dai, sono che non mi merda, ma là perde la dignità.
0: E poi tu guarda, tu ora amici all'ascolto dell'altro.
1: Che guardate a Naciacamba, pisacano, cioè almeno mi vedo bene.
0: Allora, Team Marco, mi riferisco a tutti quelli che amano i manga, gli anime, sì, tutte le sapere. Questa filosofia di Rosario è esattamente, sì, la filosofia di Sanji.
1: Io
0: avete presente quanti Sanji è il cuoco della ciurma di cartone animale? No, è sempre stesso.
1: Nato cartone animale.
0: No. Sempre. Però Sanji è ha un debole per le donne. Cioè, se è una donna che va, lui è un donnaiolo. No,
1: ma dice
0: a sé,
1: sono figlie, manco un fatto sessuale, proprio un fatto vattama. Cioè,
0: ah, vattama.
1: Mortifica, okay. Mi è mala parola.
2: Ragazzi, buongiorno, ragazzi, la brancale può fare cose.
1: Sì, tutto.
2: Ma pure a bruciare l'ambiente.
1: Sì, sì.
2: Può fare quello che vuoi.
1: Invece allora, facciamo sciopare, bruciamo ben, ben preso uno.
0: Tu te li faresti pure bruciare.
1: Ma che fa?
0: Tipo, c'ho in mente la scena di The Wolf of Wall Street, quella scena bellissima quando lui è steso a pancia sotto e c'è la signorina dietro con la candela. Rosario pure quello si farebbe fare. Ragazzi, buongiorno. Io abito in un complesso di 8 villette a schiera e uno dei proprietari si lamenta dei bambini che giocano con le bici, i pattini, perché dice che gli graffiano le auto. Allora io dissi di portarsele dentro, visto che ha spazio, e non mi saluta più e non ha nemmeno figli. Vabbè, ragazzi, questo però è grave. Cioè, diciamo anche un'altra cosa.
1: Se io si salamento, che andai nei figli.
0: No, il problema è sempre lo stesso, secondo me. Se tu ti sei ritrovato effettivamente la macchina graffiata per questo motivo, e allora un attimino c'è da parlare.
1: È un creatore nata pazia,
0: allora gli devi dire al bambino.
1: Cioè, il bambino non può esprimere se stesso lanciando il pallone.
0: Ma non in da macchina mia, però, come fa?
1: Perché
0: non
1: arriva la macchina?
0: Perché magari c'ho lì il posto assegnato.
1: Tu ne vai la macchina e devo creare. Va bene, va bene.
0: Ma no,
1: o
0: levi uno o levi l'altro.
1: Chi te la segna? A brancale sì, a posto. Tu no, c'è brancale tu. Allora leva da me.
0: Direi di no.
1: Allora non vuoi parlare.
0: 081 546 6873.
1: Sì, dai, una mogliere che è buona, allora sì, può parlare. Ma no.
0: Ma ti rendi conto che il tuo metro
1: è brutto
0: metro... ti rendi conto che il tuo metro
1: è brutto, si imbazzardisce la razza,
0: il metro di democrazia del tuo cervello.
1: Ma qua democrazia,
0: guarda... è qualcosa di terribile. Cioè, tu ti fondi, cioè, per te le scelte si fanno in vista della bonazità.
1: Sono sensibile alla bellezza.
0: No, tu sei rattuso,
1: io
0: lo sai,
1: vedo un bel quadro, un bel panorama, una bella donna, così.
0: I quadri non li vai a vedere. Non ci vai a vedere i quadri.
1: Un quadro di lontananza puro. Va bene.
0: Il problema se la porta l'apre il marito della brancale. Sì, che ricordiamolo.
1: Non lo salutiamo.
0: No, lo salutiamo. È pugile, fa male. Lo salutiamo tantissimo, caro. Buongiorno, pronto?
3: Guarda, parlavano non il tuo. Come si dice? Ma scusate l'italiano. È rimasto proprio da casa, ma brancale tu facessi fatte cose.
1: Tu hai dignità, è la sapere.
3: Ma pure una felle di cutaletta a 50 euro, avete 20 euro.
1: Sì.
3: Ti davo messo a brancale.
1: Sì. Ma hai parlato ancora che la cutaletta, che la cameriera non era tutta sta cosa, Se la cameriera era. Non si sa, un giorno dopo.
0: Provo vergogna in questo momento. Mi dissocio, sarà, ovviamente. Sarà. 1996, Fool's Garden, Lemon Tree, capolavoro, poi passato alla ribalta pure per uno spot televisivo.
1: Bravo, con limone.
0: Sai com'è?

0: Lamoncini.
1: Allora, in quegli anni, in questi anni qui, quelli di Lamoncini, c'era questa canzone, Life di Desiree e Midge Hoor con Brit, che erano tre tormentoni pazzeschi passati, poi ripeto, alla cronaca proprio per l'abbinamento con spot pubblicitario e canzone, no? Divennero la colonna sonora di spot molto importanti.
2: Mi piace un'idea, bellissimo. Pink Floyd e Brangale, cioè Summer Love. Scusa, non posso andare a assisti Pink Floyd, cioè David Gilmour che suona la chitarra e a Brangale a fianco.
1: Sì, ma la Brancale, cioè, non è che fa lo stesso genere musicale.
2: Ci sta Brancale, è una bella voce.
1: Per carità di Dio.
2: Una bella voce proprio, sa cantare.
1: Però non ha
2: sa fatto... cantare, per questo io dico, la Brancale sa cantare. Non è solo un fatto che dice una bella ragazza, sta avendo successo che è una bella ragazza.
1: Perché
2: no, perché la Brancale si mette a fare un pezzo di jazz, tu canti, capito?
1: Però
2: io ho pure scritto, ho detto, ma non amici in due jazz e te, facciamo un jazz assieme, ma bloccato.
1: Fatti una domanda e datti una risposta, cioè, voglio dire. Questa mattina vi raccontiamo la solitudine di un uomo e sì, si voleva menare nel jazz, ma non da solo. Una lettera scritta alla Brancale, che purtroppo la gioia di un uomo che ha ricevuto la lettera di risposta della Brancale, ma nell'andarla ad aprire
2: e ha detto e che può fare, cari signore e signori, facciamo anche musica qui a Iessa, non chischissi, certo, musica d'autore,
1: ma una banda
2: di musica, ecco, sembra una bella.
3: Buongiorno a tutti, ciao Rosario, ciao Marco.
2: Buongiorno.
3: Purtroppo a una certa età si comincia un po' a perdere i colpi e si ricorda le timbre belle una volta.
2: Basta.
3: In questo caso Rosario ricorda quando cantava ancora Spade all'argento. Però non dimenticate quel vecchio filosofo che disse: anche chi possiede un'eccezionale forza di volontà di fronte alla realtà non sta niente a fare.
2: Ma sarà sindaco. Guarda, tutti speranze, frate. Beh, pronto.
4: Ciao ragazzi, Peppe.
2: Ciao, Peppe. Peppe.
4: Rosa, ma ci immaginate quando la scena che ha autorizzato Marco, che tu di sera bussi alla Brancale, dici, ma Brancale da apre, dai, per stadio, così. Che si può fare, sa? Minala.
2: Ma che la certa mia, è stata qua in radio, io stavo la mattina, lei è venuta il pomeriggio, è la certa mia.
1: Ma secondo me lei si è informata.
2: Ma tu immagini che si è intervistato me e te.
1: Secondo me, io non sarei riuscito a dire una parola.
2: Secondo me pigliavamo due querele, due querele, minimo.
1: Allora,
2: due.
1: I casi sono due, o
2: e
1: prendevamo
2: pure il marito.
1: Sicuramente.
2: Aspettavo
1: o prendevamo due querele e due schiaffoni, oppure tu restavi fermo, imbambolato e non riuscivi a parlare, cioè, capito? Emotivamente bloccato. Emotivamente. Va bene.
5: Via, come di chi? Mandiamo 5 pamare a Nard. Lavaciamo qualcosa. Baci.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao.
6: Rosa, ma non male, non si vuole affoggiarsi con te. Tu dino con il microfono malanda.
7: Buongiorno, cuccioli, Pasquale della Cattiva di Caivano. D'accordissimo con Rosario, alla Brancale con un microfono a mano che fa che non fa nessuno.
2: No, non si dice. Pronto, pronto.
8: Andiamo. Buongiorno ragazzi,
2: Sasà. Ciao, Sasi, ciao.
8: Rosario, ho un desiderio.
2: Tu?
8: Fare un briaggetto.
2: Mamma, t'hai fatto? Ti ha mandato la zio Bruini, che ci mandato la
1: Brancale. Ti vuole lì proprio, capito?
8: Un briaggetto.
2: Sì, no, a me va in Umbria, ma fa il castagno quando devo venire. Settembre, ottobre, ma non un jazz proprio.
8: Lo sa, comunque è bellissimo, più di Stefano.
2: Grazie, grazie. Però sono in blu.
9: Stefano!
8: Sono bucciato su.
2: E gli sfrutti di sotto alle quale, ragazzi.
1: Ragazzi, stiamo aspettando la camicia bianca.
2: Infatti,
1: di
2: se Stefano Martino fa un film, a me prendono come controfigura. Figura in merda, ma sempre figura.
1: Che significa? No, mi mancava un pezzo, poi per fortuna lo hai aggiunto. Ragazzi, buongiorno, c'è molta invidia, gelosia, o semplicemente fanno i pezzenti sul piedistallo con la puzza sotto al naso. È una cosa che ha rovinato il cervello di queste signore di oggi, facendo perdere i veri valori di una volta. Sono queste pseudo canzoni spacchianate, cantate da questi ricuttari su TikTok. Io ho 30 anni, ho vissuto per qualche tempo l'amore, l'affetto e la cordialità del vicino di casa. Ora è una lotta psicologica, devi stare attento. attento a quello che dici per non litigare. Il mondo è allo sprofondo. Gaetano il Corriere. Ciao Gaetano, un abbraccio.
2: Non siamo proprio così disfattisti, vai, c'è sempre speranza, come c'è sempre la, una canzone, una pubblicità, una canzone
1: e meno male, meno male.
0: Stefano!
2: Non so Stefano.

0: prima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Benny Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro.
8: La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
12: La risposta è sempre Daily.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: una litigata condominiale e una polemica sulla città di Napoli, queste due ore di questo lunedì sono un po' volate, ma se volete abbiamo ancora qualche messaggio. Fabio, abbiamo dei vocali?
1: Rosario, ma senza offesa, ma quando tu hai cominciato, Stefano De Martini stava ancora in difficile.
2: A parte questo.
1: Quindi semmai Stefano De Martini rassomiglia a te.
2: Ha copiato! Ha copiato in bellezza.
3: Il boxer fidanzato era abbracato.
2: Vabbè, io non ho fatto niente, io apprezzo la bellezza.
0: Mamma mia, ma come te, come sei vigliacco?
2: Ma io pure live, se io vedo una che bella signora, se io la saluto.
0: Cioè, scusami, perdona.
2: La signora super capisci se era tu. Sì,
0: però perdona. Mettiamo caso che tu possa risultare simpatico alla Brancale.
2: Ma sicuramente
0: non
2: sì,
0: combatteresti nonostante la sua dolce metà.
2: Ragazzi, tengo 50 paro, vai, io dico. Maro Tabbi, che lo tiene 35 anni. Quanti anni tiene? 35 anni tiene?
0: No, non lo so quanti anni ha.
2: Ha bisogno di un ragazzo della sua età. Io sono la guardia.
0: Ma magari ha un momento di crisi e vuole il comfort delle braccia sicure di un uomo.
2: Ma non sarebbe neanche giusto, dice
4: Rosario. Vai Rosamina, ti indoccia!
2: E c'è!
5: Rosario, buongiorno, che siamo da buona casa, fai una, sì!
2: Ciao, bello!
1: Rosario, esattamente, quando dicessi vicino a Brancal, meniamoci in dojets. E si dice, minate solo tu in dojets.
2: Eh sì.
0: Ragazzi, allora, i miei genitori raccontano sempre come erano prima i condomini. Da bambini abitavamo a Milano, la famiglia di mia nonna, scusatemi, di mia mamma, quella di mio padre e quella di mia zia erano sullo stesso pianerottolo e stavamo sempre con la porta aperta. Ma non tanto perché non ci fosse privacy, quanto per lasciare che il padre di mia zia potesse affacciarsi ai tre balconi che davano in tre punti diversi, perché agli arresti domiciliari.
2: Ah, va bene. Allora.
0: Ecco qua. Adesso tutti abitiamo nella stessa città al nord e ogni volta ricordano che lui andava avanti e indietro e per rispetto chiudeva sempre le porte, ma ogni 10 minuti bussava e hanno deciso poi di tenerle aperte.
2: Io vengo da una società che diciamo la mia età del 70, 71, 69, 68, che non era una società consumistica, nel senso che c'erano dei periodi dell'anno dove si facevano delle cose. Per esempio, una volta l'anno si prendevano tutti i materassi, si aprivano, si cacciava tutta la lana dentro e si apriva. Mi ricordo che si faceva il surito, tutto il palazzo si metteva là, si mettevano fuori il barcone, roba che si apriva sta lana. Per esempio,
0: fare cosa poi?
2: Perché non c'erano i materassi di oggi, no? Quella che molle, roba varia. Cioè, mi ricordo che c'erano questi materassi pieni di lana, non mi ricordo. Per ricondizionare, no? Perché quello poi si pallottolava,
0: si apriva. Per dargli...
2: Poi c'era un'altra cosa.
0: Non si attivano coi mesi. Okay.
2: Poi si facevano i pomodori, cioè c'era una volta l'anno, mi sembra a settembre, fine settembre, che si fece tutto il palazzo, faceva i pomodori.
0: E la signora
2: Signora arriva una mano a me, arriva una mano a signora, poi c'era papà che faceva il suo lavoro, il l'altro che faceva un altro lavoro, e ci si faceva i pomodori tutti quanti assieme. Era un po'. Però non c'era il consumismo, poi scettano giustamente i pelati, non valeva più la pena. 80 centesimi Ducato.
0: E adesso ti entra nel portone una persona che non sai chi è.
2: E mo ci sono latti, c'è tutte queste cose qua. Non so se era bello prima. Mi ricordo quando andavo da Salumiere, si era ancora rattaturo. Cioè...
0: E si cardava la lana, dicendomi.
2: Si cardava la lana, per esempio, la pasta ammiscata, mo c'è la pasta ammiscata che tu la compri, la pasta mischiata. Una volta quello faceva un coppo bancone, no? E tu mischiavi, no? E tu mi dai la carta.
0: Beh, sì, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello. L'avanzo dei vari tipi di pasta, tu fai.
2: A rattaturo.
0: Però vedi, allora il concetto secondo me è sempre lo stesso. Noi ricordiamo con molto più fascino ciò che abbiamo fatto nell'infanzia e adolescenza, perché erano anni in cui eravamo più protetti.
2: Ma chi lo muoveva a 100 anni? Chi lo muoveva in mambrezza? Mi sa, siamo i pollicolturi.
0: Ma al momento noi siamo ancora qua.
2: Siamo i pollicolturi, sì.
0: Va bene, se c'è spazio per una telefonata la accogliamo. 081-546-6873, se volete raccontarci la vostra. Buongiorno ragazzi, buongiorno Stefano.
2: Lui
0: è Stefano.
2: Ah, lui è Stefano. Dimmi caro, dimmi.
0: Mamma mia, che discorsi da uomo zerbino che state facendo.
2: Sì,
0: esagerando, ma Rosario.
2: Anche dignità là, no. Pronto?
6: Rosario, di nuovo Sasaia. Ho accolto la richiesta di Marco.
2: Quale?
6: Se volete chiamare. Io per quanto riguarda, lo sai, il fatto che hai detto tu la pasta mista e cose. Sì, era. Diciamo che noi siamo legati perché apprezzavamo di più le cose prima. Però
2: ma proprio il Natale la vigilia di Natale
6: ha desiderato troppo, lo sa. La nostra generazione ha desiderato troppo.
2: Ma non lo so se era desiderare però... il fatto che ti compravano i vestiti a Pasqua, per esempio, due volte all'anno.
6: Bravo, infatti, sì, sì,
2: cioè
6: sì,
2: il valore delle cose. Sì.
6: È vabbè, vero, però lo sa, dimmi tu se è
2: meglio adesso... oggi, meglio oggi, meglio oggi, sono una comodità.
6: Cioè, questo
2: sì,
6: è quello che voglio dire io. Non dobbiamo essere sempre duri nel dire prima,
2: no vabbè, ma tutto quello che è passato è nostalgia, no? Tu ti ricordi quando eri,
0: ti ripeto, nel momento in cui noi
2: ne uno, ieri sera ho visto che Netflix ha messo Rambo, no, Rocky 1,
0: bello,
2: no, ma ci ho visto Rocky 1, poi mi ha ricordato quando ero piccolo, ho detto la prima volta, bello, quello è del 75, l'ho visto a 6 anni, Adriana, 7 anni.
0: E sai chi è che doppia, lo sai chi è che doppia Sylvester Stallone lì?
2: Cosa, Amendola?
0: No, non era ancora Ferruccio Amendola, era Gigi Proietti, la voce di quel Rocky. E Gigi Proietti, ragazzi,
6: ma già pagato. Brava Mark,
0: grazie. Qualcosina la so anch'io, dai.
6: No, ma
2: ciao,
6: Cosciandolo
2: rimando.
0: Dimmi, scusami, non ho capito.
6: No, ho detto vedrò attentamente questa cosa.
0: Sì, vai, vedi.
6: Mi hai incuriosito.
2: Una cosa,
6: ragazzi, voglio bene.
0: Ciao caro, infatti se sentite quel Rocky con gli altri, c'è il timbro di voce è diverso, per quanto
2: ma penso che l'ha pure apparato, perché si fesse Stallone non negava. Va bene, allora signore e signori, ci vediamo.
0: Devi sempre dire male di qua.
2: Ci vediamo domani. Domani che è martedì, facciamo sempre dalle 10 alle 12 con lui Marco Pisacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde, a meno che non va a bussare alla brancale e prende due tre calzotti. Torna domani.
2: Prende il lampo in colpo. Solo uno.
0: Vabbè. Grazie al meraviglioso Fabio Spoglia.
2: Siamo stati mortificando, gli indò debole, nella mia debolezza,
0: Ma è una debolezza.
2: Si cattive, capito?
0: Grazie a Fabio Esposito, a domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, ciao.
7: Cuore fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
10: Buongiorno, sono quasi le 12 in punto, perché in realtà mancano esattamente 10 secondi, ma noi siamo pronti come sempre a cominciare a darvi buon inizio di questa settimana. È lunedì 8 giugno 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda,
11: da Diego Armando Maradona Junior
10: e buongiorno anche a Fabio Esposito in regia. Salutiamo Marco e Rosario, che ritroverete naturalmente domani. Lo saluto sempre io, ritroverete domani puntuale alle ore 10 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre, in una settimana che potrebbe essere una settimana calda. Perché siamo in attesa, come se stessimo aspettando praticamente il giorno di Natale, della risoluzione di Massimiliano Allegri, che ancora non arriva perché c'è qualche problemino con il Milan, ma problemino destinato sicuramente a risolversi. Quando si risolverà, come dico sempre, poi Massimiliano Allegri sarà pronto a firmare.
11: Qual è il
10: anche
11: problema,
10: il minuto
11: la buonuscita?
10: Dopo. Vabbè, c'è un problema di buonuscita, un problema dirigenziale. Il Milan è una polveriera, l'abbiamo raccontato più volte. Subito dopo Massimiliano Allegri sarà pronto a legarsi con il club di De Laurentiis, che in questo momento si trova in America, negli States, negli Stati Uniti, da parte, diciamo, di notizie che sentiamo, di cessioni accordate americane. Ragazzi, dimenticatevi tutto, perché fino a quando ci sarà De Laurentiis, io mi auguro ci sarà altri 300 anni, il Napoli non è in vendita assolutamente.
11: Quindi,
10: questa è
11: sta
10: una
11: storia
10: garanzia
11: di...
10: per noi.
11: Sta storia della cordata, Rizzetta, roba varia, non è
10: chiaramente
11: vera.
10: Il Napoli fa gola perché è la città più bella del mondo, con un club che comunque è vincente. Certo, gli mancano le strutture, però si possono costruire, si può aumentare il valore della rosa. Chiaramente capirai che veramente come può essere un desiderio per i maggiori investitori, ma il presidente De Laurentiis ad oggi non ha nessuna intenzione di vendere il club, anzi di renderlo ancora più grande, speriamo, con un centro sportivo e con uno stadio che mancano a questo glorioso club e a questa città, Diego, perché poi è giusto sottolinearlo sempre. De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi ha detto ragazzi, tranquilli con il centro sportivo, con lo stadio c'è qualche problema perché il comune vorrebbe la ristrutturazione del Maradona e lui vorrebbe trovare un altro terreno per costruire uno stadio di proprietà.
12: Però scusami, tranquilli con il centro sportivo, mica tanto.
10: No, non siamo tranquilli, infatti sulle strutture non siamo assolutamente tranquilli. Va anche detto però che l'Italia è il paese più arretrato in Europa per strutture, centri sportivi e stadi, perché c'è una burocrazia maledetta che non fa altro che limitare gli investitori, gli imprenditori, e quindi ovviamente non è un caso che noi siamo rimasti 30 anni indietro e gli altri continuano ad andare spediti, come per esempio Norvegia, Svezia, paesi che 20-30 anni fa magari il calcio non ce l'avevano proprio, oggi è predominante e ci ha anche molto superato.
12: La Norvegia ha fatto, vabbè, tu lo racconti sempre, spesso parli di quello che ha fatto, di quello che hanno fatto in Norvegia, e Giallo, ieri vedevo lo speciale del TG1 sul mondiale, non so se lo hai visto, era seconda serata.
10: Ho visto.
12: E Fabio Cannavaro diceva: sì, ma noi cambiamo i presidenti, cambiamo quello che c'è sopra, ma poi sotto non si cambia mai niente. quindi bisognerebbe rifondare non solo dalle strutture, ma diciamo, parliamo del Napoli. Il fatto del centro sportivo e il fatto dello stadio sono sicuramente due cose, Giallo, che ci tengono in grande ansia. Almeno a me mi tengono in grandissima angoscia. Sia il centro sportivo, che tu dicevi dovete stare tranquilli, ha detto De Laurenti, tranquillo non sto perché io il centro sportivo non ce l'ho ancora, e lo stadio
10: lo stadio
12: non scherzate proprio, parliamo sempre delle stesse cose. Io mi annoio. Intanto hai visto la nazionale ieri sera?
10: Non l'ho vista, no. Avevo...
12: Però c'ha 3-4 giocatori nazionali.
10: Cose da fare, ho visto qualche azione.
12: Avevo altre cose da fare. È veramente bella.
10: Ho visto qualche azione, però insomma, poi giovani interessanti. Avevo visto la partita, la prima partita di Baldini. Devo dire la verità, voto a Baldini 10 e lode per la gestione della nazionale maggiore in questi giorni da traghettatore. Ha detto le cose come stanno, non ha mai fatto interviste di circostanza, cosa che nel calcio, ai noi, è prassi. Frasi, circostanze, eccetera, cose che non appartengono proprio a Silvio Baldini, grandissimo commissario tecnico in questi giorni. Ci auguriamo che possa arrivare uno alla sua altezza, lo possiamo dire, perché poi non è sempre il grande nome che fa il grande allenatore, lo diciamo sempre. Allora Diego, siamo pronti a partire con il filo diretto. 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100.
12: Intanto bravi ai ragazzi dell'Under 17 che hanno vinto l'Europeo.
10: Complimenti. Orgoglio italiano,
12: molto
10: orgoglio
12: bravi,
10: italiano.
12: Facetele UK.
10: Bravi.
12: Qualche volta.
10: Bravi.
12: Facciamoli giocare ogni tanto.
10: L'Ascoli vince i playoff di Serie C contro il Brescia, va in Serie B. Noi partiamo con il filo diretto. C'è Vincenzo. Ciao Vincenzo, buongiorno.
13: Buongiorno a voi.
10: Ciao.
13: Buongiorno.
12: Ciao Vincenzo, buongiorno.
13: Buongiorno Diego.
12: Buongiorno.
13: Che piacere sentirti.
12: Grazie,
13: Gianluca,
12: grazie.
13: A Gianluca, non so se te l'ha detto, mando sempre i saluti quando ci vediamo.
10: Infatti c'avevi una voce conosciuta, Vincenzo, sì, di sapere sì. Che è un tuo grande fan, caro Diego. È un tuo grande fan.
12: Ma già il fatto che tu ti fermi con Vincenzo, già è...
10: No, mi dà della carne molto buona, posso dire questo,
13: È andato bene sabato?
10: Bene come sempre, Vincenzo, sempre.
13: Per la figura?
10: Assolutamente sì, come sempre.
13: È stato un piacere, come sempre.
10: Grazie.
13: Ragazzi, vi faccio i miei complimenti a tutti e due, che siete due numeri uno alla radio.
10: Grazie mille, Vincenzo. Pure.
13: È stato veramente un piacere sentirvi, e dico sempre: diamo spazio a tutti, e Allegri noi gli diamo non gli tagliamo già le gambe, diamogli il tempo che arrivi, e secondo me
12: quest'anno
13: ci fa divertire pure lui, come ci ha fatto divertire pure Conti alla fine.
12: Speriamo.
13: Con i pro e con i contri non si va avanti.
12: Voglio vedere se quelli che non volevano Allegri, se il Napoli vince lo scudetto,
13: no,
12: non vanno a via Partenope.
13: Noi napoletani siamo molto molto particolari, però poi tutto sommato già ci sta addolcendo con Allegri. Siamo partiti tutti quanti con le mani Allegri, però alla fine vedrai che ci farà divertire pure lui.
10: È vero,
13: la squadra c'è.
10: È vero. Beh, è proprio ragazzi, così. Vincenzo, grazie mille.
13: È stato un piacere, un abbraccio a tutti e due e a te auguri per il matrimonio.
10: Grazie Vincenzo, un abbraccio, grazie mille Vincenzo.
12: Sapete per caso quando verrà presentato Mister Italiano, Antonio? Italiano è stato presentato al Besiktas tre giorni fa.
10: Visto scendere dal jet con la sciarpa Forza Besiktas, ovviamente noi gli auguriamo il meglio perché è un allenatore che è partito dal basso e piano piano ha scalato la vetta, è arrivato in alto, bravo lui. Bravo lui.
12: Giuseppe ci manda pure un bel messaggio, questo lo dovresti leggere tu.
10: Io non ho visto la nazionale, ho visto il matrimonio di Dua Lipa. Sì, è stato argomento di grande discussione in Italia nelle ultime settimane. Sì, mica male, si è sposata con Callum Turner, se non mi sbaglio, ma ricordiamo che questo è un programma di calcio, ragazzi. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, però hai visto, sono informato sui fatti.
12: Bravo,
10: Peppe, ciao, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
12: Ciao Peppe, buongiorno.
14: Ragazzi, io voglio fare una riflessione sui disagi, una personalità di questa persona degli altri.
12: Peppe, non ti sentiamo bene.
10: Ti sentiamo male? Sì. Peppe, prova a parlare, vai.
14: Io mi sento benissimo, ragazzi.
10: Vai, ora un poco meglio, vai. Vai.
14: Allora ragazzi, per quanto riguarda gli stati, dicevo l'altra volta, il nostro Conte De Laurentiis, però ragazzi, gli stati in Italia non è un problema di De Laurentiis.
12: No, infatti, hai ragione, è un problema burocratico.
14: Perché io, se ricordate, Roma e Cagliari furono presentati pure dei fatti, una conferenza stampa, poi si sono arrestati tutti quanti. Quindi c'è qualche cosa che, se non si muove la politica allo Stato centrale, in Italia gli stati non si faranno mai. Quindi io sto combattendo con Cenne, senza un po' di Laurenti, ma non dipende solo da Laurenti, a differenza del centro sportivo. Va bene, però una cosa mi domandavo, no? Per quanto riguarda l'inchiesta degli arbitri, giustamente tutti i giornalisti dicono noi aspettiamo notizie, però ragazzi, qua abbiamo visto, come ha detto Cannavaro, di cambiare i vertici, però poi la sostanza non cambia, quindi noi ci ritroveremo un altro campionato a subire le stesse cose. E poi la mia domanda è di solito, volevo sapere cosa ne pensate, come mai i giornalisti di una volta facevano un'inchiesta, adesso fanno i raccoglitori di notizie e non vanno a vedere, a fare domande e indagare su questa cosa, e viene tutto sistematicamente cambiato?
10: No, ci sono i giornalisti d'inchiesta, stai sereno Peppe.
12: Duro.
10: Ci sono, mi viene da pensare, salutiamo Peppe, mi viene da pensare alla trasmissione Report, quella è una grande trasmissione d'inchiesta. Certo, delle volte si sbaglia, ma solo chi non fa non sbaglia. E non ti preoccupare che i giornalisti d'inchiesta ci sono, non fanno da raccogliatori di notizie. Noi nel nostro piccolo, nello sportivo, quando vi diciamo determinate cose è perché siamo informati su determinati fatti. Quando ci davate addosso dicendo che non era scontato che Conte andasse via, e noi avevamo detto fidatevi di noi, Conte ha deciso di andare via, effettivamente, perché se abbiamo parlato qualche cosina la sapevamo, quindi non ti preoccupare che i giornalisti sono molto in bocca al lupo. Io te lo lascio proprio, di questi giorni sono giorni molto pesanti, facciamo così, te lo lascio proprio in questi giorni, così io vivo anche più tranquillo. Alessandro, ciao, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno ragazzi, ciao. E Forza Napoli.
12: Ciao Alessandro,
15: un saluto particolare a Diego, che qualche volta l'ho visto fuori lo stadio.
12: Grazie.
15: Che per me resta San Paolo, perché Diego è vivo, nel senso mi fa strano, lo vivo come se fosse vivo, scusatemi questa piccola digressione. E volevo fare una domanda un po' intimistica a Diego.
12: Vai.
15: Quando era col papà, che cosa assaporava, nel senso di illustrazioni del calcio, qualche aneddoto che può raccontare? Ma perché a me viene in mente un video che ho visto quando allenava l'Argentina, e prende la palla e spiega a Messi, l'ultimo dei giocatori prima di lui, forse, no, umano.
12: Lui con lui su Messi.
15: Piglio pallone, dice, guarda, mira a me, come se fosse una cosa napoletana, la vorrei raccontare.
12: No, guarda.
15: Mettete il calcio e faccio vedere come si fa. È un maestro che spiega all'allievo.
12: No, questo. Allora.
10: Lui è un gran rapporto, no, con Messi.
12: Lui aveva un ottimo rapporto con Leo, e parlava sempre benissimo di Leo. E forse all'epoca, quando l'ho allenato lui nel 2010, forse un po' troppo timido in quel frangente della sua carriera, però assolutamente parlava sempre bene di Messi, di Leo, e si augurava di vederlo alzare una Coppa del Mondo prima o poi, poi dopo vabbè è successo quando papà già era finito, e però non ho nessun aneddoto sotto questo punto di vista, però
13: no,
12: mi ricordo.
13: Penso che tu che cosa vivi, cioè qualcosa che ti è rimasto a te che, nel tuo cuore, cioè che ti ha fatto
12: no, capire, vabbè,
13: oltre
12: ma...
13: che il papà ti aveva
12: Alessandro,
13: un
12: animo, c'ho un sacco di cose,
13: lo so,
12: sono un sacco di cose, non però
13: cioè, era qualcosa di diverso, nel senso era un papà che poi forse non era come il mio papà, perché io l'ho vissuto da quando ero nato, quindi sei stato anche tra virgolette
10: vabbè, ma sicuramente Alessandro ci saranno tantissimi aneddoti da raccontare. Ti salutiamo e ti ringraziamo, così andiamo avanti. Se non sbaglio con Harry Kane c'è un aneddoto simpatico di tuo padre,
12: sì, bello,
10: quello
12: bello,
10: è bellissimo,
12: però vabbè, io bellissimo. Non c'ero, però è un aneddoto bello. Gianluca, senti, c'è Nicola che ci bistratta sempre ed è un ma con quale coerenza avete parlato male di Allegri per anni? Ma fate i seri, Italiano è già del Napoli, fate cronaca, basta che leggete i giornali e sentite radio più informate. Siete informati come avete detto di Italiano al Napoli già fatto?
10: Allora,
12: Veramente, se proprio dobbiamo parlare, la prima persona che ha detto che il Napoli sarebbe andato forte su Allegri è stato Walter. Se proprio dobbiamo parlare.
10: Esatto. Quindi, ma poi trovami una registrazione dove io Diego diciamo che Italiano al Napoli è già fatta. Trovamela. Oppure trovami le registrazioni vere. Di quando dicevamo, ragazzi, siamo in un limbo, la decisione la deve prendere il presidente Laurentiis insieme a Manna, può accadere di tutto, è un 50-50. Queste erano le testuali parole, quindi
12: informati tu.
10: Esatto, caro amico, informati tu e magari ascolta meglio quando sei sintonizzato su Kiss Kiss Napoli.
12: Senti,
10: grazie,
12: torno sempre a ripetere una cosa: noi siamo responsabili di ciò che diciamo, non di ciò che si capisce.
10: Questo dovremmo farlo scrivere qua dietro, vedi, sopra al cielo
12: favore,
10: del Maradona.
12: Domani vogliamo mettere la scritta questa qua.
10: Esatto.
12: Qua siamo responsabili di ciò che diciamo, non di ciò che si capisce.
10: Esatto, sì, ce la facciamo incidere. Domani mattina me la vado anche a tatuare. Antonio, ciao, buongiorno.
12: Bravissimo.
10: Ciao Antonio, buongiorno.
16: Pronto?
10: Antonio, vai, buongiorno.
16: Senti, io ho chiamato qua un paio di mesi fa quando parlavo che ero un poco più di un bambino che andava a Napoli, diciamo, a vedere gli ultimi minuti, arrivavo in portone, avevo una decina d'anni, che abito qua a Casaluce, vicino a 30 km da Napoli.
12: Sì.
16: E vedere tuo padre, ti dissi che è come avere il sole nel cuore per mille anni, che è troppo bello vedere Maradona. Quindi ancora oggi è sempre il mio cuore, come un fratello maggiore, eccetera, eccetera. Veramente, te lo dico con cuore in mano.
12: Grazie.
16: Fare gli auguri a Gianluca per il 14.
10: Grazie mille.
16: Che mi sono sposato anche io il 14 giugno del 2003.
10: Grazie veramente. Grazie,
16: è una data che porta bene. Ho due figli, uno di 22, il maschio, la femmina di 18, la femminuccia. Una è quasi laureata, lei si sta diplomando, quindi gran bella famiglia.
10: Tanti auguri anche a loro.
12: Ringraziando Dio. Il mitico Gianluca. Gianluca, ci sei quasi?
10: Sì.
12: Mancano 5 giorni.
10: Mancano ancora tanti giorni, dai. Mancano ancora tanti giorni.
12: Sì. Io ancora già parla con la tua futura.
10: Esatto, fallo il giorno dopo.
12: Domenica.
10: Esatto. Là puoi farlo. Prima no. No, a parte gli scherzi, veramente sarà un giorno molto bello, ma vi ricordo che sempre questa è una trasmissione di calcio. Mi piace sempre ricordarlo. Ogni tanto ringrazio Antonio, naturalmente salutiamo lui e la sua splendida famiglia che ha cresciuto e costruito. Dimmi.
12: Devo dire la verità, Antonio dice una cosa giusta già.
10: Sì.
12: Che con la Lacoste
10: siete più credibile. bella questa battuta, tra l'altro non la metto da un po' perché fa troppo caldo. Cristian, ciao, buongiorno.
17: Senti, per favore, ho bisogno di parlare con qualcuno per quanto riguarda per i biglietti, perché ho fatto l'accesso, però praticamente mi ha dato un codice, ma mi dice codice promo non.
10: Guarda Cristian, penso che questa è una telefonata meravigliosa, ma penso che tu abbia sbagliato completamente numero, perché
12: stai in diretta, Cristian.
10: Stai in diretta, non sai, ma che biglietti hai preso? Raccontaci a questo punto. Di che biglietti stiamo parlando? È attaccato il telefono. Però l'avrei voluto sapere, sarebbe stato simpatico. Magari al concerto di Ramazzotti, non lo so, di qualcuno. però molto bello. Meraviglia. Questa la segnalerò al reparto social perché è molto divertente. Giovanni, ciao, buongiorno.
0: Sì.
18: Sì, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Giovanni, buongiorno.
10: Tu hai dei biglietti da cambiare, Giovanni?
18: No, non è niente da cambiare, okay. Volevo parlare un po' del Napoli con voi.
0: Vai, vai, siamo tutto orecchie.
18: Allora, io in primis ringrazio il presidente, diciamo, per questo nuovo acquisto che è Allegri, che ancora non è ufficiale, però sappiamo che è ufficiale.
10: Quindi, sì, vabbè, dobbiamo aspettare l'ufficialità, ma è cosa fatta, sì.
18: Tutte le parole che hanno detto su di lui per me contano zero, perché Vanella è un allenatore come si deve, una persona che ha avuto molta esperienza in Europa, quindi non abbiamo proprio niente da dire contro questo allenatore.
10: Sì, ma poi Giovanni, ti posso dire una cosa, scusami se ti interrompo, nel momento in cui l'allenatore o il calciatore o il dirigente diventa dirigente, calciatore o allenatore del Napoli, ovviamente deve fare il tifo per quella persona, perché deve fare il bene del Napoli. Io non avete idea quante gliene ho dette a Conte quando allenava la Juventus,
0: vi lascio immaginare io quante gliene ho dette.
10: Poi dopo è diventato un eroe nazionale, perché qui ha vinto lo scudetto, quindi mille di questi allenatori così che vengono qui e vincono, e speriamo che lo possa fare anche Allegri. Giovanni?
18: Sì, diciamo che così, io penso in maniera diversa, perché io alla fine tifo la maglia della mia città, non tifo né l'allenatore, esatto, né il calciatore. Posso avere simpatia verso un allenatore calciatore, però io penso per il bene della mia maglia, della mia città.
10: Certo, certo.
0: Vabbè, questo è poco ma sicuro, l'abbiamo detto tante volte, che noi dobbiamo sì affezionarci agli allenatori, e ai calciatori, a tutto quello che gira intorno al calcio Napoli, però noi siamo tifosi del Napoli,
10: certo.
0: Cioè a me o direttore sì, è Manna o Gianluca Miranda, non è che mi cambia tanto,
18: no,
0: cioè, oddio cambia, però
10: ma io ti prenderei il nuovo Lamine Yamal,
0: sì vabbò,
10: tranquillamente però è chiaro, Giovanni, il tuo concetto
0: è giustissimo.
10: Un abbraccione, ciao Giovanni, ciao.
18: Grazie, buona giornata.
10: Ciao, un abbraccio a te.
0: Diego, secondo un tuo parere come difensore, chi è più forte, Gila della Lazio o Sole dell'Udinese? A me piace più Gila, però Sole è forte.
10: Sì, Sole è molto forte. Potenzialmente Sole può diventare anche più forte, secondo me, di Gila. Però sono due giocatori di alto livello, due difensori sicuramente di alto livello. Posso andare da Salvatore? Vuoi leggere qualche altro messaggio?
0: No,
10: ti vedo sorridere guardando il computer. Vuoi leggere qualche altro messaggio?
0: Ragazzi, per favore, sapete. Sapete i biglietti. Orari dei biglietti per Ischia.
10: Poi ci iniziano a scrivere i geni, che ragazzi veramente ci state facendo morire dalle risate.
0: Ma io sapete gli orari dei traghetti per Ischia?
10: Sì, ma pure questa che chiede la prova del fior di latte pure mi ha fatto schiattare.
0: Per piacere, mi potresti portare un fior di latte e le uova possibilmente prima delle 13?
10: Ragazzi, vi prego, continuate così, scriveteci tutte cose che non sono attinenti al calcio. 342 000 100, poi selezioniamo i messaggi migliori, giuro. Salvatore, ciao, buongiorno.
19: Ciao ragazzi, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno.
19: Siete simpaticissimi. È la prima volta, grazie, che siamo nella vostra trasmissione, che qualche volta ho fatto qualche intervento al bar dello sport la mattina.
10: Grazie, Salvatore.
19: Chiamavo per osservazione che in merito al calcio italiano, il fatto della nazionale. Anche io sono. Prima una parentesi del parere che chi viene a Napoli bisogna sostenerlo, tifarlo, anche se prima c'era antipatico, però nel momento in cui viene a Napoli lavora, lotta per i nostri colori, va sostenuto. Quindi dopo la prima delusione di Higuain ormai mi sono distaccato, chiunque viene a Napoli tifiamo, va via, lo ringraziamo e avanti un altro. Solo il grande Diego.
0: È vero, lo sai, pure nel mio cuore c'è un prima e un dopo Gonzalo Higuain.
19: Prima di Higuain mi ha affezionato, dopo che è stato l'episodio di Higuain, professionista, ha fatto però deciso, e infatti anche i miei figli gli dico mai solo la maglia è tutto, solo un grande, non hanno avuto la fortuna come me di conoscere papà, il grande giocatore che è stato, gli faccio vedere dei video ogni tanto, però dopo quello per me avanti questo. L'osservazione facevo sulla nazionale, il fatto che mi volevo legare al fatto che un paio di settimane fa intervenne nella trasmissione a Ora di Pranzo, Radio Curva, Renzo Rivieri, il presidente della Roma, e diceva, faceva i complimenti, però comunque noi nelle categorie inferiori siamo campioni d'Europa, l'Under 17, però anche, perché quando si dicono a volte delle cose, è anche da dire che nelle altre nazioni, nelle nazionali, i ragazzi a 17 anni già giocano nelle squadre principali, nelle nazionali A. Quindi è vero che noi magari vinciamo nelle categorie, nelle nazionali inferiori, ma i 17enni già giocano nelle nazionali. Quindi il discorso in Italia è un po' tutto in movimento, dico, da dirigenti, dagli allenatori, ma anche dagli stessi tifosi, secondo me, e dagli addetti alla lavoro, che se si decide di puntare sui giovani bisogna sostenere una partita, due partite, tre partite,
12: Salvatore, quello è il problema, non è vincere l'europeo under 17, il problema è buttare due o tre in nazionale,
19: quello bisogna, allora,
12: capisci,
19: bisogna che fissare gli allenatori, che a volte fanno, come dicevi, le classiche fasi, bisogna puntare sui giovani e sono i primi,
10: no, l'europeo, l'europeo under ci fa capire che la materia prima c'è. Quello è. Poi dopo bisogna, gli addetti ai lavori hanno il compito di far sviluppare questi ragazzi.
19: Ma i tifosi, quando vanno allo stadio, il ragazzo sbaglia l'approccio, ma se l'allenatore lo fa giocare perché ci crede, perché l'ha visto tutti i giorni del bravo, bisogna sostenerlo, dice, nel senso, così potremmo uscire fuori da questa situazione. Se no, tutti quanti, questo è tutto. Il discorso pure degli allenatori, per l'amor di Dio, Allegri è venuto, per me, e hanno fatto una scelta, vogliamo vincere subito, se no si andava su italiano, una programmazione, ma se avesse una scelta italiano, sosteniamo un progetto a 3 anni, sosteniamo italiano, pure se sbagli, perché in Europa, Arteta, voglio darti che dico nazionale, ma ci ha messo 7 anni per vincere uno scudetto, però è stato sempre sostenuto da dirigenti, tifoserie, quindi
12: la parliamo di persone di calcio diverse, con dello spessore, con uno spessore diverso.
19: Ma quindi, però, quindi, show, nel senso,
10: in Inghilterra c'è una pazienza di aspettare un progetto che qui non c'è.
19: Però quando dico pure anche il tifoso deve cambiare, come per esempio noi parliamo nel caso nostro di Napoletano, che noi come tifoseria stiamo migliorando tantissimo, ma c'è ancora la strada da fare, però esatto. Bisogna anche da
10: qua, se ci fosse stata Arteta alla seconda Premier persa, avrebbero invocato l'esonero, penso, più di 50 volte in un anno.
19: Come dice, nel senso, capito? Quando si presenta un allenatore giovane,
12: veniva Arteta qua, finita. Iniziavano a dire: non ha esperienza,
10: eterno,
12: non ha mai
10: secondo.
12: Allenato, è sempre arrivato secondo, non va bene. In panchina non va con la giacca, ma va con la tuta, oppure va con la tuta e non con la giacca.
19: Comunque vi ringrazio dello spazio che
10: grazie sempre a te Salvatore, grazie, un abbraccione, ciao, buona giornata. Stanno arrivando di tutto e di più,
12: Gaetano il Corriere. mi fate un preventivo per Bali,
10: abbiamo pubblicità che è meglio, pubblicità.
20: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
21: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
22: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
21: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
22: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
21: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
24: Tutto
1: Entrati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Allora, nel frattempo
12: ho visto io per Bali.
10: Hai visto? Hai visto? Allora,
12: non ti conviene,
10: Gaetano, scegli un'altra meta. No, allora, stavo leggendo le parole di Fabregas al Corriere della Sera e secondo me aprono un tema e poi andiamo da Michele che già sta aspettando da qualche minuto. Però dico, voglio leggertelo e tu magari da papà mi dici un po' cosa ne pensi, perché secondo me è un tema molto di attualità che poi si riflette anche sul calcio. Fabregas dice ai microfoni del Corriere della Sera: mia figlia di 13 anni è l'unica della sua classe che non ha il telefono, ma anche se lei si innervosisce per questo io tengo duro. Fino a 16-17 anni l'età minima che dovrebbe essere prevista non lo avrà. No Instagram, no Twitter, cerco di proteggere la sua adolescenza, voglio che faccia di questo un uso consapevole, non che si faccia mangiare il tempo dalla sua vita da un telefono. I giovani di oggi non hanno pazienza, non riescono a concentrarsi per più di due minuti, devono cambiare sempre tema, non riescono a fare una cosa per volta. Chi debutta in prima squadra dovrebbe essere emozionato e legato al collettivo, invece no, alcuni di loro stanno seduti con il telefonino in mano. Dov'è la gioia? Tu da papà, no? Da allenatore, da papà.
12: È veramente un uomo meraviglioso, Cesc Fabregas.
10: Da quanto sono cambiati i tempi e quanto influisce anche questo sulla crescita dei giovani? Perché diciamo che la crescita in campo, allora, e lo lego al calcio perché questa, ripeto, sempre certo, la trasmissione di calcio, la crescita in campo deriva anche da una crescita intellettuale, secondo me. Cioè avere conoscenza, avere come dire, curiosità, avere voglia di approfondire è una parte importante, importantissima del calciatore, che forma poi quello che è il calciatore, no?
12: Gianlu, allora la storia è bella, bella lunga. Io credo che uno dei guai più grandi dei nostri tempi e anche calcistici sono i telefoni. I telefoni, gli iPad, qui sono un guaio. Prima praticamente tu pensa che ieri ero a una gara di ginnastica artistica di mia figlia a Monopoli, sì. E a un certo punto ci avevamo, sai, andavamo a fare i video vicino alle bambine e col telefono, e io ho lasciato il telefono sul beauty, cioè avevo, sì, un beauty con tutte le cose, no? A un certo punto sono tornato, ho detto: mamma mia, meno male che ci stavi tu vicino a un amico mio, perché mi sono dimenticato il telefono. Lui, sai che mi ha risposto? Vabbè, Diego, si ti rubavano tutti, soldi, portafoglio, te ne fottevo, guai ero telefono. Cioè, capisci a che cosa, certo, siamo arrivati? Certo. Cioè, oggi i bambini, cioè io mi ricordo quando uscì la PlayStation 1, no? Io per un giorno non andai a fare allenamento. Ero piccolino io, non andai a fare allenamento. Io già giocavo nel Napoli, avevo 12 anni, 11 anni, non mi ricordo quando è uscita la PlayStation. E praticamente il giorno dopo mia nonna mi disse: basta, spegni sta cosa, devi andare a fare allenamento. Cioè, oggi noi non abbiamo più la forza di dire una cosa del genere vicino a un ragazzino. Perché purtroppo il cervello è bombardato da troppe altre cose,
10: sì.
12: Cioè, noi giocavamo a pallone, punto e basta. Cioè, sì, dovevamo andare a fare allenamento, dovevamo studiare. Beh, io
10: no, certo.
12: Io però, che è successo? Cioè,
10: no, niente.
12: È venuto.
10: Andiamo da Michele. Ciao, okay. Michele.
5: Pronto? Ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno.
12: Ciao, Michele, buongiorno.
5: Allora, buongiorno ragazzi. Allora, tutto auguri e complimenti a tutti e due, perché ci avete regalato un'altra diciamo stagione con un'altra trasmissione di livello, un certo tipo di livello, spontanea, come già fate con altre trasmissioni su questo emittente, quindi
2: sono contento, per questo vi faccio i complimenti.
10: Grazie.
2: Amico del genio, siamo sempre in contatto e quindi
6: grazie,
2: una trasmissione persone di qualità, siamo sempre contenti.
10: Grazie.
2: Detto questo, avete aperto una serie di argomenti e invece l'imbarazzo della scelta da fabbrica a sala nazionale, voglio dire, ed è tosto come genitore oggi combattere contro questi maledetti strumenti che sì, Fabregas ha un approccio, diciamo, un po' vecchio stile, come si vuol dire, però bisogna essere anche cauti nell'approcciare in questo modo, perché non tutti i ragazzi sono uguali e oggi hanno una sensibilità particolare, nel senso che sono sensibili alle variazioni. Un approccio, diciamo, un po' vecchio stile, come si vuol dire, però bisogna essere anche cauti nell'approcciare in questo modo, perché non tutti i ragazzi sono uguali e oggi hanno una sensibilità particolare, nel senso che sono sensibili alle variazioni, diciamo, di comportamento.

0: Vai, andiamo, andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Dammi il telefono.
0: Ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Se no glielo dico a Fabrica.
2: Buongiorno Diego.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: A Napoli sempre.
1: Sempre.
2: Ragazzi, io voglio parlare un attimo della nazionale. Lo so che il programma è Napoli, tutto.
1: Vai, vai, no, ascoltiamo,
2: abbiamo,
1: ascoltiamo.
2: Abbiamo la, abbiamo, io penso che abbiamo l'azione davanti agli occhi e c'è nessuno alla vede. Io credo che Baldini sarebbe un ottimo CT. Non solo da Inter, proprio da CT proprio.
1: Ma Baldini è un grande allenatore in generale.
2: Io lo stimo veramente come allenatore, mi piace un sacco. Vorrei fare un po' di cammino con i giovani. Noi ci puntiamo sempre su Conte, su Mancini, anche io sono contiano, figura di allenatore di Napoli, sono contiani.
1: Esatto.
2: Però cioè, Baldini io penso che sia la soluzione ideale. Poi volevo dire un'altra cosa, ma Allegri sì. Quando firma?
1: Questa è una bella domanda. Allora,
0: una
1: il
0: gran
1: problema...
0: bella domanda.
2: Grazie, forza Napoli.
0: Sempre, sempre un abbraccio.
1: Allora, il problema è uno solo. Ricapitoliamo la situazione Allegri. Allegri ha un accordo con il Napoli già da una settimana?
0: Sì, sì, ma anche 10 giorni.
1: Anche una, da una settimana 10 giorni. Il problema è che in questo momento non ha ancora rescisso con il Milan.
0: Esatto.
1: E visto che non ha rescisso con il Milan, ovviamente non può firmare un contratto, esatto, con il Napoli. Quindi dire quando firma è azzardato, cioè può firmare stasera come può firmare fra 5 giorni.
0: Certo.
1: Quindi bisogna capire un attimo quando sarà pronta la rescissione, quando avranno l'opportunità di rescindere. E arrivato a poi a quel momento, poi dopo credo che non ci siano problemi per Allegri nel firmare con il Napoli e nel assicurare il proprio futuro
0: in azzurro.
1: In azzurro.
0: Andiamo da Giuseppe, un altro Giuseppe. Ciao Giuseppe.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Mi sentite?
1: Ciao Giuseppe.
0: Sì, forte e chiaro, vai.
3: Ok, innanzitutto sono veramente contento di poter parlare con voi, soprattutto con Diego. Io sono dell'86 come lui, è un grande onore. Mi è dispiaciuto un po' per la sua carriera da giocatore, perché in effetti i numeri lui li aveva, li ha sempre avuti, e non so cosa è successo durante la sua carriera che c'è stato questo stop.
0: Io lo so.
3: No, vabbè, in ogni caso ho scoperto in Diego che è veramente bravo come conduttore, quindi sono contentissimo che ha ripreso in questo modo. Poi per quanto riguarda invece il calcio, diciamo, giocato, dobbiamo dare fiducia ad Allegri. Sì, è vero, molti tifosi hanno un po' di dubbi, viene dalla Juventus, però non dimentichiamo,
0: no,
3: che anche
0: l'hai nominato veniva, due
3: anche
0: volte
3: Conte veniva dalla Juventus e ci ha fatto ricredere.
1: Giuseppe,
3: sì.
1: Giuseppe, possiamo evitare di nominare quella squadra? Cioè,
3: hai ragione,
1: fai qualcos'altro,
3: però,
1: quelli lì
0: due volte, doppietta,
1: quelli lì non colorare, fallo per me, non innumana. Poi di lunedì non...
3: Vabbè, i bianconeri.
1: Esatto.
0: Meglio?
1: Poco meglio.
0: Va bene, meglio.
3: Va bene. Senti Diego, su WhatsApp ti vorrei mandare un autografo che ho ricevuto da tuo padre. Così mi dai un tuo parere, anche in privato. Ciao.
1: Va bene, vai.
0: Ciao, un
1: vai,
0: abbraccio mandalo. Giuseppe, ciao, ciao.
1: Cioè, questo mi mancava fare...
0: vedere la...
1: Autenticare la firma.
0: La autenticità dell'autografo, sì, molto bello. Fammi sapere poi se è autentico.
1: Senti, Gianlu... No, no, allora Luca non era riferito a te il sorriso... Vergara incedibile per qualsiasi cifra, come la vedi? Cioè, c'è un interessamento forte del Como a quanto a quanto ho letto.
0: Sì, ma tutto ha un prezzo. Cioè, io non lo cederei mai e poi mai Vergara. Uno, per una questione di lista, due, perché è un ragazzo dal talento incredibile, potenzialmente può crescere. È certo che se il Como viene da te con 50 milioni di euro, un pensierino ce lo fai. Però 30 milioni qua che dobbiamo regalare ai giocatori al Como, non penso proprio. Il Como, se vuole il giocatore del Napoli, lo paga come deve. Per quanto mi riguarda, Vergara, per me oggi il Napoli lo cede solo a 40-50 milioni per le potenzialità di questo ragazzo. Vado da Enzo. Ciao Enzo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te.
4: Ciao, ciao Diego, io senti, ieri ho visto pure io la nazionale e ti dico la verità, è parecchio che non me la vedevo, diciamo, i grandi, no, questi qua. Mi ha fatto piacere vederla.

0: perché comunque sono dei ragazzi che meritano tanto, specialmente ieri quando è stato espulso Reggiani. Hanno messo una cattiveria e un senso all'appartenenza che io non vedevo da tanto in questi, nella nazionale, va, diciamo. Che ne pensi di questa cosa?
1: No, è vero, hai ragione. Ho notato dopo l'espulsione di Reggiani c'è stata una bella reazione di carattere, nonostante veramente ci fossero in campo ragazzi molto molto giovani. Cioè il carattere non ha età, se hai carattere
2: hanno onorato la maglia della
1: a 30
2: nazionale
1: anni
2: maggiore,
1: tiene carattere pure a 17-18. Questo è
2: vero.
1: questo è poco ma sicuro. Io sottolineo tre giocatori che devono essere veramente importanti per le prossime nazionali, togliendo Pio Esposito, perché Pio Esposito già è
0: fortissimo,
1: un tassello importante. E io parlo di Fava Suli, un giocatore fortissimo, ha dimostrato di essere veramente un giocatore forte. Mi piace molto Pisilli, ragazzi. Pisilli è proprio forte. Pisilli è proprio forte. E poi c'è Endur, che a me mi fa impazzire, ragazzi. Endur è
0: una personalità,
1: c'ha una qualità. Sì. Giocatore per me forte. Per me è un giocatore che dovrebbe essere più, dovrebbe arrivare a un livello un po' più, dovrebbe confrontarsi con un livello un po' più alto della Fiorentina, con tutto il rispetto alla Fiorentina.
2: Va bene, è giusto che si dica, poi certo ci sono le categorie nel calcio. Enzo, ciao, buona giornata, grazie per aver telefonato. Leggevo il messaggio di Danny, che è il nostro assiduo ascoltatore, che saluto, dice: Vergara è spesso in infermeria, 30 milioni si dà. Ragazzi, Vergara quest'anno ha frequentato l'infermeria per un errore grave che è stato commesso sulla sua situazione medica, con quella che è stata la fascite plantare che ha avuto, che poi è diventata una rottura della fascia plantare, per colpa di chi di dovere, diciamo. Poi mi fermo qua, ce l'avevamo. Ne abbiamo parlato
1: adesso,
2: nel corso della stagione.
1: Stanno scrivendo tutti Bartesaghi, io l'ho detto dall'inizio che è un giocatore molto forte, Chiaro Dia è un giocatore forte, il difensore, ci sono giocatori forti, ragazzi, però comunque dobbiamo pensare che noi, cioè, dietro comunque ci abbiamo Calafiori, Bastoni, ci abbiamo Buongiorno, ci abbiamo giocatori. Cioè, serve un ricambio, però voglio dire, qualcuno buonino ce l'abbiamo, voglio dire, sono tutti da buttare.
2: La struttura del Napoli è una gran struttura, ragazzi. Andiamo da Michele. Ciao Michele, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, sono chiamato prima, è caduta la linea mentre
2: vai Michele, ora ti sentiamo bene, vai.
3: Allora, no, non sono spiegato, devo sempre fare due o tre telefonate per fare un intervento.
1: Ok.
3: Ascolta, no, niente, tornando velocemente al discorso di Fabregas, ok il suo discorso, ma diciamo, con stato attento alle peculiarità caratteriali dei ragazzi, quindi negazione se la sopporta il ragazzo, se no dosando, è difficile fare i genitori, ci sta poco da fare.
1: Esatto.
3: Per quanto riguarda la nazionale, purtroppo i ragazzi, come dicevate pure voi, la materia prima c'è, però molto spesso purtroppo si ha più paura di fare brutte figure che fare belle figure, nel senso che un ragazzo che tu lo lanci come prima esperienza in una nazionale A, magari perché potrebbe averci il materiale giusto per andarci, e non lo lanci perché fai paura magari di fare brutte figure come gestione, come federazione, come allenatore. Però secondo me lì è una porta, un rischio 50-50, io dovrei prendere sempre quel rischio per andare bene, no, per andare male. Però capisco che ci sono delle dinamiche, quindi ognuno fa come meglio crede. Per quanto riguarda te, Diego, sono contentissimo di parlarti, perché secondo me,
1: grazie,
3: sul tuo padre è stato detto di tutto e tutto di più, ci ha dato quello che ci ha dato, i primi scudetti e tutto quanto, però secondo me il regalo più bello ce l'ha fatto lasciando di te qui a Napoli, che sei, non so se tu ti senti più argentino o più napoletano, non mi ricordo, ma al di là di questo
1: io mi sento napoletano e argentino,
3: lo so, quindi il regalo più bello ce l'ha fatto lasciando di qua. Okay?
1: Grazie
2: Michele, grazie, un abbraccio
1: Michele, grazie di cuore,
2: un abbraccio, ciao Michele, ciao. È emozionante la telefonata di
1: bello.
2: Di Michele.
1: Tra poco inizia il mondiale pure,
2: Tra poco inizia il mondiale.
1: E sabato c'è giovedì, il matrimonio, inizia il mondiale.
2: Giovedì, esatto. Sabato c'è il vero mondiale. No, giovedì, sì, giovedì c'è la gara inaugurale del Messico contro il Sudafrica.
1: Giovedì.
2: Giovedì c'è giovedì, no, giovedì notte. In Italia sarà notte, se non erro. Ora te lo dico con precisione, così non diciamo castronerie. So che ti piace
1: non questo. Dire castronerie. So,
2: no, no, no. Perché... giovedì alle ore 21 italiane sarà Messico Sudafrica.
1: Hai detto una castroneria.
2: Però giovedì te l'avevo detto. Poi ci sarà la notte alle 4 di notte Corea del Sud Repubblica Ceca e alle 21
1: scusami posso aggiungere
2: solo tu e Canada Bosnia Erzegovina
1: pure solo
2: alle
1: tu.
2: 21 vediamo la prima partita seria quando c'è Stati Uniti Paraguay te la vedi sempre
1: Stati Uniti Paraguay non è male non è male Stati Uniti Paraguay
2: Qatar Svizzera un'altra che ti vedi sempre solo tu sabato notte
1: quale Qatar Svizzera
2: sì, Qatar Svizzera sabato notte c'è Brasile Marocco partitone mezzanotte
1: vero il Marocco è forte
2: Haiti
1: Scozia il Marocco è forte Gialù
2: il Marocco è molto forte campione in carica di Africa arrivato in semifinale mondiale
1: Haiti
2: Scozia Australia Turchia Germania Curaçao chissà chi vincerà Paesi Bassi
1: che mondiale meraviglioso
2: Giappone.
1: Fino a che giorno è qua che siamo arrivati
2: questa è domenica 14 vi dico che domenica 14 il caro Diego Maradona Junior sarà con la maglia di Lange a sostenere l'Olanda che giocherà la sua prima partita al mondiale contro il Giappone di Olly e Benji Salvatore ciao buongiorno
1: all'Argentina quando gioca Salvatore perdonami aspetta, l'Argentina gioca il 16 se non mi sbaglio
2: l'Argentina gioca
1: o il 16 o il 17
2: l'Argentina gioca il 16 non gioca il 16 sei male informato vedi gioca la notte del 16
1: ecco
2: alle 3 di notte contro l'Algeria buona nottata Salvatore ciao buongiorno
0: ragazzi tutto ciao. Bene come va?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: È una trasmissione molto snella che fate simpatica e grazie per lo spazio
2: grazie a te per la fiducia Salvatore
0: allora no volevo fare una domanda tecnica all'allenatore Diego
1: vai
0: immagina di avere un centrocampo composto da McTominay, Lobotka, De Bruyne e Rabiot. Come li metti in campo? Con un 4-2-3-1, un 3-4... Dimmi tu come li metti in campo, però ovviamente calcolando con un buon attaccante.
1: Lobotka e McTominay davanti alla difesa. Ma qua, se per forza a due devo giocare...
0: No, io dico, tu tecnico li devi far giocare a tutti e quattro, scegli tu il modulo.
1: Lobotka, McTominay e Rabiot interni di centrocampo, De Bruyne tre quarti e avanti due punti.
2: Mamma mia ragazzi, che squadra.
0: Ah, ok.
1: Il rombo, il famoso primo rombo di Allegri del Milan.
0: E come secondo te come andrebbe? Cioè, ti piace questa soluzione o no?
1: Sarebbe una bella soluzione. Il problema è che poi il Napoli c'ha un sacco di esterni offensivi. Come li mettiamo? È dura. Bisognerebbe.
0: Uno lo escludi.
1: No, 4-2-3-1 non lo escludo. Però tu ti ricordi quando McTominay è stato aperto a sinistra? Che cosa è successo?
2: Ricordo.
1: Una tragedia greca. Quindi, per carità, va a finire che apriamo McTominay e succede nata strage perché io poi voglio sempre sottolineare una cosa il Napoli quest'anno che è terminato aveva iniziato 4-1 esatto. Era diventato un affare di Stato ma il Napoli era primo però
0: è vero
2: Salvatore ti salutiamo un abbraccione
0: ciao ragazzi.
2: Allora caro Diego
1: secondo
2: adesso...
1: me mi trovi un volo per Haiti o per Tahiti
2: va bene anche per Curaçao se
1: anche
2: vuoi.
1: Per Curaçao
2: Curaçao fa i mondiali l'Italia no andiamo in pubblicità
1: giusto così.
2: È meglio pubblicità
4: è il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Prossima fermata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
6: Way. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, eccoci rientrati. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
9: Ciao, buongiorno. Ragazzi, volevo soltanto parlare di questa cosa qua. Secondo me il Milan sta giocando sporco nei confronti del Napoli, perché
1: lo sai, l'ho pensato pure io per un po' di tempo.
9: Era annunciato il Milan ha alcuni giocatori molto interessanti, qualcuno anche a parametro zero che potrebbero seguire, diciamo, Allegri, e questo secondo me è un gioco sporco che sta facendo, che
2: nessuno vieta ad Allegri di parlare al telefono con il Napoli per pianificare il mercato,
9: No, questo sì, però dai, la Juve ha l'anno prossimo un allenatore già definito, il progetto già iniziato. Lo stesso vale per la Roma, l'Inter, vabbè, con Chivu. Noi abbiamo bisogno di annunciare questo allenatore e capire bene, perché tutto può succedere, può succedere anche che Allegri non viene più. E quindi c'è.
2: No, la vedo molto remota.
1: Non credo.
9: Sporco nei confronti del Napoli, secondo me. Volevo solo dire qui. E volevo salutarvi. Grazie.
2: Un abbraccio, Francesco.
1: No, allora, io non credo che il Milan stia giocando sporco con il Napoli. Io credo che non ci sono ad oggi le basi per far rescindere Allegri. Si tratta di una buona uscita, il Milan non vuole cacciare, è il gioco delle parti, ci vuole un po' di tempo. Intanto Gianluca sta mandando messaggi,
2: sì. Caro Vincenzo, quella persona che ti ho scritto per la trasmissione Radio Gol, che ricordiamo arriverà subito dopo Diego, c'è come sempre da 26 anni a questa, ecco, parte, dalle ore 13 alle 16, c'è alle ore 14, confermato, mi raccomando, sul fisso. Salvatore, buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi, buongiorno Diego.
1: Buongiorno, campione. Buongiorno Cesà.
10: Ragazzi, vi dovete far capire una cosa.
1: Perché sì, l'hanno capito noi per prima.
10: Per quanto riguarda Italiano ha giocato sporco lui verso il Napoli. Cioè, lui prima di parlare con Napoli, secondo voi aveva già l'accordo col Beşiktaş? Ed è questo il motivo?
1: Questo posso garantire che non è vero. No, Sasa, perché l'hanno scritto. No, Sasa... Posso garantire che non è vero questo. Il Beşiktaş è arrivato dopo.
10: Ecco, allora
1: quello che è successo con il Napoli.
10: Per venire a Napoli.
1: Semplicemente a me piace pensare così, che semplicemente il Napoli.
10: Un allenatore che in Italia stava facendo bene.
1: Andare all'estero per un allenatore italiano è una benedizione. Stammi a sentire, a me è una benedizione. Comunque ti stavo dicendo, a me piace pensare che è stata semplicemente una scelta. Il Napoli ha scelto Allegri.
10: Per l'amor di Dio, io sono contento perché Allegri porta più esperienza, per l'amor di Dio.
1: No, io sono contento, però... sono contento o no, ti devo dire la verità. Non sono contento perché... Non è che non sono contento perché non mi piace Allegri, attenzione, perché avrei voluto vedere Italiano sulla panchina del Napoli per una questione di idea, di gioco, però questo non vuol dire che noi che non si appoggia Allegri e che se non si che non si rema dalla stessa parte di Allegri, però è una questione di gusto, penso che siamo arrivati penso che se nel 2026 almeno il gusto calcistico può essere espresso in maniera libera. Si spera.
10: Prima di chiudere, gentilmente, vai, mi racconti un aneddoto nella splendida serata che hai vissuto da pochi giorni, la notte dei leoni, cioè Ciro Ferrara, Carica.
1: Allora, ti dico una cosa, c'è stata una palla che ho avuto nei piedi, mi sono girato e a sinistra teneva Insigne, a destra teneva Caglione, in mezzo teneva Mertens, ma cacchiaro un sabato. L'ho data però nei piedi sicuri del baronetto.
10: A parte Diego Carega ti ha detto qualcosa?
1: No, ma io ho un rapporto meraviglioso con tutti gli ex compagni di papà. Ho avuto una bella chiacchierata, mi ha fatto un piacere enorme la sera prima con Gianfranco Zola. Bello, è stato.
10: Ti farei una foto, ti giuro.
1: Sono stati due giorni, ragazzi, meravigliosi, veramente, veramente belli, bellissimi.
2: Salvatore, un abbraccio, grazie. Buona giornata.
10: Diego, Napoli ti ama, Diego.
1: Grazie,
10: Napoli ti ama.
1: Grazie, Sasà, grazie. Prima di andare da Antonio, velocissimi, Gianluca, interpello anche. Perna pure.
2: Vabbè, certo.
1: Pure Perna. Forza. Ragazzi, ma vi risulta che Allegri? Dai, ecco, esatto. Ragazzi, ma è vero quello che Ibra ha detto in un'intervista, che vuole tenere bloccato Allegri per un anno?
2: Non credo proprio. No, parole del genere. Già il Milan è una polveriera, se rilascia Andresti, passeresti dalla padella alla brace, diciamo così. Allora, ultima telefonata di giornata la facciamo con Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Antonio, buongiorno.
11: Volevo intervenire sia riguardo a questo problema di Allegri, che effettivamente c'è un contratto che praticamente il Milan deve poi corrispondere la parte mancante accettando lui un contratto meno oneroso, e quindi è giusto che facciano le loro valutazioni. Ma soprattutto volevo dire qualcosa a proposito di Fabregas.
2: Vai.
11: C'è una cosa bellissima riguardante il telefono ai bambini, ma tutti i vecchiotti, come un altro ha detto, e sono, io faccio parte dei vecchiotti, l'hanno già fatto prima dei telefonini, perché ai miei figli non consentivo di uscire, di tornare tardi, non gli ho dato il motorino che avevano tutti i suoi amici.
1: Non me ne parlare a me, mia mamma ha fatto una guerra con motorino. Io sono salito per la prima volta sul motorino, penso di 25 anni, 26 anni.
11: Con i miei figli ho detto: vi accompagno a qualsiasi ora, dovunque volete andare, non vi preoccupate, non vi faccio perdere i contatti con gli amici, ma vi accompagno io, non vi do né il motorino né la macchinetta. Quando avete 18 anni vi chiedo la patente e io sto più tranquillo, perché di incidenti sui motorini se ne sentono fin troppo, quindi per cui ci sono delle regole che vanno date. Purtroppo uno delle gravi carenze che sta portando
2: la nuova generazione ai tempi moderni, certo, è questa. È vero, Antonio.
11: Enorme.
2: Ti dobbiamo salutare, un abbraccione. Grazie.
1: Ciao, Antonio.
2: Ciao, grazie per aver telefonato. Allora, caro Diego, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Diego C'è.
1: Anche questo lunedì è andato nel dimenticatoio.
2: Molto bene. Noi ovviamente torniamo
1: bella
2: domani.
1: Questa nel dimenticatoio. Era un po' di tempo che non la sentivi, Perna, dici la verità.
2: È vero, infatti annuisce. Tra pochissimo ci sarà proprio Vincenzo Perna con le ultime notizie. Grazie a Fabio Esposito, Anello Iorio in regia, grazie a Flavio Esposito alla regia video. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Sai chi ci sarà in redazione?
1: Il papà dell'anno.
2: Esattamente, il papà dell'anno, Riccardo Catapano. Da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
2: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
1: Diego c'è.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità,
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un turista ventenne originario del Palermitano è precipitato ieri sera dal Monte Echia, da quanto risulta, mentre cercava di farsi un selfie con alle spalle il panorama del Golfo. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sgomento era capriccio tra quanti hanno assistito alla scena e dato poi l'allarme. Affidato alle cure dei sanitari, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per stabilizzarlo. Le sue condizioni però restano gravissime. Ancora cronaca, stanotte intorno all'una i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco per un ragazzo ferito da arma da taglio. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano accaduti a Ercolano. La vittima, un 17enne incensurato del posto, verso le 20:30 sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di almeno due persone. Prima sarebbe stato speronato da parte degli aggressori mentre percorreva via Plinio in sella al proprio scooter. Poi sarebbe stato inseguito nei locali di una paninoteca lì vicino, dove due aggressori lo avrebbero colpito con diverse coltellate, calci e pugni. La vittima è stata però dimessa con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che in queste ore stanno ricostruendo la vicenda. Sempre cronaca, i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti di 6 persone gravemente indiziate del delitto di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giunge dall'esito di complesse indagini eseguite nei confronti di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente operante nella città di Palermo con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria. E chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia di Baldini vince anche la seconda amichevole contro la Grecia, ancora grazie a un gol di Pio Esposito. La nazionale under 17 invece si laurea campione d'Europa ai calci di rigore contro il Belgio. Intanto il Napoli attende ancora il suo futuro allenatore, un Allegri ancora legato al Milan e con i rossoneri che faticano a liberarlo per un braccio di ferro contrattuale che va per le lunghe. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, inizia una nuova settimana, allora buon lunedì 8 giugno del 2026. Tra poco il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, con Ivan Zazzaroni faremo il punto rispetto a Massimiliano Allegri, alla rescissione che dovrà arrivare con il Milan affinché il Napoli lo possa annunciare ai movimenti di mercato, anche all'offerta di questo fondo americano che vorrebbe acquistare il Napoli. Insomma, abbiamo tanto da parlare e ovviamente ci occuperemo anche dei mondiali, della giovane Italia, ma prima di ogni altra cosa lasciatemi andare in redazione per l'anteprima. Oggi con noi c'è Riccardo Catapano, buon pomeriggio Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, buon inizio di settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori. Con il Napoli che non è in vendita, parleremo anche di questo quest'oggi. Gli americani insistono per acquistare la società sportiva Calcio Napoli, pronta mega offerta per far vacillare De Laurentiis, che però mantiene il punto. Sono i giorni anche di Max Allegri, l'agente Branchini accelera per la risoluzione contrattuale con il Milan prima della firma con il Napoli sul biennale con opzione. Intanto il Napoli ovviamente è al lavoro, in particolar modo Giovanni Manna sul calciomercato. Ghila e Dodò sono gli obiettivi per la difesa, per la porta invece si punta a Kovar. Da valutare tra l'altro diversi calciatori in questo momento presenti in rosa, soprattutto Lukaku e De Bruyne impegnati con il Belgio, pronti i rinnovi invece di Rachmani e di Spinazzola. Per Vergara attenzione alle sirene della Premier League, ma in Italia c'è soprattutto il Como. Via, dicevamo, ai mondiali di calcio mancano ormai 3 giorni, purtroppo non ci sarà l'Italia, ma la giovane Italia di Baldini vince anche in Grecia, decide ancora una volta Pio Esposito. C'è una nazionale azzurra che invece fortunatamente trionfa, si tratta dell'Under 17 che vince gli europei ai rigori contro il Belgio e conquista il secondo trofeo consecutivo.
0: E noi allora possiamo aprire la puntata di oggi. Tra poco ci raggiungerà il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e i temi sono tanti. Tra l'altro Ivan Zazzaroni è stato a strettissimo contatto con il procuratore di Massimiliano Allegri e magari ci faremo aggiornare soprattutto sulla tempistica, perché è evidente che il Napoli ha bisogno che Allegri si liberi. Una volta libero ovviamente arriverà il tweet presidenziale, presidente che è a Los Angeles negli Stati Uniti, ma insomma a più riprese il Napoli fa sapere che il Napoli non è in vendita. Partiremo da Allegri, andremo sugli americani per capire se questa offerta prima o poi potrà essere accettata, ma non può esserci inizio settimana senza l'appuntamento con Zazzagol.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Direttore del Corriere dello Sport, buona settimana Ivan, ciao direttore.
3: Ma, buona settimana, fa 3 giorni fuori, quella era sì una buona settimana.
0: Sì, però adesso non cominciarmi a dire che c'è il mondiale e che noi non ci siamo, perché mi intristisco.
3: No, non ricordo, c'è il mondiale?
0: C'è il mondiale purtroppo Ivan, c'è
3: e
0: il
3: noi
0: mondiale.
3: Non ci siamo, ma ci siamo col cuore, ci siamo col cuore.
0: Ci siamo col cuore, ma insomma poi ci occuperemo della giovane Italia. Tra l'altro voglio partire da Allegri, sono giorni Allegri e Ivan Zazzaroni ha presentato il suo nuovo libro che tra l'altro parla proprio di come il calcio italiano deve guardare al futuro per vincere domani. E chiederò a Ivan come si vince domani, però in quella presentazione oltre a Fabregas c'era anche Giovanni Branchini che, se non ricordo male, e non ricordo male, è il procuratore di Allegri. E Ivan,
3: esattamente, ma dici sempre le stesse cose, fino a quando non c'è qualcuno al Milan che firma questa risoluzione, che è veramente una roba ridicola. Se avete visto come è messo il Milan in questo momento, cioè sono 4 segretari, 1 comunicazione e nient'altro. Io una roba del genere sinceramente non l'ho mai vista in tanti anni che faccio questo mestiere. C'è una società totalmente disossata, per cui paga l'assenza di un dirigente in grado di firmare questa benedetta risoluzione.
0: Quindi la risoluzione contrattuale al momento non può avvenire. Perché non può avvenire? Esatto. Perché non c'è il dirigente di riferimento. Però io insomma ti conosco Ivan, hai sondato un po' con Branchini, col Napoli è tutto a posto, no?
3: Assolutamente, tutto a posto, appena lui ha la risoluzione firma il contratto.
0: Ecco, è proprio per questo, indipendentemente dal contratto e dall'annuncio che a giusta ragione De Laurentiis non ha potuto fare in occasione della presentazione giovedì del doppio ritiro di Mauro Folgari da Castel di Sangro, però Manna e Massimiliano Allegri sono al lavoro. Sono al lavoro, ovviamente sondano delle piste, ma secondo te Rabiot può essere un'ipotesi concreta?
3: Ma è un'ipotesi, perché lui è sempre associato a Max ultimamente, poi c'è la Champions, mentre il Milan non ha la Champions, il contratto, cioè la parte economica, è una parte assolutamente praticabile, perché il Milan prendeva 3 milioni e mezzo netti l'anno ed è in linea con gli stipendi del Napoli. Io credo che siano tutte le condizioni, poi bisognerà vedere anche Anguissa cosa fa, cioè non escludo che Anguissa resti. Certo, faresti un centrocampo mica da ridere se arrivasse anche Rabiot.
0: Beh, sai, nel momento in cui ti proponi con Anguissa o Rabiot, McTominay e Lobotka, Ivan, io mi sono sbilanciato, non sono voluto andare oltre, però ho detto, secondo me dovesse arrivare Rabiot, il Napoli diventerebbe più forte di quello che ha appena concluso la stagione con Rabiot.
3: Assolutamente, assolutamente, basta che non abbia gli stessi infortuni, però
0: certo.
3: Anche perché recuperi Neres, poi vedremo cosa ne sarà di De Bruyne, perché c'è anche quel tipo di ragionamento da fare dopo le uscite fatte appunto contro Conte, che non sono certamente piacevoli né per il nuovo allenatore, chiunque sia, né per la squadra, per il resto della squadra.
0: Diciamo che poteva evitarsele quelle dichiarazioni, come ne ha fatte anche altre in giornata, dicendo ho fatto bene dopo l'infortunio a curarmi in Belgio, è stata la soluzione migliore. Senti Ivan, su Rabiot ci hai già detto tutto, siamo a un altro nome dove però noi ci siamo confrontati, tu mi hai detto di non andarci dietro, su Vlahovic è veramente troppo difficile, no, che possa venire.
3: No, ma no, perché poi oltretutto Vlahovic, il papà ha chiesto 30 milioni alla firma, cioè, quindi capisci che sono situazioni non praticabili, cioè 30 milioni alla firma, anche se le spalmi in 2-3 anni, 4 anni, più hai lo stipendio, diventa una roba impressionante, non ha senso. E poi hai Højlund, che hai appena pagato una cifra iperbolica per il diritto di riscatto.
0: Al momento c'hai Lukaku e Lucca che andranno valutati.
3: No, io sinceramente Vlahovic non lo vedrei, non lo vedo, cioè non vedo come soluzione realizzabile.
0: Allora partiamo da Massimiliano Allegri, poi con Ivan ovviamente ci occuperemo anche di questo pool di imprenditori americani che vorrebbe rilevare il Napoli, ma insomma De Laurentiis ha chiuso. Massimiliano Allegri lo conosce molto bene, il nostro prossimo ospite Nicola Legrottaglie. Buon pomeriggio Nicola.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie per essere con noi, siamo col direttore Ivan Zazzaroni. E Ivan, insomma, quando si è parlato all'inizio di Allegri, qualcuno magari non era felicissimo, il vento e inizia a cambiare, perché poi arriva un allenatore vincente, no Ivan?
3: Ma sì, ma poi guarda, credimi, il vento è diventato una sorta di moda, no? Di fobia. C'è gente che dice non è aggiornato, qual è il nuovo calcio? Avete visto il calcio di Arteta che ha vinto il Premier? Quello è il nuovo calcio, quello è il calcio. Il calcio, quando sei una grande squadra, lo devi fare per portare a casa il risultato. Poi lo puoi fare bene, lo puoi fare meno bene, ma devi vincere, perché sennò ti mandano a casa. Quindi non c'è un nuovo calcio, un vecchio calcio, c'è un unico calcio, tanti modi di arrivare alla vittoria, e normalmente Allegri lo conosce, come lo conosce Conte, come lo conosce Ancelotti, come lo conosce Mourinho, come lo conosce Valippi, Capello, perché parliamo di quelli che noi
0: dei grandi allenatori. Nicola Legrottaglie e Massimiliano Allegri è un grande allenatore.
4: Ma sono i risultati che lo dicono, cioè non è che dobbiamo noi giudicare gli altri, ma sono i frutti che hanno portato, quindi lui ha vinto e pochi come lui hanno vinto, quindi chi è che può giudicare una persona? Può giudicare dal modo, sì, quello sì, il modo lo possiamo giudicare, qualcuno può apprezzarlo, qualcuno no, qualcuno vorrebbe un'altra proposta, qualcuno vorrebbe solo vincere, perché poi il calcio è veramente strano, cioè noi siamo di moda, come diceva Ivan, no? Un anno perché vince uno che gioca a tre e tutti vogliamo giocare a tre, poi l'anno dopo arriva Sarri che fa un'altra roba e tutti vogliono giocare come Sarri. C'è una moda, è come le maglie, come io metto i pantaloni oggi che si usavano 30 anni fa, eppure oggi sono belli, quindi io penso che dobbiamo smetterla di fare paragoni. Di, ovviamente c'è una proposta, io se voglio una proposta di un certo tipo, voglio mettermi il pantalone lungo e largo, decido di metterlo, quindi alla fine vale quello che conta, che vuole il Napoli. Cioè, Napoli che vestito vuole usare?
0: Napoli vuole essere molto competitivo.
3: Sì, ma la metafora di Nicola.
0: Vai, Ivan.
3: La proposta va benissimo, allora, il pantalone lo devi se lo prendi con un pantalone di qualità, probabilmente è una resa migliore.
0: Certo.
3: Se metti un pantalone di scarsa qualità, quindi o mediocre, hai una resa mediocre. Cioè, i giocatori alla fine sono quelli che determinano anche il cambiamento, la qualità della proposta. Perché se io ho un giocatore bravo, che sa palleggiare bene, che tocca bene di prima, che il passaggio me lo fa centrato e non a 10 metri dal compagno, probabilmente la mia proposta diventa più facilmente realizzabile. Se invece ho uno che ha tre piedi sinistri, faccio fatica.
0: E resto anch'io allora sulla metafora di Nicola, perché Nicola, è chiaro che il Napoli è nell'elite del calcio italiana e anche europea. Se vuoi andare alla serata di gala del calcio devi indossare un abito importante, insomma Allegri lo dice la storia, vince al Milan, 5 scudetti alla Juventus, 2 finali di Champions League, e potrebbe Allegri dare quel qualcosa in più in Europa che quest'anno al Napoli è mancata, Nicola, secondo te?
4: Ma secondo me sì, no? Allegri, cioè, poi deve essere anche lui, no? Quello capace e saggio di essere anche competitivo e soprattutto mettersi in discussione. Io penso che neanche lui è quello che ha scoperto lui il calcio e quindi non deve crescere, lui deve adattarsi, deve adeguarsi, quindi un professionista come oggi nel 2026, uno che non si aggiorna, uno che non cerca di migliorarsi, lo vedo un limite. Ma io credo che lui, per l'esperienza che ha, sa che oggi la gente vuole vincere ma anche convincere, quindi non può presentarsi sempre col pantalone quando invece, quello che abbiamo detto prima, quando invece magari oggi se vai a una festa, oggi si usa lo smoking in un'altra maniera. Lui cercherà di portare le sue idee, ma avvicinandosi anche a quello che è il momento. Quindi io credo che il calcio italiano e gli allenatori italiani devono andare in quella direzione lì, come in passato gli altri facevano verso di noi, quando venivano da noi e venivano a vedere le nuove proposte, come difendavamo, come le nostre strategie tattiche. Quindi noi siamo arrivati al momento dove dobbiamo andare a prendere anche da altri.
0: Ah, non c'è proprio dubbio. Fammi andare un attimo dal direttore Zazzaroni, perché prendo spunto dal titolo del suo libro, no? Per vincere domani, perché è evidente, Ivan, che a Napoli i tifosi vogliano continuare a vincere, e ritengo che la strada sia quella, cioè se prendi Allegri è la garanzia che la società vuole tenersi a un livello altissimo.
3: De Laurentiis voleva Allegri in passato, lo voleva prima di Spalletti, lo voleva precedentemente, poi lui decise di tornare alla Juventus e di evitare anche Real Madrid e l'Inter, quindi c'è una, come posso dire, una condivisione di obiettivi e anche di caratteristiche, se vogliamo, no? Quindi io credo sinceramente che manchi, secondo me, quando si fa io capisco quello che dice Nicola, sono un pochino più critico nei confronti di quelli della proposta, perché se mi dicono di Farioli, che è un attore che conosco molto tempo, o di Arteta, non c'è nessuna proposta nuova, è una proposta di praticità, è una proposta di risultato, così come quella di Mourinho, ma tra gente aggiornatissima. No, certo. Gli allenatori non stanno in ritardo, non aspettano che arrivi la manna. Poi certo c'è Guardiola che ti fa centrare il terzino e te lo fa entrare in campo, come dicono, no? C'è quell'altro che mette Stone davanti alla difesa, sempre lui naturalmente.
0: Anche Fabregas davanti, che tu hai incontrato giovedì.
3: Sì, ma capisci che poi tutti vanno dietro con 6 mesi di ritardo, e quando già c'è stato anche Gasperini, ha fatto questo uno contro uno in tutto il campo, e tutti dietro con l'uno contro uno. Adesso l'uno contro uno non va più, e quindi, ma ripeto, gli aggiornamenti per gli allenatori, se li parlate, sono costanti, perché guardano, vedono, seguono. Poi c'è quello che magari ha idee molto radicate e lavora su quelle.
0: E voglio salutare Nicola Legrottaglie per aver aperto il programma insieme a noi. Buona giornata, Nicola.
4: A voi un abbraccio grande.
0: Dall'allenatore al presidente, ricordando che De Laurentiis è volato negli States e a Los Angeles, tra l'altro dovrebbe assistere alla gara inaugurale del Belgio di Rudy Garcia, anche per vedere all'opera De Bruyne e Lukaku. E ci sono tante voci, Ivan, e ve ne siete occupati anche voi oggi, il Corriere dello Sport, per chi ci segue in TV, la firma è quella di Fabio Mandarini, è un Napoli cost to cost, è un Napoli dove di fatto c'è una cordata di imprenditori americani che vorrebbe acquistare la società, però di fatto De Laurentiis ci ha detto che non è in vendita.
3: Sì, devo fare i complimenti a Fabio perché è stato il primo a parlarne, a parlarmene parecchio tempo fa, prima ancora di uscire sul giornale, mi diceva che un solo collega aveva lo stesso tipo di informazione e io l'ho bloccato pensando che 2 miliardi, perché si parla di 2 billion, se no come idea di offerta.
0: Sì, 2 miliardi, addirittura 2 miliardi e 2 si parla.
3: E 2, esatto. Forse mi sembrava una cosa folle anche a rinunciare a 2 miliardi e 2. Poi la cosa si è stata confermata e noi siamo usciti con questa notizia. Devo dire che Fabio era molto presente. Poi ha parlato con Rizzetta, con tutto. Vedo che Rizzetta, tra l'altro, a Bloomberg ha confermato tutto. Ma io ho visto che la volontà di De Laurentiis non è quella di vendere al momento.
0: No.
3: Poi se riusciranno a convincerlo o meno, io ti dico, oggi come oggi, con il centenario davanti, con tutta una serie di prospettive, con l'arrivo di Allegri, con gli investimenti che ha fatto, è vero, ha anche un'età, perché comunque ha 77 anni, io credo che non abbia tanto voglia di mollare, magari fra 2 anni, fra 3 anni, hai capito? Cioè, da quello che sento, anch'io parlai con lui circa 10 giorni fa, non mi sembrava per nulla intenzionato a mollare, quindi
0: anzi, tutt'altro.
3: Stiamo parlando di un presidente che negli ultimi anni, se non sbaglio, un paio di scudetti li ha portati a casa.
0: Direi proprio di sì. Senti, Ivan, a proposito della strada per vincere, no? Sì, e se fosse quella indicata da Baldini, che ieri con di fatto la nostra Under 21, arricchita da Donnarumma e da Pio Esposito, però ha vinto in Grecia, cioè puntare davvero sui giovani?
3: Sì, sui giovani da puntare sempre, questo è un dato di fatto. Su quelli, vedere, valutare con la capacità del selezionatore deve essere quello di capire se questo giovane ha qualità per essere un per diventare un investimento anche nel tempo, per giocare. Quindi è chiaro che i giovani sono importanti. Questi erano due amichevoli, quindi hanno un peso molto relativo. Silvio, da questo punto di vista, è molto bravo.
0: Bravissimo.
3: Perché sa lavorare molto con i giovani. E quindi io ti dico sinceramente, sì, i giovani sì, ma anche quelli che sono meno giovani, se hanno motivazioni, se sono bravi.
0: Però poi in questo, Ivan, tu lo ricorderai benissimo, quando il nostro commissario tecnico era Roberto Mancini, e ci potrebbe ritornare, insomma, Mancini comunque faceva esordire Zaniolo, che non aveva ancora esordito in Serie A, chiamava Pafundi, perché poi magari i giovani ci sono. A proposito di giovani, ce n'è uno nel Napoli che si chiama Vergara. Ecco, sembrerebbe che abbia attirato le sirene della Premier. Allora io ne voglio parlare di Vergara, non solo col direttore Ivan Zazzaroni, ma con chi da una vita ha fatto l'osservatore dei top club di Premier League su tutti, il Chelsea, e Carlo Iacomuzzi. Buon pomeriggio, Carlo.
5: Buon pomeriggio, grazie
0: di cuore per essere con noi.
3: No, se c'è Iacomuzzi,
0: te ne vai, Ivan, se c'è Iacomuzzi? Sì. Metti giù e dai, ti prego.
3: Iacomuzzi, no, ti prego.
0: Senti, però, sai cosa?
5: Me, Ivan, c'è un amicizia.
0: Allora, c'è una problematica nel collegamento. Certo, Ivan, se dopo i talenti, no? Perché io vedo che appena da Calafiori esplode Leoni e poi Tonali, se ci portano via anche Vergara, vuol dire che davvero facciamo fatica.
3: Non li facciamo giocare, fondamentalmente non li facciamo giocare. Questo è il dato di fatto. C'è un'opposizione da parte della, ne parlavo l'altro giorno col presidente della Lega, che è venuto alla presentazione del libro. Purtroppo Lega e Federazione non sono sulla stessa linea, hanno interessi divergenti, i club lavorano per comprare e vendere, quindi pochi italiani, molti stranieri, e quindi la nazionale.
0: E questo è il risultato. Abbiamo Carlo Iacomuzzi, eccoci. Ciao Carlo, buongiorno.
5: L'ho detta troppo grossa, è caduta anche la linea.
0: Che cosa avevi detto che non siamo riusciti ad ascoltare?
5: Che Ivan, che ci conosciamo da tanto, detto, non può parlare con me perché sa che io so di calcio, lui no.
0: Ah, però qua siamo già alle schermaglie dialettiche. Bufera in onda.
3: Non ho sentito. Non
0: attaccalo, Ivan, attaccalo. Attaccalo.
3: Carlo, con solo 40 anni, immagina se l'attacca.
0: Carlo, è uno da Premier Vergara, perché insomma sembrerebbe che i club di Premier stiano un po' strizzando l'occhio, perché il ragazzo ha fatto vedere cose di grande livello, eh?
5: Pronto?
0: Allora, non siamo fortunati. Jacomuzzi, ci sei?
5: Sì, sì, ci sono, ci sono.
0: Ti dicevo, Vergara è uno da Premier League?
5: Ma sai, la forza fisica ce l'ha, e questa è la base poi per poter valutare poi il giocatore. E bisogna vedere, sai, la questione per paragonarla a un giocatore inglese, bisogna avere sempre mentalità, cioè bisogna allenarsi e giocare, allenarsi e giocare, allenarsi e giocare, perché non danno mai inframmezzo dei riposi, delle tranquillità, c'è sempre impegno uno dietro l'altro, e bisogna avere la testa per fare queste cose. Gli inglesi la prendono perché nascono così. Noi italiani siamo un po' più morbidi, vogliamo il riposino, vogliamo la quiete, vogliamo invece no, lì i tempi sono stretti e sono sempre continui, ed è difficile quindi abituarsi subito
0: a quel tipo di lavoro. Ivan,
5: tante volte il sì. Gran giocatore si trova a disagio. Il giocatore più umile, più diciamo terra a terra, è più facile che si inserisca.
0: E tra l'altro, Ivan, alla presentazione del tuo libro c'era anche Fabregas, e non è un mistero, perché ce lo confidò Ludi in diretta, lo volevano già quest'estate. Sembrerebbe il Como torni alla carica. Forse è chiaro che io mi auguro che resti qui, poi capiremo.
3: Como.
0: Dimmi Ivan.
3: Il Como deve prendere gli italiani, perché va in Champions, deve avere una quota di italiani. È chiaro che Vergara può rientrare in quel tipo di caratteristica, no? Sarà curioso anche vedere. Io credo che lavorando con Fabregas potrebbe anche guadagnare da questo punto di vista, perché fa come posso dirti, ha un'idea di calcio molto internazionale, molto spagnola, molto internazionale, che sicuramente favorisce il divertimento dei calciatori.
0: Carlo Jacomuzzi, prima di salutare te, il direttore, Allegri, nuovo allenatore del Napoli, è la giusta soluzione per dare continuità al lavoro iniziato da Conte, un altro vincente sulla panchina azzurra, Jacomuzzi?
5: Ma guarda, è vincente, è abituato a giocare e a far giocare le squadre in grandi
0: piazze,
5: sotto tutti gli aspetti. È un allenatore che ha avuto su di sotto di sé tutti i tipi di giocatori, li ha sempre trattati bene, perché sono sempre stati tutti contenti di stare con lui, anzi qualcuno ha voluto andare anche a seguirli in altre squadre, quindi potrebbe essere la scelta giusta, anche perché a giocare a quei livelli bisogna essere abituati, e Allegri è abituato a questi palcoscenici.
0: Grazie di cuore Carlo Jacomuzzi. Ciao Carlo, ti faccio grazie salutare Zazza.
5: E un abbraccio Carlo, al mio amico Ivan, che è un grande
0: grazie di cuore.
5: A presto, buon lavoro.
0: Ciao. Buon lavoro caro Ivan, io ti mando un abbraccio, ti ringrazio. E prima
3: di avere novità per il prossimo lunedì, che dici?
0: E aspetta, però una cosa devi dirmela.
3: Dimmi.
0: Cosa c'è nel tuo libro che deve spingere i nostri ascoltatori ad andare in libreria a acquistarlo?
3: Beh, è una bella domanda. Ti rispondo con una parola, tutto.
0: Vai, tutto. C'è il calcio tutto. Visto da Zazzaroni?
3: No, non è così. È un saggio che parte dalla base, cioè dalle scuole calcio.
0: Per andare a vincere domani.
3: Sì, ma soprattutto è un'analisi di tutto quello che viene fatto e non viene fatto niente. Non è stato fatto in Italia a livello anche di Meridione, tu sai che il Meridione è stato depresso. Una volta la Campania, per esempio, forniva giocatori a bizzeffe, pensa soltanto alla scuola che arrivava ad Empoli, no? Dei napoletani.
0: Certo.
3: Oggi tu hai un calabrese in Serie A, un siciliano in Serie A, e i napoletani stanno sempre più riducendo. Passo un discorso che possa riguardare anche il territorio e spiego per quale motivo. Le soluzioni, sai quali sono? È molto semplice, fare il contrario di quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni.
0: E tornare a splendere.
3: A vincere.
0: Bravissimo, per vincere domani. Ivan Zazzaroni, grazie, ciao Dir.
3: Grazie.
0: Allora, tra poco avremo Monica Scozzafava. Ci occuperemo anche di quelli che sono un po' i movimenti ipotizzati per il Napoli di Allegri. Parliamo dei movimenti di mercato. È evidente che tra le priorità c'è anche un vice Di Lorenzo. Vi farò i nomi e capiremo anche quale potrebbe essere la soluzione più immediata. Tra poco, pubblicità.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, arriva un WhatsApp di un ascoltatore che voglio leggere perché credo sia anche importante poi dare soddisfazione a chi in questo momento può avere un timore, e vi spiego qual è. Buongiorno Walter, ma esiste una deadline imposta dal Napoli sulla questione Allegri? Perché non vorrei passassero i giorni, arriviamo a luglio, il Napoli il 17 deve andare in ritiro e magari ci va senza allenatore. Allora, io personalmente sento di tranquillizzarti, ma proprio ai massimi livelli. E d'altronde hai ascoltato anche Ivan Zazzaroni, non appena al Milan ci sarà quella controparte con cui interagire, verrà trovata la soluzione, e immagino che questa mia ricostruzione la possa condividere la collega ed amica del Corriere della Sera, che è Monica Scozzafava. Cara Monica, buona settimana, buon lunedì, buongiorno.
15: Buon lunedì a voi, bentrovati, buongiorno.
0: Già, possiamo escludere che possano subentrare complicazioni.
15: Sì, condivido in pieno quello che hai appena detto. Poi, come dire, io capisco l'apprensione, l'ansia dei tifosi, però comunque parliamo di una società da questo punto di vista molto solida, con un imprenditore molto lungimirante, molto astuto, molto anche intelligente, no? Diciamolo, e sicuramente non è che se ne andava in vacanza in California con una preoccupazione di questo tipo. È evidente che al Milan manca proprio l'interlocutore dei legali di Allegri, quindi non appena quella che è non una formalità, perché comunque ci sarà bisogno di un accordo tra il Milan e Allegri, ecco che come dire, Allegri diventerà ufficialmente l'allenatore del Napoli. Dico ufficialmente perché è evidente che in queste ore, in questi giorni, a quella che sarà la sua squadra
0: stanno già lavorando. Ha ragione Monica, sarà ufficiale non appena ci sarà la risoluzione. Tra l'altro lo studio legale Giovanni Branchini, in attesa della risoluzione, risoluzione, ha già ricevuto la PEC della Società Sportiva Calcio Napoli col contratto che andrà firmato quando Allegri sarà libero, contratto biennale, opzione per il terzo. Poi Manne e Allegri hanno una grande interazione, hanno già lavorato insieme alla Juve e quindi, come dire Monica, stanno valutando tutto ciò che ad oggi il Napoli possiede, parlo in termini tesserati, di calciatori, quelli che rientreranno dai prestiti e ovviamente le opportunità di mercato. Poi ci sarà da valutare anche delle possibili uscite, per esempio quando sembrava più o meno certa la partenza di Anghissà, anch'io ero tra quelli che ipotizzava la partenza. Oggi sono molto più prudente, addirittura una persona molto vicina al calciatore era andato a salutarlo temendo poi questa cessione e Anghissà gli ha detto: ma perché mi saluti con tutto questo calore? Guarda che ci rivediamo. Sai Monica, avere Anghissà magari in una forma diversa da quello con cui l'abbiamo visto, no? Nel finale di campionato, tu hai Anghissà, hai McTominay, hai Lobotka, magari avrai Rabiot. A me tutto sto ridimensionare non mi risulta.
15: Ma assolutamente no, questo lo avevamo detto sin dall'inizio, anche perché ormai il Napoli è un club che stabilmente è, come dire, ai piani alti della Serie A e quindi del calcio italiano, ma prova a mantenere anche un certo ranking dal punto di vista internazionale. La scelta di Allegri va proprio in questa direzione, quindi io di ridimensionamento sinceramente non mi sento di parlare.
0: A cominciare da Allegri, no Monica? A cominciare da Allegri.
15: È andato via Conte, non poteva sicuramente arrivare un allenatore, secondo me, più all'altezza di Allegri, che va a completare quel quadro, diciamo, di allenatori che poi alla fine il Napoli negli ultimi anni ha sempre scelto. Io lo dico sempre, cioè, se noi consideriamo soltanto per l'Italia Ancelotti, Conte, Allegri stesso, noi stiamo parlando stiamo parlando degli allenatori più forti dell'ultimo ventennio in Italia, quindi che cosa altro poteva portare De Laurentiis qui per dimostrare che l'asticella delle ambizioni non si è assolutamente abbassata, anzi in un certo senso può anche alzarsi, perché Allegri ha una importante esperienza internazionale. Allegri ha fatto due finali di Champions League, non è roba da poco, e che l'asticella delle ambizioni non si è assolutamente abbassata, anzi in un certo senso può anche alzarsi, perché Allegri ha una importante esperienza internazionale. Allegri ha fatto due finali di Champions League, non è roba da poco, e sono certa, e siamo i primi noi a parlare di mercato,

0: è proprio contento, anche perché Allegri lo voleva al Milan. Tra l'altro, ironia della sorte, voleva Lukaku alla Juventus, Lucca e Højlund al Milan, se li ritrova tutti e tre a Napoli. Insomma, non mi sembrerebbe male, no? Visto che l'allenatore voleva questi attaccanti qui.
1: Ma sento anche di un interesse forte del Como per Vergara, no? Sicuramente
0: sì.
1: Se l'è meritato, perché in quelle poche gare che ha giocato ha fatto vedere, diciamo, il talento che dispone, ma io non credo che Allegri a cuor leggero lasci andare via Vergara, per esempio, ecco. Poi, per carità, tutto ci può stare, le vie del mercato sono infinite ed è evidente che il Napoli poi qualcosa deve anche dare e deve anche vendere, però è un giocatore che sicuramente Allegri vorrà prima vedere, ci vorrà parlare e farà tutte le sue valutazioni. Questo avverrà ovviamente nel momento in cui sarà anche ufficiale la sua posizione di allenatore del Napoli,
0: anche
1: credo
0: perché
1: coincida col ritorno di De Laurentiis dagli Stati Uniti.
0: Tra l'altro, De Laurentiis che potrebbe assistere alla gara inaugurale del Belgio, e questo gli consentirebbe anche di vedere all'opera De Bruyne e Lukaku. Ecco, siccome Monica si è andata su De Laurentiis, che è a Los Angeles, ha ribadito più volte che lui non cede. C'è una deadline da parte dell'attuale presidente del Napoli Basket, Rizzetta, che ricordiamo è il presidente del Napoli Basket e anche il presidente del Campobasso, ma non è lui in prima persona che vuole acquistare il Napoli, ma dietro ha una cordata di imprenditori americani molto forti. L'appeal degli americani sulla città è enorme, considerando la Coppa America, e avrebbe individuato questa cordata il Napoli Calcio come investimento per programmare un futuro. Però mi sembra di capire che De Laurentiis non lo cede il Napoli.
1: Guarda, io sono sempre andata molto controcorrente rispetto a questo tema. Il fatto che ci sia stata una chiacchierata, un'interlocuzione, mettiamola così, tra il Napoli e questa accordata di imprenditori attraverso Rizzetta, il presidente del Napoli Basket, è un fatto ovviamente certo, ma io vedo assolutamente incerto, per non dire, diciamo, improbabile, per non dire impossibile,
0: che De Laurentiis apra,
1: che De Laurentiis in questo momento possa cedere a questo tipo di lusinga, abbagliato evidentemente da una offerta economica che è anche piuttosto interessante. Non credo, perché il Napoli è diventato il principale business anche, no? Oltre, diciamo,
0: il bilancio della Filmaro, il bilancio della Filmaro parla chiaro.
1: Esatto, di De Laurentiis. È un club che con tutte, diciamo, le difficoltà, e parlo di difficoltà quando mi riferisco alle strutture, gli dà tante soddisfazioni, lo pone comunque sulla scena nazionale e internazionale, ma per quale motivo, diciamo, deve pensare di cedere in questo momento il Napoli? Per andarsene, come dice lui, in pensione? Francamente non lo vedo in questo momento, ecco, proprio sinceramente. Poi magari in un futuro anche prossimo, insomma tra qualche anno potrà accadere, non mettiamo limiti, però questo è un discorso che in questo momento proprio non mi appassiona, perché secondo me non sta in piedi.
0: Devo dire, Monica, io sono della tua linea di pensiero, tant'è vero che raramente ne stiamo parlando qui a Kiss Kiss Napoli, anche perché non solo al momento non c'è nessuna intenzione di cedere, ma poi perché andrebbe verificata bene questa eventuale offerta da 2,2 miliardi, e dico nella portata, attenzione, non voglio essere frainteso, devo essere onesto, se reale, credo che De Laurentiis avrebbe avuto un'altra visione, perché io sono molto onesto, non credo che il Napoli valga 2,2 miliardi, quindi se è vero che questa cordata eventualmente dovesse ipotizzare di fare un'offerta di tale portata, ben oltre il valore della società sportiva Calcio Napoli, perché noi dobbiamo guardare anche a quello che è il patrimonio della società, è un gruppo squadra, punto, il Napoli non ha una sola pietra, quindi non mi spiegherei, è vero il valore del brand, però Monica, insomma, 2,2 miliardi, io ritengo che non sia una cifra reale rispetto poi a questa proposta degli americani che sarà arrivata, su questo non ho dubbi.
1: Certo, certo.
0: Poi capiremo, perché insomma, certo.
1: No, poi capiremo, perché poi nessuno può in questo momento farsi portavoce di una verità assoluta. No.

0: ci mancherebbe.
1: Non conosce, però è chiaro che il nostro mestiere è anche subodorare le situazioni, capire attraverso le fonti di ciascuno la situazione. Io mi sento in questo momento di escluderlo assolutamente,
0: e io devo dire che seguo assolutamente la linea Scozzafava. Un abbraccio grandissimo, buon lavoro a Monica Scozzafava. Ciao Monica.
1: Ciao,
0: grazie. Perché è inevitabile, se ne sta parlando molto, c'è anche questa intervista in un podcast all'attuale presidente del Napoli Basket Rizzetta, che dice sì, è vero, ma De Laurentiis non vuol cedere. E a me è più chiaro di così. Io poi non me lo immagino un presidente così iperattivo che va a Los Angeles, che presenta i ritiri e poi va a Di Maro, poi fa le trattative, poi chiama Allegri, poi chiama i collaboratori, poi va a Castelvolturno, poi rientra a Roma, poi fa il cinema, poi si occupa del Bari. Lo immaginate pensionato De Laurentiis? Io francamente no. Maurizio De Giovanni, e tu te lo immagini pensionato?
2: Ciao Walter.
0: Ciao Maurizio.
2: No, è un uomo di straordinaria vitalità, molto attivo, sicuramente no. È anche vero che avendo un importo del genere tu non è che devi andare in pensione, puoi anche pensare di iniziare un'altra impresa, magari di andare con quell'importo a investire nuovamente, non è certamente questo, ma io credo che le cifre siano fuori ogni realtà, cioè le cifre di cui si parla forse sono comprensive degli investimenti successivi.
0: No, ma
2: cioè,
0: guarda Maurizio, io la penso come te, io la penso come te.
2: Cioè, non credo proprio che siano, cioè il Napoli oggettivamente ha un valore che diciamo non arriva alla metà di quella cifra sulla base delle stime degli operatori economici di livello, quindi io credo che forse quello sia la portata dell'investimento che immagina il fondo complessivo, cioè stadio nuovo, o rifacimento del Maradona, rifacimento del Palargento, investimenti in strutture sulla città e il Napoli. Questo magari tutto insieme avrebbe senso.
0: Ma certo, Maurizio, ma noi dobbiamo essere molto onesti, no? Capiamo che il fondo americano vorrebbe acquistare il Napoli, anche perché il brand Napoli, mi riferisco al brand Napoli città, proprio per gli americani ha un appeal pazzesco, è la Coppa America del 2027 con anche la possibilità di bissarla nel 2031. Però poi andare a valutare il brand Napoli, parlo del calcio stavolta, Società Sportiva Calcio Napoli, è un brand che ha un valore, la squadra ha un valore, ma è evidente che il Napoli non ha una sola pietra, non ha uno stadio, non ha un centro sportivo, non ha una sede, non può valere 2 miliardi e 2, è un'equazione logica.
2: E questo allarga il discorso alla volatilità di questo valore, certo. Perché se è vero come è vero che il Napoli può valere oggi una metà di quella cifra, è anche vero che dipende, non avendo strutture, esclusivamente dai risultati.
0: Certo.
2: Cioè se il Napoli non dovesse, Dio non voglia, o dovesse ripetere l'annata terribile dopo lo scudetto di Spalletti, il valore crollerebbe paurosamente. Teniamo conto del fatto che il Napoli oggi ha una media d'età alta e quindi il mercato diventa cruciale, cioè diventa fondamentale per ricostruire una rosa che abbia un'età media minore e quindi che sia anche commerciabile, perché come abbiamo detto più volte anche ai due microfoni, se non hai strutture e allora devi andare sulle plusvalenze per forza, i ricavi diretti non sono assolutamente sufficienti a mantenere il Napoli a questi livelli di gestione.
0: Ma infatti io dicevo nelle scorse settimane, il Napoli grazie a De Laurentiis e alla sua gestione è arrivato a un livello altissimo, probabilmente al massimo della curva. Ora delle due l'una, o investi e aumenti il fatturato o la seconda strada, Maurizio, prima o poi sarà la cessione, perché più di questo, cioè al massimo in questa curva, in questo picco totale toccato con un lavoro veramente da applausi per De Laurentiis, il problema è che tu ora hai una competitività con gli altri che prima non avevi, allora o cominci a scendere o investi e quindi progetti gli investimenti per aumentare il fatturato, oppure a un certo punto dovrai cedere.
2: No, c'è una terza via che è quella del player trading. Player trading, cioè un lavoro fatto con attenzione estrema su giocatori che attualmente tu prendi a un valore sostanzialmente limitato per poi rivenderli.
0: È molto corretto, credo.
2: Fascia,
0: molto corretto.
2: vale quanto le strutture,
0: certo,
2: uno si prende un Quaraschelia, valgono quanto un ricavo da stadio, e non implica questo.
0: Però Maurizio, tu l'hai detto prima, è chiaro che la plusvalenza non può essere Lukaku, non può essere McTominay, non può essere Anguissa, cioè oramai sono in là con gli anni, no? Quindi,
2: questo è il motivo per cui secondo me Conte esaurisce il suo ciclo a Napoli. Cioè Conte che ti riporta il brand ai massimi livelli, ti riporta in Champions stabilmente, ti fa vincere anche 2 trofei in 2 anni, però Conte non regge con le preferenze tecniche di Conte, non concordano con questo discorso.
0: Con la nuova linea che la società adotterà in termini di calciatori bravi, giovani, poi da rivendere. Non fa una piega, devo dire, è veramente molto illuminante. Maurizio De Giovanni, ti aspetti un centenario bellissimo come preannunciato da De Laurentiis, città in festa un anno dal primo agosto.
2: Io credo che De Laurentiis farà delle iniziative splendide, perché è nella sua natura, peraltro, quella di essere un uomo di comunicazione e di spettacolo. Io diciamo che questo non sarà l'anno in cui De Laurentiis tacerà come è stato con Conte, ecco, mi sembra, già le premesse mi sembrano ben diverse. Sarà un anno fondamentale, io credo che si estenderà anche l'operatività e il lavoro di Valentina De Laurentiis, che io credo aiuterà non poco il padre nel creare, nello strutturare una comunicazione di massimo livello. Ovviamente però, Walter, dipende tutto dal Napoli sempre.
0: Certo.
2: Avrà un valore se il Napoli si manterrà competitivo, non lo avrà se il Napoli dovesse, Dio non voglia, non mostrarsi competitivo.
0: No, però io dalla scelta dell'allenatore sono serenissimo che il Napoli resterà altamente competitivo. Maurizio, buona settimana, grazie.
2: Grazie a te Walter, un forte abbraccio.
0: Grazie, poi tra poco noi ci colleghiamo anche con Milano per capire la tempistica per arrivare a questa famosa risoluzione. Poi andremo su quelle che sono le idee di mercato di cui discutono Manna e Allegri. Tra le priorità, è inutile che ve lo ribadisco, c'è un vice Di Lorenzo, si sta parlando moltissimo di Dodò e di Calaili. E poi c'è un centrale di difesa e ci occuperemo di Mario Hila. Pensate che siamo venuti a sapere che Mario Hila è stato chiarissimo con la società. Vuole solo il Napoli. Problema? Gattuso lo vuole trattenere e Lotito anche. Calciatore però ha un solo anno di contratto e non rinnova e vuole Napoli. E quindi diciamo che è stato individuato. Poi ci sono altri movimenti e poi c'è questo nome che ritorna di Adrien Rabiot. Io non ci voglio mettere il pensiero perché io lo trovo, ma non fantastico, di più. Poi c'è la nazionale. Ieri va in Grecia con tutti i giovani tranne Donnarumma Esposito e vince anche in Grecia. Ma è quella allora la strada? E che ne sarà il 22? Chi diventerà il nuovo presidente della FIGC? E chi sarà il CT della nostra nazionale? Ci dice tutto Riccardo Catapano dopo la pubblicità.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Ma mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: E rieccoci in diretta per il rush finale della prima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra poco parleremo anche di nazionale, di questa giovane Italia che purtroppo dobbiamo ammirare, tra virgolette, nelle amichevoli, in quanto il mondiale ci vedrà ancora una volta per la terza consecutiva ospiti dal divano. Silvio Baldini, che ha allenato insomma in queste due amichevoli la nazionale degli azzurri, ha fatto il suo, due vittorie con Pio Esposito tra l'altro protagonista. C'è anche una nazionale però italiana che vince, che è quella dell'Under 17, che per la seconda volta consecutiva ha conquistato gli europei di calcio di categoria battendo ai rigori il Belgio. Parliamo anche di mercato, ma non solo, lo facciamo con il direttore Carlo Nicolini. Ciao direttore, come stai?
10: Buongiorno, buongiorno.
9: Buongiorno a te, caro direttore.
10: Tutto bene, dammi del mister, visto che quest'anno il mio ruolo è stato di vice allenatore, non più di direttore.
9: Perfetto, allora mister ti posso chiamare, molto, molto sì. Meglio, così parliamo anche di cose di campo, non solo di calciomercato. Ovviamente tu hai legato la tua carriera allo Shakhtar, che a proposito di talenti e di calciatori in campo, insomma, ne arrivano parecchi. E il Napoli, tra l'altro, attinge parecchio anche dai calciatori passati dallo Shakhtar Donetsk. Ti chiedo però subito, immediatamente, la scelta secondo te del Napoli di continuità in questo caso, di puntare su Max Allegri, la condividi nel posto Antonio Conte?
10: Allora, secondo me, vista dal punto di vista del presidente e quindi del Napoli, è molto condivisibile, nel senso che io credo che De Laurentiis, a ragion veduta, pensi di avere una squadra forte, e per me il Napoli lo è, ha dei campioni che vanno gestiti bene, e quindi credo che, sappiamo perché è assodato, che dopo due anni di Conte Conte deve cambiare, e comunque c'è bisogno di un altro tipo di gestione, e quindi credo che abbia fatto la scelta, una scelta giusta. Ecco, non era Napoli che deve ripartire, che deve rifondare, che deve partire dai giovani, che deve, non lo so, ecco, il Napoli è forte, è già una squadra forte, e quindi ha bisogno di un gestore. Credo che Allegri abbia questo tipo di caratteristiche, quindi per me sì, è condivisibile.
9: Direttore, anzi, mister, vengo al tuo Shakhtar, ovviamente, che conosci come le tue tasche. Insomma, qui ci sono tanti nomi che si fanno anche per il calcio italiano provenienti dallo Shakhtar di Donetsk. Uno di questi è Vinicius Tobias, sul quale il Napoli effettivamente ha messo gli occhi. Che calciatore è? Come ce lo presenti? Sei un calciatore pronto anche per quello che è il tatticismo della Serie A, non tanto per i ritmi.
10: Ma allora, noi ne abbiamo, hai detto bene prima, abbiamo tantissimi giovani, tutti di grandissimo talento, quindi è normale, ho sempre detto che grandi club, tra questi Napoli, perché per me Napoli è un grande club, abbiano nei loro taccuini, nelle loro attenzioni, giocatori dello Shakhtar Donetsk. In questo caso mi parli di uno in particolare e ti dico, per rispondere alla tua domanda, sì, perché è già 3-4 anni che in Europa, ha già fatto l'esperienza al Real Madrid, fortissimo tecnicamente, e per rispondere alla tua domanda, appunto, il fatto di aver fatto comunque un anno e mezzo al Real, il fatto di essere con noi da 2 anni e mezzo, quello che può essere il dubbio che se tatticamente il ragazzo c'è o non c'è, e si può togliere tranquillamente, perché il ragazzo, pur essendo giovanissimo, ha già una grande esperienza anche europea, quindi sì, ecco, dopo io non so, perché appunto avendo cambiato ruolo quest'anno, essendo nello staff tecnico, non so come sia come siano le idee di mercato dello Shakhtar e se ci siano proposte o meno per Vinicius, però è sicuramente un ragazzo, un giocatore molto forte, anche perché, e voi lo sapete meglio di me perché avete il mercato, in quel ruolo lì non ci sono grossissimi nomi, grossissimi profili di livello, e quindi è normale che se qualcuno eccelle in quel ruolo lì è subito attenzionato dai club più importanti d'Europa.
9: No, sai, perché parliamo di esterno, parliamo di Shakhtar, di calciatore pronto, insomma il Napoli poi tra l'altro osserva anche Dodò, che questa trafila l'ha fatta dallo Shakhtar passando poi in Serie A alla Fiorentina. Tra l'altro lo stesso Dodò, insomma, è un calciatore che interessa molto al Napoli. È un profilo che può essere accostato a quello dell'esterno della Fiorentina?
10: Secondo me sì, perché anche Dodò ha fatto un poco fa quello che sta facendo adesso Vinicius, come ti ha detto, cioè è venuto da noi, quindi ha capito un attimo l'Europa, è andato a giocare in Portogallo, quindi si è fatto l'esperienza in un campionato perché all'epoca era coperto, è tornato allo Shakhtar, ha fatto molto bene, è andato alla Fiorentina, ha capito il tatticismo che c'è in Italia più che in altre parti d'Europa. Ovviamente Dodò ha delle caratteristiche, pur essendo nel laterale destro di difesa, molto molto offensive, quindi quando la Fiorentina ha capito le sue caratteristiche e come utilizzarlo, ossia lasciare che andasse lui ad aggredire il winger avversario, quindi metterlo in difficoltà, spingere, fare sovrapposizione, arrivare al cross, Dodò ha fatto vedere che è di un livello, secondo me, eccelso. Se tu Dodò lo tieni schierato in una difesa a 4 e fisso dietro, aspettare che lo punti in uno contro uno, lì ha dei limiti perché non sono le sue caratteristiche. Io credo che una squadra come il Napoli, che quindi, diciamo senza nasconderci dietro un dito, parte tutte le partite per vincerle, o comunque se l'obiettivo è quello, abbia bisogno di esterni offensivi, ovviamente che sanno difendere, però esterni difensivi che sappiano attaccare, quindi
9: nelle due fasi
10: le due fasi lui le fa, si ha la garanzia perché comunque sì, adesso sono 3 anni che gioca in Italia, quindi conosce il campionato, conosce la mentalità che c'è, quindi credo che giustamente sia un altro profilo che va seguito e che potrebbe fare bene alla causa del Napoli.
9: Ed io voglio ringraziare mister Carlo Nicolini per essere stato con noi. Mister, un grande abbraccio e sempre in bocca al lupo.
10: Alla prossima, un abbraccio.
9: Grazie mille a Carlo Nicolini, vice tra l'altro dello Shakhtar di Donetsk. Torniamo a parlare anche di nazionale, di questa giovane Italia, di giovanissima Italia che fa bene da una parte e meno bene dall'altra. Andiamo al telefono al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
11: Ciao a tutti.
9: Direttore, ma allora non è vero che i giovani italiani sono così scarsi? Che ci resta da questa doppia amichevole dell'Italia giovane di Baldini, ma soprattutto dall'Under 17 che tra l'altro ha vinto il secondo europeo consecutivo?
11: Sono scarsi, insicuri e anche inesperti i nostri dirigenti.
9: Ah, vedi?
11: Sono i nostri dirigenti, ragazzi, ma questa è proprio l'affermazione che esiste un calcio diverso, che io affiderei ancora costantemente a Baldini, perché ci ha fatto capire con una ventina di giovani diversi, oltre a quelli dell'Andrea, dando fiducia a pochi eletti che da quel residuo di nazionale che ci ha costretti all'ennesima mortificazione di un'eliminazione, la terza, che hanno mostrato soprattutto Donnarumma la volontà di esserci. E questo è un bel segnale. Per il resto, via, tutti a casa, cambiare, facce nuove. E se non lo capiscono i nuovi dirigenti, vuol dire che sono stravecchie di plastica anche loro. Ma io lo dico con tutto il rispetto, perché Abete e Malagò sono persone che hanno dimostrato di essere dirigenti validi, ma c'è bisogno di altro, c'è bisogno non del solito circuito in cui si auto eleggono, si auto incensano e si autocelebrano, c'è bisogno di diversità. E se Baldini è la prima spia, i dirigenti farebbero bene ad accodarsi a questa cosa, che potrebbe essere anche un rilancio per le loro immagini, perché noi abbiamo la sensazione di qualcosa di stantio, di putrefatto.
9: Ma sei per la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale?
11: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma non per altro, perché non è che mi di cioè non è che dico va bene Conte per esempio nettamente superiore per carità per risultati eccetera, ma è uno che ha portato una mentalità e un vento completamente diverso, che è quello del me ne frego di qualunque situazione, io punto sui giovani e a questi giovani, attenzione, non è che gli do la libertà di fare quello che vogliono,
9: certo,
11: seguono delle regole, infatti lo ha detto alla fine della partita, sono giovani che apprezzano le regole, però nell'apprezzare le regole sono giovani che hanno veramente dato qualche cosa in più. Io sono per Favasuli, eleggo come simbolo di questa nazionale un giocatore del Catanzaro, giusto? Credo che sia del Catanzaro, o forse del Frosinone, mi sbaglierò, ma insomma del Catanzaro, che è stato veramente l'immagine di un riscatto incredibile, non solo in quel ruolo, perché grande sacrificio in fase difensiva, ma persino capacità di essere pericolosi in fase offensiva. Allora, cioè, abbiamo degli italiani validi, no? Non è vero, perché non li sappiamo cercare, non li sappiamo trovare.
9: Ma non vinci nemmeno due europei consecutivi con l'under 17 se non ne hai validi di giovani, tra l'altro,
11: bravissimo,
9: direttore.
11: Bravissimo, bravissimo. Ma battendo anche nazionali importanti.
9: Appunto.
11: Il Belgio è una nazionale, è una scuola di giovani, la Spagna è una scuola di giovani. Allora scusa, se a livello giovanile abbiamo questo, vuol dire che realmente è perché? Perché ognuno è attento alla propria poltrona, il commissario tecnico è attento a non perdere posizione, quindi a chiamare, diciamo, i giocatori più importanti e a non scontentarli. Il dirigente che lo elegge, il commissario tecnico, è attento alla propria poltrona e quindi attenzione. Ma più fallimento di questo, ma che dobbiamo ancora aspettare? Abbiamo fallito per 12 anni. Basta. È tutta una classe dirigente che deve andare a casa, tutta.
9: Invece ha pagato solo il presidente federale alla fine.
11: Pagato, cioè doveva andare via già da tempo.
9: Appunto, no, però tutto il resto sono lì, sono rimasti lì.
11: Lo stesso, anche la stessa scuola di Coverciano, che per carità, ma vogliamo fare attenzione realmente a quali sono le strategie diverse? Bisogna fare delle accademie di giovani, non bisogna fare questi monumenti al passato che
9: certo.
11: Sono, diciamo, Coverciano o altre strutture, bisogna guardare al nuovo. Abbiamo degli esempi in Europa, in Germania per esempio, dove Birof ha creato una struttura completamente differente rilanciando i giovani.
9: E di tempo per farlo ne abbiamo avuto, direttore, ma purtroppo non l'abbiamo sfruttato nel modo più adeguato. Direttore, ti devo purtroppo salutare perché incombe la pubblicità, è sempre un grande piacere, ti auguro una buona settimana. Grazie.
11: Saluto a voi.
9: Grazie
11: saluto.
9: Mille al direttore Paolo De Pala che ci accompagna anche al break, giusto un minutino di pubblicità e poi torna il direttore Walter De Maggio con la seconda ora di Radio Gol.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
13: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Ripartiamo in diretta la seconda ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, Radio Kiss Kiss Napoli, cronoprogramma in casa Napoli. La priorità assoluta è che Allegri si liberi dal Milan, una sorta di appello cantato alla Biagio Antonaccio: liberatemi, liberatelo in modo che possa operare. È chiaro che ancor prima che arrivi la rescissione del contratto che lo lega al Milan, però Allegri e Manna stanno già lavorando. E allora andiamo al cronoprogramma: vogliono individuare un vice di Lorenzo e ne parleremo tra poco, i nomi li conoscete, sono quelli di Calaili e di Dodò, e poi sicuramente un centrale di difesa. Qui la scelta potrebbe essere Mario Hila della Lazio. Hila vuole solo ed esclusivamente il Napoli. Poi c'era da valutare il parco attaccanti. Parliamo delle prime punte. E quindi Højlund la certezza, però in organico il Napoli ha sia Lukaku sia Lucca. Allora ne voglio parlare di bomber, di numeri 9, di centravanti, con un centravanti, con Beppe Incocciati. Buon pomeriggio Beppe.
15: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Oh, t'ho visto in campo alla notte dei Leoni al Maradona. Il piede è sempre quello di grande livello, il passo un po' meno, direi, no?
15: Vabbè, che vuoi, altrimenti si giocava ancora adesso.
0: Certo, gli anni d'altronde passano per tutti. Senti, arriva un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ironia della sorte, nella sua Juve voleva Lukaku e in suo primo anno al Milan aveva indicato a Tare due centravanti, Højlund e Lucca. Se li ritroverà tutti e due a Napoli. Ora di Højlund è ovvio, il Napoli l'ha riscattato.
15: Tutti e tre
0: perché voleva. No, però parlavo chiaramente di Højlund e Lucca sul Milan. Ora, secondo te, su Lucca verrà fatta una valutazione in ritiro? Perché so che l'allenatore stravede per questo attaccante.
15: Ma sicuramente le valutazioni vanno fatte in ritiro, certamente. È da lì che poi si evince se quello che si pensa effettivamente appartiene alla verità. E quindi il miglior periodo per un allenatore per capire un po' quello che ha in mano è proprio quello. Staremo a vedere.
0: Allora, facciamo così. La bontà di quello che vi sto raccontando, no? Dei desideri di Max Allegri appena arriva al Milan in termini di attaccanti Højlund, Lucca, ve la faccio anche raccontare da chi veramente conosce tutto del Milan. Carlo Pellegatti, buon pomeriggio Carlo.
16: Sì, buon pomeriggio.
0: Siccome dobbiamo parlare di bomber, ti faccio salutare Beppe Incocciati che è collegato con noi.
15: Ciao Carlo.
16: Un grande abbraccio a Pepinelli.
0: Senti, parto da Allegri e con una domanda. Più o meno, Carlo.
16: Mi avevi promesso di non chiedermi nulla di Allegri.
0: No, se c'era una tempistica.
16: Non c'è.
0: Non può esistere.
16: Non c'è perché la situazione è questa. Il Milan non vuole dargli poco o nulla. O lui rinuncia al poco o nulla e viene al Napoli, ma non credo, e rimane fermo un anno. E quella lì è la soluzione.
0: Però per le casse del Milan sarebbe una bella batosta un anno pagare Allegri, no?
16: Sì, ma sarebbe una bella batosta anche per Allegri stare fermo un anno.
0: Anche questo è vero. Senti, detto questo, mi confermi
16: quindi
0: che Allegri...
16: Ci sono i tempi del secondo... l'entourage di Ibra non si stanno sentendo, quindi
0: quindi i tempi non sono brevissimi.
16: Sì, poi sì. Cioè, poi lo puoi fare in una telefonata di un minuto, ma fino adesso non la situazione è in totale impasse.
0: Mi confermi che Allegri aveva indicato Højlund e Lucca per il suo Milan?
16: Lucca continua a dirlo, non lo so di Lucca. Højlund, più che averlo indicato, era già del Milan. Se il Milan, come ti ho già detto una volta, avesse accettato l'obbligo, poi invece Giorgio Furlani, che sembrava dovesse accettare l'obbligo, ha voluto il diritto, ovviamente gli agenti non volevano perdere altro tempo, si è infilato il Napoli, che ha dato però ben di più per l'obbligo, e si è chiusa a favore del Napoli.
0: Diciamo anche che il Napoli, dopo l'infortunio di Lukaku, tra virgolette, era un po' obbligato, no? a portare un grandissimo attaccante.
16: Hai ragione, ma il Milan, il Napoli perché si è infortunato Lukaku,
0: certo.
16: Ne aveva uno che si è infortunato, il Milan non ce l'aveva proprio, quindi direi che l'obbligo era 1-1, il Napoli per l'infortunio di Lukaku, il Milan perché non c'aveva il centravanti.
0: E vado da Beppe Incocciati perché dicevi, Beppe, il ritiro per un allenatore è il miglior momento per valutare un attaccante. Siccome a me risulta che Lorenzo Lucca è molto stimato, ma molto, da Allegri, andrà in ritiro in Trentino dal 17 al 27 luglio e per struttura fisica è evidente che poi Lucca l'ha dimostrata utile. Ma perché secondo te non è riuscito Beppe a imporsi anche a Napoli?
15: Beh, io Napoli la conosco bene, come conosco bene il Milan, sono maglie pesanti da indossare, soprattutto sai, io ricordo che Lucca almeno ha avuto la possibilità nelle prime battute di dimostrare una migliore gestione delle proprie emozioni all'interno del Maradona. ha fatto sicuramente qualche errore, è entrato inevitabilmente nel contesto della critica e quindi è andato in crisi. Secondo me è successo questo. Certo, adesso se torna, ha un'esperienza in più, essendo stato fuori, magari ha rafforzato un po' le sue convinzioni e magari potrebbe gestire meglio se mai ci fossero, no, delle critiche per lui nel caso non dovesse ancora funzionare bene. Tutto lì, quando si indossano queste maglie così pesanti,
0: pesano
15: e soprattutto la gestione nei momenti di criticità, solo diciamo quelli che hanno un certo livello riescono a gestirla, perché sennò diventa veramente insostenibile.
0: Io ringrazio Beppe Incocciati, ciao Super Bomber, a presto!
15: Ciao Walter, ciao Carlo.
0: Ciao. E grazie naturalmente a Carlo Pellegatti, abbiamo recuperato il collegamento. Senti Carlo, visto che ci siamo però, no? Perché evidentemente ok, Allegri da liberare per il Napoli. In che direzione sta andando il nuovo Milan a tuo avviso?
16: Non ci sono notizie, il Milan non dà notizie, si legge, leggiamo. In questo momento sembrerebbero favoriti, ma il Milan non ha mai confermato neanche lo 0,1%, lo diciamo noi, lo immaginiamo noi che siano favoriti Ragnik e Glasner. Bisogna vedere se il Milan accetta le richieste piuttosto rigide di Ragnik. Oggi Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport ha detto Ragnik non vuole nessun tipo di ingerenza nel suo lavoro, e quindi ha fatto proprio
0: riferimento chiaro, no?
16: Ibrahimovic, certo. Quindi Ibrahimovic è già a Los Angeles, ha già postato un video da Los Angeles, e quindi questa è la situazione. A livello di direttore sportivo è uscita la notizia che è stato contattato anche David Ozek, che ha praticamente creato insieme a Rolfs e Xavi Alonso l'imbattibile, ma l'ha battuto l'Atalanta, per fortuna dell'Atalanta, Bayer Leverkusen come direttore sportivo, ben inteso. Si va verso un Milan probabilmente di anglosassone, diciamo così, tedesco, mitteleuropeo, mettila come vuoi, sassone, perché si va verso questo. Però tu mi dici, bene, giocati 10 euro che sarà sicuramente così.
0: Non te li giochi.
16: No, però la situazione è questa, non trapela nulla dal Milan.
0: Io seguo te Carlo, non metto un solo euro su questa scommessa.
16: Non mettere un euro e così. E poi per quello che riguarda Allegri vedremo, non so, adesso la situazione è ferma.
0: Aspettiamo la tempistica, ti auguro buonissima settimana, Carlo. Grazie. Pellegatti, ciao Carlo, a presto. Allora, al di là però della rescissione, questo possiamo assolutamente dirvelo, Allegri e Manna hanno fatto un cronoprogramma e quindi ci sono delle valutazioni, e nelle valutazioni hanno individuato un centrale difesa che a me risulta poter essere anche una sorta di regalo che De Laurentiis e Manna vogliono fare al nuovo allenatore. Qual è il centrale di difesa? È Mario Chila della Lazio che però ha perso Romagnoli. Lotito tenderebbe a non venderlo, anche perché comunque sulla rivendita c'è una percentuale che spetta al Real Madrid. È evidente che tenderebbe a farlo rinnovare, ma Mario Chila ha fatto sapere attraverso il suo procuratore, ha ancora un anno di contratto, di rinnovo non se ne parla. Quindi delle due l'una, o lo cedi, ben conscio che c'è di uno che ha un anno di contratto, si abbassa il valore di mercato, e per giunta su quel valore devi comunque, come dicono gli spagnoli, compartimos, nel senso che tu vai a dividere quell'introito con il Real Madrid. Però c'è un elemento aggiuntivo: Mario Chila vuole il Napoli e vuole solo il Napoli. Allora facciamo così, ospitiamo il collega di diretta.it Andrea Pressenda. Buon pomeriggio, ciao Andrea.
17: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E diciamo che il Napoli vuole Chila e Chila vuole Napoli, sto matrimonio sta da fare.
17: Anche se però io ho sentito la tua ricostruzione è corretta, visto che comunque ricordiamo che c'è ancora un altro anno di contratto e soprattutto
0: sì.
17: Poi anche il discorso legato alla Real Madrid, perché comunque se poi si dovesse arrivare ad una cessione è chiaro che insomma ci sarebbe comunque, come dici tu, da compartire evidentemente,
0: certo,
17: una parte per la Lazio e l'altra anche per il Real Madrid, quindi è una situazione questa sicuramente anche da poter monitorare, perché in effetti l'interessamento del Napoli per Mario Chila, ti ricordo ricorderai, Walter, risale anche a più di mesi fa.
0: Sì.
17: Non c'era solamente il Napoli, c'era anche come interessamento anche la Milan, proprio di Massimiliano Allegri. In effetti se n'è parlato molto, soprattutto anche nell'ultima finestra del mercato invernale. Ti ricorderai anche di questi continui rumors, di queste indiscrezioni. È sicuramente però questa una delle trattative da poter seguire, evidentemente, se si dovesse arrivare però anche a formulare una proposta. Chiaro,
0: sì,
17: che
0: poi c'è sempre Lotito, che insomma, Andrea, io dico che Lotito rappresenta la variabile impazzita. Cosa voglio dire con questo? Che Lotito potrebbe anche impuntarsi, nonostante il desiderio del calciatore, nonostante il calciatore abbia già fatto sapere alla società che non rinnoverà, potrebbe impuntarsi e dire: hai un altro anno di contratto, ho promesso a Gattuso che resti e resti qui. Poi il punto di domanda è: tieni uno scontento a Roma che vuole andare al Napoli da Allegri e te lo tieni in organico per un altro anno perdendolo a zero? È un punto di domanda, Andrea.
17: È un punto, sì, è vero, è un punto di domanda, perché per esempio nella storia più recente l'abbiamo vista anche la situazione per Romagnoli. Romagnoli che sembrava ormai destinato ad andar via nell'ultima sessione del mercato.
0: Era stato ceduto, no? Lo ricordo.
17: Esattamente, infatti, perché poi dopo in effetti è rimasto poi fino alla fine della stagione. Adesso vedremo, perché comunque sembra che ci sia di nuovo forte l'interesse dell'Al-Sadd, con o senza Roberto Mancini, passami ovviamente la...
0: Aspettiamo l'elezione del presidente federale.
17: Visto che mi sembra che la data del prossimo 22 giugno sia uno spartiacque, sì. Perché i rumors danno Roberto Mancini come reale candidato forte per poter tornare alla guida della nostra nazionale. Quindi è chiaro che però io penso che però in questo caso ci sia da poter valutare la quota del Real Madrid. Credo che questo sia anche, come dici giustamente, anche la variabile ovviamente di Lotito, ma insomma è chiaro soprattutto anche di poter capire poi quale sarà la parte destinata al Real Madrid, perché comunque c'era stato un accordo e al di là dell'ultimo anno di contratto di Mario Ghila, penso che questo sia assolutamente un aspetto da non sottovalutare.
0: Beh, diciamo anche che è ovvio che la scadenza del contratto ti impone di fissarne un prezzo che non è esagerato. Vogliamo parlare di 20 milioni? E parliamo di 20 milioni, però dei 20 di fatto ne arriverebbero 12 nelle casse della Lazio, perché il 40%, e quindi gli 8 milioni di euro andrebbero al Real Madrid. Ma che difensore è Mario Ghila? Ne voglio parlare non solo con il collega di diretta.it, che poi tra l'altro sta a Roma, quindi sa tutto di Roma e Lazio, ma con un difensore arcigno come Mario Ghila, che secondo me è cresciuto moltissimo con Sarri. Daniele Portanova, caro Daniele, come stai?
18: Ciao Walter, sempre un piacere.
0: Ciao, ciao, piacere mio, lo sai, io ogni tanto ti scrivo, tu sei sempre gentile e disponibile. Senti Daniele, il primo regalo per Massimiliano Allegri potrebbe essere Mario Ghila, che a me piace moltissimo, devo dire, strutturato fisicamente.
18: Bello come lo chiami, io lo chiamo Ghila.
0: Ghila, vabbè, Ghila, non lo so come. Ghila tutto intorno a te, nel senso che comunque il Napoli lo vuole. E potrebbe essere il primo tassello per la squadra di Allegri? È un difensore che a te piace?
18: Allora, ti dico la verità.
0: Sì.
18: L'anno scorso è stato uno dei pochi a salvare, cioè uno dei forti della Lazio, dai. Allora. È un difensore forte. Quando si parlava di Inter, no? Io scherzando con la famiglia dicevo: il Napoli deve prendere Ghila, no? Il fatto che adesso è accostato al Napoli, io sono contento. Perché il Napoli prenderebbe un difensore forte, veloce, con caratteristiche diverse da quello che c'ha. È un difensore veloce.
0: Però scusami, prima di tornare, Andrea, vengo subito da te, no?
17: Sì.
0: Io ho un'unica perplessità e la devo chiedere per forza a Daniele. Il Napoli ha attualmente in organico, parlo di centrali, Rachmani, che è di piede destro, Beukema, che è di piede destro, tornano sia Rafa Marin che Marianucci, tutti di piede destro, e attualmente c'è Buongiorno che è l'unico mancino. Dico l'unico mancino perché insomma Juan Jesus va verso il mancato rinnovo. Ora, Mario Ghila è fortissimo, ma a tuo avviso potrebbe essere impiegato a sinistra, o dobbiamo cominciare a ipotizzare un'eventuale cessione di Beukema? Perché se no non mi torna più.
18: Walter, io, tu lo sai come ragiono sotto questo punto di vista. Io qua stiamo parlando di Serie A, stiamo parlando di Serie A ad alto livello,
0: Quindi può giocare in coppia con Rachmani senza problemi.
18: Quando mi dici destro, naturalmente destro.
0: Il piede naturale è destro.
18: Però io ho fatto il difensore e a maggior parte delle volte mi mettevo a sinistra. E io col sinistro non ero facevo fatica di destro, questo è il sinistro, no?
0: Tu già col destro Danieri messo male, eh? No, però poi ci ricordi una cosa, Koulibaly era di piede destro, ma si sposava benissimo con Albiol giocando però sul centro-sinistra, quindi dici una cosa corretta, se uno è bravo, questo mi vuoi
18: è
0: dire.
18: È bravo, cioè, e poi ti dico la verità, è un difensore con caratteristiche diverse, perché è un difensore che comunque è stato abituato alla Serie A, a lavorare reparto, ok? Quindi è stato, come ti posso dire, allenato, no? A usare un altro metodo di difendere, ok? Quindi la fortuna di aver avuto Sarri un anno è molto bravo sulle letture del reparto. E poi è un difensore che comunque è moderno, no?
0: Arcigno, rapido, moderno.
18: No, rapido, che tiene botta con l'uno contro uno, capito?
0: Andiamo da Andrea Pressenda. Senti Andrea, io poi sono curioso, no? Perché indubbiamente la stagione della Lazio ha visto molte proteste, lo stadio deserto in molte gare, al di là poi chiaramente di quella che è stata la Coppa Italia, però io voglio tornare da Andrea per sapere se l'arrivo di Gattuso in qualche modo può, tra virgolette, ricompattare un po' l'ambiente, o è un ambiente ancora più deluso dall'addio a Maurizio Sarri. Andrea.
17: Ma sai, Walter, c'è una considerazione anche da fare sulla carriera di Gennaro Gattuso, perché è chiaro che al di là dell'esperienza nella nazionale, insomma, che poi è durata 8 partite, e lo sappiamo benissimo poi com'è andata, insomma, il calcio di rigore contro la Bosnia, però credo che insomma sia la sintesi perfetta, perché comunque è un profilo ancora giovane, perché comunque ha 48 anni, ha allenato all'estero piazze molto calde, l'Olympique di Marsiglia, il Palencia, al di là anche delle altre esperienze che ha avuto, soprattutto anche con le difficoltà societarie, perché poi ti ricorderai anche a Creta, soprattutto anche nella primissima esperienza
0: a Pisa, Pisa.
17: Tra l'altro pensa che in quella stagione ci fu la promozione della Serie C, la Serie B contro il Foggia di De Zerbi, che fu una finale effettivamente poi anche con due probabilmente filosofie diverse, anche poi ovviamente anche per poter affrontare comunque le partite, insomma anche filosofie diverse di gioco, però io credo che insomma sia effettivamente il profilo giusto, ma perché c'è voglia inevitabilmente di affermarsi nella nostra Serie A per Gattuso, ovviamente anche dopo l'esperienza della nazionale, e ovviamente anche questa sua caratteristica di essere un grande trascinatore, noi ce lo ricordiamo da giocatore, però credo che anche dal punto di vista tecnico, soprattutto anche in questo momento storico, secondo me potrebbe essere davvero anche la decisione giusta, ripeto, anche per cercare di poter ricompattare l'ambiente.
0: Io lo voglio ringraziare tanto, Andrea Pressenda, diretta.it. Ciao Andrea, a presto.
17: Grazie
0: a te.
17: Un grande piacere.
0: Grazie di cuore. E torno da Daniele Portanova. Daniele, vengo da te per parlarti di Allegri, perché quando in società avevano colto che Conte non avrebbe proseguito, ovviamente sono partiti i confronti, c'erano delle idee, presidente De Laurentiis ne poteva avere una, Manna un'altra, Chiavelli ancora un'altra, ma intorno al nome di Allegri, che era stato scelto già l'anno scorso, quando Conte sembrava poter lasciare, bene, Allegri è il nome che ha messo tutti d'accordo. Anche perché c'è da gestire un post Conte, stagione in Champions, tifosi esigenti. È la scelta migliore? Cioè, tu la condividi la scelta che ha fatto il calcio Napoli?
18: Guarda, io tanto, Walter, stiamo sempre a parlare di niente, no? Perché tanto alla fine saranno sempre i risultati e gli obiettivi quelli che faranno la differenza.
0: Il campo ci dirà, il campo ci dirà.
18: Il problema è quello, va considerato l'inizio, no? L'inizio della stagione, tu prendi Allegri che è un allenatore di prima fascia. Questa è la verità, no? Allegri è un allenatore da Napoli, da prima fascia. Il Napoli è una squadra da prima fascia, l'allenatore è un allenatore da prima fascia. Poi si potevano fare tantissime considerazioni, perché poi c'è chi avrebbe puntato anche a Italiano, no? Perché era l'altro nome caldo.
0: Sì, caldissimo.
18: Però Italiano era sicuramente un allenatore di seconda fascia che poteva diventare di prima, capito? E questa è la differenza. Non si può contestare, no? L'Allegri, ok?
0: Ma ci mancherebbe, se contestiamo una scelta vincente con Allegri.
18: Bravissimo. Perché hai detto bene, vincente, perché ha alzato tanti trofei come lo era Conte, no? Naturalmente io spero che porti i risultati quelli che tutti sperano, capito? Però comunque verrà giudicato come tutti, sia Allegri, sia se avesse preso un altro allenatore, verrà giudicato il campo. Adesso va solo
0: per adesso è un nome, punto. No, poi il campo
18: va trattato come va trattato tutti, con amore, con affetto, come quello che il tifoso napoletano, l'ambiente napoletano offre, no? Che fa innamorare le persone.
0: Però devo dire che il tifoso napoletano poi è intelligente, perché magari può avere stima o mancata simpatia per questo o quell'allenatore, ma nel momento in cui quell'allenatore diventa l'allenatore del Napoli, il tifoso è il primo sostenitore.
18: E poi Walter, poi tutti questi tra virgolette mugugni su come interpreta il calcio, no? Ormai il calcio è, questi sono allenatori di talmente di spessore, no? Che in base a quello che c'è a disposizione.
0: E certo, no? Anche l'organico.
18: Ma sì, poi può darsi che al Milan ha dovuto fare un certo tipo di gioco, a Napoli si può permettere di fare un altro tipo di gioco.
0: Anche la struttura societaria, lui ha gestito nell'ultimo, perché molti dicono sì, ma in 7 anni ha vinto una Coppa Italia, che è vero, cioè non è che poi se lo inventano. Però va anche detto che lui si è trovato a gestire una Juve in una difficoltà enorme, e dove a un certo punto qualcuno in quella Juve gli remava contro. Al Milan l'abbiamo letto, cioè ragazzi, al Milan c'era Ibra che gli andava contro. A Napoli non viene e trova qualcuno che gli rema contro, trova una società unita. Anche perché io poi lo trovo folle che qualcuno in una società vada contro l'allenatore. Lui è stato in piazza in precedenza come il Milan, ma di Berlusconi, e ha vinto. E la Juve, gestita da Marotta, e ha vinto. È chiaro che se ti metti in società dove ogni tanto cambiano, dove non hanno idee chiare, succede casino.
18: Poi io penso che Allegri sia anche un aziendalista, cioè, nel senso, un allenatore che comunque porge la mano alla società, ok?
0: Certo.
18: Cioè, io a differenza di altri lo vedo più uno che aiuta la società, no? Anche a valorizzare.
0: L'ha sempre fatto.
18: Io anche, perché io faccio sempre il paragone di Allegri al Milano, no?
0: Sì.
18: Ok? Della gestione Leao. Io sono straconvinto che se a livello di atteggiamento Leao si fosse comportato come ci ha fatto vedere quest'anno con Conte, non avrebbe mai giocato.
0: Ma non c'è proprio dubbio, Daniele, ma Conte lo metteva fuori rosa dopo due settimane.
18: Bravissimo. Invece Allegri comunque ha cercato di non perderlo, ok? Poi naturalmente a volte viene sempre giudicato l'allenatore, la gestione e tutto quanto, ma a volte c'è sta pure il giocatore che fa la differenza, Walter.
0: Ma ci mancherebbe, anche negli atteggiamenti, nella disponibilità.
18: Ma come tante cose, come De Bruyne, no? Che comunque va via Conte, che comunque hanno lasciato, comunque mi ricordo, si sono lasciati con una conferenza stampa bellissima, perché fa parte pure questo del bello del calcio, no? Capito? Vicino al presidente, poi fai altre scelte, fuori luogo quello che. Almeno a livello personale, quello che ha detto, no? Capito? Sono situazioni che oggi a livello di comunicazione
0: c'è, ma ci mancherebbe. Va bene, Daniele, io ti voglio ringraziare come sempre, bel momento vissuto insieme a te, e ti abbraccio, grazie.
18: Ti voglio bene.
0: Anch'io, ciao grande Dani. Allora, facciamo così, tra poco, siccome è nata anche una diatriba su alcune cose, delle perplessità che abbiamo espresso io e la collega Scozzafava rispetto, diciamo, all'offerta che ci sarebbe da 2 miliardi e 2, tra poco avremo Marco Fassone, che è uno che i closing li ha gestiti, perché insomma Marco Fassone è stato al Milan, all'Inter, l'avvento delle proprietà straniere, E dicevamo con Monica, a noi sembra inverosimile 2 miliardi e 2, perché il brand Napoli è un brand fortissimo, fortissimo. Però a livello di patrimonialità il Napoli non ha nulla. Cioè il Napoli come patrimonialità c'ha Meret, De Bruyne, Milinkovic, Rachmani, quello è. Non mi sembrerebbe che una rosa da 2 miliardi e 2. Voi mi dite sì, ma c'è il brand. Sì, ma quanto varrà questo brand? 7, 800 e 200 di organico, arriviamo a 1 miliardo. 1 e 2? Ma 2 miliardi no, non ha lo stadio, non ha il centro sportivo, non ha la sede, non ha una sola pietra, una. Non ha una sola pietra, una. Poi se gli americani glieli danno, secondo me se è quella la cifra, date retta a questo signore qui. Da mo che se l'era pigliati, 2 miliardi e 2. Però magari sto sbagliando. Lo chiederò a Fassone, due minuti solo e glielo chiedo. Pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio e bentrovati. Allora, vi avevo preannunciato che vista anche questa sorta di diatriba nata con qualche ascoltatore a proposito della valutazione del brand della società sportiva Calcio Napoli, beh, mi sarei affidato a chi sicuramente ne sa più di me e devo dire in generale più di tanti, perché un nostro ascoltatore si chiede, dirigente e addetti ai lavori sono competenti? Beh, ragazzi, se parliamo di un dirigente come Marco Fassone, che in termini di far rilevare delle società di calcio è il suo pane quotidiano e quindi di closing ne sa molte, allora abbiamo invitato Marco Fassone. Buon pomeriggio, caro direttore.
1: Buon pomeriggio Walter, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Faccio un brevissimo riassunto, poi starò zitto e ovviamente lascerò parlare te. La diatriba è nata sulla valutazione economica della società sportiva Calcio Napoli, perché stanno girando molte voci che ci sarebbe questa cordata di imprenditori americani pronta ad acquistarla, e addirittura sembrerebbe che De Laurentiis abbia rifiutato un'offerta da 2,2 miliardi. E io ho espresso delle perplessità, perché dicevo, ma forse una valutazione va fatta sul brand Società Sportiva Calcio Napoli e sui calciatori in organico, però a livello patrimoniale il Napoli non ha uno stadio, non ha il centro sportivo, non ha una sede, mi sembra strano che ci sia una cifra così alta. Quali sono i criteri? Poi ognuno può pagare un bene quanto desidera, a parte che io poi vorrei vedere chi c'è dietro questa cordata americana. Detto questo, Marco, sono un po' come San Tommaso. Quali sono i criteri che si fanno per l'acquisizione di un club di calcio?
1: Ma hai fatto bene a dire che poi in questo mondo, un po' come nel mondo delle opere d'arte, il prezzo lo fanno compratore e venditore sulla base dell'interesse, della passione, della voglia che il compratore ha di possedere un certo bene, no? E quindi talvolta capita che sia disponibile a pagarlo anche una cifra significativamente superiore a quello che è il suo valore di mercato, no? Premesso questo, ci sono in realtà una serie di criteri oggettivi che chi fa il mio lavoro, piuttosto che tante società di consulenza specializzate, fanno, algoritmi anche non così complicati, all'interno dei quali vengono inseriti 5 o 6 fattori che poi determinano la valutazione finale. Il primo, la base, è il fatturato di un club, il fatturato medio che quel club lì è in grado di sviluppare. Il secondo è se quel club con quel fatturato è anche in grado di sviluppare un margine, oppure se mediamente perde del denaro. Il terzo è il cosiddetto valore di sostituzione della rosa, e quindi rispetto alla rosa di giocatori che un compratore prende nel momento in cui prende il club, quanto costerebbe sostituirla, quindi non tanto il valore di mercato di quei giocatori, perché tu li puoi vendere ma dopo la squadra la devi rifare, quanto appunto il valore di sostituzione per poter avere una squadra che continua a competere ad un certo livello. Il fatto se ci siano infrastrutture o non ci siano infrastrutture, ma quindi il fatto di possedere uno stadio, di possedere dei training center, dei campi di allenamento o altre strutture correlate allo stadio stesso, sicuramente influisce molto sul valore. Ultimo, non in ordine di importanza, ma ultimo nella mia elencazione, il valore del brand, e quindi comprare un brand come il Napoli ha sicuramente un valore molto importante per la base di tifosi molto grande che ha il Napoli e per i risultati che si è saputo conquistare sul campo nell'ultimo decennio, quindicennio. Questi sono un po' i criteri che ti portano ad avere il valore.
0: Sono molto contento che tu ci sta facendo una consulenza, ragazzi, Marco Fassone, chi meglio di Marco. È evidente che la marginalità, perché il Napoli in questa fase, Marco, è arrivato al picco massimo, anche parlo proprio di fatturati, no? E al picco massimo il mercato è quello lì, per giunta un mercato, il Napoli comunque opera nella nostra regione, è saturo il mercato, quindi oltre quella cifra potrebbe aumentare il suo fatturato di un 10%, di un 15%. Ovviamente pesa molto i mancati incassi da stadio. Come si fa a aumentare il fatturato? Me lo insegni. Se il Napoli investe e fa lo stadio di proprietà, è quello il plus che te li fa aumentare. Tutto sta a capire, investe il Napoli o De Laurentiis cede e questi nuovi investitori vengono e poi investono sullo stadio? È una bella partita, no, questa?
1: Sì, è una bella partita. Conoscendo il presidente, io credo che nel momento in cui si stuferà e avrà voglia di cedere l'asset Napoli, lo farà avendo in

0: pista o in cantiere un progetto stadio in una fase più avanzata. Io non dico lo stadio completato, fatto, nuovo, eccetera, che darebbe un valore molto molto importante, ma almeno un po' quello che stanno tentando di fare a Milano i due proprietari finanziari dell'Inter e del Milan, avere un progetto con tutte le sue approvazioni, completato, chiuso, che possa essere realizzato dal nuovo compratore. Certamente la parte immobiliare di un club di calcio che ha già raggiunto quasi il massimo livello dei suoi fatturati è fondamentale per spuntare un prezzo di vendita molto migliore.
1: Senti Marco, io per carità non voglio mettere in dubbio la veridicità delle notizie espresse da molti miei colleghi, però devo essere molto onesto, a me viene difficile da pensare che sia una cifra reale quella dei 2,2 miliardi, più o meno farei una stima e più o meno della metà, 1 miliardo, 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 2, a 2,2 non ci arrivo, sto sbagliando?
0: Ma allora, ti dicevo, la premessa di prima è che ciascuno offre in funzione
1: e su quello non
0: quello
1: c'è
0: che hai in mente della passione, puoi anche decidere di strapagare una cosa. Noi abbiamo dei riferimenti, no? Di quello che è successo sul mercato del calcio in questi ultimi 5-6 anni, in particolare nel nostro paese, e sappiamo che il club che ha avuto una transazione la più alta in assoluto di quelle che sono successe in Italia in questo momento è il Milan, quando è passato di mano da Elliott a Red Bird, sono passati 4 anni ormai, il valore del Milan in quel momento fu 1,2 miliardi, e già tutti quando leggemmo 1,2 miliardi dicemmo caspita, Red Bird ha pagato un prezzo,
1: ha pagato forse qualcosa in più,
0: e ricordiamoci che il Milan di cui feci parte io nel 2017 ebbe invece una valutazione che era di 750 circa milioni di euro. Quindi stiamo parlando del picco del record italiano con cui un club del livello del Milan è passato di mano 4 anni fa. Quello è al momento il massimo tetto raggiunto.
1: E il riferimento è quello lì, quando c'eri tu si parlava di 700 milioni, poi è stato ceduto ed è l'ultimo closing importante a 1,2 miliardi. Scusate, io non voglio fare il malpensante, a me viene veramente difficile da pensare, saranno anche passati 4 anni, che però c'è questa cordata di americani che straccia un altro miliardo così. Poi se De Laurentiis è così bravo, anche perché Marco, io penso che a 2,2 miliardi il presidente la valutazione di cederlo lo farebbe.
0: Ma non sono nella sua testa, il presidente credo che abbia dimostrato di saper fare affari meglio di tutti e sicuramente meglio di me. Sarebbe una valutazione record se fosse vera per il calcio italiano, quindi sarebbe una valutazione straordinaria che farebbe probabilmente da traino anche ad altre operazioni. È ovvio che letta con i freddi numeri oggi sembra una valutazione più alta di quella che sarebbe la valutazione di mercato normale, ma sono certo che quel diavolo di De Laurentiis saprà nel momento in cui deciderà di cedere il Napoli ottenere una valutazione molto alta.
1: Senti Marco, ti trattengo ancora 2 minuti, sei autorizzato a mandare una fattura di consulenza all'amministrazione della radio. Vorrei però entrare, no, al di là, esco un attimo dal ragionamento Napoli, Inter, il Milan, il Como e poi non ultimo il Verona, ma naturalmente ricordiamo i Friedkin a Roma, proprietà straniera a Venezia, a Parma. Perché ci sono tutti questi investitori stranieri che vengono a investire nel calcio italiano? Cioè qual è la motivazione reale? La Fiorentina ovviamente.
0: Sostanzialmente sono due le motivazioni. Il calcio italiano resta all'estero comunque considerato un calcio prestigioso, storico, di tradizione, in un paese in cui ci sono tantissimi tifosi, è un paese, il nostro, un po' come la Spagna o come altri paesi latini, in cui in certe piazze, vedi Napoli, si vive per il calcio, quindi questo è molto attraente. Secondo il livello dei prezzi a cui sono passati di mano i club, anche i più importanti in Italia in questo momento, è inferiore alla media dei prezzi degli asset americani e degli asset inglesi, quindi
1: è conveniente investire in Italia.
0: Terzo punto che non sottovaluterei: tutti gli investitori di natura finanziaria, quindi escludiamo le famiglie come potrebbero essere i Friedkin, ma tutti gli altri investitori di natura finanziaria acquistano un club nell'ottica poi di rivenderlo meglio dopo un certo periodo di tempo. E in Italia siamo lo Stato che ha la percentuale in assoluto più bassa di stadi nuovi già realizzati, e quindi c'è un margine enorme di costruzione di infrastrutture che ti permettono di far salire incredibilmente il valore del club. Quindi l'idea di comprare sì un club sportivo, ma anche un potente strumento di realizzazione immobiliare, è quello che attrae molto gli investitori stranieri, anglosassoni in particolare.
1: È chiaro, Marco, e mi correggerai se sbaglio, che per far sì che questo poi accada ancora di più, e questi investitori non bisognerà però farli scappare ingabbiati nella burocrazia per far costruire gli stadi nuovi, perché loro vengono e investono con l'idea di costruire stadi nuovi, e in Italia ovviamente siamo fermi.
0: Siamo fermi, ma è un po' comodo ogni tanto dare sempre le colpe alla burocrazia. Noi abbiamo onestamente una buona legge sugli stadi, potrebbe essere forse eccellente, ma diciamo che è buona, nel senso che se si rispettano i requisiti che la legge indica sulla tipologia di stadio che va realizzato, che quindi deve essere uno stadio che vive tutti i giorni, che ha una sua multidisciplinarietà, che si innesta in un contesto urbanistico, insomma, se si fa il progetto secondo quello che la legge prevede, i tempi non sono eterni. Purtroppo è successo che in particolare le proprietà straniere, che non sono abituate ad un dialogo politico come quello a cui dobbiamo invece essere abituati noi in Italia, abbiano immaginato di poter arrivare a fare un po' come si fa da loro, no? Quindi con tempi molto rapidi, si trova un terreno, si tira su uno stadio, in 18 mesi loro hanno fatto tutto. Da noi un po' di complicazione in più di questo tipo c'è, perché abbiamo dappertutto stadi che sono pubblici e non possiamo pensare di andare da un sindaco e dirgli tiriamolo giù oppure lascialo lì e non sai cosa fartene. Bisogna trovare una soluzione che sia nell'interesse del club e anche della città. Se si va su quella strada lì, lo stadio poi alla fine si fa.
1: Marco, io ti voglio davvero ringraziare, perché insomma è stata molto preziosa la tua presenza, e ti abbraccio fortissimo, Marco Fassone. Ciao Marco.
0: Grazie Walter, buon pomeriggio.
1: Grazie. Ciao. Di cuore. Ricordando anche, perché noi stiamo parlando del Napoli, ma che la famiglia De Laurentiis detiene anche le azioni di un altro club, il Bari, dove anche lì poi bisognerà valutare, perché a un certo punto De Laurentiis dovrà cedere il Bari, o comunque, non avendo la possibilità di andare avanti con la multiproprietà di club professionistici nel calcio, o cederà il Napoli l'altro anno o cede il Bari, e a quel punto dovrà a valutare: cede il Napoli, ovviamente con una cifra enorme, investe a Bari, lo riporta su, acquista lo stadio San Nicola, perché lui dice le istituzioni non mi fanno fare lo stadio. E allora è un filo sottile, cioè quando poi dovrà, da regole federali, cedere, cederà il Napoli e porterà il Bari in A e in Europa, e ci ha già dimostrato che è bravissimo. O cede il Bari a una cifra ovviamente inferiore e va avanti col Napoli? Credetemi, la partita è tutta lì. La partita è tutta lì. Cioè, cosa farà il presidente? Quale club cederà? Il Napoli, che vale moltissimo perché su, o il Bari, che il figlio gli ha portato in C, che vale molto meno? La vera domanda è quella. Poi le risposte le potrà dare solo Aurelio De Laurentiis. Pubblicità.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo al telefono per parlare di calciomercato, ma non solo, lo facciamo con il collega del Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche tu e tutti voi.
0: Tutto bene. Sono in giorni dell'attesa questi per Max Allegri, abbiamo denominati i giorni Allegri, insomma manca ancora il via libera per l'accordo con il Milan, però ci scrivono in tanti anche su WhatsApp. Giovanni, lo chiedo ovviamente anche a te, noi ci siamo sbilanciati, non c'è da temere, bisogna semplicemente attendere.
1: Sì, non c'è da temere perché il Milan ha tutto l'interesse a chiudere il rapporto di lavoro con Allegri e lo ha esonerato, quindi non c'è motivo di trattenerlo, però semplicemente il Milan non è nelle mani di un presidente tra virgolette padrone, è nelle mani di una holding che si chiama Redbird, con un capo, un riferimento che si chiama Jeff Cardinale, che anche per il tipo di condotta di queste società non prendono responsabilità sui fatti sportivi e tecnici, anche per quanto riguarda gli aspetti economici. Quindi, come sono abituati a fare negli Stati Uniti, quando arriverà il nuovo AD, sarà lui a doversi prendere la responsabilità di questa trattativa. Il che non significa che questa trattativa per chiudere il contratto sia a rischio o difficile. Molto spesso è una formalità, però Redbird vuole prima sistemare la dirigenza, che oggi di fatto è monca, e poi procedere con questa risoluzione. Oggi, in questi giorni, in queste settimane, c'è obiettivamente un periodo di vuoto. Non è indispensabile avere subito l'allenatore per tanti motivi, la stagione inizierà solo il 1° luglio e quindi De Laurentiis accetta questa situazione. Allegri non può far molto, deve aspettare la convocazione del Milan e quindi, come hai detto tu, si tratta di aspettare una risoluzione che poi sarà svolta in maniera regolare.
0: Anche perché in questo momento comunque il Napoli e Max Allegri con Giovanni Manna sono ovviamente al lavoro per la costruzione di quello che sarà il Napoli targato 26-27, l'anno del centenario. E allora ti chiedo in questo momento, Giovanni, è vero che il Napoli dovrà, secondo me, con Giovanni Manna dare un occhio, più di un occhio, a quello che è il mercato in uscita, perché insomma se ci aspettiamo quelle che saranno le convocazioni per Di Maro, fatta eccezione per chi andrà ai mondiali, per chi purtroppo come Gilmour non ci sarà per infortunio, insomma ci aspettiamo una rosa molto molto lunga di convocati da parte di Max Allegri, poi inevitabilmente però questa rosa andrà puntellata e quindi ti chiedo quali sono in questo momento i ruoli ma anche i profili che il Napoli sta cercando di regalare a Max Allegri.
1: Sì, Allegri ha una missione che è quella un po' di riordinare un po' tutto, sia con chi è stato presente in questa stagione ma ha avuto poco spazio, sia con chi è stato bocciato ed è stato allontanato a metà stagione, sia con chi rientra dai prestiti e va eventualmente poi o ceduto di nuovo o promosso, diciamo così, nella prima squadra. Allegri non teme di dover lavorare con un grosso numero di calciatori sin dal primo giorno di ritiro, perché è abituato, lui ama tra l'altro anche contaminare molto con il settore giovanile, con calciatori anche a volte sottovalutati, e lui ama coinvolgerli, sì, ovviamente hanno le possibilità, e quindi è atteso da questo lavoro. Ovviamente parliamo più di una scrematura, come dicevi tu, certo, che non di un arricchimento della rosa. Infatti, da questo punto di vista, io veramente mi aspetto interventi mirati, perché se abbiamo appena detto che Allegri dovrà valutare ad esempio Langa, ad esempio Lucca, ad esempio Rafa Marin, tutti i calciatori che rientreranno, e decidere se possono far parte del nuovo Napoli, beh, di fatto andranno ad aumentare il numero. Quindi qualcuno andrà via, uno è Juan Jesus, lo possiamo già dire a parametro zero, altri chiaramente partiranno, sceglierà l'allenatore. Oggi, se ti devo dire un ruolo che il Napoli cerca assolutamente, è il terzino, per meglio dire l'esterno destro, quindi un vice Di Lorenzo, o perché no anche un vice Politano, poi capiremo bene Allegri che il modulo vorrà fare, questo davvero non mi sento ancora di prevederlo, e quindi l'obiettivo è quello lì, con dei parametri che devono essere adatti, quindi non anziano tra virgolette, con un ingaggio non altissimo. Però a me una cosa risulta, è che Allegri al di là del terzino destro vorrebbe solo calciatori titolari, potenzialmente titolari negli altri ruoli, sia in attacco, sia a centrocampo, sia in difesa, e quindi vorrebbe calciatori importanti per fare bene le due competizioni, altrimenti meglio lavorare con chi già c'è, andando poi a fare effettivamente questo lavoro di scrematura con questi rientri, che potrebbero essere ovviamente qualcuno di questi recuperati.
0: Certo.
1: Ultima riflessione la faccio sul portiere. Io non so Allegri che cosa ne pensa, però gli è stato chiesto di fare una valutazione anche sui due portieri e De Laurentiis gli ha dato carta bianca, e Allegri deciderà se puntare solo su uno dei due, su Meret o Milinkovic-Savic. Con Meret c'è un discorso contrattuale eventualmente da riaprire, o se proseguire con questo dualismo che ha iniziato Antonio Conte.
0: Chiarissimo come sempre, caro Giovanni, ti auguro un buon lavoro, sarà un'estate ovviamente lunga nel calciomercato, ma non solo. Un abbraccio, buona giornata.
1: Quando volete, con piacere. Ciao Riccardo, ciao a voi.
0: Grazie, grazie mille al collega del Roma Giovanni Scotto. Noi adesso invece ci fermiamo, giusto il tempo delle ultimissime sul meteo, poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Campania, grazie all'alta pressione che dominerà ancora la scena meteorologica sulla regione, sarà ben salda. Questo infatti garantirà tempo stabile e assolato, con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche lieve velatura si farà vedere. Nel complesso il clima sarà estivo, con temperature massime diurne comprese fra i 24 e i 31 gradi. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora siamo pronti a vivere insieme questa terza e ultima ora della nostra informazione sportiva, dove parleremo a lungo del Napoli. Ovviamente ci occuperemo anche della nazionale, perché insomma sembrerebbe stiano crescendo moltissimo le quotazioni di Mancini. Io però vi voglio preannunciare che a breve ci occuperemo di un'iniziativa bellissima, ma davvero bellissima, che io ho scoperto per puro caso navigando sui social, di un neonato Club Napoli orgogliosi partenopei, che ha lanciato una cosa che io trovo straordinaria, e parleremo col presidente del club, perché loro hanno lanciato la trasferta sospesa. Cioè vale a dire che i tifosi che verranno a Napoli di un'altra squadra avranno la possibilità di essere accompagnati da loro, di vivere la città, di conoscere le bellezze della città e vivere con sì rivalità, ma non ostilità, la trasferta a Napoli. Poi ricambiando questa trasferta sospesa. Io la trovo un'iniziativa bellissima, che è tesa anche a far conoscere le bellezze della città di Napoli, e tra poco ne parleremo col presidente del Club Napoli orgogliosi partenopei, Luca Spanò, perché l'ho trovata strepitosa. Stiamo alla nazionale però, e ne parliamo con Marco Civoli. Buon pomeriggio, Marco.
5: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: Mentre tutte le nazionali ovviamente che prenderanno parte al prossimo mondiale, che comincerà giovedì, e quindi Stati Uniti, Canada, Messico, tutti lì, e noi siamo andati a fare una doppia amichevole con di fatto la nostra Under 21, e abbiamo visto che i giovani ci sanno fare, perché ok il Lussemburgo, Marco, però ieri con la nazionale greca la nostra giovane Italia vince, e noi stiamo qui a chiederci: ma il nuovo presidente federale sceglierà Conte? Prenderanno Mancini? E io il rilancio: e se fosse Baldini?
5: Non credo proprio, non credo, anche se ieri sera poi sentivo anche la diretta dei miei colleghi della RAI che rilanciavano il nome di questo tecnico, che ha avuto una carriera molto molto particolare, ma credo che ci sia bisogno di un tecnico di un certo spessore, non che Baldini non ce l'abbia, ma che secondo me è comunque un tecnico che ha avuto esperienze a grandissimi livelli, e che soprattutto poi ci sia una progettualità definita, perché è evidente che fa rumore il fatto che i nostri ragazzi si siano comportati benissimo, che abbiano retto anche la maglia un pochettino più pesante. Ma dal mio punto di vista c'è bisogno di un restyling completo e soprattutto c'è bisogno comunque di un tecnico al quale legarsi come minimo per 4 anni.
4: Però se posso dire, ti voglio dire questo, Marco. Io l'ho seguita con attenzione, no? È vero che avevamo Donnarumma in porta e Pio Esposito là davanti. Però sono rimasto particolarmente e favorevolmente impressionato, per esempio, da Favasuli, da Bartesaghi, che abbiamo visto all'opera col Milan di Allegri, da Andur, da tanti giovani, leggi pure Coleoncio, che magari in Italia non trovano spazio, però in Germania, in Francia, i nostri giovani li fanno giocare e li apprezzano.
5: Beh, anche Chiarodia, che comunque è nato in Germania e però conserva il nostro status. Ma sai, io non sono, per aver seguito per tanti anni un under 21, ma era un under 21 di spessore, perché poi diversi di quei ragazzi sono diventati campioni del mondo, da Fabio Cannavaro a Nesta, a Del Piero, Totti e tanti altri. Però ribadisco il concetto, assolutamente, benissimo, valorizzarli a cominciare dai nostri club, però occorre il giusto mix, e quindi il giusto mix
4: su questo sono
5: anche,
4: d'accordo,
5: no? Certo, anche da calciatori che comunque calpestano abitualmente l'Europa, che comunque sono, diciamo, di un certo spessore. Quindi applaudiamo Baldini e i suoi ragazzi che non hanno fatto, anzi, che hanno, direi, portato in alto, no, i nostri colori in queste due amichevoli che sono state comunque una sorta di panacea per tutto quello che poi è accaduto, e quindi un premio anche per questi ragazzi che comunque con l'Under stanno facendo bene. Però è chiaro che bisogna dedicarsi ad altro.
4: No, il mio, diciamo, ragionamento era, Marco, legato anche al fatto che spesso si dice i giovani non ci sono, e poi però Baldini magari ci dimostra che i giovani ci sono, perché comunque non ha giocato palestra, però Favasuli, che è in B a Catanzaro, non mi sembra abbia sfigurato in queste due gare, e quindi io capisco che si sia voluto andare avanti con Cristante. Io non c'ho nulla contro Cristante, però poi vedo che Andur comunque tiene botta. Allora penso a Andur, penso a Pisilli, penso a Casadei, e non mi ci ritrovo nella cosa che i giovani in Italia non ci sono. Penso a Vergara.
5: Sì, io però ti do un dato.
4: Dimmi.
5: L'ultimo titolo della nostra Under 21 è datato 2004. La nostra ultima partecipazione a un torneo olimpico è datata 2008.
4: Questo è vero.
5: Il nostro ultimo titolo mondiale è datato 2006. È anche vero che la nostra Under 17 vince ai rigori contro il Belgio, perché a livello giovanile i nostri ragazzi si fanno apprezzare e vincono, ma manca l'ultimo salto. E qui bisogna colmare l'ultimo step, che negli ultimi anni non è stato più colmato. Quando ti dicevo del 2006 c'erano ragazzi che comunque avevano fatto l'Under negli anni precedenti e poi sono diventati campioni del mondo, quindi
4: questo
5: c'era una scuola, c'erano ragazzi di spessore, quindi io è chiaro che vorrei rivederli tutti quando le cose cominciano ad essere molto molto più pesanti, quando devi affrontare la Germania, l'Inghilterra, il Brasile, l'Olanda e la Spagna e la Francia. È chiaro che comunque noi abbiamo sì una buona base, abbiamo dei ragazzi che comunque sanno stare in campo, e occorre però che ci sia qualcuno che li guidi e soprattutto che sappiano soppesare bene la maglia.
4: Insomma,
5: che indossa,
4: il giusto mix. Vabbè. Io ringrazio Marco Civoli. Ciao Marco.
5: Grazie a voi.
4: Allora, prima ho solo accennato che avremmo parlato di questa nuova iniziativa, di questo nuovo Club Napoli Orgogliosi Partenopei, che verrà presentato il 2 luglio a Napoli, e devo dire che la risposta è bellissima. Ho raccontato che per puro caso a tarda sera sui social sono venuto a conoscenza di questa iniziativa, me ne sono innamorato, sono entusiasta e mi piace dar luce. Tra l'altro quella mattina ho scritto a Gianluca Miranda, era prestissimo, alle 7:30 del mattino, dico: Gianluca, mi devi trovare questo presidente di questa associazione. E Miranda, come sempre, mi ha accontentato. L'abbiamo invitato in diretta con noi, si chiama Luca Spanò, il presidente Lucio, ho detto Luca, e può capitare, ragazzi, il bello è Lucio Spanò, presidente del Club Napoli Orgogliosi Partenopei. Presidente, ciao, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Presidente, innanzitutto grazie, ti grazie. Voglio fare i complimenti proprio come cosa prioritaria, ed io l'ho appena accennato, ora ce lo spiegherai tu che cos'è la trasferta sospesa, però mi scrive Antonio: bellissima iniziativa, è un'iniziativa straordinaria, a dir poco commovente, e ancora: iniziativa bellissima, complimenti a chi ha pensato alla trasferta sospesa. Noi a Napoli abbiamo un'abitudine, il caffè sospeso, cioè lasciare un caffè pagato al bar per chi poi magari non ha possibilità di poterlo acquistare. Voi addirittura rilanciate, e non rilanciate solo sul tema calcio, perché la trasferta sospesa è un tema che è legato anche alle bellezze della città. In poche parole, cos'è, presidente, la trasferta sospesa?
6: In pratica sarebbe la trasferta che noi vorremmo, desidereremo vivere, cosa che non facciamo ormai da anni. Conoscere una città, vivere la città, i suoi luoghi, la sua cucina, ma soprattutto essere accolti da un sorriso dagli avversari, che sono avversari ma rimangono avversari e non nemici nostri. E ormai la trasferta è diventata qualcosa di complicato, di dispendioso, di tempo, di denaro, e si è toccato il fondo, e bisognava dare una svolta. Chi doveva dare questa svolta? Tra tutte le parti credo che soltanto i tifosi potevano dare questo segnale. Quali tifosi? Credo che soltanto il tifoso napoletano, famoso per la sua generosità e famoso per la sua ospitalità, poteva dare questo seme, che speriamo possa prendere e possa diffondersi tra tutte le tifoserie.
4: Io ho visto il video, presidente, e voi ai tifosi di un'altra squadra che verranno a Napoli, ipotizziamo l'anno prossimo c'è Napoli-Monza, tifosi dei Monza che verranno, voi sarete lì ad accoglierli, tra l'altro li porterete a girare in città per far conoscere le bellezze della città, gli offrirete il caffè con una sosta e la sfogliatella, e andrete insieme allo stadio per vivere una festa. Rivalità sportiva sì, ma insieme. Ovviamente vi aspettate che poi venga ricambiata la trasferta a Monza, no?
6: No, allora diciamo che è un'utopia quella che possono ricambiare, perché ci stanno arrivando tutte le tifoserie un poco alla volta. Noi già per stipulare un accordo di fair play con tutte le tifoserie non è stato facile, lo sottoscriviamo, e il presidente di questi club ci segnaleranno 6 tifosi, questi avranno il pernottamento sospeso, una notte a carico nostro, la sfogliatella sospesa, come hai detto tu, con il caffè sospeso, il gelato sospeso, la visita guidata gratuita. E dobbiamo dire che anche grazie al contributo del Comune di Napoli, che ci ha dato il patrocinio e ci darà anche a disposizione qualche visita guidata da poter offrire, e per quelle di Champions offriremo anche la visita guidata in inglese alle squadre che verranno a Napoli, cioè speriamo che quando torneranno nelle loro città potranno solo dire bene di questa trasferta a Napoli, e se ne vanno con un ricordo bellissimo e non come momento di conflittualità con la tifoseria.
4: State ricevendo, presidente, tanti complimenti, è bellissima questa iniziativa. Daniele Davolla: complimenti al neonato Club Napoli, questa sì che è una bellissima pagina. Poi io immagino, presidente, esiste la reciprocità, e quindi insomma, se voi accoglierete tutte le tifoserie delle varie squadre che verranno a giocarsi la partita a Napoli col caffè sospeso, la notte sospesa, la visita guidata, io devo dire che è bello, e mi piace essere un sognatore inguaribile che poi sappiano ricambiare, e che quindi poi sarete voi andrete lì a vivere la partita, e loro vi accoglieranno magari non con lo stesso calore che ci appartiene, però è un'iniziativa molto bella.
6: No, non è così, purtroppo devo dirti che non è così. Abbiamo avuto anche a volte delle risposte spiacevoli da un paio di club che chi per diffidenza ha pensato che questa iniziativa chissà cosa nascondesse sotto qualcosa, e chi ha palesemente proprio venerdì, tra l'altro un capo tifoso di una squadra del nord napoletano trapiantato al nord da 20 anni, che ha detto che non è interessato, perché loro non sono interessati a poter ricambiare e a voler vedere il calcio da questa angolazione particolare. Per cui noi un po' alla volta, ma ce la faremo, un po' alla volta troveremo e sottoscriveremo tutti i contratti, li stiamo sottoscrivendo anche con le altre squadre campane che non sono in Serie A, ma proprio perché è un messaggio che riguarda tutti, cioè siamo tutti avversari, tifiamo per la nostra squadra, fischiamo anche eventualmente la squadra avversaria, ma la partita finisce là e deve essere un momento di gioia, un momento di emozione, di passione. Questo è quello di cui abbiamo bisogno noi ora, dare una svolta. Non è più pensabile che la trasferta diventa un'angoscia, organizzarla, prendere i voli, vedere se la trasferta è vietata o non è vietata, fare il click sui biglietti del settore ospite che a volte riusciamo a prendere, a volte no, tensioni e minacce con le tifoserie sull'accoglienza. No, non è più calcio, c'è un punto di non ritorno che dobbiamo un attimo stoppare e dobbiamo far vedere che il calcio e la passione può essere vissuto in modo diverso.
4: Allora, Presidente, io ti faccio innanzitutto i complimenti. Grazie. Bellissima questa iniziativa, il Club Napoli Orgogliosi Partenopei, la trasferta sospesa, voi presenterete il tutto il prossimo 2 luglio al Circo Rarinantes, esatto, e poi magari avremo modo anche di riparlarne, però ci tenevo molto a dare luce a questa iniziativa che è straordinaria e che è tesa a far vivere il calcio in modo sicuramente più sereno, ma soprattutto contribuirà a far sì che chi verrà in città avrà delle guide che potranno illustrargli la bellezza della nostra città.
6: Un sorriso anche, questo è
4: un sorriso. Grazie.
6: Prego. Ti abbiamo già fatto recapitare l'invito, ti aspettiamo anche a te il 2 luglio.
4: Verrò molto volentieri il 2 luglio, davvero vengo con grande piacere. Sono le iniziative belle che mi piacciono davvero tanto. Complimenti, Presidente, grazie. A presto. Grazie. Grazie a Lucio Spanò, Presidente del Club Napoli Orgogliosi Partenopei, la trasferta sospesa. È un'idea che mi ha affascinato. Torniamo al campo, torniamo al calcio. E la nostra nazionale, parliamone con Massimo Caputi. Innanzitutto, buon pomeriggio, caro Massimo.
7: Ciao Walter, buon pomeriggio.
4: E allora, siamo reduci dalla doppia amichevole, dove Baldini ha detto i calciatori, lo zoccolo duro della nazionale, hanno questa grande delusione della mancata partecipazione al mondiale, dopo una stagione stressante vogliono andare al mare, e allora lui ha avuto coraggio, ha chiamato e travasato i calciatori dell'Under 21 in nazionale maggiore, e devo dire io l'ho seguita con grande curiosità e a me pure è piaciuta. Ne parliamo non solo con Massimo Caputi ma con Barone Franco Causio. Ciao Barone, buon pomeriggio.
7: Grande Barone.
4: Ti saluta Massimo. Ciao, Caputi.
7: Ciao Franco.
4: Ciao. Senti Franco, a me ha affascinato questa cosa, che piuttosto che avere un Cristante deluso che non aveva voglia, perché voleva, dico Cristante perché sennò pare che io ce l'abbia con Cristante, io preferisco la gioia di Indur, il sorriso di Coleoncio, vedere ragazzi come Bartesaghi che difendono. Ieri a un certo punto siamo rimasti in 10 per l'espulsione di Reggiani, che gioca titolare in Bundesliga. Franco, io apprezzo il coraggio, io vorrei più giovani nella nazionale, tanto quelli esperti ci fanno fare solo figure barbine, per non dire altro che sono in diretta alla radio e non posso dire le figure che ci hanno fatto fare.
7: Andiamo con calma, ma
4: io vado con calma al terzo mondiale che non ci andiamo ancora con la calma.
7: No, ho capito, però andiamoci piano, perché io credo che i ragazzi che hanno giocato queste due amichevoli bisogna applaudirli, compreso l'allenatore e tutto lo staff, però noi non possiamo andare con una squadra che abbiamo, io ho visto ieri, ho visto anche contro il Lussemburgo, abbiamo giocato insomma con due squadre normali, quindi se tu vai a giocare contro il Brasile, contro la Germania, contro la Francia con questa squadra, credo
4: Franco, però noi non abbiamo giocato con Brasile, aspetta, Francia e Germania.
7: Fammi finire.
4: Dimmi, guarda, scusa.
7: Sono tre mondiali che non ci qualifichiamo.
4: Appunto, quello è il senso.
7: Però questo bisogna partire da questo presupposto. Però credo che questi ragazzi devi dargli la possibilità di giocare nelle loro squadre prima di tutto, che questo non succede. La nazionale che ha giocato in queste due amichevoli, mi ripeto, bisogna applaudire, però in questa nazionale che ha giocato ieri bisogna mettere dei giocatori, il blocco Inter con Frattesi, Barella, Bastoni, no? È Pio Esposito, insieme a altri ragazzi che hanno giocato ieri, secondo me sarebbe la cosa più
4: un
7: ideale.
4: Giusto mix, tu dici.
7: Giusto mix.
4: Però vado un attimo da Massimo Caputi, perché Massimo, in Premier c'è Calafiori, dove c'è Tonali, Leoni che è stato sfortunato a Liverpool, quindi noi ce l'abbiamo. E poi comunque voglio ricordare che in Italia gioca un signore che si chiama Palestra. Allora mi chiedo, ma non è perché se mai cominciamo mai arriviamo? Forse Massimo è arrivato il momento di farlo un ricambio generazionale vero.
5: Sì, però io penso che il vero ricambio generazionale e mentale e strategico, più che chiederlo alla nazionale, dobbiamo chiederlo alle squadre di club, perché se noi abbiamo pochi giovani italiani che giocano nella nostra Serie A, la responsabilità ce l'hanno le squadre di club, e forse ce l'abbiamo anche noi che abbiamo poca pazienza e non sappiamo aspettare i giovani che hanno il diritto dovere di sbagliare. E io credo che veramente la dimostrazione che i giocatori ci sono l'abbiamo avuta e l'abbiamo in questi anni, dove non abbiamo partecipato ai mondiali ma abbiamo vinto i campionati europei under 17, abbiamo vinto o siamo andati in finale negli under 20. Cioè, il problema è quello che succede dopo, ed è chiaro che da questo punto di vista ti faccio una domanda: di tutti quelli che hai visto in campo, a parte Palestra, mi dici un nome di quei giocatori che è sul mercato del Napoli, della Roma, del Milan, della Juventus?
4: Praticamente nessuno. Tu hai ragione. Praticamente nessuno, ma io mi sorprendo, Massimo, perché vedo arrivare in Italia tanti calciatori che a mio avviso non sono all'altezza, e poi vedo Coleoncio, che è uno che per caratteristiche servirebbe a 12-13 squadre di Serie A.
5: Sì, però mi chiudo, faccio solo velocissimo.
4: Vai, poi andiamo dal Barone.
5: Va rivisto anche il sistema, perché certo, è il costo dei cartellini e quelli che sono, diciamo, i vincoli burocratici che noi abbiamo in Italia sugli italiani, che creano anche questo problema. Perché faccio un esempio banale: se tu all'estero puoi comprare un giocatore a rate, in Italia non lo puoi fare, e allora vado a comprare quello straniero, non compro l'italiano. Il prezzo di un italiano, Palestra, 40 milioni, 50 milioni, per l'amor di Dio, bravissimo. Però secondo me sono prezzi alti.
4: Allora, io su questo ci arrivo, però parliamo di costo cartellino. Voglio andare dal Barone, perché Franco, io ho sentito parlare ancora che pur di andare a fare i mondiali avevamo bisogno, per fermare Haaland, avevamo bisogno di Acerbi. E io dico, ma visto che comunque non ci andiamo al mondiale, ma non è meglio che lo marca Comuzzo? Tanto comunque la figura è quella. Ma preferisco che me la faccia Comuzzo, così lo faccio maturare, fa esperienza, o sbaglio?
7: Ah no, tu non sbagli, stai dicendo la verità. Gli under 17 che hanno vinto lo questi giorni di ieri, quindi credo che bisogna dargli la possibilità di giocare con quelli più, anzi, tra virgolette, più vecchi, bravo, più grandi. Il sottoscritto, Franco Causio, a 16 anni giocava nella San Bernardese in Serie C, poi sono andato a Torino 2 anni, e poi sono da 18 anni in su ho fatto le cosiddette ossa a Reggio Calabria e a Palermo per maturare. Una volta era così, adesso purtroppo non è più così.
4: Ma è un problema di cultura, però, Franco.
7: Ma no, è problema delle società, ha detto bene Massimo. Sono società che devono dire: gli under 17 che hanno vinto l'Europeo, falli giocare nell'under 23.
4: Io la penso come te, Massimo. Per esempio, no? Al Barcellona hanno un problema in difesa, fanno debuttare, lo ricordo bene perché la partita col Napoli, Cubarsí aveva 17 anni, ma noi un 17enne che fa il centrale di difesa, tranne Anor, brava l'Atalanta, brava, è perché lo stesso Anor, ragazzi, appena maggiorenne, Leoni a Liverpool, c'ha 18 anni, non è vero che non ci sono e che non li facciamo giocare, Massimo.
5: Non li facciamo giocare perché investiamo poco in generale sui giovani, sia in ambito diciamo dei settori giovanili, ma anche, come diceva Franco, perché magari non si fanno andare nelle squadre diciamo di serie B o di serie C a giocare, perché anche lì molte volte non c'è la garanzia che ti fanno giocare, perché non essendo diciamo di proprietà hanno meno interesse. Diciamo che in Italia va proprio cambiato un po' il sistema da questo punto,
4: sì,
5: di vista. Io insisto perché guarda, se c'è una cosa che non manca nel calcio sono i calciatori. Bisogna saperli scegliere e bisogna farli crescere, e per farli crescere, e qui sono d'accordo con Franco ancora una volta, cioè ci vuole un giusto mix, cioè non puoi fare una squadra nazionale.
4: Io non ho detto questo,
5: Walter, non ho capito quel tuo discorso. Ecco, quindi se si fanno maturare questi ragazzi, ci si investe sotto tutti i punti di vista, non solo economico ma anche proprio di saperli aspettare, perché non possiamo pretendere che un ragazzo di 20 anni, di 18 anni e possa fare 10 partite tutte quante allo stesso livello. Tra parentesi, l'Italia, adesso non so chi l'ho sentito ieri,
4: sì,
5: nella nazionale under 17 di qualche anno fa, che l'Italia batté la Spagna, in quella nazionale c'era Yamal. Cioè, voglio dire, quindi magari ci sono dei gioielli che tu non sai neanche sai di avere, perché non gli dai l'opportunità.
4: Bravo,
5: di giocare,
4: perché non li fai giocare.
5: All'estero fanno.
4: Oh, per esempio, un altro, ora per carità, qualcuno dice, cioè io piuttosto che far giocare Reteghi, no, che si vedeva era palesemente in difficoltà, partivo con Pie Esposito, ma io non lo convoco proprio Reteghi, convoco Camarda, così almeno gli faccio respirare quell'aria, se mai partiamo mai arriviamo. E poi ci vorrebbe un nuovo Barone Causio, ci vorrebbe un nuovo Antognoni, un nuovo Bruno Conti,
5: Walter,
4: un nuovo Paolo Rossi,
5: Walter, scusa se ti interrompo,
4: ci vorrebbero
5: dei centri federali per ogni regione, con degli allenatori, ex giocatori, con patentino allenatori UEFA, per insegnare ai giovani
4: come emerge. Va bene, abbiamo un problema, credo. Allora, in tanti stanno parlando a proposito di CT, voglio andare per un attimo. Allora, la do io, che siamo a ridosso della pubblicità. Prima fatemi salutare Massimo Caputi. Massimo, ti abbraccio forte.
5: Ciao Walter, un abbraccio a te.
4: E grazie di cuore anche al Barone Causio. Riccardo Catapano, a proposito di nazionale, cioè sembrerebbe, ma noi è un mese che lo diciamo, che se dovesse vincere Malagò le elezioni tornerebbe Mancini, e credo che anche Fabrizio Romano adesso l'abbia detto.
0: Esattamente Walter, e così arriva anche l'ultima ora, e Roberto Mancini sempre più vicino al ritorno sulla panchina della nazionale, il candidato numero uno per quanto riguarda Giovanni Malagò qualora dovesse diventare presidente federale. Quindi la scelta è stata fatta, non Antonio Conte ma sarà Roberto Mancini a sedere nuovamente sulla panchina della nazionale.
4: Grazie Riccardo, tra poco abbiamo Gianluca Vigliotti e parleremo ancora di Allegri per capire anche la tempistica. Tra poco Gianluca Vigliotti, pubblicità.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
11: Da Più Me.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, stanno arrivando molti messaggi. Un ascoltatore mi dice: ma perché sei allergico ai miei WhatsApp? Ma no, io ci tengo a ricordarti, Palestra non è Maradona. Sì, lo so che Palestra non è Maradona, però ritengo che Palestra sia un prospetto di grande livello. Infatti in Bosnia, quando entrano lui e Pio Esposito nella ripresa, vedo una maggiore freschezza della nazionale, era solo quello. Però avevamo perso il collegamento con Franco Causio e io ci tenevo a salutarlo, anche perché Franco è un campione del mondo. Barone, ci sei, vero?
1: Ci sono, caro.
0: Poi la riprendiamo questa discussione sulla nazionale, ti faccio un'ultima domanda. Il Napoli ripartirà da Allegri e qualcuno dei tifosi all'inizio non era contento, però non erano contenti neanche i tifosi della Juve quando nel dopo Conte arrivò Allegri. Poi però Allegri va e vince 5 scudetti di seguito.
1: Con una squadra che aveva, poi Massimiliano io lo conosco da una vita, quindi Massimiliano lo conosco da quando era secondo di Galeone qui a Udine, quindi è un allenatore, secondo me il dopo Conte è l'ideale. Come è successo a Torino, io credo che lui, se ha una squadra, e ce l'ha, perché la squadra in Napoli c'è, ha una squadra forte, basta due innesti e io credo che Massimiliano si giochi il campionato con l'Inter.
0: E io devo dire che sono assolutamente allineato al tuo pensiero. Un abbraccio speciale a Franco. Ciao Barone, grazie di cuore. Grazie. Allora, il presidente De Laurentiis è negli Stati Uniti e probabilmente assisterà al debutto mondiale del Belgio, guidato da Rudy Garcia. Ovviamente Belgio uguale De Bruyne-Lukaku. Parliamone di De Bruyne e di Lukaku. Lo facciamo con

0: aventasse dal letto la prima mattina è stato un momento imperdibile.
1: Assolutamente. Senti Gianluca, allora presidente De Laurentiis a Los Angeles, seguirà comunque alcune delle partite del mondiale da vicino, tra queste guarderà da vicino il Belgio di Rudy Garcia, De Bruyne, Lukaku, e noi ci stiamo così proiettando alla prossima stagione. Arriva Allegri, che voleva già Lukaku alla Juve, ma in quel momento poi arrivò ovviamente Conte a Napoli, quindi la scelta di Lukaku era lampante e palese. E De Bruyne, secondo te li valuterà? Perché è un futuro tutto da decidere, quello legato a Lukaku e a De Bruyne.
0: Ma guarda, premesso il fatto che stavo vedendo il calendario dei mondiali, ma prima della partita del Belgio mi pare che addirittura nelle prime due partite, proprio in quella inaugurale oltre a quella del Messico, poi c'è la Repubblica Ceca con Kovar, quindi potrebbe andare a vedere anche il
1: portiere titolare della la Repubblica Ceca,
0: nel quale si parla molto. Rifacciamoci un po' alle ultime due dichiarazioni, quelle cambiate letteralmente da parte di Lukaku, che in varie occasioni ha detto che è felicissimo ovviamente di star bene, non vede l'ora di tornare a Napoli, c'è un anno di contratti, io sto bene, voglio far bene, quindi voglio dire, Lukaku mi sembra che abbia già fatto capire
1: che gli farebbe piacere stare,
0: qual è la sua intenzione. C'è ancora un anno di contratto con un ingaggio abbastanza corposo, al di là di quelle che sono, come tu giustamente hai ricordato, le volontà insomma di Allegri, che lo stima molto, così come quella
1: per... Aspetta Gianluca, su De Bruyne ti chiedo scusa se ti fermo, ma c'è un motivo, su De Bruyne ci torniamo, però stiamo un attimo su Allegri allenatore, Allegri vincente, Allegri che comunque spesso e volentieri è successo alla Juve, quest'anno è successo anche al Milan, guarda Bartesaghi, è uno che i giovani li fa giocare, e se parliamo ai giovani c'è chi conosce molto bene quel mondo ed è Filippo Galli, che voglio innanzitutto salutare. Filippo, ciao, come stai?
2: Ciao, buongiorno,
1: ciao,
2: a tutti.
1: Buongiorno a te, grazie Filippo per aver accettato il nostro invito. Senti, a me piace molto quando ci sono allenatori, e Allegri è uno di questi, che seppur tare acquista Estupinian pagandolo quel che l'han pagato, Allegri però non ha paura, vedendo Bartesaghi, a far fare il titolare a Bartesaghi. Allegri è anche questo?
2: Beh, Allegri diciamo che quando si è visto nella necessità di dover far giocare un giovane non si è tirato indietro, diciamo così, ha provato a dare continuità anche al giovane, perché insomma il giovane sappiamo che è portato di più a sbagliare, no? Emozione, esordio e quant'altro, però ecco, sicuramente Allegri è un allenatore che da questo punto di vista lo ha dimostrato nella sua carriera di non guardare la carta d'identità. Ovviamente poi il giovane deve dare garanzie, soprattutto in primo luogo in allenamento e poi nella gara, no? Perché è l'allenamento che ti porta a convincerti di poter almeno tentare di farlo giocare, quindi una grande attenzione da parte di Allegri sul lavoro settimanale, e poi il ragazzo, se si merita, lo mette in campo.
1: Beh, insomma, la Juve anche un po' per necessità nella sua seconda esperienza ne ha tirati fuori da Ealing Junior a Yıldız, a Bangula,
2: sì,
1: veramente
2: diciamo
1: tanti,
2: che certamente le situazioni di emergenza spesso portano i giovani, no? Non tanto perché uno ci creda fino in fondo, ma perché è portato da situazioni contingenti, poi dobbiamo dirla un po' tutta.
1: Beh, d'altronde l'abbiamo vista a Napoli, no? Vergara c'era, però giocavano Neres e De Bruyne, poi si sono rotti e ha giocato Vergara.
2: È un paese, come diceva un caro allenatore, almeno per me, Enrico Sacchi, non è un paese per giovani.
1: Guarda, ne stavo parlando prima con il barone Causio e con Massimo Caputi, no? Perché ero affascinato dall'idea che ha avuto Baldini di chiamare tutti quelli dell'Under 21 che sarebbero andati con entusiasmo a queste due amichevoli, rispetto a quei soloni che non ci hanno fatto andare ai mondiali, che ci andavano contro moglie, perché giustamente loro devono andare a Ibiza, a Mykonos, a Formentera a fare i fenomeni, perché d'altronde non vanno ai mondiali, cosa possono fare? Solo andare a Ibiza e a Formentera, solo quello possono fare. Gianluca Vigliotti, io sono avvelenato, caro Filippo, che non andiamo al mondiale. Gianluca Vigliotti per Filippo Galli.
0: Al di là del discorso, saluto Filippo Galli, al di là del discorso dei giovani, però io credo che in aggiunta

0: punta c'è anche un'altra accezione particolare che caratterizza Allegri, e cioè parliamo della qualità, che riguarda sia l'aspetto dei giovani, Bartesaghi è uno di questi, oppure abbiamo fatto altri nomi, sia ovviamente Yıldız, abbiamo detto Mangola, ma sia anche poi, diciamo, quelli un po' più esperti, no? I Rabiot, i Modric. Cioè, insomma, io credo che insieme alla gioventù, per Allegri un elemento molto caratterizzante sia quello della qualità. Non so se lo riscontra Filippo Gatti.
1: Ma sì, certamente credo che ogni allenatore voglia la qualità. Poi ripeto, quello che ha proposto il Milan quest'anno come gioco, a me almeno non è piaciuto, questo baricentro molto basso, questo spesso abbandonarsi a quello che è la volontà dell'avversario di fare la gara. Per il Milan non è esattamente quello che io mi aspettavo, però ho anche detto che sin dall'inizio che Allegri e Tare sarebbero stati i depositari o comunque i garanti di questo nuovo progetto tecnico, che il Milan poteva vincere contro chiunque in questa stagione passata, mentre in quella precedente avrebbe potuto perdere contro chiunque. Poi alla fine, quando invece c'è stato il momento che aveva detto anche Allegri, quello decisivo del finale del campionato, dove si dovevano raccogliere punti importanti per andare in Champions, questo Milan è venuto a mancare per tutta una serie di ragioni. Evidentemente c'era all'interno uno scollamento, eccetera, però certamente il gioco non ci si è potuti affidare a qualcosa che era stato, come posso dire, creato con grande arte. E purtroppo è sempre stato un gioco di rimessa, un gioco che si è basato soprattutto sull'alto, sull'avversario, e a me questo, per me il Milan non è questo, insomma, non dovrebbe essere questo. E non possiamo sempre dare la colpa ai giocatori o al giocatore che non è pronto. Io credo che i giocatori possono dare il meglio di sé anche se c'è uno spartito che l'allenatore prepara.
2: Filippo, poi però va anche detta una cosa, e tu hai fatto parte, hai vinto tutto nell'era Berlusconi col Milan, va anche detto che tutto parte dalla società, perché insomma è una società dove ci sono molti problemi, credo che sia lampante.
1: Questo assolutamente non è un elemento da tenere, come posso dire, da non tenere in conto, assolutamente, anzi.
2: Cioè, Allegri con Berlusconi vince lo scudetto. Allegri in una polveriera, perché una polveriera, li ha mandati via tutti,
1: sì, però,
2: fa
1: però,
2: fatica anche lui. Dimmi.
1: Sì, certo, dico, però se avesse vinto sarebbe stato merito di Allegri, e se invece perde è demerito degli altri. E diciamo che, ripeto, le responsabilità vanno
2: no, su sempre su di
1: lui,
2: ci mancherebbe.
1: È chiaro che la situazione societaria non l'ha aiutato, poi a quanto si dice Ibra con le trafferte verso i giocatori, insomma, come dicevo prima, uno scollamento interno che non ha fatto sì che ci fosse.
2: Diciamo che a Napoli trova una situazione molto chiara, ci sono dei Laurenti,
1: una governance molto più lineare, molto più chiara, questo è fondamentale chiaramente per poter lavorare. Quindi probabilmente io credo che anche Allegri possa anche mostrare un calcio differente di quello che ha mostrato al Milan con il Napoli, e poi spetterà ai giocatori ovviamente in campo mettere in pratica quelle idee dell'allenatore.
2: E tra l'altro, quando De Laurentiis prende Conte, e Conte era stato anche in qualche modo corteggiato dal Milan, ma da quale Milan? Da un'area, e Conte lì non ci sarebbe mai andato, perché Cardinale e Scaroni e Furlani e Ibra, e d'altronde l'anno scorso lo ricordate quello che è accaduto, no? Prima Fonseca, poi hanno preso con Conceição, poi hanno ricambiato, poi Tare, poi Allegri, ma insomma
1: no, ma è chiaro, se non c'è chiarezza, scusami, bisticci,
2: no ma hai ragione,
1: se non c'è chiarezza nel chi fa cosa, chi risponde a chi, e allora diventa tutto un Far West, e vale la legge del più forte o di quello che alza di più la voce, e quindi poi ognuno si sente anche nelle condizioni di portare alibi quando le cose non vanno bene.
2: Gianluca Vigliotti, avendo il privilegio di avere Filippo Galli, ma che tra poco dobbiamo salutare, e lui che il settore giovanile del Milan lo conosce benissimo, l'ultima domanda la lascio a te, vai Gianluca.
0: No, mi incuriosisce molto questa discussione proprio dell'ambiente Milan. Come può un'icona come Ibrahimovic, idolatrato da tutti in casa Milan, cioè poi alla fine, anche se ha il rapporto poi con la proprietà, diventare uno degli oggetti più incredibili di polemiche, di bersaglio? Cioè, è incredibile, cioè, Ibrahimovic è il totem.
1: Io credo che cioè, perché giocare un conto, allenare un altro e fare il dirigente un altro ancora. Lo stesso Paolo Maldini ha avuto delle difficoltà, però lui ha avuto anche l'umiltà di farsi aiutare, si è affiancato a Massara, prima era stato aiutato in qualche modo dallo stesso Boban piuttosto che da Leonardo.
2: Poi ha dimostrato, perché comunque con Maldini si è vinto, con Pioli Maldini.
1: Sì, no, ma di là della vittoria, perché poi
2: è chiaro.
1: Le vittorie sono importanti, per carità, no? Ma poi è quello che lasci, perché se tu fai le vittorie ma lasci macerie, non va bene uguale. Sì, ok, festeggiamo la vittoria, ma io dico sempre che ciò che è importante è costruire un qualcosa che ti permetta di vincere magari nell'immediato, ma ti permetta poi, se non di vincere, perché poi ne vince una sola, però di avere una struttura tale, di un'organizzazione tale che ti possa permettere di stare lì a combattere ogni volta o per la Champions o per la vittoria del campionato. È chiaro che poi c'è tutto un tema legato alle proprietà americane, ai fondi di investimento, per cui il risultato sportivo è importante fino a un certo punto, insomma qui si aprirebbero altre, si apre tutto un altro mondo.
2: Un altro mondo, però mi devi promettere che una volta, magari in quest'estate, dove ahimè non saremo ai mondiali, Filippo, ne parliamo di settore giovanile che tu conosci benissimo. Perché io vorrei capire perché non diamo fiducia ai giovani. Nel frattempo ti abbraccio forte, grazie.
1: Abbiamo
2: di cuore.
1: Abbiamo un bel paio d'ore, volentieri, dai.
2: Forse ci servirà qualcosa in più di un paio d'ore. Grazie, Filippo.
1: Ciao, saluto a tutti, grazie.
2: E grazie naturalmente a Gianluca Vigliotti, lo trovate domattina alle 9. Ciao Gianluca.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio, buon prosieguo. Ciao.
2: Domani il bar dello sport, tra poco la chiusura di Radio Gol, Catapano e gli highlights, poi sarà la volta del nostro pomeriggio e sempre show Enzo e Mario, alle 18 il filo diretto, starete con Paolo Del Genio e alle 19 Emanuele Calaiò con Marcello Calvano. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a Ciro Froio, regia televisiva di Flavio Esposito, a domani, buona settimana.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Grazie a tutti da parte di Riccardo Catapano, il nostro Ciro Froio e Nello Iorio in regia, Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Subito dopo di noi le ultime notizie con il nostro Lucio Pengue, poi arrivano Enzo e Mario fino alle 18, poi toccherà il nostro Paolo Del Genio con 442, il filo diretto, e poi il calcio della sera dalle 19 alle 20 con Marcello Calvano ed Emanuele Calaiò. Da Riccardo Catapano è tutto, ma come sempre vi lasciamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Avendo un importo del genere, tu non è che devi andare in pensione, puoi anche pensare di iniziare un'altra impresa, magari di andare con quell'importo a investire nuovamente. Non è certamente questo, ma io credo che le cifre siano fuori ogni realtà, cioè le cifre di cui si parla forse sono comprensive degli investimenti successivi.
3: No, ma cioè, guarda Maurizio, io la penso come te.
2: Cioè. Non credo proprio che siano, cioè il Napoli oggettivamente ha un valore che diciamo non arriva alla metà di quella cifra sulla base delle stime degli operatori economici di livello, quindi io credo che forse quello sia la portata dell'investimento che immagina il fondo complessivo, cioè stadio nuovo o rifacimento del Maradona, rifacimento del Palargento, investimenti e strutture sulla città e il Napoli. Questo magari tutto insieme avrebbe senso.
4: Ma sai, la forza fisica ce l'ha e questa è la base poi per poter valutare poi il giocatore. E bisogna vedere, sai, la questione per paragonarla a un giocatore inglese, bisogna avere sempre mentalità, cioè bisogna allenarsi e giocare, perché non danno mai inframmezzo dei riposi, delle tranquillità, c'è sempre impegno uno dietro l'altro e bisogna avere la testa per fare queste cose. Gli inglesi la prendono perché nascono così. Noi italiani siamo un po' più morbidi, vogliamo il riposino, vogliamo la quiete, vogliamo invece no, lì i tempi sono stretti e sono sempre continui ed è difficile quindi abituarsi subito.
3: A quel tipo di lavoro, Ivan?
4: Tante volte il sì. Gran giocatore si trova a disagio. Il giocatore più umile, più diciamo terra a terra, è più facile che si inserisca.
5: Ma sono i risultati che lo dicono, cioè non è che dobbiamo noi giudicare gli altri, ma sono i frutti che hanno portato, quindi lui ha vinto e pochi come lui hanno vinto, quindi chi è che può giudicare una persona? Può giudicare dal modo, sì, quello sì, il modo lo possiamo giudicare, qualcuno può apprezzarlo, qualcuno no, qualcuno vorrebbe un'altra proposta, qualcuno vorrebbe solo vincere, perché poi il calcio è veramente strano, cioè noi siamo di moda come un anno perché vince uno che gioca a tre e tutti vogliamo giocare a tre, poi l'anno dopo arriva Sarri che fa un'altra roba e tutti vogliono giocare come Sarri, c'è una moda, è come le maglie, come io metto i pantaloni oggi che si usavano 30 anni fa, eppure oggi sono belli, quindi io penso che dobbiamo smetterla di fare paragoni, di ovviamente c'è una proposta, io se voglio una proposta di un certo tipo voglio mettermi il pantalone lungo e largo, decido di metterlo, quindi alla fine vale quello che conta, che vuole il Napoli, cioè il Napoli che vestito vuole usare. Ma Allegri, cioè, poi deve essere anche lui, no? Quello capace e saggio di essere anche competitivo e soprattutto mettersi in discussione. Io penso che neanche lui è quello che ha scoperto lui il calcio e quindi non deve crescere, lui deve adattarsi, deve adeguarsi, quindi un professionista come oggi nel 2026, uno che non si aggiorna, uno che non cerca di migliorarsi, lo vedo un limite. Ma io credo che lui, per l'esperienza che ha, sa che oggi la gente vuole vincere ma anche convincere, quindi non può presentarsi sempre col pantalone quando invece, quello che abbiamo detto prima, quando invece magari oggi se vai a una festa, oggi si usa lo smoking in un'altra maniera, lui cercherà di portare le sue idee ma avvicinandosi anche a quello che è il momento. Quindi io credo che il calcio italiano e gli allenatori italiani devono andare in quella direzione lì come in passato gli altri facevano verso di noi, quando venivano da noi e venivano a vedere le nuove proposte, come difendavamo, come le nostre strategie tattiche. Quindi noi siamo arrivati al momento dove dobbiamo andare a prendere anche da altri.
6: Io credo che De Laurentiis, a ragion veduta, pensi di avere una squadra forte, e per me il Napoli lo è, ha dei campioni che vanno gestiti bene, e quindi credo che, no, si sa, sappiamo perché è assodato che dopo 2 anni di Conte il Conte deve cambiare e comunque c'è bisogno di un altro tipo di gestione, e quindi credo che abbia fatto la scelta, una scelta giusta. Ecco, non era Napoli che deve ripartire, che deve rifondare, che deve partire dai giovani, che deve, non lo so, ecco, il Napoli è forte, è già una squadra forte e quindi ha bisogno di un gestore. Credo che Allegri abbia questo tipo di caratteristiche, quindi per me sì, è condivisibile. Abbiamo tantissimi giovani, tutti di grandissimo talento, quindi è normale, ho sempre detto che i grandi club, tra questi Napoli, perché per me Napoli è un grande club, abbiano nei loro taccuini, nelle loro attenzioni, giocatori dello Shakhtar Donetsk. In questo caso mi parli di uno in particolare e ti dico, per rispondere alla tua domanda, sì, perché è già 3-4 anni che è in Europa, ha già fatto l'esperienza al Real Madrid, fortissimo e fortissimo tecnicamente, e per rispondere alla tua domanda, appunto il fatto di aver fatto comunque un anno e mezzo al Real, il fatto di essere con noi da 2 anni e mezzo, quello che può essere il dubbio che se tatticamente il ragazzo c'è o non c'è, e si può togliere tranquillamente, perché il ragazzo, pur essendo giovanissimo, ha già una grande esperienza anche europea.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: disagi e proteste oggi nel capoluogo partenopeo, centinaia di disoccupati hanno sfilato in corteo per le strade di Napoli paralizzando il traffico in diverse zone della città. Al centro della protesta i ritardi nei pagamenti, le presenze non registrate correttamente e le incertezze sul futuro occupazionale. Si tratta di oltre 1200 persone inserite nei mesi scorsi in un percorso di formazione e lavoro destinato a manutentori del verde, addetti alle pulizie, operatori della sanificazione. Dalle istituzioni sono arrivate rassicurazioni sulla regolarizzazione delle presenze e dei pagamenti. Solo dopo aver ricevuto un documento firmato, i manifestanti hanno deciso di sciogliere il corteo. Da Ischia arrivano invece notizie positive: è stata dimessa questa mattina dall'ospedale Rizzoli di Lacquameno la 37enne di Forio, ricoverata dopo una brutale aggressione subita dal padre. La donna ha superato le conseguenze delle gravissime lesioni riportate grazie anche a un delicato intervento chirurgico effettuato nei giorni scorsi. Sul fronte giudiziario resta detenuto il padre, accusato di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la violenta lite sarebbe nata da convinzioni complottiste dell'uomo legato ai vaccini anti-Covid. Ancora cronaca: restano gravissime le condizioni del turista ventenne originario di Palermo precipitato dalla rupe di tufo della villa di Lucullo sul monte Echia. Il giovane sarebbe salito lungo un sentiero alle spalle del costone roccioso per poi perdere l'equilibrio e cadere da un'altezza di circa 5 metri, ricoverato all'ospedale Pellegrini in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità. Passiamo ai trasporti. Ufficiale la chiusura del tratto Piscinola Colli Aminei della linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo stop scatterà il 22 giugno e durerà fino al 14 settembre per consentire la sostituzione e il rinnovo dei binari. Per limitare i disagi saranno attivate navette sostitutive con frequenze ogni 10 minuti. Andiamo con lo sport. Buone notizie per il calcio italiano. L'Under 21 guidata da Baldini ha battuto nuovamente la Grecia in amichevole grazie al gol di Pio Esposito, mentre la nazionale Under 17 si è laureata campione d'Europa superando il Belgio. E calci di rigore in casa Napoli, invece continua l'attesa per il nuovo allenatore. Massimiliano Allegri resta il favorito, ma il tecnico è ancora legato contrattualmente al Milan e la trattativa per la sua liberazione non è ancora conclusa. È tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto e a più tardi con l'informazione di Kiss Kiss Napoli.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Ebbene sì, è iniziata un'altra settimana, lunedì 8 giugno 2026. Benvenuti, buon pomeriggio da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Ciao a tutti, salutiamo tutti. Allora, andiamo con ordine. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia. Salutiamo coloro che ci stanno ascoltando e che sono nel traffico. Salutiamo coloro che ci stanno ascoltando e non stanno facendo una mazza.
1: C'è chi non fa la mazza, non fa niente.
0: Salutiamo invece chi ci sta anche guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app, oppure sul sito. Salutiamo chi va a mettere segui, mi piace sui social ufficiali di Kiss Kiss Napoli.
1: Non salutiamo chi non ce l'ha, stavolta li trattiamo male. Non ha il segui, male.
0: Esatto, quindi non salutiamo nemmeno chi non ci sta seguendo, ma se non ci seguono, che se ne fregano che non li salutiamo.
1: Lo sapranno nell'anima.
0: Sì,
1: questa cosa.
0: Si sentiranno fischiare le orecchie. Un po' di musica e si torna, anzi, si parte.
1: Si parte, sì.

0: settimana comincia anche per noi, quindi una nuova settimana insieme a voi qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. E dopo domani è il mio compleanno,
1: chi se ne frega, lo mettiamo tranquillamente, lo annoveriamo tra le cose che non fregano nessuno.
0: Ciro Froio mi chiede, verrò, certo, io sono ligio al dovere, sì. Io sarò qui a beccarmi tutti gli auguri, ti offrirò volentieri anche il caffè, Ciro, certamente. Anche di più se vuoi di più
1: un Don Perignon,
0: non esageriamo, un caffè o una bibita, mi devo caviare, però ancora non hai fatto la domanda.
1: Entriamo allora nella notizia di questa prima ora, perché tornano,
0: aspetta, fermo, perché prima qualcuno già chiede, non vi preoccupate, non so perché me lo chiedono, hanno paura che io me ne dimentichi. Anche oggi c'è regolarmente lo scemenzo
1: e non ne mancano, certo, tanti, sapevatelo,
0: perché la stagione volge quasi al termine,
1: per fortuna, non ne mancano tanti.
0: Vai, di chi parliamo, di cosa?
1: Un po' ci sono gli esperti che tornano con i loro studi,
0: e però non siamo noi
1: assolutamente, noi non siamo esperti in nulla. Innervosirsi in macchina è praticamente prassi di tutti i giorni, soprattutto qui in zona, devo dire.
0: Sì.
1: Soprattutto poi se alla guida c'è il proprio partner. Questo è lo studio degli esperti.
0: In realtà in macchina ci arrabbiamo con tutto, con tutti e per tutto.
1: Sì.
0: Quindi però in questo caso stiamo specificando.
1: In questo caso siamo passeggeri.
0: Passeggeri quando guida il partner.
1: Esatto. Che ci sia piena fiducia nei confronti di chi guida o no, la vita del passeggero non è facile.
0: No, perché devi vedere come guida l'altro.
1: Esatto, come fosse una legge non scritta, le cause sembrerebbero legate a tantissimi fattori che vanno dal traffico in strada alla vicinanza forzata, e chi più ne ha più ne metta, poi ci sono tanti. Questo è quello che è emerso da una ricerca, eccola, condotta su un campione che non sono io, ma è un campione di volontari. Per cui almeno il 43% ha avuto almeno un conflitto durante un viaggio in auto con il proprio partner. 43% sono tanti.
0: Un conflitto acceso?
1: Sì.
0: Un conflitto comunque, più o meno acceso, però sì, un conflitto.
1: A confermarlo, questo sondaggio che è stato condotto negli Stati Uniti, che salutiamo perché ospiteranno anche i mondiali, no?
2: USA! USA! USA!
1: Se già il tifo del mondiale, sì.
0: Sì.
1: E ci sono questi 2000 volontari, è stato fatto questo sondaggio, per cui circa il 63% dei casi dice che si prova ansia quando si guida con un familiare o con il partner. C'è proprio l'ansia.
0: Ah, il guidatore in questo caso prova ansia se c'è un familiare a fianco. Questo dipende, sì, familiare per esteso, sì, ad esempio quando guido e c'ho mamma a fianco è insopportabile.
1: Anche, vabbè, le mamme sono così.
0: Che stress.
1: Le mamme ti dicono, anche se la macchina che sta arrivando sta a 200 km, ti dice,
0: Così, mi ricordo invece una volta guidavo e avevo mia nonna come passeggera, ed era uno dei miei periodi di grande svalvolamento, vabbè, che lo
1: sempre,
0: è tuttora,
1: sempre.
0: Infatti, avevo, non lo so, una canzone di discoteca a palla. E facevo il deficiente. Nonna però molto cauta disse, però secondo me non è che devi guidare così, non è che mi sgridò, fece giusto la riflessione.
1: Ma i litigi dipendono soprattutto dall'ansia legata al viaggiare in auto in generale, cioè essere proprio passeggero.
0: Sì.
1: Il 52% ha confessato che da passeggero spera spesso che l'autista rallenti. È la cosa che mette più ansia.
0: Ok.
1: Rallenta.
0: Sì.
1: Mentre il 60% si assicura che tutti indossino la cintura di sicurezza prima di partire. Perché suona, magari.
0: No, ma perché? Perché evidentemente ci stiamo civilizzando.
1: Ah, perché suona e sfrantuna.
0: No, non
1: maloni.
0: È vero, io
1: il
0: mi fido dell'umanità.
1: Nel 100% dei casi il passeggero ritiene che è il miglior guidatore tra tutti.
0: Ah, ok, io sono il migliore, quindi devo
1: guidare. Nel mio caso è effettivamente così.
0: Beh, certo, sì. Però focalizziamoci sulla questione partner.
1: Focalizziamoci, amici, su questa questione partner,
0: perché
1: effettivamente quando guida il partner, diciamo, ci sentiamo.
0: Vabbè, abbiamo elencato i motivi, abbiamo elencato le statistiche, cosa dicono. Quindi, sì, effettivamente ci sono un po' di scaramucce quando il partner è alla guida.
1: E allora diteci la vostra, amici, qual è la cosa che più vi infastidisce o che addirittura vi fa disperare quando alla guida c'è il vostro partner.
0: Perché infastidire è una cosa, magari ti dà fastidio, ok, ma se vi fa proprio disperare, vuol dire che è proprio una cosa grave. Però andiamo dal meno grave al più grave, perché vogliamo sapere. Io tipo ti dico, a volte va troppo piano. Io non dico rallenta, io dico accelera un pochettino,
1: Qual è la cosa che più vi infastidisce o che addirittura vi fa disperare quando alla guida è il vostro partner? 342 00 00 100.

0: Augusto,
1: sì.
0: Nelle vostre macchine c'è il vostro partner che sta guidando al vostro fianco.
1: E noi abbiamo parlato di questa cosa.
0: E voi vorreste mandare un messaggio.
1: O mandarlo a quel paese.
0: Ma non potete farlo perché è a fianco a voi. Oppure lo fate comunque.
1: A mandare il messaggio in cui sputtanate il partner.
0: Certo, ma se lo fate, ditecelo.
1: No, assolutamente. Anzi, se in questo momento state con il partner a fianco che è alla guida, diteci che emozioni state provando. Gennaro però ci tranquillizza. Dite, amici, tranquilli, se siete sul sedile accanto e avete l'ansia, non vi preoccupate, è un'ansia passeggera.
0: Cominciamo bene.
1: Cominciamo alla grande.
0: Qual è la cosa che più vi infastidisce e soprattutto vi fa anche disperare quando il vostro partner è alla guida? Ascoltiamo i vostri messaggi, vediamo un po' quali sono le vostre ansie.
2: Buonasera, sono Enzo da Casa Madure. Mia mamma mi dice sempre vai piano, vai piano. Mi ricordo una volta stavamo fermi al semaforo e mi disse vai piano. Mamma, ma stamma ferma!
1: È proprio ciao, un'indole.
3: Amici. Allora, io sono Massimiliano.
0: Ciao, Max.
3: Allora, io quello che mi dà fastidio in generale quando sono in macchina con qualcuno e non guido io è quelli che si azzeccano sotto la macchina davanti.
0: È vero, è fastidioso. Sì. Proprio l'ansia.
3: Ma proprio tanta.
0: Vero.
3: Adesso invece vi racconto una cosa più, diciamo, particolare.
0: Sì.
3: Una volta, un periodo, ho avuto una persona, un autista, perché non potevo guidare e ho dovuto prendere, diciamo, quest'autista,
0: certo, questa persona
3: che mi accompagnava e guidava lui la mia macchina,
0: giustamente,
3: ma non cambiava mai le marce, ma non mi faceva venire proprio una cosa in tuo stomaco, si scava lo stomaco, le marce basse che rimanevano basse,
0: che fastidio,
3: e ogni tanto ma mettila la marcia. E questa proprio, questa cosa me la, mi è rimasta impressa.
0: Ti ha segnato.
1: Si sente.
0: Si sente. E basta, cambia sta marcia.
4: Amici.
0: Terry, Tony, cosa fa?
4: Allora, vi dico, la cosa che infastidisce ad Antonio è io.
0: Vai.
4: Che a parte che corro un po', però poi ho il brutto vizio, e lo ammetto, che non scalo le marce piano piano. Viene sotto a tutto, vum, e freno. E lui grida, prima perché dice che si rompono i freni,
1: non va bene per la macchina,
4: non va bene per i freni, e secondo perché dice può essere pericoloso, che arrivo troppo sotto.
0: Non ha tutti i torti,
4: mi sono confessata.
0: Ok,
1: vabbè. Ciao. No,
4: quello
1: che canta,
4: mi dà
1: però
4: fastidio di Antonio,
0: ecco,
4: mentre guida è che va piano, ma il fatto non è questo, è che è lento, è che mentre guida mi spiega, vedi, sto in quarta, passo in terza, poi passo in seconda e scalo piano piano.
5: Buonasera amici, Salvatore da Barra. Ma questa cosa vale anche se sta a fianco la partner mentre io guido?
0: Sì.
5: Perché per farvi capire, mia moglie ogni volta che andiamo in macchina che io guido, sembra che lei mi salvi da incidenti, da precedenze,
0: che da solo
5: come
0: non
5: se non fosse per lei, chissà. Chissà quanti incidenti avremmo fatto.
0: Da sola
6: Anna.
0: Ciao Anna.
6: E quando sono in viaggio con mio marito è una tragedia.
1: Ecco.
6: Appena mi addormento lui comincia a disturbarmi.
1: Ah,
6: mi
1: in che
6: rompe
1: senso?
6: Le palle, perché non sopporta che lui guidi e io dorma.
1: Vuole compagnia.
0: Un po' di compagnia mi fa.
1: Dai, poverino.
0: Dici tu dormi, io guidi.
7: Amici, buonasera.
1: Ehi, buonasera.
7: Vi dico solo che una volta dovevo prendere il treno, abitando io in Toscana, dovevo scendere giù a Napoli.
0: Oh, crullo!
7: Mia mamma mi fa, Aracuan, vai Gian,
0: vai ma, treno.
7: Amico portivo, treno.
1: Mi è molto crullo,
0: mi è macchinista. Amici,
8: sempre simpatici.
1: Grande, grandissimo.
8: Amici, cosa mi dà fastidio del mio partner?
1: Alla guida.
8: Amici, quando porta la macchina in genere, ma no, sapete che fa? Anzi, quando porta la macchina, lei a fianco.
1: Ah, lei a fianco però.
8: O frenesse, quando vede qualche macchina vicino, o gira direttamente la mano e se fa o a destra o a sinistra. Mamma mia.
0: È un po' fastidioso. Anche lì.
9: C'è ragione il radioascoltatore di prima, comunque.
0: Quale?
9: Il fatto che lui ha detto che la moglie dice quando lei guida un vagano poi facciamo l'incendio, poi se apri la macchina più ammaccata ce l'ha lei che tu. Hai capito? A me così capita, mia moglie fa tutto, poi la macchina ci ha ammaccata su.
0: Quindi come
1: hai le prove dal tuo canto, amici, continuate perché ci stiamo divertendo molto. Qual è la cosa che più vi infastidisce o che addirittura vi fa disperare quando il vostro partner è alla guida? Ditecelo.

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici, vogliamo sapere da voi qual è la cosa che più vi infastidisce o che addirittura vi fa disperare quando il vostro partner è alla guida. Prima di ascoltare qualcosa voglio leggerti Daniela che ci dice:
1: sì,
0: non è proprio la guida del mio partner a farmi disperare, mi fido di lui, però ha alcune abitudini che ha comunque in auto. Quindi certo, comunque diciamo nell'atto dello stare in macchina.
1: Però non alla guida, vediamo.
0: È aprire i finestrini in continuazione d'inverno, facendo entrare aria fredda quando deve fumare o mettere a palla l'aria condizionata in estate, che io odio.
1: Ah, ok. Quindi
0: però
1: proprio...
0: comunque
1: l'arieggiamento
0: diciamo...
1: dell'autovettura.
0: Però intendiamo anche in questo caso alla guida. Tra virgolette, ma è alla guida.
1: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Ascoltiamo anche qualche messaggino vocale.
2: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
2: Sono Antonio. Sono quel povero marito di Teresa. Quello che dà fastidio. Da me quando andiamo in macchina
1: verità,
2: di Teresa amiche
0: canta
2: è proprio Teresa, è proprio essa che la fastidia.
0: La vendetta di Tony signore
3: buonasera
0: vai forte.
3: Allora non è solo la partner, la moglie, la compagna,
1: sì,
3: è la mamma, la sorella
1: di chi?
3: La zia, l'amica,
1: la famiglia,
3: il femmine in generale.
0: Ah, proprio.
3: Non era proprio fastidio sempre. Stai guidando, e stai attento, accorta chi là, e villa, e guarda là.
1: Lo so, lo vedo.
4: Buonasera, amici.
1: Ciao.
4: No, non so se capita pure a voi quando prendo una macchina di mia moglie per una cosa veloce.
1: Sì.
4: Non lo so, non riesco ad arrivare neanche a fine strada perché cioè, il diesel. Già finito, cioè.
1: Ah, lascia la macchina!
4: 20 euro in più, no.
1: Lascia la macchina
0: con
1: secco.
0: Poca benzina.
5: Sono il marito di quella che dorme a fianco a me. Ma mi sembra normale che mia moglie dorme e io porto la macchina, eh?
0: E vabbè, ragiona sul senso della vita nel frattempo.
1: Ma non parla comunque, chi se ne frega?
0: Ciao.
6: Beh, quando guida mia moglie, mi pare che stiamo in due film e fa se uno. Poi quando guido io. E se trovano proprio come che la signorina che hai prima casa donna mamma mia chi le benedetti chi lo vuole
7: amici Salvatore da Barra sono sempre io quello che a cui la moglie salva sempre la vita
1: sì.
7: Ma poi volevo aggiungere no, io vorrei far vedere quando fa questi salvataggi
1: cioè?
7: Si mette per la mano destra alla pesa alla maniglia alla porta alla portiera e poi la giù con quelle gambe le stende talmente tanto che sembrano che fa vedere quando fa questi salvataggi
1: cioè?
7: Si mette per la mano destra alla pesa alla maniglia
0: in alto
7: alla porta sì, alla sì, portiera sì. E poi la giù con quelle gambe le stende talmente tanto che sembrano che escano dal

0: fa disperare. Quando il vostro partner è alla guida, per alla guida intendiamo anche che cose che fa in macchina mentre guida
1: in generale, sì.
0: 342 00 00 100, messaggini di testo, vocali WhatsApp, sbizzarrite
1: adesso Gali.

0: Luigi qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, ma ci sono messaggi anche
1: corposi. Preparatevi e preparati anche tu, caro Mario, perché Mary ci scrive a proposito delle cose che la infastidiscono quando il partner è alla guida.
0: I 10 comandamenti.
1: Sì, è proprio una lista. Allora, prima cosa, dai, andiamo con ordine. Appena imbocchiamo la tangenziale, prende il cellulare senza auricolari, incomincia a distogliere lo sguardo mentre sta guidando e cerca numeri o legge messaggi.
0: Questo non si fa in generale, non è che infastidisce, non si fa.
1: Prendiamo la palla al balzo per dire di non farlo a tutti voi amici, mi raccomando. Poi, seconda cosa, in città tangenziale eccetera fa guidare me perché lui si deve riposare, soprattutto di notte quando torniamo da cena eccetera, lui dorme e io devo guidare.
0: È il contrario dell'altra
1: amica. Esatto. Terza cosa, sbaglia strada, non usa il navigatore che è comodo, sbaglia strade e anche strade che facciamo da 26 anni insieme e dà la colpa a me. Sì, perché
0: c'è
1: non lo accettano
0: nei confronti del navigatore. Sì,
1: mio papà uguale, non ama il navigatore e non accetta però che sbaglia strada, che può sbagliare strada.
0: Quindi è una strada alternativa?
1: Beh, loro dicono così. Poi vediamo, però se c'è qualcuno che gli taglia la strada o lo vede al cellulare gli manda le sue belle parole perché ha il cello in mano. Ah, quando lui guarda qualcuno che ha il cellulare. Cioè
0: non
1: lui...
0: si fa in generale, sapevate.
1: Poi c'è l'ultimo, quando entra nella mia auto ha sempre da ridire sulle mie cose utili che ho sempre a disposizione, ad esempio le bottiglie d'acqua, le critica però poi me le chiede per bere. Cosa dovrei fare secondo voi? Comunque il weekend è motivo di litigio appena siamo in auto insieme, quindi il weekend loro sanno che
0: già litigano. Sanno, cioè c'è un appuntamento fisso.
1: E vabbè, poi ci ha continuato a dire che ci chiede consigli, che vuoi fare? Non lo so, ormai vi amate anche per questo.
0: Qual è la cosa?

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: più vi infastidisce o che addirittura vi fa disperare quando il vostro partner è alla guida, c'è il racconto di Alessandro che dice: ciao amici, sono Alessandro, la cosa che mi dà fastidio della mia ragazza è che sono 5 anni che ha la patente ma sembra che sia neopatentata da un giorno praticamente, fa cose senza senso e si arrabbia più di me se la richiamo per darle qualche consiglio, ad esempio si ferma al semaforo alla prima, mette la seconda, poi però rimette la prima, dice una cosa proprio che non ha senso, oppure a me fa ridere che lei si mette con il seggiolino praticamente attaccato al volante con con la schiena arcata, ho notato che però questa cosa la fanno diverse donne, anche la mia ragazza si mette, non ho capito come io
1: compagnia al radiatore,
0: sì, se devo spostare la sua macchina io non ci entro sì. Cioè non so come entrare, devo spostare, se io lo tolgo
1: c'è bisogno di comodità anche, vogliamo ascoltare gli ultimi messaggi,
0: dai,
1: vai.
0: Un po' di rafficone finale, qualche ultimo messaggio per chiudere questa ora alla grande.
2: Alla grande. Ciccio, amici, a me la cosa che dà fastidio è quando mettiamo il navigatore, non lo so proprio io, mi fa sbagliare sempre strada, mi fa sciopero.
1: Non tutti lo sanno vedere.
2: Non lo sa proprio vedere.
0: Non ti aiuta in questo.
3: Ma ragazzi, a me mia moglie diventa magneto quando sta al lato passeggero. Non sono io che scanso i pericoli. Lo fa lei col pensiero.
4: Salve amici!
0: Ciao!
4: Sono Carlito Siccamionista, come si può capire faccio l'autista.
1: Bene.
4: Quando mia moglie stiamo a casa, diciamo che usciamo e sono a casa.
1: Giustamente
4: non vuol portare mai l'auto perché dice che l'uomo deve portare l'auto. Però non rompere neanche le scatole, perché se la porta lei e prende qualche fosso, io non gli dico niente. Poi quando la porto io e capita che prendo qualche fosso, poi stai pigliando tutto qua.
1: Vabbè, ma tu le devi dire perché ho una certa. O li prendo tutti o non ne prendo nessuno.
0: Esatto, esatto.
1: Ci vuole coerenza.
0: È democratica come cosa, accettiamo tutti i fossi, eh.
1: Sì, Ligabue dice che il meglio deve ancora venire, ma a cosa si riferisce? Scusa.
0: È perfetta per questa fase, per questo orario, perché il meglio sta per arrivare.
1: Qual
0: ed è lo scemenzo che tra poco arriverà.
1: Come direbbe Ligabue?
5: Tra poco c'è lo scemenzo, perché è proprio il meglio che sta per arrivare.
1: Penso a te.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, siamo sempre noi, i vostri amici del cuore Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli per costellare di appuntamenti fantastici i vostri pomeriggi dalle 16 alle 18. E oggi
1: non puoi dire sta cosa prima dello sciamento, cioè che costelli cosa?
0: Costello di simpatia, di allegria, di felicità.
1: Ma zero proprio.
0: No, certo, certo. Amici, che dire, oggi sarà una battuta dal sapore estivo, bello fresco. E sono molto felice perché questo appuntamento quest'anno ha segnato dei picchi di ascolti incredibili, quindi cosa
1: perché
0: dire?
1: Ti vogliono picchiare.
0: Ah, era in quel senso.
1: Più per quello.
0: Era
1: poi
0: stato comunicato.
1: Devi vedere l'etimologia della parola.
0: Ok, quella. Bene. Sapete come funziona? Io lancerò il jingle che nel frattempo tutti canteremo e urleremo a squarciagola all'unisono. E
1: ma
0: poi al 342-00-00-100 dovete mandarci i vostri vocali WhatsApp con le reaction alla mia
1: live,
0: battuta.
1: Live, quello live che provate in quell'istante praticamente.
0: Inutile perder tempo.
1: Ma no, perdiamone di più.
0: Vai col jingle!
2: Sta succedendo quel che penso.
0: Urlalo!
2: Un momento rush menso.
0: Ma dove urlatelo tutti!
1: Ma nessuno lo sta urlando.
0: Vi devo raccontare una cosa, cari amici.
1: E una cosa che ti è successa, lo so, no, non ti è successa.
0: Non è che mi è successa.
3: Bella questa, Enzo, questa è la più bella che hai fatto.
0: Ma no, la devo fare. Fermi, che ora vado. Fermi. Caro Ciro Froio, caro Mario, cari amici voi tutti.
1: Fermi però, eh.
0: Sapete.
1: Già ride. Se non ride, significa che non fa ridere.
0: Sapete cosa dice una coppetta a un cono che si fa mille problemi, che è troppo paranoico?
1: E dice la coppetta al cono:
0: come sei esagerato. E che esagerato. E che quello è un gelato.
1: Spieghi, cioè la spiega pure.
0: Che lei, cioè, il cono è paranoico, che palle, esagerato. Però invece è un gelato, quindi è esagerato.
4: Amici ciccio, amico, comunque devo dire che lo scemenzo sì è un momento di grande radio.
1: Penso a te.
4: Dire la verità.
3: C'è si il ha resto. Vergogni l'uomo.
0: È un grande momento, hanno detto.
4: Uomo, ti sei superato.
3: Ma
1: si ha vergogni l'uomo. Ci teneva a dirlo.
5: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ciao.
5: Enzo, voglio il suicidio assistito.
6: No. Enzo,
0: Terry, dimmi.
6: L'ho capito.
1: Meno male. Sì.
6: Esagerato.
0: Esagerato.
1: Ma che spiegato?
0: Perché è esagerato.
4: Si è esageratamente scemo.
7: Amici, ma non è che paranoico, paralà.
8: No, vabbè, c'è ciso. No, ma veramente, però. Mo' sei distrutto.
9: Ma mi credi, quando ti sposi tu a Giovanni fuori a chiesa, invece lo riso da Giavia che c'era da Giavia.
3: Penso, tu mi stai creando dei danni cerebrali.
1: È vero,
3: io già vivo.
10: Vabbè, poteva andare bene anche.
1: Cosa?
10: Dai, non fare così. Sciogliti.
11: Come bella. Diceva mio nonno, non può mai venire più nel re alla mezzanotte.
5: Enzo,
1: invece sì.
5: Ma la diarrea oggi non è venuta. Non è discorso di
0: va
5: diarrea.
0: No.
1: Non era lunedì.
0: Ma non era lunedì.
11: Amici, questo Frank dalla mano.
0: Grande Frank.
11: In questi istanti tutte le coppette e tutti i coni di tutte le gelaterie del mondo si fatto? Sono distrutti.
1: Sono sciolti proprio.
11: Grazie Enzo. Ora il mio pomeriggio da terribile è diventato proprio penoso.
0: No,
11: no Mario,
0: fantastico.
11: Ma questi capelletti duro, come te ne affango la trasmissione.
1: È una cosa spiegabile.
12: Sono i cinesi nati in Sardegna.
7: Enzo, la vuoi ripetere perché non l'ha ascoltato?
1: Meno male, te lo auguro.
11: Mi è piaciuta più la spiegazione da
0: uscemenza. A parte dello scemenza anche quella.
1: Perché magari qualcuno non ci arriva, stai chiaro.
5: Vanno a spiegare. Mi ha fatto un ricuscire, ma a Catanuccio l'ho.
12: L'uscimità dello scemenzo. Un grande conduttore di radio muore.
1: Ma
11: va piacere. Ma siamo fa battuto, fallo in modo coerente.
1: Come si fa?
11: Nel senso che come si dice in cinese, allora potevi dire esagerato.
0: Ma no,
3: Enzo,
0: ma
3: come fai a distinguere un motociclista che sta a dieta dal casco integrale?
10: Enzo, sei un grande, ha fatto una bella battuta estiva. Bravissimo, Enzo.
1: Ma che è? Uno che paghi?
5: E cos'era fan questa? Una freddura
0: bella perché
10: sto
0: già
10: cercando di pensare cosa dirti.
13: Non lo so, ho finito le offese, non lo so.
0: No, puoi fare di più.
14: Il proverbio diceva che la scemenza non c'è mai limite.
15: Qua wow, con questa battuta sul gelato mi hai freddato.
13: Ma non, ormai un matrimonio è passato, a busto te l'ha fatto, può uccidere.
16: Poi Mario,
0: se io solo a quello.
16: Dai. Mario, però a questo punto è colpa tua. No, a questo punto è colpa tua, Mario.
0: Perché?
16: No, perché io tengo a vicino, non ho tutto questo tempo, non mi spaccino e buffottono, faccio una bacia.
0: Quelli fuori onda, perché...
17: Comunque, voglio dire, per quanto riguarda la cosa dell'idioma, diciamo così...
0: L'idioma cioè, sarai tu, scusa.
17: Molti hanno detto la cosa sul cinese. Noi siamo correct. Io faccio ridere senza essere scorrect.
13: Non ci faccia. Se sono lui che pensa che sia l'ultimo messaggio, ma non è di un...
17: Il lock Enzo. Il problema è che da oggi ogni volta che mangio un gelato penserò a questa cosa.
0: Non è una bella

0: Vinci qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, insieme Mario. Dopo
1: che ha detto Sal Da Vinci dopo aver realizzato questa canzone?
0: Che ha detto?
1: Tu lo fai ogni tanto. Non capisco niente.
0: Io non ero io devo leggere le notizie.
1: Ma tu ogni tanto quando siamo in macchina e parte Sal Da Vinci te ne vieni, mi stori, non capisco niente, è bellissimo. E mo non lo fai.
0: Ci vuole tempo e tempo per dire. Dopo lo scemezzo non posso fare altre minchiate. Se no la gente dice questi due sono dei minchioni. Beh, ha ragione, ha ragione. Non sto capendo più niente. Amici, sabato 6 giugno hanno ufficialmente chiuso i battenti le scuole primarie e secondarie di 4 regioni italiane, Veneto, Marche, Emilia Romagna e anche noi qui anche in Campania, sono chiuse le scuole.
1: Qualche altra regione oggi, altre nel corso di questa settimana, se non mi sbaglio.
0: Io non andavo a scuola già da giugno, appena scattava giugno non
1: Ma
0: andavo.
1: Perché?
0: Perché
1: Ma
0: giugno,
1: gli ultimi giorni erano bellissimi.
0: Giugno è il bene che
1: No, quello è luglio, il bene che ti voglio.
0: No, non ci andavo a scuola.
1: Ma io non lo so, vabbè, ma meno male l'ho preso io dalla strada questo.
0: La scuola è finita, ma già si pensa al nuovo anno.
1: Che ansia.
0: Lasciateci stare, scusa. Sulla scia dell'innovativa iniziativa avviata proprio in Emilia Romagna che offre alle scuole primarie la possibilità di riaprire i battenti già dal 31 agosto.
1: Però in modo alternativo.
0: Sì, per ospitare laboratori, attività sportive, corsi di musica, creatività e gioco volti a sostenere i genitori prima dell'avvio ufficiale della didattica. Previsto dovrebbe essere intorno al 15 settembre.
1: È da settembre, super giù, sì.
0: Anche la Campania e la Puglia si stanno muovendo verso la prospettiva di un'apertura anticipata degli istituti. Attenzione. Non è niente di ufficiale.
1: No, ancora no, certo.
0: C'è questo pensiero per quanto riguarda la Campania, l'assessore regionale alle politiche sociali Andrea Morniroli ha spiegato che sebbene non vi sia stata ancora una discussione formale, il tema della conciliazione dei tempi per le famiglie è assolutamente centrale e reale, quindi c'è. Secondo l'esponente della Giunta Campania, incrementare il tempo trascorso a scuola anche in forma non obbligatoria e focalizzandosi prevalentemente sui bambini più piccoli rappresenta una risorsa primaria e importante per contrastare efficacemente i percorsi di abbandono scolastico precoce e di emarginazione nei quartieri, insomma queste cose qui.
1: Quindi però questo inizio dovrebbe essere non obbligatorio, però potrebbe facilitare genitori alle prese con figli.
0: Anche il lavoro dei genitori.
1: Periodi, certo. Sì.
0: Morniroli ha tuttavia sottolineato anche che nel meridione la problematica delle temperature elevate sia un fattore determinante che non va sottovalutato. Perché il 31 agosto sono belle alte temperature. Motivo per cui ogni decisione finale richiederà una riflessione congiunta e priva di semplificazioni. Quindi bisogna lavorarci tanto perché è una decisione parecchio importante, non va presa alla leggera.
1: No, assolutamente.
0: Anche perché
1: no.
0: Fare stare i bambini chiusi in un posto o comunque con sotto temperature altissime neanche poi è positivo,
1: No, però si può trovare una soluzione che diciamo in un luogo consono, cioè se le strutture sono climatizzate in un certo qual senso poi il problema non si pone.
0: Poi dovrebbero esserle tutte le strutture e lì poi dovrebbe essere tutte a noccio. Cioè,
1: diciamo che il discorso è lungo, è più lungo di quello che sembra.
0: Esatto. Sì. Vi terremo chiaramente aggiornati su come si evolverà la situazione, anche perché se si deve evolvere, entro breve, non fate sapere il 30.
1: Sì, a meno che non diventi un discorso che poi verrà posticipato all'anno prossimo, magari. Potrebbe.
0: Ma oggi è quindi il primo lunedì senza scuola.
1: Per i giovani campani.
0: Per i giovani campani è il primo lunedì senza la scuola. I ragazzi si sono liberati, insomma, dal peso dei compiti, delle verifiche, delle sveglie.
1: Esattamente.
0: E allora voi, amici, invece, in questo preciso momento, di quale rottura di scatole o incombenza vorreste liberarvi all'istante?
1: È perché i ragazzi si sono liberati delle sveglie, dei compiti, eccetera, ma invece voi, che incombenze avete, che rotture di scatole avete che in questo momento vi attanagliano e di cui vi vorreste liberare all'istante.
0: A te ti attanagliava la bolletta dell'acqua.
1: Ho risolto 2 secondi fa, perché avevo promemoria di sta caspita di bolletta dell'acqua e l'ho risolto. Quindi
0: ti senti più libero?
1: Ma mi sento leggerissimo.
0: Amici, in questo preciso momento di quale rottura di scatole o incombenza vorreste proprio liberarvi proprio in questo istante?
1: Sì, sì, adesso se ci pensate dite ok, ragazzi mi hanno chiesto di cosa mi devo liberare in questo momento. Ah, c'ho, che ne so,
0: quel pensiero lì,
1: la macchina da portare dal meccanico, la macchina da lavare, oppure mia suocera che rompe le scatole. Salutiamo, no, sempre tutte le suocere.
0: Non c'ho l'acqua nei tergi.
1: Anche l'acqua dei tergi cristalli, vero, vero, anche questo. Insomma, è il vostro mondo, ce lo dovete dire voi.
0: Tutto questo al 342 00 00 100, il vostro pensiero che è lì e che non vedete l'ora di togliere.
1: Mannaggia la miseria, mannaggia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7, quindi sì, della sveglia, le verifiche, i compiti, eccetera. Vogliamo sapere voi invece di cosa vi vorreste liberare in questo preciso istante. Voglio leggerti il messaggio di Luca, molto toccante, a cui mandiamo subito immediatamente un grande abbraccio. Ciao amici, è tanto che non vi scrivo perché il 5 dicembre scorso mio figlio ha avuto un gravissimo incidente, quindi non avevo testa di fare praticamente nulla. Adesso le cose vanno meglio per entrambi e finalmente ho riacquisito la voglia di ascoltare anche con più ovviamente
1: spensieratezza
0: la radio. Ovviamente mi siete mancati, posso dirvi che quello che vorrei togliermi dalle scatole in questo preciso istante è il suo ultimo intervento chirurgico previsto per settembre-ottobre. Ecco, siete bellissimi amici, tra parentesi dentro bellissimi dentro, da specifica era importante, da Luca dalla Germania.
1: E ti abbracciamo Luca, ti Luca, abbracciamo fortissimo.
0: È un grosso in bocca al lupo a tuo figlio, però già ci hai detto che la situazione sta migliorando, quindi siamo contenti. Però
1: andrà sempre meglio sicuramente.
0: Esattamente, esattamente. Ma vogliamo ascoltare anche qualche vocale?
1: Tuffiamoci nei vostri vocali, vogliamo sapere quali sono i vostri pensieri, le vostre incombenze che non vedete l'ora di togliervi in questo momento.
2: Chi ha vivato lo scemato?
1: Ma
2: allora Mario, senti un po',
1: perché?
2: Lo sai perché se ci andiamo a prendere una birra io e te, con te non riesco a prendermela, mentre col tuo socio sì.
1: Perché?
2: Sai perché? Perché è tendenza.
0: Lo scematore pure è fortissimo.
3: Ma io perché sono circondato? A proposito di liberarsi di qualcosa di fastidioso,
1: sì,
3: fossi in voi mi libererei di quelle persone volgari che a volte purtroppo diciamo intervengono in questa radio. Cioè in questa trasmissione, diciamo.
1: Vabbè, diciamo che ogni tanto scappa la parolina.
3: Così garbati, gentili.
0: Ma grazie.
3: Così, sciunechisse, da usare una parola con la
0: Vabbè, ma ogni tanto dà un po' di colore, non guasta.
4: Sto frequentando il percorso abilitante all'insegnamento e vorrei liberarmi di questi corsi in presenza, ma ne avrò fino al 10 luggio.
0: Mamma mia.
1: Sì, poi sono obbligatori.
5: Buonasera, non c'è male. Amici, sembra così.
0: Ciao.
5: Una cosa che volessi trovare subito su. Ma c'è sta uno che mi chiama tutte e uno che recupera credito, ma non sa ci manchi tutti i giorni gli dica sbagliato numero
0: e ti richiama.
6: Amici,
0: occhio però, attenzione.
6: Tu di scatole, a me non è solo quella di oggi il problema, è che tutta l'estate sapete qual è? E sono i miei figli che mi dicono ogni giorno: mamma, adesso cosa mangiamo?
0: Ma hanno
6: fame. Il problema
0: è
6: che fa caldo. Qualsiasi cosa gli propongo, dicono che non va bene.
0: È qualcosa di
6: e
0: fresh.
6: Allora partono proprio le parolacce. Okay. Go go.
0: Però tu cucini
6: ciao
0: benissimo, poi, noi sappiamo.
1: È qualcosa di fresco, non lo so.
0: Insalata di riso.
7: Amici, così. Questo luoghi su traffico e merda, coppia che stesse mediano.
1: Sì,
0: il traffico era una delle cose che doveva arrivare prima o poi.
8: Tra 400 metri.
0: Ecco.
9: Io, buon pomeriggio, ciao. Angelo da Roma. Io in questo momento di cosa mi libererei? Del virus intestinale di mia figlia.
1: Vedi che gira.
9: Dai,
1: ha cominciato Enzo.
10: Non so se lo sentite anche voi. È finito il gas nella macchina. Volesse studiare su cazze cose.
11: Pomeriggio, sono un docente, vorrei dire la mia sull'apertura delle scuole.
1: Sì, vai.
11: Estive.
1: Vediamo.
11: Ma non esiste proprio Trinità lui a sti mostri chat, non lo voglio vedere fino a settembre. Se venite lo metto quattro.
6: La parola agli esperti. Io invece sto ancora a scuola per un'altra settimana perché vado in una scuola privata.
1: Ok.
0: Ok, vabbè, però
12: no,
0: manca
12: ma
0: poco.
12: Voglio proprio bene i tuoi amici. Invece di sentirci un messaggio, mi muovo e ti sento a radio. Ma
0: no,
10: in questo
0: vieni
10: momento
0: qua, l'abbiamo
10: mi
0: sentito.
10: Vorrei liberare della vaschetta di un chilo e mezzo di gelato che ho nel freezer. Anzi, quasi me ne vado a liberare.
0: Ma te la vuoi mangiare, no? Che la scarpa.
13: Momento scemenzo.
1: Ma perché?
13: Ma Dio, l'hai vista?
0: Ma Rio l'hai vista?
1: Ma che è Rio?
0: In Brasile, Rio.
1: Ma che ne so, non lo so.
0: Amici, in questo preciso momento, di quale rottura di scatola o incombenza vorreste liberarvi all'istante? Diteci la vostra, non so, una bolletta, un fastidio, qualunque cosa. 342 00 00 100. Messaggini di testo, ovviamente anche vocali.

0: Tra due giorni arriva il compleanno di questo. Che nel
1: di questo che? Ma che vuol dire di questo?
0: La rifaccio. Arriva il collega, il compleanno dello scemenzo. E quindi ci sta sfrantumando.
1: Io ti ho chiesto, a proposito di incombenze, hai fatto il mio regalo?
0: Ma saranno anche fatti miei. Ma se ho fatto il regalo, se te lo voglio fare, scusa.
1: Tu devi.

0: solo per come mi sono dato al tuo matrimonio. Tu mi devi fare un regalone al compleanno.
1: Ma è un portachiavi,
0: sì, portachiavi, sto cavolo.
2: È un compleanno, non è un compleanno importante, 36 non vale niente.
0: È per me importante perché io faccio, come ben sai, la festa dei 18 anni per due.
2: Non vuol dire niente perché io l'ho già fatta, quindi non è che ho ricevuto chissà quale regalo.
0: Ma
2: da parte tua.
0: Io ti faccio regali da 15 anni, anzi di più che ti faccio
2: c'è
0: regali.
2: C'è polemica, come avete potuto capire.
0: Allora, hai risolto l'incombenza del mio regalo?
2: Non sono tuoi problemi.
0: Beh, questo io vi faccio vedere.
2: Amici,
0: se ne esce veramente col
2: 342 00 00 100. Dovrei fare il regalo a Enzo per un semplice compleanno di 36 anni o...
0: Ma a parte che tu, anche se senza una mia eventuale festa, devi farmi un bel regalo perché sei tu. Poi a maggior ragione faccio la festa con te, tutti gli amici, perché allora faccio la cosa del 18 per 2.
2: Me la gioco come fai tu di solito, ti regalo la mia presenza ogni giorno.
0: Ma io non per... Ma io oltre a questo abbino anche regali concreti.
2: Bene, 342.
0: Al numero non ci interessano queste cose. Allora, quindi tu fammi il regalo, poi vi dirò se si sarà comportato bene.
2: Certo.
0: E non solo lui, anche la neomoglie. È che ormai il regalo lo devono fare assieme, devono fondere le finanze e farmi il bel regalo.
2: Pensate voi, spreco le mie buste per il suo regalo.
0: Ma che sprechi le buste? Che hanno fatto una marea di bustoni.
2: Non ho visto niente. Amici, però vogliamo parlare anche delle vostre incombenze.
0: Sì, fra poco raffigone finale, quindi dovete scatenarvi con i messaggi perché poi li ascoltiamo praticamente tutti, cerchiamo di dare spazio a tutti quanti.
2: Anche perché oggi è il primo lunedì senza scuola, perlomeno per alcune scuole campane, le private,
0: fanno altre, ognuno orari, per sé. Altre cose, sì.
2: Voi invece, amici, in questo preciso momento, di quale rottura di scatole o incombenza vorreste liberarvi, ma proprio in questo istante? Non vedete l'ora che, insomma, sta cosa passa.
0: E che può essere, appunto, che ne so, andare dal gommista, parlare con, fare la riunione di condominio, non
2: ma
0: lo so. Oppure anche voi avete dei compleanni, delle feste nei paraggi, dovete fare dei regali, oppure dovete andare anche a fare la spesa.
2: Andare a recuperare i ventilatori su in soffitta.
0: Il ventilatore,
2: qualcuno
0: certo,
2: dovrà come più farlo.
0: Pulire i filtri del condizionatore, pulire casa perché è sporca, qualunque cosa. Insomma, diteci la vostra, l'incombenza di cui vi volete liberare all'istante. 342 00 00 100.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: iniziano ufficialmente le vacanze perché è finita la scuola sabato scorso.
1: Tutti al mare!
0: Beh, non per forza, qualcuno va
1: tutti
0: al mare.
1: In montagna!
0: No, ma nel senso anche a casa molti possono fare. Però quindi hanno superato il periodo delle verifiche, dei compiti,
1: i pensieri fissi.
0: E quindi allo stesso tempo vi abbiamo chiesto, voi invece in questo preciso momento di quale rottura di scatole o incombenza vorreste liberarvi all'istante, proprio quelle cose che dovete fare e che non vedete l'ora di levarvi
1: di salutare.
0: Ascoltiamo qualche vocale, dai,
1: raffichiamo perché c'è raffichone finale dei vostri messaggi.
0: Esatto. Siamo in chiusura,
1: vediamo un po', arrivano,
0: eccoli.
2: Ciao Agioni Belli, buon pomeriggio. Allora, stanotte ho dormito 5 ore, poi sveglia e lavoro.
1: E
2: dopo una pausa in cui praticamente non è stata una pausa perché tenevo che fare altre cose, sto tornando al lavoro. Quindi la cosa che proprio non farei è quella di tornare al lavoro, ma un'ora di sonno, non dico troppo, ma un'oretta di sonno me la farei.
1: Poi questo caldo.
0: L'incombenza è dormire.
3: Amici, sono sempre Mario. Mia mamma si vuole togliere l'incompensa dei panni da stirare.
0: Sì,
4: ciao ragazzi,
0: c'è la catasta di pane.
4: No, ragazzi, proprio l'incompenso, proprio che proprio liberarmi è quel fastidioso suono di quando ti arrivano le mail, una appesa là,
1: devi rispondere.
5: Assolutamente, dagli uno dei conti da saldare del matrimonio, tipo il fioraio o le bomboniere.
6: Ragazzi, ciao da Giorgio, io di tante cose mi vorrei liberare.
0: Precisamente
6: in questo momento non fiori panza.
1: Anche tu,
7: buonasera, sono Roberto, sinceramente.
1: Sì.
7: E Massimiliano Allegri.
1: Vuoi liberarsi?
7: Mamma mia, già non ce la faccio più.
0: Del calore, argomento calore, poi lo tratteremo.
1: Lo tratteremo perché sapevatelo, amici, non fa ancora tanto caldo. Quello è il problema.
0: Infatti, quando ragionavamo sulle domande di oggi, abbiamo detto questa, però teniamola per quando farà più caldo, perché non è il caldo massimo, sappiatelo.
1: Salutiamo Massimo e il suo caldo che porta con sé.
0: Porta sempre. Devo dire che però le incombenze ce le abbiamo un po' tutti, noi adesso abbiamo anche l'incombenza di andare via.
1: Però si è vinto che questo virus intestinale sta girando, occhio,
0: quindi non
1: Enzo,
0: ho mentito.
1: Enzo porta con sé determinati virus.
0: Io sono stato male un giorno solo, però male, poi l'altro è malino con ripresa.
1: Con schifezze varie, che non siamo qui
0: a dire. Lo dico se può servire per consolare gli amici che stanno poco bene.
1: Consolare che? Ma dov'è la consolazione?
0: Vabbè, andiamo che è meglio.
1: Amici, l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Napoli, salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
1: E va via così questo primo lunedì di libertà, di estate vera e propria.
0: Libertà per i ragazzi che salutiamo
1: che non vanno a scuola, ci saranno sicuramente ascoltando.
0: Grandissimi.
1: Appuntamento domani, come sempre, a partire dalle ore 16, amici, vi salutiamo. Amore nostro, ricordatevi che
0: è sempre show.
1: A domani.
0: Ciao a tutti.
8: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la politica, si è concluso il turno di ballottaggio delle elezioni comunali 2026 in 6 comuni della provincia di Napoli. A Casalnuovo vince Nappi con il 57,8% dei voti. A Frattamaggiore successo netto per Luigi Del Prete con oltre il 62%. A Ottaviano conquista la fascia tricolore Federico con il 63,6%. A Pompei affermazione di Tortora con quasi il 57% delle preferenze. A Somma Vesuviana eletta la sindaca Svanera con il 58,4%, mentre a Sorrento prevale Fatto Russo con oltre il 58% dei consensi. Si completa così il quadro amministrativo dei principali comuni chiamati al voto in provincia di Napoli. Passiamo alla cronaca. È stata dimessa dall'ospedale Rizzoli di Lacquameno la 37enne di Forio, aggredita nei giorni scorsi dal padre. La donna ha superato le conseguenze delle gravissime lesioni riportate grazie a un delicato intervento chirurgico che ha comportato anche l'asportazione di una parte del fegato. Resta in carcere il padre, arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Ancora cronaca, è stato sgomberato il Napolitano Store di Corso Garibaldi a Napoli, beni custoditi all'interno del negozio, già sottoposti a sequestro nei mesi scorsi, sono stati trasferiti in vista della successiva vendita all'asta. I prodotti sono riconducibili alla società che gestiva l'attività commerciale. Restano invece ancora gravissime le condizioni del turista ventenne di Palermo precipitato dalla rupe di tufo di Villa di Lucullo sul Monte Echia. Secondo le ricostruzioni, il giovane sarebbe salito lungo un sentiero alle spalle del costone roccioso per poi perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto da un'altezza di circa 5 metri. Ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli, in pericolo di vita. Sul fronte della mobilità, confermata la chiusura della linea 1 della metropolitana nel tratto Piscino-Laccoglia-Minei dal 22 giugno al 14 settembre. Lo stop servirà per il rinnovo dei binari dopo 20 anni di esercizio. Previsto un servizio sostitutivo di autobus con corse ogni 10 minuti. Sempre in tema di trasporti, il Comune di Napoli avrà a disposizione 35 nuovi tram del mare, i convogli lungo 30 metri dotati di sistema di ultima generazione entreranno progressivamente in servizio entro il 2026 dopo i collaudi. Intanto proseguono i lavori lungo la linea costiera tra San Giovanni a Teduccio e Piazza San Nazaro. Andiamo con lo sport. L'Italia guidata da Baldini ieri ha battuto la Grecia in amichevole grazie a una rete di Pio Esposito. Festa anche per l'Under 17 azzurra, campione d'Europa dopo la vittoria ai rigori contro il Belgio. In casa Napoli invece resta aperta la questione allenatore. Massimiliano Allegri continua a essere il principale candidato alla successione, ma il tecnico ancora è impegnato nella definizione della sua posizione contrattuale con il Milan. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, adesso linea al meteo.
9: Kiss Napoli Meteo.
12: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questo infatti garantirà tempo stabile con ampi spazi soleggiati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Il clima sarà estivo con temperature massime diurne comprese fra i 27 e i 31 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. La ventilazione risulterà debole ovunque, comunque sia nelle aree interne che sulle zone costiere, qui con mari calmi o localmente poco mossi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto che iniziamo subito con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi WhatsApp al 342 00 00100. Settimana che potrebbe, usiamo sempre il condizionale, portare all'annuncio dell'arrivo di Allegri. Per il momento bisogna aspettare. De Laurentiis ha avuto rassicurazioni che tutto andrà nel verso giusto, però sulla tempistica è un po' difficile fare previsioni, visto che è una tempistica relativa a quello che sta succedendo in casa Milan, non è una questione del Napoli, che la sua scelta l'ha fatta. Quindi dobbiamo aspettare. Poi è chiaro che con Allegri ufficializzato, poi eventualmente appena possibile anche col presidente che torna dagli Stati Uniti, con Allegri presentato, che risponde a domande anche di carattere tattico, chissà se addirittura su qualche giocatore, potremmo avere molte più indicazioni. Per il momento si va un po' a tentoni, sia sul sistema di gioco, ma su questo più o meno si possono fare delle ipotesi, ma si va molto, diciamo, a orecchio, diciamo, sui nomi, a quelli che si sentono, ma io non escludo che non arrivi nessuno dei nomi che sono stati fatti finora. Non escludo anche che possa essere confermato qualcuno di quelli che erano già stati considerati partenti, quindi tutto veramente molto da verificare, da analizzare, e può darsi che queste verifiche vengano rimandate all'inizio del ritiro, del primo ritiro, addirittura in qualche caso del secondo ritiro. Il mercato, non ci dimentichiamo, che chiude dopo due giornate di campionato. Insomma, c'è tutto, abbiamo messo tutto nel calderone per dire che ci sono tutti gli elementi per dire che proprio chiare le idee su quale sarà l'organico, quale sarà il sistema di gioco, ci vuole molto tempo per averle. Ciro fra in regia, Dario a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Senti, io volevo sapere tu che cosa ne pensavi della possibilità, che ora sembra comunque tramontata, della vendita del Napoli verso un fondo americano. Il mio punto di vista, io sarò pure pazzo, ma anche se sembrerebbe che l'offerta sia stata di 2,2 miliardi, io sono contento se De Laurentiis non vende, perché sono fermamente convinto che quando si vende a un fondo perdi completamente l'anima e diventi uno strumento economico e nient'altro, con tutti i rischi che ne conseguono, perché ovviamente il fondo ti rivaluta, prova a rivalutarti, a farti aumentare di valore, ma poi quasi sempre per rivenderti a un prezzo maggiorato, e diventi un oggetto da passare da una parte a un'altra. E non è assolutamente quello che a me piace. A me piace invece avere un personaggio a volte anche scomodo come De Laurentiis, ma
0: diciamo che noi siamo abituati a questo, dai. Noi siamo abituati, e mo siamo una delle poche società in Italia che conservano questa abitudine, che quindi è radicata nel nostro modo di vedere il calcio. Noi vorremmo sapere chi elogiare, chi criticare. A Napoli sappiamo benissimo che chi è la persona che possiamo elogiare o criticare, nel senso che ha fatto cose straordinarie, si ha fatto cose che straordinarie, però se sbaglia l'allenatore qualche volta, speriamo questa volta no, sappiamo che dobbiamo criticare lui. Insomma, almeno è tutto è un quadro abbastanza chiaro, no? Sono ruoli ben definiti. Poi invece diventa molto molto complicato. Abbiamo visto il caso del Milan, quattro persone licenziate in un giorno e nessuna trovata il giorno dopo, e nessuno di questi ruoli è stato coperto il giorno dopo. Insomma, delle situazioni che sono lontane dal calcio che noi conosciamo, sì, e che tutto sommato a Napoli, con tutte le novità che pure De Laurentiis ha portato, a Napoli conserviamo un po' di calcio vecchia maniera, che comunque, per quanto sia diventato un'azienda con grandi interessi, il calcio a noi ci piacciono, noi tifosi ci piacciono.
1: Assolutamente, io non sono per l'almanacco, quindi se segui solo l'almanacco ti perdi il motivo per cui segui il calcio, fondamentalmente. I gesti tecnici, tutto quello che porta a combattere per qualcosa. Poi ti volevo chiedere un'ultima cosa, velocissima, per quanto riguarda Allegri, lui ha mai giocato con sistemi di gioco che tu vedi adatti tutti alla rosa del Napoli.
0: Sì, hanno giocato un po' con tutti, per la verità, Dario, quindi ora non so quali ti riferisci tu in particolare.
1: Beh, no, dico col sistema
0: in gioco. No, capito, poi per esempio se tu mi riferisci. Il Napoli di adesso a me sembra una squadra da 4-2-3-1-4-3-3, onestamente. Okay. E lui ci ha giocato, soprattutto col 4-3-3 ci ha giocato, col 4-2-3-1 pure ci ha giocato, pure alla Juventus un anno teneva Cuadrado e Mandzukic sugli esterni, Dybala e Higuain, uno sotto punta e uno prima punta, quindi ci ha giocato anche lì.
1: Quindi comunque è un metodo di gioco congeniale per lui, potrebbe tranquillamente...
0: Non congeniale, non lo so, l'ha fatto.
1: L'ha fatto. Vabbè, alla Juve penso che se giocava con l'1-1-1-1-1 vinceva lo stesso, quindi... Va bene così. Ok, vi ringrazio.
0: Ciao, Dario.
1: Ciao.
0: Allora, il sistema di gioco, io sono curioso di saperlo e dobbiamo essere curiosi di saperlo, qual è il sistema di gioco per capire poi quali giocatori bisogna prendere, no? Quali confermare, quali prendere per formare l'organico. Poi per capire se quel sistema di gioco impatta sulla filosofia di gioco bisogna aspettare le partite, perché tu puoi giocare col 4-2-3-1 ed essere molto difensivo e puoi tenere il blocco basso, lanciare il pallone lungo, andare a giocare solo sulle seconde palle, e puoi giocare con per esempio il 3-5-2, che così come costruzione non è proprio la mia soluzione preferita. Oramai in giro per l'Europa vediamo quasi nessuna squadra di quelle più importanti che gioca così, eppure l'Inter, devo dire che il 3-5-2 dell'Inter a volte ha previsto un calcio moderno, chiamiamolo così, con pressing, con sviluppo, con rotazioni ad iniziazione, con tante cose introdotte bene all'interno di un sistema che, se ci lavori, perché quella è la tua idea, puoi anche attuare quello. Quindi i numeri contano, però poi l'applicazione di questi numeri, i piani gara, la filosofia di gioco che contano ancora di più. Comunque dei grandissimi allenatori, più grande di tutti Guardiola, ha giocato quasi tutta la sua carriera a 4, però ogni tanto si è messa a 3 in partenza, e uno se ne è accorto solamente perché dai nomi dei giocatori che schierava, ma poi la filosofia e i principi erano gli stessi. Guido.
2: Pronto, buonasera.
0: Buonasera.
2: Ciao Paolo, innanzitutto è sempre un onore parlare con te. Grazie. Per me sei il più grande di tutti.
0: Grazie.
2: Guido. Anzi, voglio dire una cosa su questo. Paolo, si è perso un po' il giornalista sportivo, cioè vedi le reazioni, questi ex calciatori che, credimi, a volte mettono in imbarazzo proprio il vostro ruolo, cioè con delle domande, delle cose dette che un giornalista come te, come tanti altri, domande che non farebbe mai ad un allenatore, ad un professionista. E a volte questo dico, cioè a volte le domande era bello sentirle. Oggi quando vedo una trasmissione sportiva dopo le partite,
0: non ho capito a che ti riferivi, ai cosiddetti talent, che sarebbero gli opinionisti, ex calciatori o ex allenatori,
2: sì, quando
0: arriva il momento dell'intervista dell'allenatore di turno, fanno loro le domande, sì. Non le fa il giornalista,
2: cioè,
0: tu preferivi
2: tutto,
0: quando le facevano i giornalisti, io sono d'accordo con te.
2: Niente, poi un'altra cosa Paolo, volevo dire, a prescindere che a me Allegri come tifoso non mi piace, no, però non mi entusiasma. Però comunque è Allegri, è uno che ha vinto, è uno che sa tenere lo spogliatoio, quindi io penso che noi tifosi non possiamo dire, sto sentendo, non mi faccio l'abbonamento, non guardo tanto, cioè non si possono sentire queste cose. Noi siamo tifosi del Napoli e dobbiamo sostenere il nostro allenatore. Quindi io sono sicuro che Allegri farà bene a Napoli. Se viene, perché qua siamo un po' più...
0: No, viene, questo viene. E ti dico pure che non è vero che non vedranno le partite, quelli che l'hanno detto è stata una reazione. A una cosa che non gradivano, ma poi non lo faranno.
2: Paolo, lo so, perché poi mi la rabbia. Però quello che voglio dirti io, voglio chiederti una cosa, forse noi tifosi, io sono il primo che vuole sempre vincere, sempre. Però forse stiamo diventando troppo, pretendiamo troppo.
0: Guido, ti posso dire una cosa? No. Ti posso dire una cosa? I tifosi della Spalle, della Carrarese e di qualsiasi squadra, del Poggi Bonzi, di qualsiasi categoria, in quanto tifosi, sono tutti persone che vogliono vincere quando gioca la loro squadra. Quindi non è una caratteristica,
2: del
0: tifoso. Detto questo, poi dopo... Il giudizio, questo fatto che noi tutti noi tifosi vogliamo che la nostra squadra vince, non deve inquinare poi il giudizio di fine stagione, dove dobbiamo renderci conto A, che non si vince sempre, B, quali hanno le potenzialità della nostra squadra, C, che una vittoria per alcuni è anche una salvezza, non è necessariamente un trofeo.
2: Paolo, io volevo dire solo una cosa, no? A inizio anno, penso che tu ricordi, perché siamo tutti quanti qua, abbiamo la squadra per la Champions, possiamo vincere il secondo tricolore, potremmo vincere la Coppa Italia. Io mi faccio una domanda, no? Ti dico Kvaratskhelia, Lavezzi, Cavani, Hamsik, vabbè, Hamsik lasciamo stare, è andato a fine carriera. Comunque tutti questi grandissimi giocatori, no? Se ne sono andati da Napoli. E dopo, quando li sentivi in un'intervista, vedevi che parlavano sempre bene di Napoli, sempre gli mancava Napoli. Basta vedere Kvaratskhelia, quel giornalista che dice in Italia ti amiamo ancora, dici qualcosa in italiano, lui dice forza Napoli. Che vuol dire, Paolo, che Kvaratskhelia se n'è andato da qua? È perché comunque ha capito che siamo una società che, io ringrazio il nostro presidente, perché ad averceli, io penso che a Roma un De Laurentiis lo vorrebbero di corsa.
0: Però Guido, però Kvaratskhelia sarebbe
2: laziale, dico.
0: Però Kvaratskhelia sarebbe andato via anche dal Milan, dalla Roma, cioè qualsiasi squadra italiana oggi, quando un giocatore esplode in maniera così fragorosa, non è in grado di tenerlo.
2: No, assolutamente, anzi,
0: purtroppo, perché noi avevamo indovinato due colpi, Kvaratskhelia e Osimhen, che se noi il Napoli, se il calcio italiano aveva delle risorse tali da poterci permettere la forza di tenere Kvaratskhelia e Osimhen per 10 anni, noi vincevamo 7 scudetti con quei due.
2: Appunto, questo voglio dire io, sembra quasi che è sparito questa magia di quando vinciamo. Cioè, comunque l'anno scorso è stato un campionato dove siamo arrivati secondi, Paolo, e comunque abbiamo vinto una Supercoppa. Io penso, da tifoso del Napoli, sono nato all'82, fino al 90 non mi ricordo perché ero piccolo. Il mio primo campionato l'ho seguito dal 94, Napoli-Reggiana 1-0 gol di Carbone all'ultimo secondo, penso che te lo ricordi, no?
0: Sì.
2: Io da lì ho cominciato a seguire il Napoli e mi sono sempre detto, spero che un giorno vivrò uno scudetto. Ne ho visti già due, però ho visto oltre lo scudetto, ho visto altre vittorie. Io penso che dobbiamo comunque accontentarci.
0: No, è un momento ogni straordinario.
2: Anno, Paolo, io voglio vincere ogni anno, però se non vinco, non sono il Real Madrid che ogni anno parto per vincere il campionato. Io sono
0: grazie
2: Napoli,
0: Guido, purtroppo. Grazie assai. Grazie
2: assai. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
0: Come dici. Ciro.
3: Buonasera, dottor De Genio.
0: Ciao, buonasera.
3: Salve. Senti, intanto le chiedo scusa se la domanda è già stata fatta, perché per problemi di lavoro non riesco a essere assiduo. E niente, il mio dubbio era intorno a Kevin De Bruyne.
0: Sì.
3: E adesso vorrei un suo parere su questo, perché sto sentendo che troppe opinioni che diciamo portano un po' ad accantonare, secondo il mio parere, troppo frettolosamente questo giocatore, perché da più parti si sente che De Bruyne sarebbe meglio che andasse via, perché De Bruyne non ci serve, un calciatore superato, è vecchio e
0: per esempio tutti quelli che dicono questo, sicuramente è un'opinione rispettabile, però io sono altrettanto sicuro che non hanno visto come sta giocando in questo momento con il Belgio, dove è uno che gioca 100 palloni a partita,
3: esatto.
0: Ed è ancora dominante. Quindi giochiamo,
3: esatto,
0: un certo tipo di calcio. Se giochiamo un certo tipo di calcio, De Bruyne è ancora un giocatore che domina, perché c'ha una qualità superiore, una visione del calcio superiore a quella degli altri. Poi lo devi centellinare il suo minutaggio, questo sì.
3: Sì, e infatti io volevo venire proprio a quello che lei ha appena detto, perché secondo me questo è un giocatore che in Italia, forse per la Premier, che ha dei ritmi diversi dal nostro campionato, magari non è più proponibile, però secondo me in Italia questo è un giocatore che può fare ancora la differenza. E secondo me se riuscissimo un attimino a collocarlo tatticamente in un modo adeguato, secondo me questo è un plus per il Napoli.
0: Io credo molto
3: anno,
0: a quello,
3: e secondo me anche per l'anno successivo, perché due anni buoni ti può fare.
0: Sono state molto discusse le parole di De Bruyne, perché avrebbe criticato Conte senza dirglielo in faccia, come se noi sapessimo se gliel'ha detto o non gliel'ha detto in faccia prima di dirlo quando è andato con la sua nazionale. Noi non lo sappiamo. Io mi riservo la possibilità che lui gliel'abbia prima detto a quattro occhi e poi l'ha dichiarato anche pubblicamente. Se non gliel'ha detta a quattro occhi, allora a questo punto devo dire ha sbagliato. Ma se non gliel'ha detta a quattro occhi, e noi non lo sappiamo. Altri hanno preso e hanno espresso il giudizio come se sapevano tutto come era andato. Dopodiché, al di là ora della forma, quindi stiamo discutendo la forma, nella sostanza quello che ha detto è una verità assoluta. Cioè lui sa perfettamente, dopo tanti anni di carriera, che tipo di calcio gli serve per esprimere tutte le sue qualità. Quindi adesso, molto semplice la questione, lui l'ha messa giù in una maniera molto semplice. Voglio parlare e voglio capire. Con chi? Con Allegri. Allegri gli spiega come intende utilizzarlo. Se a lui pare il modo giusto, resta. Se no, lui stesso, con grande onestà, dirà: guardate, probabilmente io non sono in grado di darvi il contributo che vi aspettate da me in questo tipo di calcio. E ci si saluta. Mi sembra un bel messaggio di serietà da parte sua.
3: Certo.
0: Quindi apprezziamolo.
3: Sì, io la chiudo con una domanda che lei sicuramente ne sa più di me. Lei De Bruyne lo vedrebbe come ruolo, voglio dire, collocato in un modulo con i tre dietro il centravanti, oppure lo vede più arretrato sulla linea di centrocampo?
0: I tre dietro la prima punta.
3: Centrale. Anche secondo me io lo vedrei
0: centrale, ovviamente lui centrale dei tre.
3: Esatto, quindi secondo me è un perché molti poi dicono che
0: anche poi si tira fuori. Avendo noi, facciamo l'esempio di casa nostra, avendo noi McTominay, che è uno che si butta dentro, parte più avanti De Bruyne, poi De Bruyne prende palla tra le linee e quindi esce dalla zona degli ultimi 20 metri, si arretra un po' e ha davanti a sé il centravanti, l'esterno destro, l'esterno sinistro ed è McTominay che si inserisce. Cioè ha quattro soluzioni davanti a lui per sfruttare la sua principale qualità, che è quella del passaggio chiave, dell'assist.
3: Esatto, che è proprio la sua peculiarità.
0: E
3: esatto.
0: Mi sembra abbastanza semplice, quindi se ci siamo su questa idea di calcio, bene. Se no, amici, come prima, credo che chiederà di andare via.
3: A me dispiace, perché sembra che quando si parla di De Bruyne come se stessimo parlando di un ex calciatore che ormai non serve
0: ma
3: più.
0: Ma qui troppi hanno parlato.
3: Io non sono d'accordo.
0: Molti hanno parlato in maniera superficiale di De Bruyne.
3: Esatto.
0: E io ho avuto netta la sensazione, poi mano sul fuoco non ce la metto,
3: certo,
0: che molti hanno parlato di De Bruyne senza averlo visto tante volte.
3: Ma infatti noi a Napoli ancora non l'abbiamo visto De Bruyne.
0: No, dico senza averlo visto tante volte nel passato.
3: Ah, certo.
0: Quindi senza
3: anche
0: conoscerlo bene, sì, si sapeva di fama, ma un conto è saperlo di fama, chi era, un conto è aver visto, come ha fatto il sottoscritto, più di 200 partite di De Bruyne. Quindi De Bruyne, io quando è arrivato De Bruyne ho detto: lo conosco più di quelli che stanno giocando nel Napoli da 3 anni.
3: Sì. No, mi fa piacere che la sua opinione sia congruente con la mia, mi conforta questo.
0: Grazie.
3: La ringrazio, dottor De Geni.
0: No, grazie veramente. Grazie assai. Noah.
4: Buonasera Paolo, Noah da Stoccarda.
0: Ciao, buonasera.
4: Piacere assai sentirti dopo tanti anni. L'ultima volta era, mi sembra, nei tempi di Sarri. All'epoca ti seguivamo noi con mio zio, che purtroppo non c'è più, e adesso io lo nomino così perché ti stima pure a te assai.
0: Grazie.
4: Ora volevo sapere, perché io stavo risentendo la trasmissione di venerdì, e sentivo te dicendo che il Napoli abbia bisogno più di un'ala destra che un'ala sinistra, e questo sinceramente non l'ho capito tanto, perché adesso noi abbiamo
0: io non ho detto solamente che a sinistra, se bisogna vedere Lang, se sarà lui l'alternativa ad Allison, oppure bisogna comprarlo. A destra no, a destra noi siamo pieni di giocatori, Politano, Neres, Giovane, quindi riteniamo.
4: Vergara
0: non lo so qual è il ruolo, se resta, perché si parla di un possibile di una possibile cessione. Se resta Vergara dobbiamo capire quale sarà il sistema di gioco. Se sarà 4-2-3-1, per me lui è l'alternativa a De Bruyne dietro la prima punta. Se sarà 4-3-3 invece può scendere nella posizione di mezzala, sempre alternato con De Bruyne. Io lo terrei sinceramente, io terrei De Bruyne e Vergara e poi a seconda del modulo o mezzala o sottopunta li alternerei. Penso che in quel ruolo siamo abbastanza coperti così. Poi se il mercato dirà altro, vediamo.
4: Ma allora ho capito male io, mi dispiace. Senti, io stavo vedendo pure un po' di statistiche nelle ultime settimane. Ovviamente pure tu hai citato il PPDA, c'è la statistica dei palloni toccati nell'area avversaria, sì, che Napoli mi sembra è settimo,
0: sì,
4: e c'è una statistica di passaggi nell'ultimo terzo del, sì, campo, no? Dove il Napoli è quinto. Ti spieghi un po' questa differenza o parliamo di una differenza che è troppo piccola, diciamo?
0: No, è piccola. L'unica differenza che io mi sono permesso di provare a interpretare, perché una risposta ce la dovevamo dare, è come è stato possibile con tutte queste statistiche da settimo, quinto, ottavo posto, XG, palloni nella rigore avversaria, tocchi nell'ultimo terzo, cioè tutte le statistiche vedono il Napoli tra il quinto e l'ottavo posto. Come abbiamo fatto ad arrivare secondi? Questa è la domanda che uno può porsi, no? E io mi sono posto la domanda, ho provato a dare una risposta. È perché i giocatori hanno performato bene, cioè a fronte di non molte opportunità sono riusciti comunque a segnare un numero di gol non altissimo, ma confrontato con il numero limitato di opportunità avute, meglio delle altre squadre. Cioè i calciatori offensivi nostri sono stati bravi. E ora, dopo questa analisi, dico una cosa semplice che forse fa fotografare meglio il concetto che sto esprimendo. Ragazzi, ma voi vi ricordate quanti gol ci siamo mangiati clamorosi noi?
4: Pochi.
0: E allora vedi che i conti tornano.
4: Sì. E l'ultima domanda è, ti saluto con un fortissimo abbraccio Paolo, tu come vice di Lorenzo prenderesti già un terzino più pronto che magari Di Lorenzo potrebbe pure scendere dalla titolarità anche se lui è il capitano, oppure prenderesti più veramente un vice come lo era Mazzocchi, ma ovviamente più qualità di Mazzocchi? Ti saluto, allora, un abbraccio
0: ciao,
4: Paolo.
0: Grazie, no. Guarda, in questo momento i nomi che si fanno, Dodò oppure Calaili, Dodò lo conosciamo benissimo, Calaili pure un po' me lo sono andato a vedere, l'ho studiato, giocatore che mi piace molto, però mi sembrano dei giocatori molto offensivi rispetto a Di Lorenzo, molto più offensivi rispetto a Di Lorenzo, che pure è bravo quando va avanti, però non ci dimentichiamo che Di Lorenzo nel Napoli nella difesa a tre ha fatto il difensore centrale, quindi questi non possono fare i difensori centrali, questi due sarebbero a quattro delle alternative con un'interpretazione del ruolo più offensiva, o addirittura se si dovesse giocare a tre sarebbero giocatori assolutamente compatibili anche con Di Lorenzo, cioè uno fa il quinto, un altro fa il gioca da braccetto, quindi dobbiamo capire, come diceva inizio trasmissione, tante di quelle cose che dire così, ridurre il vice di Lorenzo, bisogna capire di che cosa stiamo parlando, perché il vice di Lorenzo potrebbe anche essere un difensore centrale se difendiamo a tre e giochiamo con i braccetti, e non questi qui che invece potrebbero diventare delle alternative, Dodò, Calaili, parlo, se giochiamo 3-4-2-1 come l'anno scorso, Dodò e Calaili mi sembrano più alternative a Politano, che faceva il quarto tutta fascia, che a Di Lorenzo, tanto per essere chiaro. Francesco.
5: Buongiorno, io ti seguo sempre ma non chiamo mai, mi sta bene questo modo di fare, questa è la cosa importante, e mi auguro che i miei colleghi tifosi non mi buttino i cupotirli come dici tu per quello che voglio dire. Cioè, praticamente la mia prima partita è stata il 22 settembre del 68, Napoli-Palermo 0-1, gol di Troia.
0: Sì.
5: Era il Napoli che si comprava sempre i giocatori che ci segnavano.
0: E poi il Napoli se lo comprò,
5: Se lo comprò l'anno dopo, sì. Con questo che cosa voglio dire? Che praticamente è un fatto generazionale quando i tifosi dicono sempre che vogliono vincere e quant'altro. Io mi ricordo un Napoli-Southampton, una Coppa Anglo Italiana, 90.000 spettatori sullo stadio. Oppure partite vinte con la Juve
0: e vincemmo quella coppa,
5: assolutamente sì, peggiorine
0: doppietta, esatto,
5: bravo.
0: 4-0.
5: Oppure allenatori come Santini, Giacomini, bravi quando vuoi, però insomma non c'è stata con i Conte, con gli Allegri, con gli Spalletti e quant'altro, solamente questo volevo dire.
0: Grazie.
5: Che abbiamo perso l'abitudine a soffrire, probabilmente, e io ho sofferto, mi sta bene, e adesso godo da matti quando Napoli vince.
0: Grazie Francesco, grazie assai. Pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte e infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Allora, messaggi, Dino Brasiello, conferma, cederei Olivera, Lobot, Ganghissà, Politano e da male in cuore Lukaku, riconfermerei Marin e Lang, prenderei Perrone e Zeballos. Allora, io devo dirti la verità, Marin e Lang hanno fatto bene, ma non proprio cose straordinarie, quindi se la devono guadagnare questa riconferma. Sono buoni giocatori, ma se la devono guadagnare in ritiro, penso. Perrone sì, se va via Lobotka sì, ma io Lobotka un altro anno lo terrei. Zeballos dipende dove lo vogliamo utilizzare e dipende molto dal sistema di gioco. La cessione contemporanea di Lobotka, anche chissà, mi sembra un po' azzardata se poi prendiamo solo Perrone, sinceramente. E cosa ne pensi di dare Vergara in prestito a Fabregas per farlo valorizzare ancora di più? Grazie Maurizio, provincia di Salerno. Maurizio, non lo so se il Como prende giocatori, il Como oramai è una realtà importantissima da tutti i punti di vista, e quindi se prende un giocatore c'ha la forza di prenderlo, non di prenderlo un anno in prestito per poi valorizzarlo di più e restituirtelo. Quindi solo se arriva l'offerta per l'acquisto penso possa esserci una operazione di mercato del genere. Sono Fabrizio, per una questione di età e infortuni continui cedere sia Lukaku che De Bruyne, che ne pensi? È che bisogna fare delle valutazioni un po' diverse secondo me, perché comunque De Bruyne adesso sta giocando 90 minuti sempre col Belgio, anche col Napoli è rientrato. Su Lukaku ci sono un po' di punti interrogativi e vediamo che cosa ci dirà per esempio il mondiale. Penso che siano un po' diverse le due situazioni. Allora, ad investire, allora Paolo dice a Raffaele, da via con me, un messaggio un po' lungo Raffaele, però vediamo qual è il punto. Ad investire come minimo 600 milioni di euro per realizzare un, non lo so, sullo stadio, non lo so. Non ti so rispondere, è un tema che non preferisco non trattare, non ne sappiamo molto il discorso stadio, aspettiamo gli eventi. Francesco da Napoli, perché De Laurentiis non ha voluto puntare su Italiano ma su Allegri, che viene da anni di delusioni? Gente giovane come Italiano, De Zerbi, Farioli e anche Maresca sono stati costretti a lasciare l'Italia perché non vengono considerati. oppure in qualche caso hanno rifiutato il ritorno in Italia, alcuni di questi, forse anche non lontanissimo da casa nostra. Qualcuno ha detto no perché hanno avuto altre offerte. Maresca, penso a Maresca soprattutto, il Manchester City. Non è che tu scegli il Manchester City o precedentemente il Chelsea perché sei in Italia rifiutato, perché sono due grandissime opportunità, ma anche le altre, il Tottenham, il Porto, non sono assolutamente male. Vito Curva, non è che lo zio dei ragazzi dell'Olanda era Pino dall'Olanda? Non ti so dire, non ti so dire. Messaggi particolari. Kovac è un portiere, Kovar però si chiama, è un portiere che abbiamo trattato anche il mercato passato, poi non ingaggiato perché Conte gli preferì Milinkovic. Non credi che il mercato debba farlo quasi esclusivamente la società, Giuseppe? No, io credo al confronto, fatto bene, su tanti nomi bisogna confrontarsi, lo deve fare la società, in linea di massima deve fare il direttore sportivo con lo scouting che lavora per la società, per una ragione molto semplice: lo possono fare meglio degli allenatori, che loro questo fanno di mestiere, cioè conoscono e guardano calciatori di tutto il mondo. Gli allenatori sono impegnati a fare gli allenatori, quindi è chiaro che hanno conoscenze minori sui calciatori nei paesi più sperduti del mondo che giocano, mentre chi fa questo, questo deve fare. Quindi io dico che alla fine l'allenatore va interpellato, va sentito, ma che sia il principale protagonista del mercato, no, tranne se non sei il Real Madrid, che va sul top player assoluto, già affermato, mette 100 milioni e se lo piglia, allora lì non ci vuole l'allenatore, non ci vuole nessuno, siamo tutti quanti bravi. Però quando devi andare a trovare quello lì a 15 milioni, cioè, per farvi un esempio concreto, ma secondo voi Spalletti conosceva Kvaratskhelia? È chiaro che Kvaratskhelia lo deve prendere una società che sa che esiste questo ragazzo che sta emergendo. Spalletti non può conoscere Kvaratskhelia, non sto criticando Spalletti, sto dicendo che è normale che un allenatore non può conoscere, è difficile che possa conoscere calciatori che giocano in questi campionati, è un altro mestiere quello che fanno. Allora, se potessi scegliere, costruire la squadra intorno a De Bruyne, quale modulo, dove lo collocheresti? Mi chiede Rosario. 4-2-3-1 dietro la prima punta. Su questo sono convinto che sia la soluzione giusta. Allora ho riascoltato la trasmissione di venerdì e sentendoti dire che il Napoli ha bisogno di un esterno destro, non ho capito. Noah da Stoccarda, questo messaggio l'hai mandato prima che poi ci siamo chiariti con la telefonata, perché in realtà è una cosa che non ho detto. Torniamo anche a telefono, Ciro. Allora, vediamo, sto cercando messaggi un po' più corti, vediamo questo. Leggo di una possibile cessione di Vergara per 30 milioni, Vergara è il più grande talento dopo Paz del calcio italiano, vabbè Paz non è del calcio italiano, cederlo sarebbe un grande errore, anche per 60 spero resti e possa essere titolare. Paolo da Pordenone, a telefono Peppe.
8: Ciao Paolo, buonasera.
7: Ciao.
8: Paolo, io voglio fare due riflessioni con te. Una per quanto riguarda il mercato del Napoli. Io credo che sia, per sotto tanti punti di vista, il mercato più difficile dell'era De Laurentiis, perché ci rientrano un sacco di calciatori, e per quello che abbiamo speso l'anno scorso non sarà facile andare a fare un grande escusso economico, voglio dire andare a piazzare tutti. Secondo me Manna avrà una stagione molto molto intensa.
7: Allora piazzarli si piazzano bene, no, bene è difficile, nel senso che trovi qualcuno che ti dà 10 milioni per Foloruscio, 8 milioni per Khedira, 20 per Lang, 15 per Marin, non li trovi, è inutile che perdiamo tempo. Darli in prestito da qualche altra parte, se non dovessero rientrare nei piani tecnici di Allegri, sì.
8: Paolo, e poi la seconda.
7: Un fatto economico, da un punto di vista tecnico, se vengono bocciati non è una tragedia economicamente, certo, la cosa migliore sarebbe tenerli e che poi si rivalutassero con le prestazioni, però
8: certamente. Non è certamente. Paolo, un'altra considerazione era extracalcistica, no? Perché io, diciamo, da tifoso, no? Che tra un paio di mesi, non ho tolto il campionato, si è alzato un polverone incredibile con quell'inchiesta. E mi sembra che tutto non si parla più, voglio dire. Io la domanda l'ho fatta pure a Diego, ci abbiamo, diciamo che tra un paio di mesi, se non ho tolto il campionato, si è alzato un polverone incredibile con quell'inchiesta e mi sembra che tutto non si parla più, voglio dire. Io questa domanda l'ho fatta pure a Diego a pranzo, volevo sapere tu cosa ne pensi. Paolo, io non vedo più quelli.

0: Quindi si faccia un
1: io
0: po'
1: non lo so, ora nello specifico non riesco a darti una risposta. In assoluto io penso che sono più le cose irregolari che sono state insabbiate o non sono venute mai fuori. Non è che investigando si è scoperto tutto quello che di negativo c'è nel calcio, questo ne sono sicuro. Ogni tanto si becca qualche responsabile, ma molto spesso la fanno franca.
0: Questo è. Ringrazio Paolo. Ciao, buonasera.
1: Buonasera Paolo, dice Ettore, ma quindi Garcia fa un gioco adatto a De Bruyne? Però a Napoli è stato il problema caratteriale. Non lo so, il problema a Napoli era un po' tutto, anche tatticamente non convinceva. Ora col Belgio, io ho visto a due amichevoli, per carità, li mette abbastanza bene in campo, fa un calcio con una buona proposta. Ora vediamo all'impatto con i mondiali che farà, però Garcia è un allenatore con un'idea di calcio non molto difensiva. A Napoli ha fatto degli errori di gestione, sì, più che altro, di gestione di alcuni calciatori, non ha tenuto in considerazione fino in fondo quello da cui si proveniva, cioè da una stagione straordinaria con il campionato non vinto ma dominato. Nicola.
2: Ciao Paolo, buonasera. Mi ho visto bene De Bruyne e Lukaku in nazionale, comunque giusto per iniziare la trasmissione, l'ho visto molto bene, cioè De Bruyne che Lukaku.
1: Lukaku è entrato alla fine, Lukaku ha fatto tutta la partita quasi.
2: La migliore prima ha fatto anche gol, se l'hai visto, non lo so, quella prima ha fatto anche un bel gol.
1: Pure sempre da subentrando ha fatto un bellissimo gol.
2: Niente Paolo, la mia considerazione è su Allegri. Allora, io ho la sensazione che a nessuno piace, però per un motivo o per un altro, o perché siamo tifosi, o perché amiamo il Napoli, ce la facciamo piacere, non so se ho reso l'idea. In questa relazione in città, che a tifosi, ai giornalisti, a voi giornalisti, ai tifosi, a noi a tutti, diciamo, a nessuno piace. Però o per un motivo, o per un altro, cerchiamo di farcela piacere.
1: Ma guarda che a noi comunque quello che deve piacere non è una persona. A noi deve piacere il risultato.
2: A livello di storia di calcio sto parlando, attenzione.
1: No, dico,
2: come persona abbiamo visto, diciamo che non è un mostro di simpatia.
1: No, vabbè, ma io non sto parlando, del gradimento per il suo percorso come allenatore. Se parliamo di simpatia, lasciamo perdere proprio, perché poi si fa una fatica bestiale a trovare gli allenatori simpatici. Oramai vivono quasi tutti in un mondo loro. E secondo me, per quanto è importante il loro ruolo e per quanto guadagnano, dovrebbero veramente lavorare seriamente sulla comunicazione, perché quasi tutti si pongono male e non riescono a comunicare bene, eppure fa parte, secondo me, dovrebbe far parte di quello che guadagnano. Quindi io sono molto critico verso la figura dell'allenatore, per come si pone. Sembra che
2: una domanda tecnica sul modulo. Io penso che il 3-5-2 è possibile farlo con il gioco della Benitosa. O facciamo il 4-3-3 o facciamo il 4-3-2-1.
1: Non ci sarebbe posto per gli esterni, che ne abbiamo tanti. Per farla semplice, il Napoli dovrebbe vendere Neres, dovrebbe
2: anche l'attacco, dovrebbero tre giocatori sono in questo momento. Al massimo Giovanni due.
1: Vediamo pure che ne pensa di Giovanni, Allegri, dobbiamo vedere tante cose, ragazzi, quello che dicevo io all'inizio. Dobbiamo vedere tante cose. Il 3-5-2 mi sentirei di escluderlo per quello che abbiamo detto, cioè che siamo pieni di esterni d'attacco. Giocare un sistema di gioco senza esterni d'attacco significherebbe iniziare subito con gli adattamenti, con gli accrocchi, e non sono positivi. Vedi quello che è successo al Milan, dove comunque alla fine Leao e Pulisic non hanno potuto fare gli esterni, hanno avuto la loro peggiore stagione.
2: Paolo, ottimissimo, ti saluto. La vista Vlahovic, la vedi possibile?
1: Sì,
2: ti ringrazio.
1: Impossibile, secondo me.
2: Anche secondo me, grazie, no. Numero uno, grazie.
1: Io vedo molto difficile anche Rabiot, non sono tanto sicuro che, così come dicono tutti, facile arrivi Hila. Sono giocatori difficili da prendere. Antonio.
3: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera.
3: Senti, io l'unica cosa che mi auguro quest'anno, la cosa principale, è vedere un po' più di maturità dei tifosi e un po' più di serietà da alcuni giornalisti, gran parte dei giornalisti e commentatori. Mi riferisco sempre a queste indagini che fanno: vi piace più Allegri, vi piace più Italiano, eccetera, eccetera. Di non andare troppo appresso ai tifosi a questi sondaggi o a queste chiacchiere, perché io

0: ho avuto la sensazione che quando il Napoli ha comprato De Bruyne è stato quasi una maledizione, perché la domanda è chi rimane adesso fuori. Cioè, noi non siamo abituati mentalmente ad avere degli ottimi calciatori, dei grandi calciatori anche in panchina, che poi non sono panchinati, ma se si fa una rotazione seria
1: giocano tutti.
0: Significa non andare a fine campionato, a metà campionato, con dei calciatori ormai cotti. Quindi se noi
1: De Laurentiis l'ha detto chiaramente,
0: anche ti dico una cosa. Rientra dopo due giornate, non è una maledizione.
1: Però Anto, ti posso dire una cosa: quando De Laurentiis nell'ultima conferenza ha parlato di quello che stai dicendo tu, cioè che i cambi vanno fatti prima, che tutti i giocatori devono essere utilizzati, quindi ha parlato delle rotazioni e lui le auspica, le rotazioni. Benissimo, molti hanno pensato questa è una critica a quello che non ha fatto Conte. Io ho pensato che invece è anche un messaggio chiaro a quello che dovrà fare Allegri, che vi do la statistica, è più o meno, per quanto riguarda i cambi e le rotazioni, è più o meno sugli stessi numeri di Conte. Ecco, quando io dico Allegri, va bene che viene Allegri, viva Allegri, ma deve cambiare, deve fare cose nuove rispetto a quelle che ha fatto recentemente, perché quelle che ha fatto recentemente, risultatista, vincente, tutte queste belle definizioni, ma non hanno portato né alle vittorie né ai risultati, quindi è logico che deve intervenire. Se noi scopriamo dopo 10 giornate che Allegri è cambiato, ma è una felicità enorme. Se dopo 10 giornate ci accorgiamo che Allegri continua a pensare che il calcio è quello che ha proposto negli ultimi anni, e ci dobbiamo avvilire solamente. Quindi speriamo.
0: Al di là di quello che farà Allegri, io mi auguro che cambi anche un po' di mentalità. Però voglio ricordare ai tifosi che negli ultimi anni chiunque nuovo allenatore sia arrivato è sempre partito con l'handicap dell'antipatia, di quello che aveva iniziato, dello sconosciuto e quant'altro. Quindi aspettiamo almeno agli inizi. Hanno delle antipatie.
1: Però Anto, questo guarda, l'antipatia e la simpatia è una cosa veramente che io non ci riesco a
0: andare dietro. È ridicola proprio. È ridicola, perché a me se mi è antipatico il portiere di casa mia, non è che lo posso cacciare, voglio dire.
1: No, ma il portiere di casa tua già è un problema, perché ci devi avere a che fare tutti i giorni quando esci, ma noi non ci dobbiamo avere a che fare. Noi, il nostro rapporto con un allenatore del Napoli è quando ci sta la partita, 90 minuti dobbiamo sperare che faccia bene, poi il resto della settimana non è che noi passiamo insieme a lui al bar o al ristorante. Grazie Anto.
0: Ciao, grazie a te.
1: Michele.
2: Paolo, buonasera e complimenti come al solito.
1: Grazie.
2: Niente, riallacciandomi al discorso che tu facevi prima di Allegri, no? Praticamente se viene deve cambiare. Allora io penso sempre che un allenatore può cambiare in base alla proporzione della squadra, degli atleti che c'ha. A noi chi è che non ci dice che magari viene Allegri e magari riesce a fare anche un 4-3-3? Cioè, voglio dire, se lui si sente sicuro con i giocatori con un modulo di 4-3 o 3-5-2 e vede che la squadra reagisce bene, io penso che è solo uno stupido da non poter cambiare le sue idee. Cioè, io ho la logica che l'allenatore
1: ma ogni tre partite, quando ci sono delle intere stagioni dove le cose non sono andate bene con una ideologia di calcio, apportare dei correttivi mi sembra che sei obbligato a farlo.
2: No, ma Paolo, io mi ho visto molte partite del Milan, cioè voglio dire, in proporzione alla rosa del Napoli, tu il Milan come l'hai definito l'anno scorso? Io, ma molto molto più, al di là degli infortuni del Napoli, ma molto molto inferiore al Napoli.
1: Ma io non sono tanto convinto, mica che la rosa del Milan è così debole, per me ci stanno un sacco di giocatori forti nel Milan.
2: No, io dico debole a confronto al Napoli, non è che
1: ma non lo so, se noi andiamo a vedere lo storico dei calciatori, cioè quello del Milan è molto importante. Il Milan ha 9 giocatori ai mondiali, alcuni giocano con la Francia, che è una delle favorite, se non la favorita. Noi col cavolo che teniamo giocatori nelle nazionalità, il Napoli c'ha giocatori nelle nazionali favorite, non mi pare, tanto per dirne uno, ma ne potrei dire tante altre. Sta storia che abbiamo dato per certa che l'organico del Milan era nettamente inferiore a quello del Napoli, io non sono d'accordo, tant'è vero che io dico comunque... che Conte, e mi dispiace dirlo perché ora Conte non è più l'allenatore del Napoli, Allegri è l'allenatore del Napoli, ma l'anno scorso, mo speriamo che l'anno prossimo cambi la scena, l'anno scorso Conte ha fatto molto meglio, per non parlare degli ultimi anni, Conte Allegri negli ultimissimi anni non c'è gara a favore di Conte, ragazzi, ma a me non è la simpatia, antipatia, l'idea di calcio che hanno tutti e due non è la mia, quindi io cerco di essere però oggettivo. Conte negli ultimi anni ha fatto meglio di Allegri,
2: ragazzi. Paolo, l'ultimo e poi ti lascio. Io praticamente un giocatore come Rabiot l'andrei a prendere subito, perché uno che ti sposta proprio il livello a centrocampo. Paolo, è uno che ti sposta in mezzo al campo.
1: Non è facile, il Milan perderà dei giocatori, perderà Leao, già Maignan vuole andare via, ha cambiato allenatore, ma il Milan che fa? Se li vende a tutti quanti, che fa?
2: Da
1: salvezza. Quindi
2: ma c'è ancora qualche anno di contratto col Milan, Rabiot?
1: Sì, diciamo,
2: ancora sotto contratto.
1: Sì. Ciao Michele, grazie.
2: Grazie, ciao, buona serata.
1: Pubblicità.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Allora mi chiede questo amico cosa ho pensato quando Sarri ha scelto l'Atalanta e non il Napoli. Io sono deluso a tal punto che per me non esiste più. Grazie per la stima, Sasà, grazie. Io queste cose non estremizzo, non la vivo così morbosamente, non li vivo così morbosamente i miei rapporti con giocatori, con allenatori, con presidenti. Sono dei professionisti, da parte mia c'è un distacco, io l'unico sentimento è quello per la maglia, poi c'è un distacco abbastanza forte anche nei confronti di Sarri, che è una persona che conosco, abbiamo avuto un buonissimo rapporto quando ha lavorato per il Napoli e ho avuto una grande stima per il calcio che ha proposto. Poi la scelta, bisognerebbe capire bene tutto come è andato, quindi è un po' complicato esprimere un giudizio così secco. Bisognerebbe capire come è andato. Non credo che Sarri preferisca Bergamo a Napoli in assoluto. Ha valutato in questo momento storico se è arrivato al bivio di dover decidere lui, dobbiamo pure vedere questo. Ha fatto la valutazione che ha ritenuto quella corretta, poi potrebbe aver sbagliato, per carità, perché non è facile nemmeno a Bergamo ormai, pure l'Atalanta hanno alzato molto molto l'asticella, quindi non è che vai a Bergamo e dicono vabbè ci accontentiamo se arrivi settimo, non credo, tant'è vero che quest'anno sono arrivati settimo e l'allenatore è stato esonerato. Paolo,
11: Ciao Paolo, buonasera, complimenti sempre per tutto.
1: Grazie.
11: Allora, una considerazione, volevo sapere cosa ne pensi, perché io purtroppo, al di là di come andrà a finire con Allegri, che verosimilmente sarà il nostro prossimo allenatore, però io purtroppo non ho delle buonissime sensazioni sul suo conto, e ti spiego subito perché. Quando abbiamo preso Spalletti, era anche lui reduce da 2 anni di inattività, e in quei 2 anni Spalletti ne ha approfittato per aggiornarsi, tanto è vero che nel suo gioco, che comunque è sempre stato un gioco di qualità, ha anche messo degli elementi di costruzione dal basso e di gegenpress. Questo connubio tra il gioco di Spalletti e questi elementi ci hanno permesso di vincere uno scudetto praticamente in carrozza. Anche Allegri, quando è tornato al Milan, era reduce da 2 anni di inattività, però il gioco che abbiamo visto al Milan non è stato...
1: Oh, adesso che è tornato al Milan era reduce dalla Juventus, aveva allenato la Juventus.
11: Sì, però è stato 2 anni fermo, e in quei 2 anni non si è aggiornato per niente.
1: Mi sa che ha vinto la Coppa Italia, no, non fermo, ha vinto la Coppa Italia, adesso non ricordo. Mi pare che ha vinto la Coppa Italia 1 anno e mezzo fa.
11: Vabbè, però vabbè, è stato fermo, però in quegli anni...
1: Ho capito quello che vuoi dire, sì, ho capito quello
11: che... Più che altro...
1: Hai visto le stesse cose, non hai visto novità, diciamo...
11: Non ho visto novità, per cui il fatto di sperare che Allegri venga da noi e proponga qualcosa di diverso, io non lo so fino a che punto sia qualcosa di fattibile.
1: Può darsi che hai ragione, speriamo di no. Io spero che proponga qualcosa di diverso, perché se non se ne è accorto attraverso il gioco, penso se ne sia accorto attraverso i risultati, che quel modo di fare calcio non porta più ai risultati. I risultati, certo, sono stati talmente negativi che insomma non c'è bisogno di fare chissà quali approfondimenti tecnico-tattici, non sono arrivati più i risultati ad Allegri, quindi quando non ti arrivano i risultati per un po' di tempo, restare fermo sulle tue convinzioni mi sembrerebbe pazzesco, e quindi non, spero che non lo faccia.
11: Certo, tanto è vero che ha pure provato a adattare Leao come centravanti, ma purtroppo i risultati non...
1: Poi caso per caso, con situazione per situazione, potrebbe aver avuto le sue buone ragioni. Io però adesso non parlerei tanto di questo, ma parlerei proprio per esempio del fatto che le sue squadre hanno avuto il blocco più basso nella fase di non possesso. Ecco, questo è un qualcosa che con il calcio moderno non è sinonimo di risultati. Vincono quasi sempre oramai le squadre che vanno a prestare alto. Tanto per dire una cosa semplice ma bella chiara. Grazie Paolo.
11: Grazie Paolo, un abbraccio.
1: Abbiamo tempo per Enzo, Ciro.
12: Paolo, buonasera, approfitto anche di questi ultimi minuti per fare 4 domande lampo velocissime, proprio al 90esimo le faccio queste domande. Allora, la prima è, il secondo te, qual è il prezzo minimo di Vergara che potrebbe partire?
1: Dicono 30, vediamo, non lo so.
12: Poi altre due domande mondiali. Allora, le due outsider, scegliene un paio.
1: Le due outsider, che significa outsider? Cioè tu Francia chi consideri le favorite? Francia,
12: allora, Spagna, le squadre,
1: Argentina.
12: Non sono le squadre che potrebbero fare...
1: ho capito, tu le favorite chi le consideri?
12: La scorsa edizione.
1: Se tu consideri favorite Francia, Spagna, Brasile e Argentina, outsider ti risponderei, che ne so, Portogallo, Olanda, Belgio, Inghilterra, se non la consideri già favorita.
12: Ok, poi come lo valuti Zazzulì del Marocco come calciatore?
1: È un buon giocatore, un buon giocatore.
12: E l'ultima domanda, mi sono pure dimenticato, Paolo.
1: Ti saluto allora.
12: Va bene, ciao Paolo, buona serata.
1: Grazie. Frank dice: ti stimo, ma l'80% delle squadre dipendono dai calciatori, tutto sto caos sui tecnici mi pare senza senso. Però Frank, la risposta sta stesso nell'affermazione che fai, cioè se tu dici che i calciatori decidono l'80%, lasci un 20% all'allenatore, e quindi gli allenatori spostano a fare tutto questo caos che si farebbe secondo te in maniera ingiustificata sugli allenatori, però poi gli lasci il 20%, il 20% significa che spostano parecchi punti, quindi ecco spiegato perché si fa tutto sto caos sugli allenatori, come dici tu. La risposta sta stesso nella tua affermazione. Grazie a Ciro Froi regia, vi lascio a Marcello Calvano con Calaiò e noi ci sentiamo e ci vediamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buonasera a tutti.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la politica, si è concluso il turno di ballottaggio delle elezioni comunali 2026 nei sei comuni della provincia di Napoli. A Casalnuovo vince Nappi con il 57,8% dei voti, a Frattamaggiore successo netto di Luigi Del Prete con oltre il 62%, Ottaviano Federico conquista la fascia tricolore con il 63,6%, a Pompei affermazione di Tortora con quasi il 57% delle preferenze, a Somma Vesuviana eletta sindaca Svanera con il 58,4%, mentre a Sorrento prevale Fatto Russo con oltre il 58% dei consensi. Si completa così il quadro amministrativo nei principali comuni chiamati al voto in provincia di Napoli. Passiamo alla cronaca. È stata dismessa dall'ospedale Rizzoli di Raccoameno la 37enne di Forio aggredita nei giorni scorsi dal padre. La donna ha superato le conseguenze delle gravissime lesioni riportate grazie a un delicato intervento chirurgico che ha comportato anche l'asportazione di una parte del fegato. Resta in carcere il padre, arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Ancora cronaca, è stato sgomberato il Napolitano Store di Corso Garibaldi a Napoli. I beni custoditi all'interno del negozio, già sottoposti a sequestro nei mesi scorsi, sono stati trasferiti in vista della successiva vendita all'asta. I prodotti sono riconducibili alla società che gestiva l'attività commerciale. Restano invece gravissime le condizioni del turista ventenne di Palermo precipitato dalla rupe di tufo di Villa Lucullo sul monte Echia. Secondo le ricostruzioni, il giovane sarebbe salito lungo un sentiero alle spalle del costone roccioso per poi perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto da un'altezza di circa 5 metri e ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli in pericolo di vita. Sul fronte della mobilità, confermata la chiusura della linea 1 della metropolitana nel tratto Piscinola-Colli Aminei dal 22 giugno al 14 settembre. Lo stop servirà per il rinnovo dei binari dopo 20 anni di esercizio. Previsto un servizio sostitutivo autobus con corse ogni 10 minuti. Sempre in tema di trasporti, il Comune di Napoli avrà a disposizione 35 nuovi tram del mare, convogli lungo 30 metri dotati di sistemi di ultima generazione, entreranno progressivamente in servizio entro il 2026 dopo i collaudi. Intanto proseguono i lavori lungo la linea costiera tra San Giovanni a Teduccio e Piazza San Nazaro. Andiamo con lo sport. La federazione avrebbe scelto il nuovo CT per l'Italia, sarebbe a un passo dal suo ritorno in nazionale Roberto Mancini, scartata quindi l'ipotesi di rivedere Antonio Conte sulla panchina azzurra. In casa Napoli invece resta aperta la questione allenatore. Massimiliano Allegri continua a essere il principale candidato per la successione proprio di Conte, ma il tecnico ancora impegnato nella definizione della sua posizione contrattuale con il Milan. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e ci vediamo più tardi con l'informazione di Kiss Kiss Napoli.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro, buonasera al mio braccio destro Marcello Calvani.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Oggi 8 giugno il Napoli non è ancora in grado di poter ufficializzare il nuovo allenatore, ovvero Massimiliano Allegri. Perché? Perché Massimiliano Allegri è ancora legato al Milan. Quindi dobbiamo attendere ancora qualche giorno per vedere appunto l'ufficializzazione del nuovo tecnico azzurro. Stiamo guardando anche, a beneficio di tutti coloro che si sono collegati con noi al canale 76 del Digitale Terrestre, la slide di quest'oggi, di questo pomeriggio di Radio Gol con la foto di Massimiliano Allegri, un bel liberatemi a titolo di questa foto. C'è una cosa di cui volevo parlare con te, Emanuele. Una notizia venuta fuori proprio nella giornata di oggi: la possibilità che il Como possa provare a strappare Vergara al Napoli. Secondo te il Napoli dovrebbe fare di tutto, a prescindere dall'offerta, che magari potrà essere anche vantaggiosa, per non far partire questo ragazzo? Io dico che deve restare, senza se e senza ma.
0: Ma io penso anche io, Marcello, perché comunque ancora non si è confermato ad alti livelli, ci ha messo un po', Conte a schierarlo, ha fatto vedere già buone cose, ma dire che comunque Vergara è diventato un top player, questo no, perché comunque c'è ancora tanto margine, deve migliorare in tante cose, deve incidere di più, deve fare gol, deve fare assist, e questo lo puoi fare solo dando continuità e giocando. E quindi ha bisogno ancora di un altro anno d'esperienza per giocare tutte le partite, di essere un titolare in una squadra come il Napoli, perché sai, e adesso in ritiro ci saranno tutti, rientra Neres, rientra comunque Cepolitano, ci sono tanti esterni, quindi lui deve vedere prima di meritarsi il posto giocare titolare. E poi sai, uno dei più giovani che c'ha il Napoli, ce lo togliamo subito, mi sembra un po' comunque troppo prematuro, anche perché deve ancora dimostrare. Però se così fosse, ovviamente che il Como sia intenzionato a sborsare tanti soldi, è giusto che De Laurentiis, visto e considerato come va il calcio italiano con i cartellini gonfiati, è giusto che chiede una bella somma di denaro,
1: non meno di
0: 35 milioni, visto e considerato come sono i cartellini adesso, è giusto che il Napoli se lo fa pagare. A quel punto, sai, arriva un'offerta di 35 milioni per un ragazzo che comunque sai, ha giocato 3-4 mesi, è un'offerta irrinunciabile, Marcello. Quindi
1: io invece ti dico che
0: investirli da una
1: ad parte. Oggi rinuncerei, quantomeno per questa estate, proprio perché hai la possibilità di poter eventualmente farlo crescere ulteriormente. Come? Facendole entrare in maniera fissa nelle rotazioni a centrocampo, e anche per quanto riguarda gli esterni, anche se lui non è fondamentalmente un esterno offensivo, è una mezzala di centrocampo, eventualmente può giocare nel centrocampo a due, può giocare come seconda punta, trequartista alle spalle della prima punta. Però secondo me ci sono dei margini di miglioramento e di crescita, anche naturalmente sotto l'aspetto economico, che ti potrebbero permettere eventualmente l'anno prossimo, tra due anni, di magari venderlo anche al doppio della cifra che richiede quest'estate.
0: Però lo sai cos'è? Dipende sempre molto dall'allenatore che tu hai, perché tu siamo sicuri che il Massimiliano Allegri di turno che verrà a Napoli possa comunque esaltare le doti, le caratteristiche di Vergara, visto e considerato che Allegri fa un calcio un po' più difensivo e ripartenze. Cioè Vergara può farsi tutta la fascia, cioè è sempre quello il discorso.
1: Da esterno offensivo no, però secondo me è uno che nelle ripartenze ha quel passo, ha quella frequenza, ha quella capacità anche di riuscire a tenere botta.
0: Come dici tu, se preferisci Vergara come mezzala e tutto quanto, dato che comunque Allegri ha sempre avuto un centrocampo fisico, e si parla comunque di Rabiot, di centrocampisti forti fisicamente, lo vedo difficile. tutto dipende anche da, sicuramente dall'allenatore, come fa a interpretare il ruolo, se gli vuole dare fiducia esterno davanti o lo vede mezzala. Questo è da capire, però ripeto, al di là di tutto, io in questo momento per un'offerta irrinunciabile, dato che comunque il Napoli deve fare cassa, perché comunque vuoi o non vuoi, un po' di minusvalenze le ha fatte quest'anno, tra Lang e Bergamà.
1: Quanto meno sulla carta sono minusvalenze.
0: Sulla carta sì, quindi sai, se il Napoli ritorna alla vecchia politica di una volta, magari De Laurentiis ci rifletterà. Non dico che magari lo deve dare, ma per una somma di denaro così importante ci penserà.
1: Staremo a vedere. 342-00-00100 è il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali per interagire con noi, 081-546-6873 invece è il numero per poter intervenire in diretta. Già sono pronti due amici per parlare con noi, partiamo da Ugo. Buonasera Ugo.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Due domande veloci, una per tu, la prima per tu, per entrambi, la seconda più specifica per Emanuele. Allora, sì. A proposito di Vergara, volevo sapere se vi siete domandati e se avete trovato una spiegazione, come mai Vergara non sia stato convocato da Baldini per queste due amichevoli con la nazionale, visto che Baldini comunque ha convocato buona parte di questi ragazzi che si sono messi in luce nel campionato di Serie A, e penso a Scorso, e penso a Bartesaghi, sì. Pisilli, Indurra.
1: Io credo perché, essendo reduce da un infortunio, non aveva avuto tanti minuti quando è ritornato a disposizione.
0: Non mi sembra che neanche le ultime partite di campionato Vergara sia subentrato.
1: Me lo ricordo a Pisa, se non erro.
2: Ma non si è ancora ripreso?
1: No, si è ripreso, però secondo me anche giustamente Baldini ha preferito dare spazio ai suoi ragazzi dell'Under 21 e a quelli non dell'Under 21, magari non proprio del giro dell'Under 21, ma che avevano avuto un minutaggio importante nell'ultima fase
0: di sicuro campionato. Con qualsiasi sia l'allenatore, si parla di Mancini in questo momento in nazionale, sicuramente Mancini lo terrà d'occhio durante l'anno, perché se Vergara comunque dimostra di avere qualità, quello che comunque ha dimostrato il Napoli quando ha giocato, è un esterno che può fare al caso comunque della nazionale, perché comunque è ancora giovane, ma magari Baldini non se l'è sentita di chiamarlo, visto anche il periodo di infortuni, si è giocato due chance importanti e si è fidato del suo vecchio gruppo.
1: L'altra domanda, Ugo,
2: un po' più specifica per
1: Emanuele,
2: ma non toglie che mi fa piacere se rispondi anche tu.
1: Ci mancherebbe, però Ubi Maior ci mancherebbe, se è una domanda più specifica di campo è normale che debba rispondere Emanuele.
2: Facciamo un leggero passo indietro, sì. Voglio tornare un attimo al campionato scorso, no? Højlund. È evidente che c'è stato un calo di rendimento, soprattutto in termini realizzativi, nella seconda parte della stagione da parte di Højlund, no?
0: Sì.
2: Volevo capire, cioè, se Emanuele lo attribuisce soltanto alla mancanza del De Bruyne di turno, all'assenza del De Bruyne di turno che lo lanciasse in profondità, o è lui stesso che magari non faceva i movimenti giusti, non dettava il passaggio in profondità, perché poi forse non lo botta, ma Gilmour magari pure era in grado di lanciarlo.
1: Grazie Ugo, intanto.
2: Ugo. Ciao. Vi ascolto per televisione.
0: Assolutamente sì. Ovviamente De Bruyne ha influito, perché stando tanti mesi fermo, diciamo, è un giocatore che magari per i piedi che c'ha può innescare la punta in profondità, come ha fatto magari l'ultimo passaggio con l'Udinese. Però penso che comunque vuoi non vuoi la stagione positiva Højlund l'ha fatta, e si è dovuto snaturare un po' per caratteristica al suo gioco per Conte, perché comunque Conte la punta centrale gioca sempre spalla alla porta, usa molto da pivot e quindi sai, ha dovuto cambiare un po' qual è il suo gioco. E poi quando non c'era De Bruyne negli ultimi 25 metri c'è stata sempre poca qualità nei passaggi tra parte di Alisson, di Vergara, di Politano stesso, e quindi sai, non era facile, e quindi lui si è dovuto adattare, diciamo, al gioco di Conte. adesso non si sa con Allegri come giocherà, ma è un giocatore che, per esempio, se lo dai a Gasperini ti rende il doppio di quello che ti ha reso quest'anno.
1: A questo tuo discorso aggiungo anche la stanchezza, perché ragazzi, Højlund ha tirato la carretta e abbiamo visto in che modo, facendo a sportellate, andando a rincorrere anche i difensori quando c'era da pressare in fase di non possesso. Quando non è un ricambio, è normale che nell'ultima fase del campionato cominci a risentire anche un po' la stanchezza, sia per quanto riguarda la corsa, ma anche per quanto riguarda, Manu, la lucidità sottoporta, cosa che gli è venuta secondo me anche un po' a mancare quando poi gli arrivavano non tantissimi palloni da spingere in rete. Andiamo avanti, c'è Antonio. Ciao Antonio.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
3: Volevo chiedere una cosa: secondo voi c'è da preoccuparsi con Allegri, che non ci sono ancora notizie sicure, se viene o non viene, Milan lo libera o non lo libera? E poi un'altra curiosità,
1: sì.
3: Voi quali giocatori cambiereste per fare un bel Napoli, per rispecchiare un po' con la situazione?
1: In quali ruoli intervenire, questo intendi?
3: La cosa, sì, giusto, a me la cosa che piacerebbe anche vedere un giocatore napoletano che rimarrebbe fedele alla nostra squadra come Totti con la Roma.
1: Complicato, romantico, piacerebbe tanto anche a me, ma la vedo difficile.
3: È una cosa che del presidente non lo permette, o sono i nostri che non sono fedeli?
1: Ma è un po' tutto.
0: È un po' tutto.
1: Il calcio contemporaneo.
0: Le bandiere di una volta non esistono più, i vari Totti, Del Piero. Adesso, ovviamente, in un calcio moderno dove praticamente i contratti non esistono più, gli allenatori, i giocatori non li rispettano neanche. Questa cosa romantica succedeva tanti anni fa, perché ormai i giocatori pensano anche al business, finiscono di giocare a 39 anni e quindi dove gli danno di più vanno e pensano poco a trattenersi. Diciamo che l'unico che potrebbe farlo nel Napoli è Vergara, sì, come napoletano, però anche lui giustamente all'inizio, se trova un altro progetto dove gli danno il doppio, il triplo, diciamo che se ne importerebbe poco, perché adesso ormai non conta più nulla.
1: Grazie Antonio. Allora rispondo io magari sulla questione Allegri.
0: Sì.
1: Ti dico che da più parti interne al Napoli ci arrivano rassicurazioni, semplicemente una questione di tempo. Il problema è che ogni tanto invece da Milano ci raccontano che Ibrahimovic e Allegri sono realmente ad un muro contro muro, e soprattutto manca al momento nella società Milan una figura, perché comunque metà della società è stata di fatto messa alla porta dalla presidenza rossonera, manca una figura che possa, ecco, portare a termine la questione legata alla buona uscita di Massimiliano Allegri, oltre appunto a Zlatan Ibrahimovic, che pare essersi messo di traverso. Da Napoli invece ci fanno sapere che è solo una questione di tempo, noi non possiamo far altro, ragazzi, che aspettare, e immagino la stessa cosa stia facendo il presidente De Laurentiis, che credo si sia dato anche una deadline relativamente a questa fase di impasse per quanto riguarda l'addio di Allegri al Milan e la successiva firma con il Napoli.
0: Chiara, la cosa che è strana, lo sai qual è? Che io adesso giorno dopo giorno, diciamo, si stanno accasando un po' tutti gli allenatori, no? Perché sai, Italiano si è andato al Besiktas, Mancini forse va in nazionale, Fabio Grosso a quanto pare è quasi ufficiale alla Fiorentina, e le alternative ad Allegri che c'erano prima, adesso se metti caso succede qualcosa che magari non si riesce a trovare l'accordo con il Milan, cosa che la vedo difficile, perché penso che poi alla fine si risolva, ma che allenatore poi potresti
1: al momento l'unico che mi viene in mente è Palladino, che ancora non
0: che
1: ha una squadra, però c'è il rischio che Palladino magari può essere visto come il piano B, ma più passa il tempo, ragazzi, si passerebbe da piano B a piano d'emergenza, e quando passi al piano d'emergenza il rischio concreto di fare la stessa fine post terzo scudetto diventa sempre più
0: grande. È complicato già con un allenatore comunque come Palladino, che comunque sai, giovane, napoletano, non so se la piazza di Napoli può può essere in questo momento al caso suo fare qualche altro po' di esperienza. Se De Laurentiis ha scelto Allegri ed era un po' scettico per italiano, visto e considerato
1: con Palladino, ritorni allo stesso punto.
0: E quindi più passa il tempo, più le alternative incominciano a scarseggiare. Quindi io non so fino a quanto De Laurentiis possa aspettare comunque Allegri, anche perché
1: io credo non oltre il 15 di giugno, che poi tra l'altro è la data in cui venne scelto e ufficializzato Garcia, e all'epoca dicemmo tardi,
0: anche perché manca,
1: è un'ufficializzazione
0: manca una settimana, siamo a 8, nel senso poi i giorni passano, il ritiro di Di Maro è quasi alle porte, quindi voglio dire, bisogna fare la squadra, bisogna comunque programmare, quindi speriamo che in questa settimana ci arrivano buonissime notizie.
1: Prima di andare da Giuseppe, velocissimamente, l'amico di prima ti aveva chiesto dove interverresti.
0: Marce, io ovviamente svecchiare va bene, però nel senso io terrei sempre gente come Rachmani, come comunque Lobotka, come Di Lorenzo, ripartire comunque da questi qua. Svecchiare sì, magari come alternative, perché trovare un'alternativa a Di Lorenzo è importante, trovare un altro difensore, trovare un'alternativa a Højlund. Diciamo che nel reparto avanzato sei abbastanza giovane, tra Alisson e comunque Vergara, Højlund, Giovane, quindi voglio dire, bene o male, a centrocampo è chiaro che con McTominay, Lobotka, attualmente Anguissa, ma penso che Anguissa molto probabilmente andrà via, sicuramente qualcosina a centrocampo di gente fresca, giovane, che corre anche fisicamente, che fa qualità e quantità, ci sarebbe bisogno, ma era comunque l'ipotesi già remota di questo centrocampista che doveva arrivare. Però va bene svecchiare, però io preferirei sempre un giocatore pronto, navigato, che ha 26-27 anni nel pieno della maturità, che ha già campionati alle spalle, cioè per esempio un Frattesi di turno, no? Che comunque vuole dimostrare, all'Inter ha giocato poco, può fare la mezzala, può essere utile in tanti ruoli, non è né vecchio né giovane, c'ha esperienza comunque a livello
1: vuole riscattarsi
0: perché comunque sai si vuole giocare anche la nazionale, quindi io penso sempre che si deve intervenire con 4-5 giocatori, sicuramente uno per reparto, e poi magari prendere qualche giocatore politicamente come De Laurentiis, uno che magari lo conosci poco, lo prendi a 5-7 milioni e magari
1: una sorta di scommessa diventerà, diciamo così.
0: Esatto.
1: Giuseppe con noi, ciao Giuseppe.
4: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
4: Ascolta, due domande, soprattutto ad Emanuele le voglio fare.
1: Prego.
4: Tu al posto di Vergara sceglieresti il Como o resteresti a Napoli? Come dicevi tu prima, però voglio precisare, come dicevi tu prima, non esistono più le bandiere come una volta, come forse lo eri anche tu per il Napoli e quant'altro. Poi un'altra domanda che ti faccio, poi ascolto per radio perché c'ho il telefonino in mano perché mi hanno fatto staccare il Bluetooth. Come la vedi la Norvegia a questi mondiali? Tutti parlano con Portogallo, Belgio come probabili
1: sorprese, diciamo così, al di là delle più forti.
0: Grazie, grazie Giuseppe.
1: Grazie,
0: ti rispondo subito.
4: Ciao, ragazzi, ciao. Per radio.
0: Allora, quello ovviamente è una questione soggettiva, nel senso io se fossi al posto di Vergara, io considerando che avevo già incominciato a trovare spazio al Napoli, ho fatto bene, io un altro anno a Napoli lo farei per fare comunque esperienza, magari giocare di più di l'anno scorso. Questo poi anche dipende anche da diciamo dalla fiducia che gli dà magari l'allenatore, da quello che comunque gli dice una società, perché bene o male i giocatori sai la fiducia dell'allenatore, sì, lo annunzi dalla società, che magari ti fanno capire che parti come base, sei un giocatore importante, che attenti te lo fanno capire che magari c'è poco spazio e quindi magari di andare via. Se ovviamente la fiducia della società c'è, se c'è la fiducia di Allegri, che ancora ovviamente non è arrivato, io gli consiglio un altro anno di restare. Poi ripeto, ognuno è fatto nella propria maniera, magari un ragazzino, magari dipende anche da come viene consigliato dal procuratore, dai genitori, certo. Può darsi pure che il procuratore gli dice ma stai scherzando, c'è il Como che ti offre il doppio, vai lì, cioè, quindi sono tutte cose,
1: i fattori da ponderare.
0: Io fossi lui, un altro anno a Napoli per consacrarmi, perché ancora lui non ha ancora dimostrato a tutti gli effetti. Un conto fare 10 partite quest'anno, ha fatto bene, ma un conto è giocare un campionato intero che ti porta a crescere e a migliorare. Per quanto riguarda il mondiale, la Norvegia, sono d'accordo che potrebbe essere la sorpresa di questo mondiale. Io il Belgio sinceramente non mi dà tutta questo fascino di sorpresa che potrebbe brillare al mondiale. Io penso che il Belgio c'ha una nazionale abbastanza vecchiotta, sì. E dietro non è che mi dà tanta affidabilità, quindi io dico che ovviamente Spagna e Francia sulla griglia,
1: al di là di quelle che sulla carta partono,
0: al di là, sì, esatto, le griglie sono queste: Spagna, Francia, poi ci sarà sicuramente le sudamericane, Brasile, sì. Argentina, Germania, e poi ci sarà subito dopo il Portogallo. Io come sorpresa mi piacerebbe, sono d'accordo, punto molto sulla Norvegia e l'Olanda, che sì, se ne parla, sì, poco, ma i giocatori l'Olanda ce li ha,
1: tecnicamente ce li ha. Vincenzo, prima della pubblicità, vai.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Mi ha anticipato Manuel, io volevo dire anche io l'Olanda, io punto sull'Olanda anche io per i mondiali.
0: Sì, vediamo. Anche perché comunque
1: magari no, Lang, ragazzi, fa un mondiale incredibile, quantomeno si recuperano i soldi dell'investimento, poi il Napoli deciderà di tenerlo, esatto, io spero che faccia un grande, certo, mondiale, perché poi se decidi di tenerlo hai un calciatore rigenerato e soprattutto che arriva con
0: l'entusiasmo del fatto.
1: E l'entusiasmo ritrovato da parte della piazza oltre che da parte dell'allenatore. Se invece decidi di venderlo, recuperi senza dubbio l'investimento che hai fatto,
0: stesso
1: quindi
0: discorso,
1: è una minusvalenza che viene azzerata.
0: Stesso discorso varrebbe se viene convocato Beukema,
1: certo,
0: se viene convocato per i mondiali potrebbe essere una risorsa, perché metti caso che farà un buon mondiale, se viene chiamato in causa, quello è un altro giocatore che magari si può rivitalizzare. Ma comunque c'è Van Dijk, c'è comunque se Malen fa gli stessi gol che ha fatto in questo campionato, cioè, vuol dire, gli attaccanti l'Olanda ce li ha, quindi secondo me potrebbe essere la sorpresa insieme alla Norvegia di questo mondiale.
5: Questo è il momento dove si fa molta molta fuffa e pochi fatti, perché non essendoci calcio giocato,
1: sì,
5: si parla molto di notizie giuste per dirle, come questa fantomatica offerta americana per il Napoli. Fortunatamente sembra essersi dissolta perché io penso che questi americani, non so quante squadre vogliono comprare il Napoli Basket, adesso si parla.
1: Il Napoli Basket già l'hanno comprato.
5: Sì, ma si parla di Campobasso, della Regina, addirittura della, sì, Regina avrebbero acquistato. Cioè, già questo ti fa capire la mentalità che hanno questi americani. Cioè, non sono fatti, puntano ad altro, non puntano al calcio. E io la mia speranza è che resti sempre De Laurentiis, in attesa di che venga un presidente come gli arabi, quello arabo.
1: Ma non so se i presidenti arabi la pensano tanto diversamente dagli americani.
5: No, ma Ma cioè io penso che gli arabi sono più se tu pensi in paese a Gemmen che ha fatto quello che sta facendo.
1: Sì, quello però è un unicum, perché comunque anche il Paris Saint Germain ha vari interessi in più nazioni.
5: Sì, sì, ma quello è sicuro, quello è sicuro. Per quanto riguarda Allegri, io penso che sia tutto normale quello che sta succedendo, anzi, io penso che fino al 30 giugno addirittura possa non esserci nulla, anche per un fatto di stipendi, perché se non sbaglio fino al 30 giugno sono ancora tesserati con le vecchie società. E il Napoli risparmierebbe comunque uno stipendio.
1: Sì, no, vabbè, però stiamo parlando davvero di un'inezia, perché sì, poi il contratto partirebbe appunto dal 1 luglio, quindi non è per questa la motivazione, è proprio una questione legata a una diatriba tra Ibrahimovic, il Milan in generale e Massimiliano Allegri, con addirittura uno scenario che io trovo assurdo, soprattutto da un punto di vista economico per il Milan, che non è che se la passi alla grandissima. Tenere fermo Allegri e pagarlo un altro anno pur di non liberarlo mi sembrerebbe un autogol incredibile, una questione di principio che farebbe solo del male al Milan dal punto di vista economico, onestamente.
5: No, ma questa è una cosa, perciò io sono tranquillo, perché cioè, sarebbe proprio un autogol clamoroso, sì, non liberare Allegri se tu poi non ci punti nemmeno, cioè per lo stipendio che prende.
1: Sì.
5: E poi per gara speriamo resti, perché in mano a Fabregas diventerebbe un crack, secondo me. Fabregas con il suo gioco sarebbe proprio l'unico pazzo
0: di sicuro.
5: Vi abbraccio ragazzi,
1: ciao Vincenzo.
0: Di sicuro con Fabregas ha sicuramente più margini di miglioramento, perché è proprio il gioco di Fabregas che lo potrebbe eventualmente esaltare con una squadra piena di giovani con entusiasmo che corrono, e alla fine potrebbe fare sicuramente, se vai a bilanciare quello che può fare con Fabregas e quello con Allegri, conoscendo i due allenatori, è chiaro che Fabregas sarebbe più per lui, per esaltare le caratteristiche di Vergara.
1: Ci fermiamo, pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo pronti a tornare nuovamente al telefono, c'è Michele con noi, ciao Michele.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Buonasera.
9: Complimenti per la trasmissione.
10: Grazie. Ciao Michele, buonasera.
9: Volevo fare una proposta al nostro carissimo presidente.
8: Sì.
9: Me lo consentite. Allora, perché non autotassarci noi tifosi di 100 euro l'anno, che siamo circa 12 milioni come dice lui, no? Se ne contribuissero solo la metà sarebbero 6 milioni,
8: sì.
9: 100 euro sarebbero 600 milioni. Che dite, lo stadio riusciremmo a farlo?
8: sarebbe una bella proposta, sarebbe anche una bella favola, perché mi risulta complicato pensare che effettivamente poi 6 milioni di tifosi decidano di autotassarsi di 100 euro per contribuire.
9: Penso che i tifosi spendano di più, penso che per lo stadio spenderebbero pure 200, 300, pure qualcosa di
8: sarebbe
9: più.
8: Sarebbe una donazione a fondo perduto fondamentalmente, perché poi
9: allora sarebbe una bellissima cosa, che ecco, ripagare poi questi tifosi con il nome vicino a sediolino, vicino a qualche cosa, avere un'impronta poi a vita, voglio dire, allo stadio sarebbe una
8: bella favola.
10: Io è una bella favola,
8: però resta una favola secondo me.
10: Però
9: ma scusa, noi purtroppo non siamo il Barcellona, non sì. siamo il Real Madrid, però dico, noi dovremmo cercare di arrivare a quel punto lì, di coinvolgere pure i tifosi ad entrare in società, tipo come fa il Barcellona. Cioè autotassarci, fare un'associazione, fare qualcosa, penso, perché un'azionata popolare, penso che noi dovremmo arrivare pure a questo, perché sennò altrimenti siamo sempre invasi da questi qua americani, dai sheik e tutto quanto, perché dove sono? Dove ci sono? Cioè in Italia dove stanno questi qua che hanno i soldi da spendere per il calcio e tutto quanto?
10: Però io ti posso dire che la richiesta comunque di americani a De Laurentiis è stata fatta,
9: Questo
10: tanti soldi, e lui attualmente ha detto di no, quindi Napoli ormai
8: a prescindere dalla cifra
10: esatto, Napoli ormai è una piazza ambita. Appetibile comunque per sceicchi e quant'altro quindi...
9: perché Napoli ecco ci sono è un po' vista dappertutto, cioè voglio dire i napoletani sono dappertutto,
10: sono dappertutto, ma per quello che ti danno, che ti trasferiscono, la passione, l'amore.
9: Abbiamo visto quando abbiamo festeggiato lo scudetto quest'anno, cioè l'anno scorso, che veramente era. Siamo partiti da Napoli e siamo arrivati a New York, sì, Brasile. Sì.
8: Tutto il mondo, ragazzi.
9: Tutto il mondo a festeggiare. Allora ecco perché è ben vista la Napoli calcisticamente, perché è questo, dico, se noi pensassimo nazionale popolare, ragazzi, io credo che diventeremo la squadra più forte in assoluto.
8: Non lo so.
10: Guarda, non lo so, lo stadio nuovo, non lo so, però già sarebbe comunque importante che in una città un presidente sia in buonissimi rapporti con il sindaco, col comune, e si riuscisse a trovare
8: una quadra
9: per Mano. Allora, Napoli non è semplice da poter realizzare qualcosa, perché Napoli è burocraticamente è proprio stracolmo, cioè ci vogliono carte, cioè veramente Napoli dove scavi un pochettino ti devi fermare, c'è tanta di quella cosa che non funzionerebbero, cioè voglio dire fare uno stadio a Napoli non è come farlo a Roma, come fa Roma già pure è più difficile.
8: La proprietà americana sono bel po' di anni sta cercando
10: possiamo,
8: di poter
10: possiamo
8: fare
10: dire
8: stadio.
10: Anche tranquillamente non è come il nord, dai.
9: Non è come il nord. Napoli come si scava un pochettino così
10: al
9: ti sud,
10: al sud
9: c'è
10: purtroppo
9: tanta
10: è un po'
9: roba
10: più difficile.
9: Abbiamo visto per fare la metropolitana lì al
8: esatto.
9: Quello che c'è lì, voglio dire
8: Michele, ti dobbiamo salutare.
9: Grazie ragazzi.
8: Un abbraccio.
9: Ciao, è stato bello.
8: Buona serata anche a te. Peppe con noi. Ciao Peppe.
11: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Ciao.
11: Ciao Peppe. Io volevo dire la mia per quanto riguarda il fatto dello stadio, no?
8: Sì.
11: Perché è bella, è lodevole, diciamo, l'iniziativa che ha detto l'ascoltatore di prima, no? Io parteciperei anche con il mio piccolo sforzo. Però ci dobbiamo mettere in testa una cosa, ragazzi, che non è il fatto che a Napoli, il fatto che in Italia fare lo stadio è un problema, perché se noi andiamo a vedere chi ha lo stadio di proprietà in Italia è la Juve, e sappiamo gli agnelli di chi sono a Torino, è l'Udinese e sappiamo i Pozzi chi sono a Udine, e lo stadio del Sassuolo non ricordo il compianto presidente, non mi adesso mi
8: però era già esistente quello stadio e non è stato
11: già esistente.
10: Vabbè, anche il Frosinone ha lo stadio suo.
11: Poi se andiamo a vedere Manuele fece un plastico a Roma e arrestarono tutti quanti, fece la stessa cosa a Cagliari e arrestarono tutti quanti, hanno provato a vendere lo stadio del San Siro e il Meazza e sono tutti in
10: io non so quanti. Però sapevo che comunque il Milan e Inter si erano accordati,
8: sì, pare si siano accordati,
10: lo stadio
8: però
10: nuovo.
11: Sì, però sono stati indagati perché i fondi non si sanno da dove provengono questi soldi, okay. Questa è la... Allora per dire cosa
10: non è complicato,
11: ma in Italia se no c'è quello che voglio dire, ragazzi, se non si mette lo Stato centrale a far sì che gli stadi si fanno in Italia, gli stadi non si faranno mai. Non è un
8: però farli per bene, perché poi quando quando lo Stato è stata parte attiva su questa vicenda, mi viene in mente Italia 90 e mi sa che sono stati fatti più danni che cose positive, soprattutto per quanto riguarda il San Paolo, l'abbiamo visto.
11: Pure perché ci sotto là, ti ricordi?
8: Come no, certo.
11: Stanno tutti chiusi, io mi ricordo.
8: Ma speriamo che comunque con i lavori che sono cominciati proprio quest'oggi al Maradona possano sbloccarsi anche quei servizi che erano stati progettati e realizzati per Italia 90 e che di fatto non
11: stanno tutti chiusi, io mi ricordo.
8: Ma speriamo che comunque con i lavori che sono cominciati proprio quest'oggi al Maradona possano sbloccarsi anche quei servizi che erano stati progettati e realizzati per Italia 90 e che di fatto non sono mai stati utilizzati.

0: mentre noi eravamo allo stadio, mentre poi la tribuna Family portano i bambini, no?
1: Sì, sì, la parte inferiore della tribuna Nisi.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Cioè, fecero, misero le transenne, cioè transennato con un nastro perché se ne stava cadendo l'intonaco,
1: la
0: gente era seduta tutto, ragazzi, là ci sono i bambini, ma almeno a metterlo in sicurezza, ecco, dai ragazzi, certo. Diciamo così.
1: Peppe, grazie.
2: Grazie Peppe.
0: Grazie, ragazzi, ciao.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Andiamo da Giovanni.
1: Ciao,
2: buonasera.
1: Giovanni.
3: Ciao, buona serata. Ciao. Ragazzi, io sarei anche un po' stufo di sentire parlare di stadio, perché tanto ormai non lo vuole fare. Si è insediato, quant'era, 23 anni fa, 22 anni fa, ha cominciato a parlare di scugnizzeria. Il Napoli non c'ha manco la foresteria per ospitare i ragazzi della primavera che abitano fuori regione. Ha parlato di prima pietra, ve la ricordate la prima pietra? Io penso che adesso la usi come firma cartone sulla scrivania, non di più, perché quella è rimasta. Sono anni che parla di stadio, non lo vuole fare, lo voleva fare a Milano, a Napoli e a Napoli Est, lo voleva fare a Bacoli, lo voleva fare, aiutatemi voi, praticamente tutta la provincia di Napoli.
1: Bagnoli.
3: Ovunque, non lo vuole fare, sta solo prendendo in giro. È inutile che parlate di stadio, non lo farà. Tanto, non farà la costruiseria, ha rinnovato ulteriormente l'affitto di Castel Volturno, perché tanto non ci si muove da là, e quindi è inutile. Cioè, secondo me, e io sono arrabbiato per questo, perché vedo che la società è arrivata a 90 e non arriva a 100, perché lo stadio nuovo, la foresteria, la scugnizzeria, il settore giovanile, mo siamo retrocessi, gli investimenti nel settore giovanile, questo tipo di investimenti sono quello che rendono una piccola società, una media società come il Napoli, una potenziale grande società, e noi abbiamo scientemente deciso di non diventarlo, perché a De Laurentiis va bene così. Tanto a lui interessa galleggiare su quello che gli porta anche giustamente una retribuzione a fine anno come membro del CDA, a lui e a tutta la sua famiglia, e a lui sta benissimo così. Quindi è inutile che ne parliamo, lo stadio non lo farà mai lui. Se poi arriva qualcun altro, gli americani, gli svizzeri, i tedeschi, non lo so, allora miracolosamente in 5-6 anni, perché purtroppo questi sono i tempi di uno stadio, in 5-6 anni si farà lo stadio nuovo. Ma con De Laurentiis non ci sarà nulla, mi dispiace.
1: Speriamo di essere smentiti nei prossimi 5 anni, anche perché il presidente ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri, il prossimo quinquennio è quello delle strutture, quindi vediamo se questa volta
2: sono anni
3: il sesto ritiro
2: è un peccato perché veramente darebbe
1: ciao Giovanni
2: lustro,
1: intanto ciao, buona serata
2: darebbe
1: ciao,
2: lustro ciao, ciao. Alla crescita comunque di un club, facendo anche un centro sportivo, magari potrebbe iniziare già da quello. Cioè, fare un centro sportivo tutto suo, fare un Napoli,
1: anche
2: Lab,
1: perché così aumenti per la patrimonialità della società, perché hai una struttura di tua proprietà che ti permette di aumentare il
2: e basterebbe già quello, perché
1: il valore della tua società, perché al momento il Napoli, ragazzi,
2: non ha nulla di
1: a livello di immobili, non ha praticamente nulla, ha soltanto, ecco, il brand che è cresciuto tantissimo sotto gli occhi di tutti, e il capitale dei calciatori.
2: È una società che comunque vuoi crescere, solo col brand ci fai poco. È bello avere una qualcosa di proprietà tuo, un centro sportivo dove tu puoi magari permettere di fare campi, alloggi, e puoi permettere anche alla primavera di affiancarti comunque a te e non andare a pagare affitti per far giocare la primavera, o anche magari provare a fare qualche centro anche per il settore giovanile, e magari li togli magari dai Kennedy dove giocano i ragazzini comunque del Napoli. Veramente darebbe lustro a un club, per sarebbe il coronamento di quello che
1: è l'ultimo tassello che manca rispetto a quello che ha fatto De Laurentiis da quando è arrivato, ragazzi, questo è evidente. Prima Antonio e poi Pasquale, vai Antonio.
4: Buonasera. Buonasera al mio idolo, al mio arciere.
2: Ciao Antonio, buonasera.
4: Io ho chiamato perché sarò un po', come vuol dirsi, tranchant, nel senso che comunque mi riferisco sempre alla nostra croce delizia, cioè il presidente De Laurentiis. Quest'anno che non c'è più Conte, che fa come ha fatto bene, ecco, in 2 anni, il mercato e quant'altro, quest'anno lui si è ripreso proprio letteralmente il potere nelle mani, e già si capisce, e temo, spero veramente di essere smentito poi dai fatti, che non si ritorni a 2 anni fa, quegli anni nefasti dove siamo arrivati decimi.

0: quell'anno nefasto, gli anni nefasti su quello.
1: Non ho capito, scusa.
0: No, dicevo solo quell'anno nefasto, perché quegli anni nefasti, gli anni nefasti veri sono altri.
1: No, hai ragione, assolutamente. Quell'anno che lo ricordiamo tutti benissimo, certo. No? E io temo appunto che quest'anno, voglio essere smentito, e spero che quest'anno a maggio ci ritroveremo tutti quanti e terza plebiscito sul lungomare.
0: Speriamo.
1: Però con i supposti che ci stanno, con un budget sicuramente ridotto, e questo c'è poco.
0: Ma secondo me, guarda Antonio, è ridotto anche perché non c'è oggettivamente tantissimo da fare in sede di calciomercato, vista la campagna acquisti faraonica fatta l'estate scorsa, al di là degli acquisti che poi non sono andati bene, tipo Lucca, tipo Lang.
1: Certo, però io quello che dico, secondo me
0: questo sicuramente, ma lo ha detto anche lo stesso De Laurentiis, che sarà, questo sarà il numero di acquisti più o meno.
1: Io temo i suoi propositi, perché sentivo, ecco, un po' su internet, ma lo prendo sempre con le pinze, sì, dovute ovviamente proporzioni, che alcuni nomi allucinanti, e poi mettere in dubbio, in discussione, un calciatore come De Bruyn, a mio avviso proprio vuol dire che...
0: Ma dipende anche dal calciatore stesso, secondo me De Laurentiis ha risposto nel modo migliore a quello che ha detto De Bruyn. Abbiamo detto più volte che dal punto di vista della tempistica, secondo me De Bruyn con quell'intervista ha sbagliato i tempi. Poi il suo pensiero può essere più o meno condivisibile, però non era secondo me quello il momento giusto per fare determinate dichiarazioni. Allo stesso tempo sono d'accordo con il presidente De Laurentiis: se De Bruyn e Lukaku non sono più convinti del progetto tecnico o di altri aspetti della loro permanenza a Napoli, non è che dobbiamo stare lì in ginocchio a pregarli per restare, nonostante stiamo parlando di due giocatori fortissimi, soprattutto De Bruyn.
2: Ma non sarebbe stato De Laurentiis se non avesse fatto questa dichiarazione, l'ha sempre detto, qua non si trattiene nessuno contro voglia, l'ha fatto anche con altri ex.
1: Io temo molto il fatto che De Laurentiis sia tornato plenipotenziario.
0: Io penso che la figura di Manna, secondo me, è fondamentale.
2: È fondamentale, e poi penso che
1: questo, guarda, mi hai anticipato, stavo dicendo quello. Cito molto nella lungimiranza e nel buon senso di Manna. Ecco.
2: Io penso
0: Grazie Antonio.
2: Si parla sempre di 3-4 acquisti, 5, che è giusto, 4 acquisti sarebbero l'ideale. Però, ragazzi, prima degli acquisti, Manna ci avrà tanto da fare, perché attualmente sei quasi 36-37 giocatori in rosa in ritiro, quindi devi prima sfoltire, devi pensare prima alle uscite, e arrivi, poi devi arrivare a 24-25 persone con questi 4 acquisti azzeccati, precisi per il modulo di Allegri, per poi lottare per tutte e tre le competizioni. Ma c'è prima da sfoltire tanto, ci sono tante uscite, rientro dei prestiti con proprietà, rinnovi da capire, Juan Jesus, Spinazzola, cioè ci sono tante cose da fare.
0: Assolutamente. Tra un minuto e mezzo, dopo aver ascoltato la pubblicità, andremo da Pasquale, che già ci aspettava da un po'. Pubblicità.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Sì,
5: certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €.
8: La convenienza qui è da applausi.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo tornati in diretta, andiamo subito da Pasquale. Ciao Pasquale.
11: Ciao, buonasera. Buonasera.
2: Ciao Pasquale, buonasera.
11: Complimenti per la trasmissione, un saluto. Grazie. Al nostro arciere, il grande Emanuele, che secondo me è uno degli ultimi superstiti affezionati alla bandiera. Perché io sono molto d'accordo col presidente. Noi non ci dobbiamo più attaccare ai calciatori. Io per esempio l'ultima intervista che ha fatto mi è piaciuta tanto. Mi ha detto ci sono un milione di calciatori, se ne va uno viene un altro, non è un problema. È una cosa che non lo dobbiamo capire. Ormai ci dobbiamo entrare in questa mentalità. Dobbiamo entrare nella mentalità che a noi non ci deve interessare chi viene, ci deve interessare di vedere un buon gioco, di vincere, perché comunque a chi è che non vuole vincere? Alla fine è inutile che ci prendiamo in giro. Stavamo tutti quanti a festeggiare a fine anno. Il gioco, l'attivo gioco, io voglio festeggiare, a me non mi interessa come gioco. Che con Sarri abbiamo avuto una delusione mostruosa, non ci passerà più. Io quello che dico, secondo me, proprio i tifosi devono mentalizzarsi sul fatto che non ce ne viene fregati i calciatori. Perché, con tutto il rispetto per Emanuele, però fondamentalmente, alla fine allenatori, sarà anche retorica, giocatori bastano.
0: No, ma è la verità, mica è retorica, ma è la verità.
11: È la realtà, perché è inutile fossilizzarci, cioè, ma pure De Bruyne, io voglio andare, ma tu fa quello che vuoi tu, cioè, ma qual è il problema? L'unica domanda che volevo fare, secondo voi, secondo voi meglio lui o meglio Rabiot se viene Allegri?
0: Grazie Pasquale. Manu, se dovessi scegliere tra De Bruyne e Rabiot?
2: Se dobbiamo pensare a un ruolo più funzionale, se dobbiamo pensare al gioco di Allegri, alla fine è più funzionale Rabiot. Se tu pensi a un 4-3-3, diciamo che è un po' più funzionale Rabiot, per come la interpreta Allegri. Se mi avessi detto il 4-3-3 di Fabregas, ti avrei detto diversamente. Tranne, ripeto, se comunque prendi Rabiot e comunque hai De Bruyne, ragazzi, dobbiamo cercare di fare rotazioni, non è che per forza devono giocare comunque insieme. E dato che ci sono tre competizioni, ci sono delle partite che sono più adatte per Rabiot e ci sono partite più adatte per De Bruyne.
0: Certo.
2: Ci sono partite che potresti giocare col 4-3-3 e ci sono partite che potresti giocare col 4-2-3-1 con due centrocampisti e De Bruyne dietro la punta. Quindi dipende molto anche da chi affronti, da come dalla squadra avversaria, come si mette in campo.
0: Dagli infortuni, dallo stato di forma.
2: Bisogna non fare tesoro magari degli errori fatti magari l'anno scorso, che ci siamo trovati con tanti infortuni e col fiato corto, ma far ruotare, far giocare tanti, tenere tutti sul pezzo, perché c'è bisogno di tutti. Vuoi decidere una formazione, benissimo, al 65esimo vedi che magari uno è stanco, lo scacchiere tattico cambia, non aspettare magari l'85esimo per fare dei cambi, ma mettere gente fresca che corre, perché alla fine anche un allenatore bravo deve cercare a fine anno di mettere tutti i giocatori allo stesso livello. E di questo Italiano era molto bravo e c'erano cose.
0: Ma io sulle rotazioni confido molto anche in Massimiliano Allegri, perché a prescindere dalla squadra e dal modulo è uno che ha fatto spesso e volentieri ruotare molto i suoi calciatori.
2: È giusto che sia così. Come è giusto, perché altrimenti sia. Perché facendo ruotare tu comunque fai rotazioni, perché eviti magari tanti infortuni.
0: Fai sentire tutti coinvolti.
2: Esatto, due, fai sentire tutti coinvolti, perché magari chi è abituato a allenatori che scelgono 14-15 giocatori, gli altri magari li fai giocare poco, poi nello spogliatoio hai musi lunghi, quelli che entrano poi non hanno lo stesso entusiasmo, quindi per questo devi tenere tutti sul pezzo e coinvolgere tutti, metti gente fresca e così almeno sai te li puoi tenere tutti stretti, e tieni anche uno spogliatoio e diciamo anche unito.
0: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
12: Buonasera ciao. Ragazzi,
2: ciao,
12: un bacio ad Emanuele.
2: Ciao Salvatore.
12: Emanuele, prima voglio dire la mia super gara e poi una domanda a te.
2: Sì.
12: Per gara, si sono andato a Napoli, è un pazzo, ha fatto un gol alla Maradona, nello stadio Maradona. Cioè, è di Napoli, e per me l'hanno cacciato. Cioè, io se sarei per gara, mi hanno cacciato, e poi lo dico al popolo napoletano, ma io mi hanno cacciato, non è colpa mia. Perché per gara che va al Commons, posso dire.
2: Lo so, cioè. Salvatore, ma non la pensiamo tutta la stessa maniera. Purtroppo i calciatori, io ci so, ci ho vissuto, purtroppo non siamo né medici, né notai, né avvocati. Noi a 39 anni finisce la carriera.
12: Ormai si è capito il valore che ha, no? Che è un buon giocatore.
2: Certo.
12: Che non stiamo parlando che sta in da Scafatese, sta in Napoli.
2: Certo, sicuramente.
12: Pure se fa la panchina per maturare, per crescere, magari in prestito, ma no a venderlo al Como. Cioè, Como mi porta tutti i soldi che vuole, è il Como.
2: Lo so, però adesso
12: di Napoli.
2: Ma
12: se è appartenenza.
2: Assolutamente sì, ma ti ripeto, è una favola che si vedeva più tanti anni fa, il fatto di essere un giocatore bandiera.
12: No, mi fai disinnamorare del calcio.
2: Dobbiamo
0: farcene una ragione.
2: Nel calcio moderno è difficile, ormai i contratti non esistono più.
12: Ma la stessa cosa è successa a Sarri, il rifiuto di Sarri. Cioè avevo l'opportunità di ritornare e tentare quello che magari gli è rimasto in gola.
0: Sì.
12: Che vedendo Spalletti e Conte.
0: Qual era la domanda per Emanuele?
12: Per Emanuele, nella notte che hai fatto
0: la notte dei leoni del Napoli Legends. Sì.
12: Esatto. Un aneddoto con Antonio Carega, Ferrara, che ne so. Ti ascolto per radio.
0: Grazie mille.
2: Vabbè, aneddoti, diciamo che è stato stupendo rivedersi tutti quanti con tante generazioni diverse, ovviamente per me è stato un onore stare anche nella cena la sera prima con Careca, con comunque
0: c'era Gianfranco
2: Cruz, Zola, Alemão, ovviamente gente che comunque io ho visto dalla televisione, che non ho avuto il piacere di vederli comunque in campo, come magari avrà potuto vedere Marcello, però comunque vedere tante leggende di quelle generazioni, di gente che comunque ha portato gli scudetti a Napoli, Nando De Napoli, ci stava Bruscolotti, tanti, però poi è normale che per me, per l'età che ho io e per la generazione che ho fatto io a Napoli, quell'anno c'erano i giocatori di Benitez, i giocatori di Mazzarri, di Reia, gli anni miei, ritrovare comunque Gargano, Boiasino, ritrovare comunque Dossena, Mertens, Lavezzi, Maggio, anche se lo vedo spesso, rivederli, perché alla fine uno sta a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, è stato veramente bello ricordare un po' alcuni momenti di partite importanti in un campionato. No, è stato veramente bello, anche perché di aneddoti c'era talmente poco tempo che alla fine ci siamo raccontati poco. Sì.
0: Peppe, ultimo ascoltatore di questa sera, vai Peppe.
13: Ciao ragazzi,
2: ciao.
13: Buonasera.
2: Ciao Peppe.
13: Ragazzi, sto un po' dagli schermi, non so se ieri sera l'avete vista, ma per me è stato troppo bello vedere tutti quei ragazzi che hanno giocato quella semplice amichevole con quella fama
0: Grecia-Italia
13: dell'Italia, ragazzi. Cioè, abbiamo dei ragazzi bravissimi, Fini, Ecator, Dur, c'è tanta roba. Ci lamentiamo, ma c'è tanta roba. Cioè, io penso che dovremmo stancarci di vedere i vari Di Marco, per l'amor di Dio, sono bravi, però li facciamo pure crescere noi, dicendo: oh, com'è forte Di Marco, com'è il piede che c'ha Di Marco, e come corre Barella. ma ci sono altri giocatori che se hanno questa fama, che ben vengano e che salgano loro, sia in nazionale anche nei club. Ciao, ragazzi,
0: Ciao Peppe, grazie per aver chiamato.
2: Beh, è chiaro, è stato bello vedere, anche se erano due amichevoli, giustamente Baldini si è portato i suoi uomini dall'Under 21, è bello vedere questi ragazzi che si sacrificano per la nostra nazionale. Il discorso è che ci sono anche ragazzi bravi.
0: L'Under 17 è campione d'Europa, quindi.
2: Esatto, il problema è sempre lì, avere comunque il rischio comunque di buttarli dentro. Anche a un'età giovane, anche venendo comunque dalla Serie B, perché c'erano tanti giocatori di Serie B ieri in campo, avere la forza di rischiare, però nello stesso tempo capisci anche che squadre che si devono salvare o fanno un campionato anonimo se lo possono permettere. È chiaro che chi affronta competizioni, scudetto, Champions League, per essere un titolare, secondo me, devi essere uno di 19, 20 anni, 18 anni, ma devi essere forte, che altrimenti qua in Italia si fa veramente fatica a buttarli dentro. Però è stata simpatico questa cosa, queste due partite di Baldini, è stato anche un onore per lui allenare, ha fatto due vittorie e con i suoi ragazzi, e penso che è stato anche bellissimo per la sua carriera, che comunque ha coronato comunque il sogno di giocare, certo, due partite con la nazionale.
0: Siamo arrivati in chiusura, grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica radiofonica questa sera, grazie anche a Gabriele Racio invece che si è occupato di quella televisiva, grazie ad Emanuele Calaiolo.
2: E grazie a te Marcello Calvano, noi ci ritroviamo sempre domani ore 19 con il calcio della sera.
0: Buona serata a tutti, appuntamento a domani, ciao!
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 8 giugno, inizia una nuova puntata, ma che dico puntata, una nuova settimana di Yes and the Skis.
1: Coraggio,
0: devo dire che io più sportivo, tu un po' più elegante, anche se ormai la t-shirt è di grande eleganza, però devo dire che abbiamo incartato più o meno lo stesso colore in televisione, se guardi bene siamo i gemellini.
1: Stiamo incartato qui sul 76 di Digitale Terrestre, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Oggi siamo i turchesini. Buongiorno amici, amiche, buongiorno a Fabio Esposito in regia che curerà la parte tecnica.
1: Di Maglia, naturalmente.
0: Poi c'è anche Nello Iorio che sta qui, non si sa perché, cioè lui ha sbagliato turno. Però ha detto, vabbè, una volta che sono venuto, resto, che dobbiamo fare? Iniziamo come sempre, ragazzi, con un pizzico di musica, vi ricordo subito il numero 342 00 00 100 per i vostri messaggi e ora un po' di ritmo con Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: iniziamo, cari amici e care amiche? E da dove vuoi partire oggi, signor Verde?
1: Facendo un applauso, oggi facciamo un po' di polemica, va?
0: È lunedì, dai,
1: sì,
0: è lunedì.
1: Una polemica buona. Ecco, facciamo un applauso al giornalista intellettuale, penso scrittore, perché scrive sul Roma, Aldo De Francesco, che facciamo un applauso perché io condivido in pieno il suo pensiero. Fa questo editoriale sul Roma, mi dispiace per voi, ma non sono riuscito a rintracciarlo, però mo vediamo nel corso della puntata se qualcuno insomma ci dà il numero. Aldo De Francesco si chiama, e il quale dice: qualità della vita giù, basta napolicentrismo. Napoli, l'ostinazione è stata quella di vedere ogni cosa nell'ottica del perimetro urbano secondo una distorta e anacronistica visione viscerale.
0: E già qua potremmo fermarci.
1: Cioè, non c'è capito niente.
0: Ma certo che ci ho capito.
1: Che vuol dire? Vuol dire che praticamente noi abbiamo questa visione del napolicentrismo, no? Qualsiasi cosa. Dice, mentre noi ci beavamo qua al sud, sai, di stare sotto a questo, sotto a quello, sotto a quell'altro, al nord facevano le città e noi a rete, sì, ma così. Insomma, mentre noi ci beiamo di avere nell'ultimo weekend 700.000 presenze che ci ingolfano la città, non ci fa muovere, che per il terziario dice che è una maledizione, roba varia, noi ci beamo di questa napolicentrismo. E poi abbiamo una qualità di vita, dice dall'ultimo sondaggio che ha fatto il Sole 24 Ore, l'ultimo studio che ha fatto il Sole 24 Ore, abbiamo una qualità di vita veramente scarsa.
0: Abbiamo, diciamo spesso.
1: Per i nostri bambini abbiamo una qualità di vita scarsissima, per noi verde inesistente, servizi su quelli che sono, questa è quella, per noi ci beiamo di questo Napoli. E mentre diciamo Napoli, esempio, nessuno certo si duole per i 700.000 presenze registrate a Napoli, dice nell'ultimo ponte, ma nel dirlo è anche arrivato il tempo giusto di aprire gli occhi prima che sia troppo tardi, a monte di oggettivi timori che in un principio elementare di fisica, la insostenibilità di questi assedi. Dice lui, comunque noi non potremmo mantenere tutti questi assedi che ci fanno questi turismo, non è che ci potremmo mantenere in coppa al turismo, ma un napoletano che dice tutto che sta, si bea di questo Napoli centrismo, si distrae su altre cose.
0: Vabbè, per esempio, se ci pensi, no, il turista fa esattamente il gioco di chi canta sempre bene nonostante tutto di Napoli, perché ovviamente il turista che viene meravigliato da quelle bellezze oggettive, no, di cui stiamo parlando, e quindi poi il napoletano si fa due volte più forte di questo forse napolicentrismo.
1: Poi dici, ma si soldi lo PNRR, che sono, cioè, qualcuno si ha chiesto, per esempio, abbiamo, diciamo che siamo turistici e roba varia, ma abbiamo ancora il porto di Napoli dove attraccano tutte queste navi, ne vengono parecchie, queste navi,
0: che
1: hanno assà con questi motori accesi, perché non può studiare a Napoli, cioè, sapete, a Napoli non si può studiare pesacano, non è che tu arrivi a studiare a Napoli, non si può studiare a Napoli.
0: Ma lo dici da capitano?
1: Da marittimo. Lo dico, ho fatto 6 mesi
0: da ammiraglio, lo dici?
1: Ho fatto 6 mesi di marina.
0: Ma c'era il mannaggia prima?
1: Là nasce il mannaggia marittimo. Praticamente dice, perché ancora ma fa sta attacco, sta corrente a suo, però ci beamo e diciamo siamo napolicentrici.
0: Ma in elettrici, Ugo, puoi andare un attimo a fare il sistema di nostro Ugo,
1: dice, anzi, le ultime notizie fanno cadere le braccia, destando sconcerto, anche se la scadenza sarà rispettata, dice, l'Enel non ha ancora predisposto le prese di terra, cioè è presa a terra, capi, okay, è presa a terra,
0: è presa a terra,
1: è presa a terra. Ma tu sai un prete elettricista cosa fa la domenica?
0: No,
1: ha messo a terra,
0: Signore e signori, la parte comica del programma, Rosario Verde.
1: Che ci fa un nano in un contatore della corrente? Il cortocircuito! e niente, questa riflessione, che sarebbe simpatico rintracciarlo, e ce la espone. No, secondo me siamo noi che ci facciamo fare questo napolicentrismo, no? Cioè, Napoli, e poi siamo ultimi in tutte le classifiche di benessere della città, perché poi alla fine la città sta diventando sempre meno abitata e sempre più visitata. nel senso che la città sta diventando un albergo a cielo aperto e tutto quanto ci beamo di questa cosa senza capire il male che sta facendo questo alla città. Lo capiranno le prossime generazioni, perché mo ancora perché il turismo è malamente malamente il turismo. Se tu sta gente dispiace, lo so che stanza c'è geniale sul bruno. Malamente.
0: Scusa.
1: È malamente, santo, sì, è malamente, ragazzi. Cioè, si ci manteniamo un po' sviluppi questa cosa qua, sì, non è che ci fa un bene. Pronto?
2: Sono io, buongiorno.
1: Ti sento, ciao caro, ciao.
2: Enzo da San Giorgio, siete godibilissimi.
1: Grazie.
2: Io però inviterei il giornalista a fare anche un'operazione di matematica. Hai detto 750.000 presenze?
1: 700.000 presenze, dai zitti. Okay.
2: Moltiplica per la tassa di soggiorno per i giorni che permangono a Napoli.
1: Sì, ma non è una materia di sviluppo, hai capito, amico mio?
2: I palazzi si costruiscono dalle basi. Noi ci siamo sempre riempiti la bocca, no? Che a Bagnoli hanno fatto la Terio, hanno fatto la Pedera, e in altre parti invece di fare il turismo, eccetera. Stiamo partendo, non è che siamo arrivati, noi stiamo partendo. Però se tu moltiplichi una persona, due giorni, paga 10 euro di tasse di soggiorno, 700.000 presenze, i soldini cominciano ad arrivare nelle casse. Poi è chiaro, dobbiamo vedere gli investimenti, le infrastrutture e tutto quanto. Non è che ci beiamo, noi dobbiamo fare, magari avessimo fatto.
1: E continuiamo così.
2: Ma scusami, posso dire una cosa? Ma
1: la sì, vediamo fra una decina. Già siamo da una decina d'anni, io vengo dal 1980.
2: Sì. Scusami, ma la costiera romagnola che c'ha l'acqua sporca, cioè tu vai a mare lì, ti devi girare di spalle al mare e poi c'è tutto il divertimento sulla spiaggia.
1: Vabbè, tu mi paragoni Napoli a Rimini. Cioè.
2: No!
1: C'è una città come Rimini che tiene 200.000 abitanti.
0: No, io penso che lui stia dicendo che in una situazione dove magari tu non andresti mai al mare,
1: è quello che
0: c'è
1: dice,
0: un grande turismo
1: è quello
0: perché
1: che
0: hanno
1: dice
0: creato
1: il
0: cose buone.
1: È quello che dice il giornalista, ci beiamo dei 700.000 ascoltatori, cioè di 700.000 ascoltatori.
0: Noi ne facciamo un milione!
1: Magari, no, lì ci arriviamo sta radio.
2: Bravo, lo so.
1: E capì, allora tu dici che sviluppi, purtroppo.
2: No, io dico che non è che sviluppi, io dico che sta cominciando. È chiaro che deve essere poi la benzina che deve muovere il motore, è normale. I ragazzi invece di andare a studiare giurisprudenza studieranno lingue turistiche.
1: Però bisogna anche fermarsi un attimo che noi tutti gli anni, e sono decenni e decenni, usciamo sempre ultimi come qualità di vita. Noi non ci possiamo beare di una cosa che poi alla fine.
2: Ma quello non è un problema.
1: I nostri figli non hanno parchi, non danno cose giochi, non danno trasporto, non danno scuole, non danno niente.
2: Io ho visto dei parchi meravigliosi della zona delle Vele di Secondigliano, di Coso, lì, eccetera. Il problema non è la struttura, il problema è l'uso e il disuso che si fa della struttura. Cioè, noi siamo distruttivi, parliamoci.
1: E tu hai tutto il tasso di soggiorno, perché non mi aprono tutti questi soldi che arrivano? Oggi parliamo di interesse in coppia di ribet. Cioè, capivo le discorsi.
2: Là dobbiamo monitorare la situazione, là dobbiamo essere vigili. Perché se incassiamo tutti questi soldi, le strade dissestate non è.
1: Sì, ma ad ora ancora ci apri quello che stai dicendo tu. Vabbè, grazie, mi ha già fermato un attimo. Grazie assai. Pesagano, ci fermiamo un attimo.
0: Piccola pausa, torniamo su.
1: È come se sta divertendo, Pesagano.
0: No, io ascolto.
1: È come se sta divertendo.
0: Ascolto, sto ascoltando.

0: Maio, buongiorno. Lo so, lo sai che fanno un breve da punti giusti a Romagna? Una messa a punto.
1: Punti giusti, okay.
2: Allora sono andato.
1: Battutona.
2: Battutona. Sono andato a recuperare la classifica del 2025.
1: Siamo inguaiati.
2: Sì, siamo 104 su 107 province. Poi ci sono le varie categorie, no?
1: Sì.
2: Il paradossalmente, e qua poi si potrebbe fare un ragionamento, quella dove siamo piazzati meglio, praticamente, che è ambiente e servizi, no scusami, cultura e tempo libero, siamo 37esimi ed è l'unico dato positivo. Poi ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, affari e lavoro, ricchezza e consumi, siamo messi malissimo perché siamo sempre oltre la 90esima posizione.
1: Proprio la vita, cioè la carne viva del vivere quotidiano, che noi la mattina ci svegliamo, prendiamo la macchina, andiamo al lavoro, portiamo i figli a scuola, poi i figli fanno 18 anni a natura lavoro, insomma,
2: ah, io sono d'accordo.
1: Sono tutte queste cose che noi poi ci meravigliamo, ma perché tutti questi ragazzi se ne vanno da Napoli? È così bello, 700.000 turisti, i nostri ragazzi se ne vanno, tenim 10 euro a testa, tasse soggiorno, tenim all'aeroporto che sta proprio in da stanzelletta, Rosario Verde, che non ci fa rimanere. In da stanzelletta tengo l'aeroporto dei Caprichini, pensa cani, quando mi faccio avere un film, c'ha la voce, un padre tu che abiti vicino a me. Ma porca mia, noi viviamo in una città con il suo freno in un film.
2: Chiama Mimmo, sicuro. Vedi, il signor Mimmo ora chiama.
1: Capo rumore, immagino che la roba che ci vuole, però è bella, Napoli è bella, Napoli.
2: Ma tu ti
1: Napoli è arrivato, quando siamo arrivati in classifica? Quando siamo arrivati?
2: Lo sa. Tu se passi dalla cucina alla camera da letto fai già il check-in, quindi che te non porti?
1: Ti capisci?
2: Cioè, è un vantaggio. È un vantaggio.
3: Ragazzi, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Allora, l'amico che ha chiamato, no, gli vorrei far capire una cosa: sono meglio 1 milione di persone che pagano la tassa di soggiorno o 5 aziende che fatturano 10 milioni di euro all'anno? Cioè, capite che c'è sta proprio un gettito di lavoro e di soldi 10 volte maggiori? Ma amore di, che ben vengano i turisti, perché Napoli è una città bellissima, però cioè, secondo me ci vorrebbe quello e quello, no?
1: No, ma poi soprattutto le aziende non vengono perché non ci sono infrastrutture, non ci stanno, non c'è proprio la base per fare un'azienda qua. Chi le dice mai venga loco, ma frate, ma che capite? Non so se conoscete la cosa, Disneyland noi lo dovevamo avere qua da Fraculla, no?
2: Così dicono.
1: No, così dicono, così è. Sì, sì. La dovevamo fare alla Fraculla in 5 giorni, chi se ne una settimana facette una baratta e barattina e se ne a Parigi.
2: E sai che dissero prima di andarsene?
1: Non lo so.
2: A buia!
1: A buia, no. Vai, sentiamo, vai.
4: Buongiorno, va giù, sono Luigi. Allora, che Napoli sia una delle città più belle e suggestive del mondo, io penso che su questo dobbiamo essere tutti d'accordo. Come città, come struttura, come architettura, come tutto, ok? Però poi c'è una bella fetta della popolazione che purtroppo questa città la sporca, ma la sporca veramente. Con gli atteggiamenti, che parole, ma pure ultimamente con TikTok la sporca questa città, ok? Però è gran parte di questa gente è la stessa gente che se andasse alla città e butta la carta in terra, non rispetta le regole, mette la macchina in coppa, marciapiede, fatti si fatta qua e poi solamente mi vince la Rossan e mi scupatura la Rossan e si lamentano che poi a Napoli chi di dovere non fa quello che deve fare. Però sui primi che butta una carta in terra, che dentro un mezzone, che magari vanno a differenziare e tutte queste cose belle qua, sta gente qua. Poi magari trovo fatica fuori, se ne va fuori e fanno i cani pecora, parte coppa, poi se la macchina in coppa si scivola e poi un parcheggio e non vuotano una carta in terra, verranno a chi ora si è a munnezza. Oh, capi 4, 5, 6 mesi se ne vengono qua. E ma voi cassate in guaiata, parte coppa, stiamo
1: grazie
4: di... E questo è il grande male di questa città,
1: sì, sì,
4: c'è
1: sì.
4: La gente che è non la rispetta e poi vanno a parte coppa e fanno i cani pecora.
1: È la schizofrenia, ma che hai parlato malamente di Napoli? Mendo sta dicendo butta carta in terra, cioè,
2: ma io la domanda che faccio è, al netto che sono anche d'accordo con le cose evidenziate dall'articolo e da tutto il ragionamento, però
1: napolicentrismo dici,
2: però sì, ma mettere la croce sul turismo è comunque la scelta giusta, cioè dico, se vediamo la classifica, no, quella del Sole 24 Ore, che è abbastanza dettagliata come elementi di valutazione, diciamo che il problema rimane quello là della crescita della città sotto altri punti di vista, però poi paradossalmente sarebbe forse uno spreco non puntare comunque sul turismo. Poi certo è sbagliato che non si faccia l'altro, però non è che si è fatto il turismo a posto di altro.
1: Ma nessuno sta dicendo quello, nessuno sta dicendo quello, però avere una città che sta diventando un albergo e non è più abitata la città, cioè tra 15 anni Napoli non sarà più quella, cioè mo vieni a Napoli per vedere un pan stis. Io stavo l'altro giorno alla ferrovia, stavo giù e stava una famiglia, penso che erano del nord, perché parlavano tutto così, no, babbo. Ma no, ma guarda là, guarda, guarda, c'hanno i panni stesi. E prima c'è il mio su grattacielo che vanno fuori, no? E che loro si meravigliano, dicevano, guarda, c'hanno i panni fuori al balcone. Ma che è bello per loro, capito? Che lo fatto che vengono tutti arravugiati.
2: Allora, vi tirate i panni.
1: Quelli là che abitano nei bassi, insomma, che le belle Napoli, no? Chi lo viene a fare, cioè,
2: allora,
1: quando arriva e trova tutto un albergo, è finito.
2: Bravo, hai trovato la soluzione. Ritirate i panni da sfuori ai balconi. Ha
1: capito, no.
2: Chiudete i panni, così il turista non viene più.
1: Ha capito niente. Ha capito niente. Ho il contrario.
2: Sto sfottendo, pirla. Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
5: Buongiorno, senti, sono Maurizio dalla Lettonia.
1: E tu, Mauri, come stai? Ciao, bello, condoglianze.
5: Prima cosa vi voglio ringraziare per l'ultimo saluto a nonna di Tina, perché
1: condoglianze, amico mio.
5: È dovuto.
2: Ma guarda, siamo rimasti malissimo.
1: Ma sono rimasto, ma stava benissimo, com'è, bello e buono.
5: Purtroppo stava bene, una serata si è andata a coricare, purtroppo è andata con gli angeli.
1: Cose del cuore? Cose cardiache, penso.
5: No. Pronto?
1: Sì, no dico, ha avuto problemi cardiaci, che è successo?
5: No, nessun problema cardiaco.
1: Niente, vai a così.
5: Va dall'aria al cervello.
1: Vai a così. Vabbè, dimmi tutto, vai.
5: Volevo parlare, per quanto riguarda pure di Napoli, che voi dite, io vivo in Lettonia da tanti anni, sono 13 anni, no?
1: Sì.
5: Ma a Lettonia non c'ha niente da offrire come ci abbiamo noi a Napoli, ci abbiamo tantissime cose noi a Napoli.
1: Sì.
5: Solamente che tutto quello che abbiamo non lo sfruttiamo proprio per niente. Infatti quando torno a Napoli mi abbellisco, perché non vedo le strutture, non posso portare i figli in un parchetto, non posso portare i figli in un giardinetto, non c'è stava proprio niente a fare a Napoli.
1: La villa comunale sotto in coppa,
5: è tutte cose tutto sotto in coppa. Per esempio, io sono di un quartiere di Ponticelli, no? A Ponticelli c'è sta una bella villetta tutta distrutta e non posso portare giù i figli miei o pallone. Non posso portare i figli miei in coppa in un gambetta a giocare un altro. Ci stanno disagi troppo enormi, capì?
1: E poi non capiamo che paghiamo il doppio delle tasse.
5: Non ce lo butto proprio. Invece non è vero, è l'incontrario.
1: E poi paghiamo, scusami se ti interrompo, paghiamo il doppio delle tasse rispetto al nord, che non ci rendiamo conto, perché non avendo il parchetto devo portare mio figlio privatamente, non avendo il campetto di calcio l'ha già portato a scuola calcio privata, la macchina nuova l'ha già tenuto in due garage, così non mi scassano, il rotto mi l'ha già cagnato ogni sei mesi perché fosse roba varia.
5: E che le notizie
1: no? No, sono soldi che noi spendiamo in più che non ci rendiamo conto.
5: Che funziona così bella. E noi che teniamo poi veramente un potenziale, ma abbiamo proprio potenziale. Io ho viaggiato per il mondo, ma noi in Napoli abbiamo un potenziale enorme, però niente viene sfruttato, niente, zero.
1: Babuno, ciao amico mio, ciao
2: Mauri, ancora un abbraccio fortissimo e fermi lì ragazzi, fermi, torniamo fra pochissimo.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stiamo parlando di un argomento alto, quindi ci vuole un opinionista alto, acculturato. Abbiamo Carmine il tassista a telefono.
1: Chi più di lui?
2: Carmine!
0: Ma quindi elementare sforzato. Buongiorno, buongiorno.
3: Ma viene la vita, è la vita che la pericolo, no? Mi siete testimoni che non funziona niente. Quando ne pure 5 minuti di suoi guarda, no?
0: Sì, ma ti sento una schifezza, che stai facendo? Arrustaio?
3: Come se non è schifo?
0: Ho un telefono, si sente malissimo.
3: Tengo un telefono, amore, vicino alla riccia. Ma mi senti?
0: Chi c'ha il secco di originale? Cioè, che è la zona che non ha campo, ragazzi.
3: Io sono
0: molto fuori da tu per la mia ma è brutto lignano.
1: Ma come la vuoi vincere?
0: Ma come la vuoi vincere? Ma vinci,
1: sentiamo. Sentiamo i vocali.
4: Buongiorno, ragazzi, ma io penso che come... modus operandi della città di Napoli, di noi napoletani, non meritiamo il turismo perché non siamo per niente accoglienti, siamo delle personacce, parcheggiamo ovunque ci troviamo, siamo dei facinorosi niente, voglio dire, ben venga che i turisti ci schifano, perché ci schifano, ve lo posso garantire.
1: Penso sia ironico.
0: Eh sì, penso pure io. No, e questo è proprio quello che diceva il giornalista, nel senso il napolicentrismo, cioè non l'accettare proprio. Cioè, arrivare 132esimi su 135 come qualità di vita non ce ne fotto proprio. Però non le ha ricere, cioè non ne ha parlare cose negative e dice solo, cioè non ce ne fu, ne ha parlare, capito?
1: Ma non voglio fare polemica.
0: Io non ce ne fotto proprio con figlio un po' di ascolta, tenis stati scassati, un tenis servizi, roba. Non ce ne fotto, l'importante è che
1: Non voglio fare polemica nella polemica, sì. Ma quando in passato provavo a spiegare questi concetti sono stato preso veramente a schiaffi in faccia.
0: No,
1: vorrei sottolineare.
0: Il napolicentrismo è questo,
5: raccontare questa cosa. Sì. Buongiorno.
0: Sì.
5: Andavo spesso in Spagna, c'è una città che si chiama Salou, c'è un grande centro divertimenti. Sono andato per una decina d'anni. L'ultima volta ho detto basta, non si poteva più camminare in mezzo alla strada, affollamenti, insomma che è cambiato il turismo, come dice Rosario più di una volta, non è che porta sempre del bene.
6: Rosario, non è che Marco non ha capito niente, che tu praticamente sei tu che non vuoi accettare la cosa, capito? Marco ha capito buono, se tu non accetti
0: accetto che
6: e
0: cosa?
6: Non vuoi che comunque si pensa differente da te, che stai? Ma boh, un bacio.
0: Non ci capito,
1: non ho capito quale parte della
0: là sta pensando tale qua la mia Marco, l'unica volta che io sa si fa mai c'è sta puntata c'ha si fa
1: forse hai fatto dei panni stesi. Quando ho fatto la battuta sul fatto dei panni stesi e sulla dei vasi, che ti ho detto quello è il turista quando viene vuole vedere i panni. Allora se vogliamo eliminare l'overtourism diciamo ai napoletani di non stendere più i panni, di chiudere i vasci, cioè che così non c'è più quella cosa caratteristica da vedere, uno non ne sta venendo più. Allora andiamo ancora al telefono se volete 081 546 6873. Pronto, ciao.
7: Buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni, ciao.
7: Salve ragazzi, allora volevo chiedervi una cortesia, posso fare un appello alla FIA tramite la vostra radio?
0: Se è lecito non chiamo in galera tutto quanto?
7: Certamente,
0: sì,
7: no, è tutto lecito. Allora io non sono di Napoli, io lavoro a Napoli, io vengo dalla Gravelfano. Allora io ho fatto 2 email alla FIA con foto allegate, perché via Lauria, per chi non la conosce, è la strada che divide il centro direzionale con il carcere di Poggio Reale, è una strada, una grande strada di comunicazione. Allora praticamente è un cumulo di immondizie, ci stanno cumuli di immondizie ogni 10-15 metri e praticamente passa solo la spazzatrice che può fare il minimo indispensabile la domenica notte. Io ho mandato 2 email alla FIA, ma già mesi e mesi fa, con foto allegate, sono una volta solo, hanno ritirato delle gomme e un materasso e poi non sono venuto più. Questi cumuli di immondizie è qualcosa di vergognoso.
0: E siamo nel centro di Napoli.
7: Anche tra cosa?
0: E stiamo nel centro di Napoli, non è manca periferia.
7: Bravissima,
0: che dici,
7: siamo tra il centro direzionale, la città giudiziaria, praticamente i rioni Vasto, Poggio Reale, Arenaci, cioè è una strada di grande comunicazione che passa un sacco di gente, è una zona piena di B&B e c'è un circolo didattico perché è l'unica scuola che è posta dentro al centro direzionale, stiamo parlando proprio a fianco alla scuola dove ci stanno un sacco di ambasciate, ambasciata ucraina, ambasciata non mi ricordo di quale paese sudafricano, cioè io ho mandato due email con le foto alle, me l'hanno anche protocollate perché mi è arrivata la ricevuta con il protocollo. Ho chiamato diverse volte, non si è mai visto.
1: Ma ora quando è stata l'ultima volta che sei stato lì?
7: Guarda, io so, io lavoro, io faccio la pattuglia qua intorno, lavoro
0: quindi sei proprio là.
7: Di polizia, quindi io so quasi tutti i giorni, 5-6-6 giorni a settimana. Oltre a passare la spazzatrice durante la notte, che può prendere la spazzatrice, può prendere, insomma, sai, quelle cose che pulisce i marci alla strada, ma i cumuli di immondizie, che è la gente che ovviamente è vergognosa, che li butta, ci mancherebbe, anche qualche ditta di pulizia che non riusciamo a beccare, che da Cinecittà esce e lascia le buste. Però praticamente viene una volta sola che verrebbero a fare almeno una volta sola una pulizia.
0: Poi si va a parlare chi sei l'imbrese, i pulizia dice Napolo, Napolo, Napolo.
1: Lascia dentro sta
0: sacca.
1: Vabbè, volevo capire se tipo l'ultima volta che eri stato lì, tipo che è stato venerdì, o se ci sei stato stamattina e l'hai vista proprio
7: qua.
1: Io ok, c'è ancora la monnezza, questo volevo capire.
0: Testimone, testimone.
7: Sì, ma c'è da mesi va sempre ad aumentare.
1: Ci mandi un paio di foto anche a noi sul numero della radio?
7: A disposizione, dammi il tempo che ripasso nella zona, ti passo.
0: Sappi, ma che ce ne faccio? Ma per pulire, ma per. No, dicevo per dire.
7: Ascolti la vostra radio.
0: Grazie, amico mio, ce la metteremo come desktop.
1: Amici della SIA, ci segnalano che a Via Lauria la situazione è un po' degradata. Quindi, se chi di dovere può dare un'occhiata, passare lì, vedere cosa si deve fare, penso solo e spero che non sia il problema legato alla differenziata, che possono andare a ritirare solo alcune cose in alcuni giorni, perché altrimenti
0: comunque
1: è un po' così. Sì, prima o poi si dovrà fare un intervento straordinario probabilmente. Restate con noi, torniamo fra pochissimo.

0: Allora torniamo a leggere pure qualche messaggio. Ciao ragazzi, vengo a Napoli 2 o 3 volte l'anno. Volevo prenotare di nuovo per ottobre, ma ascoltandovi forse rinuncio per solidarietà.
1: Ma no.
0: Vedi, dice, poi divento turista. Saluti da Fabio. PS, prenoto solo hotel e non B&B per chi non voglio sostenere quel sistema. E anche questa è una scelta. Qualche vocale.
2: Questa è Napoli. La telefonata che ha fatto il poliziotto è proprio la rappresentazione di Napoli. Cioè uno deve chiamare per chiedere il favore a una società che di dovere dovrebbe passare a pulire, non so se è la SIA o un'altra società. Invece al nord non funziona così, passano senza che tu chiami. Cioè questo che non va bene, cioè chiamiamo a chiedere per favore, il loro mestiere.
1: E beh, qua pure si aprirebbe.
3: Questo va sulla qualità di vita,
1: certo.
3: Che se siamo sempre sotto, pronto?
4: Ciao, sono Stereo da Como.
3: Ciao caro.
4: Come state?
3: Tutto bene, amico mio.
1: Ciao caro.
4: Ascolta, io volevo dire una cosa. Vabbè, naturalmente ci sono un sacco di cose che non vanno, no? Io mo sono tanti anni che sono qua, però comunque vengo spesso a Napoli perché vado a trovare mio padre. E ci sono tante cose che non vanno a Napoli, ma ci sono sempre state. Però parliamo delle cose che sono migliorate. Perché mo ti faccio un esempio, cioè. Ma dimmi la verità, mo per esempio parlo con Rosario che è mio coetaneo. Ma quando noi eravamo qua giù, ma quando ci suonavamo, ci a fare una camminata con quei quartieri spagnoli, con la sanità.
3: Sì, no, su questo lo dico sempre, dico, dagli anni 80 ad oggi la nostra città è migliorata tantissimo, per l'amor di Dio. Però siamo ancora lì.
4: Ti dico, quando Napoli vinse lo scudetto ero giù, ci stava una marea di gente, una roba allucinante, c'erano i negozi aperti, bello, divertimento e cose. Io il giorno dopo sono sceso al centro, il centro era pulito, cioè non c'era una carta andella.
3: Quindi, vabbè, ma non facciamo i casi insomma particolari, perché
4: le cose che di Napoli non vanno, quelle come a strada,
3: allora, scusami, se sei penultimo nella qualità di vita,
0: mi permetti,
3: ci sai, capito?
0: Allora sai cos'è i festeggiamenti dello scudetto, per esempio, lì c'è anche un atto, ma lo giustifico, non lo dico con una critica, perché sarebbe proprio sciocco non farlo. C'è una scelta ovviamente concreta di dire ci saranno dei festeggiamenti, si creerà normalmente della sporcizia delle cose. Chi di dovere sa che se non vuole finire sui giornali e far vedere quindi la luna nera dei festeggiamenti, il giorno dopo o appena finiti i festeggiamenti deve prendere e deve sistemare. Il discorso qual è? Se io organizzo una festa a casa mia è normale che metto tutto a posto prima di ricevere gli ospiti. Il problema è che la casa dovrebbe essere sempre sui giornali e far vedere quindi la luna nera dei festeggiamenti. Il giorno dopo o appena finiti i festeggiamenti deve prendere e deve sistemare. Il discorso qual è? Se io organizzo una festa a casa mia è normale che metto tutto a posto prima di ricevere gli ospiti. Il problema è che la casa dovrebbe essere sempre sistemata a prescindere.

0: il suo giardino, il suo parco, la sua curato, tenuto bene.
1: Il problema è che non sistemato. Li tengono aperti, li tengono chiusi. Un po' l'inciviltà pure di chi li frequenta, però. Vabbè, ci fermiamo un attimino.
0: Ma la cosa era per me o per lui? Si sembra per lui, guarda, ma che becco un applauso. Guarda.
2: Quando

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora stiamo per chiudere la nostra prima ora, ovviamente quando parliamo della nostra città sotto questi punti di vista, un po' la vivibilità, un po' questo paradosso o questo non si è capito se è stata la fortuna, se è stata la rovina, se non è nessuna delle due, del turismo a Napoli, insomma viviamo un momento storico dove di sicuro la città di Napoli è sulle cronache, sulle pagine di tutto il mondo, voi per turismo, voi per notizie positive anche, però allo stesso tempo noi continuiamo a lamentare concretamente una serie di mancanze notevoli rispetto alle altre grandi città magari italiane e soprattutto europee.
1: Noi cambiamo sempre perché iniziamo con un argomento e poi andiamo sempre sull'altro. Il problema era la Napoli centralità del napoletano, cioè perché il napoletano è il napolicentrico. Parlando tanto del comune, della regione, della gestione della città, cioè il fatto che il napoletano non riesce a vedere i suoi problemi ma li adulcora.
0: In passato tante volte ho provato
1: che viviamo
0: a far capire
1: male,
0: che
1: viviamo
0: la
1: male.
0: Filosofia che
1: io lo posso
0: sbagliata.
1: Dire tu non puoi dire va bene come si dice
0: non lo so sputo. Non ho capito che vuoi dire
1: una cosa che pronto.
2: Buongiorno amici, Diego Arrinella, buon inizio settimana a tutti voi.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
2: Allora, per me non ha ragione una volta, ma 100 volte, Rosario. Sono assolutamente d'accordo con te. Il napoletano, oggi come oggi, è sempre più ospite della sua città. Noi in questi ormai molti anni di successo turistico di Napoli non abbiamo visto altro che l'aumento esponenziale di B&B, friggitorie a volontà, pizzerie a go-go. Però per quanto riguarda i servizi e per quanto riguarda tutto il resto, noi siamo ancora a pane e ad acqua, tranne per quelle strutture, tipo per esempio la bellissima piazza Municipio che dà verso Molo Beverello, e là è giustamente un colpo d'occhio, è il fiore all'occhiello che non può mancare per fare fisso il turista. Però,
0: sì, però sui trasporti pure io c'ho qualcosa da ridire, perché alla fine della fiera se il turismo è migliorato così tanto è proprio perché i nuovi treni della linea 1, ragazzi, ma ben venga che voi provate a immaginare se stavamo ancora con i vecchi treni, cioè ci saremmo ritrovati una circumvesuviana all'interno della città.
1: La circumvesuviana non funziona. Oggi la linea 10 sta ferma, non mi ricordo la linea 6, così i treni sull'altra linea pure su 10 sono fermati. A funicolare sta fermato perché ci vuole la manutenzione.
0: Vabbè, quella è una manutenzione ordinaria.
1: Hanno messo un treno nuovo alla linea 1. Grazie. Insomma.
0: Non è una questione di estetica.
1: No, ma c'è da dire che questi treni, chi viaggia, chi è abituato a viaggiare, già li trovava 15-20 anni fa. No, esatto. Andavi o no? Io a New York, lui va a Londra, a Parigi, trovavi questi treni.
0: Ma prova a immaginare.
2: No, e poi volevo dire una
1: cosa. Nel 96 Parigi aveva il treno senza conducente, ma teniamo le stazioni belle. Grazie, sono nuovo, mo l'hanno fatto.
0: Sì.
1: Ha fatto il 2026, l'hanno fatto.
0: Vabbè, quelle le recenti sono fatte il 2026, però ragazzi, alla fine
1: ancora mi ha chiuso l'anello dopo prima che aveva essere giusto nel 1990.
0: Ma può essere
1: ancora mi ha chiuso l'anello.
0: Io sto dicendo
1: non abbiamo chiuso l'anello. Abbiamo l'anello ancora aperto. E non parliamo di anelli con lui adesso. Abbiamo ancora l'anello aperto. Vuoi parlare con me?
0: Hai un po' di curaro per piacere, proprio a calmarlo, un po' di cianuro qualcosa. Niente, vabbè. Va bene ragazzi, facciamo così, sentiamo le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi le ultime sul meteo e a seguire ovviamente torniamo con la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: vabbè, cambiamo pure argomento, seconda ora, però ci sono ancora audio, li mettiamo, vai, metti.
1: Testiamo ancora un altro.
2: Buongiorno ragazzi, io vi posso dire che diciamo ci mancavo da un po' di tempo a Napoli. Sono stato sabato con mia moglie, ci siamo fatti una bellissima passeggiata per tutto il litorale, la Caracciola. No. Vi devo dire che ho visto tantissime cose belle. Innanzitutto i parcheggiatori abusivi, zero. Sono stato a Lido Mappadella Beach, hanno messo uno bello schermo gigante, diciamo, che si poteva vedere il film sulla spiaggia. Senza chioschetti, senza venditori, diciamo, con quelle bancarelle. Io l'ho vista molto, ma molto migliorata.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Enzo dall'ultima destinazione, da Mantova.
0: Hola.
3: Allora, io il mio iter, se dovessi rinascere, non lo cambierei, perché sono nato nel 68 e ho vissuto 25 anni a Napoli, nella città dove sono nato. Poi ho vissuto 25 anni a Roma, nella città dove c'era la mia ex moglie e attualmente mio figlio. E gli ultimi 8 anni sto qui a Mantova. Ho fatto i primi 50 anni nel caos e nell'anarchia totale. Adesso sto proprio, come si dicono, le cittadine a dimensione d'uomo, che si fa differenziata, si fanno tutte le cose in regola.
4: Buongiorno, sono Pino da Salerno, sto andando a Pescara, sono all'altezza di Castel di Sangro e non pensavo che ancora qui la radio si prendesse. Ottimo, mi state facendo compagnia.
0: Meno male, dai.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
5: Buongiorno,
0: ciao,
5: ragazzi, ciao. Sono Salvatore.
0: Sì.
5: Allora ragazzi, riguardo ai treni, al Scumo Siviana, è diventato proprio assurdo. Immaginate chi abita tra Pomigliano, Casalduomo, Nola. Cioè, se non hai la macchina ormai non puoi andare a lavorare, ma la cosa...
0: Come dice, c'è sempre il problema che in 4 anni, 5 anni mi pare che se ne sono andati quasi 1 milione di ragazzi. Volesse capire perché, tenendo scherma e Mappadella Beach bella libera, perché si qualcuno se ne vanno a Napoli, non riesco a capire, cioè non ci stanno mai le bancarelle in coppa a Riviera Chiaia. Volesse capire perché si qualcuno abbandona Napoli.
1: Risponde da Rosario.
0: Tornate. Allora, però
1: ci sarebbe anche questa, però forse ne parliamo domani.
0: Perché? La metro linea 1?
1: Allora, la metro linea 1, vedi, si parla
0: che sia eccellenza.
1: Però è positiva la cosa.
0: È positiva.
1: Perché ricorderete, l'anno scorso fu chiuso un tratto, quello lì all'aperto, no?
0: È certo.
1: Per il rinnovo dei binari, adesso trocca alla tratta Piscinola con gli Aminei per 3 mesi. Quindi, vabbè, diciamo, la tratta non è proprio.
0: Quindi chiuderà?
1: Chiuderà dal 22 giugno al 14 settembre, praticamente iniziano i lavori il giorno dopo la chiusura delle scuole e finiranno per il giorno prima dell'inizio delle...
0: Quindi se i turisti vogliono andare a vedere il set di Gomorra, non possono andare.
1: Ci saranno le navette però sostitutive.
0: Se il turista vuole andare a Capodimonte, prima l'amico mio diceva ci sta il bosco di Capodimonte, io ti invito a metterti a Piazza del Plebiscito e ad arrivare a Capodimonte. No, ti metto là e dice: non tengo la macchina, sono capere. Va bene, sono un turista e voglio arrivare a Capodimonte.
1: Vabbè, purtroppo diciamo che il bosco è mal collegato con la metropolitana.
0: Per rispondere all'amico, insomma, come noi colleghiamo, che poi c'è un museo bellissimo, no? Là. Vabbè, sentiamo, pronto? Pronto?
6: Aiù, buongiorno!
0: Ehi, caro, ciao.
6: Già rispondere a domanda, pure si mangia per parola, no, per Rosario dalla Germania.
0: Guarda, le parole te le prenderesti lo stesso, lo sa, quindi vai tranquillo.
6: Allora lo dico, perché si muta dall'Italia, chi se n'è andato? O lavoro, ha sicurezza, stabilità, vacanze, contratti, i pullman che passano, i treni che passano, devo continuare o mi bastano pochi insulti? Ditemi pure.
0: Ma perché insulti?
1: No, ma io su questo non ti insulto, anzi io ho massimo rispetto
6: giustamente quando dico la verità o aiuto, dicono sempre un loco, un classico rinnegato, un classico che... Io amo Napoli e l'amerò fino ai giorni della mia vita, però la politica è sempre lo stesso, a Germania da quel calitale si sono di notte e ne manca. Vi voglio bene.
0: Sì, però dai, c'è la verità, che palle. Che palle, sarà come ragazzi. Dici tu, ma che tristezza. Che tristezza, l'ho vissuto un poco, ma che tristezza. Mamma mia, pure in Olanda sono stato. Mamma mia, Carmen, cioè,
1: perché sei abituato al caos.
0: Che fa un mese su spagnolo, così non ce la fai.
1: Sei abituato al caos.
0: Signori, un'altra cosa che caratterizzava molto quelli della mia età, che si ricorderanno, quel bel condominio di una volta, il bello condominio napoletano, Pesacane, dove la signora giù faceva le zeppole e te saglieva le coppe. Ha ricordato? La signora Basci faceva la pelle passire, tagliava le coppe, diceva, signora, sentite come abbiamo fatto. Oggi, stamattina proprio, sono uscito, ho visto una faccia estranea. Ma veramente non l'avevo mai vista. Ha detto buongiorno, Citti, buongiorno. Io so chi sarà, chi si è trasferito in due palazzo. Citti, chi
1: si è caso però.
0: Chi si è caso in due palazzo mio? Ma non ormai, ho perso, l'altro giorno due ragazzi sono entrati con la macchina, mi hanno salutato, mia moglie ha detto, no, quelli abitano di fronte, ovvero, gente. Ma una volta sapevi fatto tutto il palazzo, ma non conosco più a nessuno, dentro il palazzo mio, se è tuo sangue mi trovano dopo 4 mesi. Perché?
1: No, te ti ormai, trovano ormai, subito, se a piano terra la puzza arriva prima.
0: Io mi ricordo, teneva la signora primo piano che te ne vecchiava, nostra, noi te ne vecchiava la signora, per chi sa, si scudava, vecchiava indra, la signora te ne vecchiava, oppure stavamo fuori in vacanze, dicevamo, signora Anna, potete dare via la porta, prima, dicendo che sta scurrendo, cosa, oggi non sarebbe
1: pensate
0: più possibile.
1: Pensate che fortunati quei ladri che entravano in una casa e trovavano le chiavi anche dell'altra, cioè, bellissimo.
0: Ma non entravano i ladri, perché Marco,
1: erano
0: altri tempi. Allora, quando il condominio diventa un campo di battaglia. Sono 6 milioni di italiani in guerra con i vicini. Quali sono i problemi nel condominio? I rumori notturni, si sa, parcheggi rubati, tovaglie scosse dal balcone. Ma sceso, ma perché ha rosuto? Noi siamo ecologisti, Pesacane, diamo da mangiare agli uccellini, a così che io abito sotto, io abito a pian terreno. C'è il terrazzo, allora da sopra mi buttano le cose. Da faccia dice, ma chissà bacio subisce, ma lo sai scritto. Cioè, la prima cosa, ma chissà bacio subisce.
1: È la legge dell'Olimpo.
0: Vabbè, ma ci stanno gli uccellini. Va bene,
1: lasciamo. È la legge dell'Olimpo, no? Allora, Zeus dall'alto se la prendeva con quelli piani più bassi.
0: A pian terreno.
1: Tu sei proprio l'ultimo, capito?
0: Aspetta, ci penso segno, ecco qua.
1: No. Dove ci ce l'ho io? Cosa vuoi, da dove vuoi ripartire?
0: Va bene. Allora, quali sono i motivi principali per cui si litiga nei i rumori molesti? Sono il 35%, musica a tutto volume, poi ci stanno i posti auto il 21%, spazi comuni il 21%. Attenzione che c'è una differenza fra uomini e donne.
1: Sì, ci si appiccica in maniera diversa.
0: Si appiccica in maniera diversa. Gli uomini si arrabbiano soprattutto per i rumori, quasi il 39%. I parcheggi occupati per il 30% e l'immondizia mal gestita il 23%. Le donne invece, oltre ai rumori, si battono molto per più per la cura del verde condominiale. Per me in due condomini mi sono io verde, esatto. Sono io il verde,
1: non in quel senso là,
0: che non tengo niente come verde in due condomini mio, quindi ci potremmo appiccicare. E poi per le decisioni prese in assemblea le donne, e per i bimbi piccoli le donne. C'è una differenza anche fra centro, fra nord, centro e sud. E si vede già secondo te quali sono le differenze, sempre economiche, perché la geografia conta. Per esempio nel nord-est il motivo principale dello scontro è l'immondizia, il 30%, come fanno la differenziata. Okay. Nel nord-est, ovest e pamunnese, nel nord-est per il verde condominiale, e i rumori io verde.
1: Fai danni anche lì.
0: Il verde là. Mentre il centro, i rumori molesti dominano la scena il 43%. Al sud e nelle isole, indovinate un poco, oltre ai classici rumori, spiccano le liti per i figli piccoli e per le spese condominiali.
1: Eccolo.
0: Ma non vanno palà. Ci sta sempre qualcuno vinto palazzo, che spese? Non e vo, pavà. Ecco, non le vuole pagare. E quindi dice il giornalista: vedete, c'è una differenza. Al nord e Pavano Tuante le spese si appiccicano per futili motivi. Diciamo la verità.
1: Qua invece, è sempre stesso il problema, il ciò.
0: Noi ci appiccicamo sempre perché chi non va per l'ascensore, chi insomma
1: e fatto, poi purtroppo ci sono dei problemi, no? A volte cioè tipo si devono fare per forza dei lavori strutturali.
0: E chi lo dice fa letto i soccondomini, come lo vai su affittuario?
1: Il proprietario di casa deve.
0: Pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno, sei fotografo.
0: Fotografo.
6: No, allora io mo vivo da 35 anni qua, no, questo su. Allora, i primi anni...
0: E non scendere, non scendere, sei là.
6: No, i primi anni ho vissuto lì in un condominio, no? E praticamente abitavo lì a terzo piano e c'era l'ascensore. Ti incontravi faccia a faccia, e gli dicevi buongiorno e loro non rispondevano.
0: Sì,
6: però io con tanta normalità all'epoca... mi si appara a Capornacello con Pupalcone
0: e Bumbir
6: non mi dico quello che è successo,
0: certo.
6: Io lo
1: criminale
6: cosa... no, ma lo ritenevo una cosa abbastanza normale, no?
0: No,
6: cioè, vabbè, abituato giù, no? Metti il cacciofo là.
0: Ma per sentire il cacciofo lì.
6: Praticamente si chiama i pompieri, mettere i carabinieri, mettere una coppa, cioè, ti sembra, guarda, che non si può mica fare questa cosa.
0: Cioè. Certo,
1: c'è cioè, manco il regolamento condominiale, ti sei letto.
6: Sì, no, ma quello non era un organo condominiale, quello era un regolamento della caserma, capito? Perché c'era
0: ma pure il canto si può fare,
1: ma non si può fare.
6: No, vabbè, però noi dobbiamo risalire un pochettino poi in quegli anni, capito? Cioè, nel senso non
1: tu giustificando.
6: No, ma comunque ancora tuttora io non sono più in un condominio da anni. Però ancora tuttora, per esempio, ci sono tutta una serie di regole, pure per esempio se stai nel giardino di casa tua la brace, se si è accorto se c'è sta una parte dove l'accende o fumava una parte, il cast vicino che sta a casa mi sta, uno sta a 100 metri.
0: Guarda, ti dico solo questo per far capire che non sempre al sud qua a Napoli, a Poggio Reale, c'è un bellissimo parco nuovo, vergine, mo l'hanno fatto. Ci sta un amico mio che la moglie, ci sta il regolamento che non si possono spandere i panni fuori. Vabbè, non si può mettere. Ogni volta che spandi i panni hai una multa. La moglie di chi stava una multa una settimana sì e una settimana no. Voglio ci fa multa che le spande. Tuo marito ci dice chi te bì. E che le spande.
6: Addirittura qua devi farti, metti le tende, no? Deve essere lo stesso colore.
0: E certo.
6: Sì. Le puoi mettere.
0: A tutte parti, è così.
1: È la normalità questa.
0: Porca.
6: No, poi un'altra cosa.
1: Basta,
0: ci
1: devo fermare.
0: Basta.
1: Fermi la musica, andiamo.

0: Di 7 piani al 5° piano, sempre con le porte aperte. Quando tornavo da scuola a turno, una volta mi portavano pasta e zucchine con la pancetta, un'altra volta la pasta e cavoli, qualche volta andavo a casa della signora di fronte a fare i compiti. Erano le mie seconde mamme, non erano inquiline del mio palazzo.
1: Me, sì.
0: Oggi abito da più di 15 anni con mia moglie e non conosco nemmeno i nomi delle persone di fianco alla mia porta. Così succede.
1: Sì, siamo arrivati. Io quando ero piccolino, mi ricordo, andavo al nord e vedevo questa cosa nei palazzi, per me era inconcepibile che non si conoscevano porta a porta, non si conoscevano, cioè, non ci si saluta. E beh, vai.
2: Lo so. A me quando ci marchio nei condomini viene sempre ambulanza. Mi viene da mente che viene sempre oramai al prossimo appuntamento, come un evento tipo calcistico, qualcosa concetto. Già viene ambulanza in automatico, capito?
0: Ci sta, come si chiamano? Oddio, quando vengono fuori al teatro, sì, mamma mia, no? La stessa cosa, dice, fai riunione di condominio, no. Nel mio condominio ho dovuto litigare con l'amministratore perché usano il mio balcone come discarica condominiale. Putin!
1: Ma non ci fai niente, se stai sotto non ci fai niente.
0: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao Sissi.
3: Buon lunedì, buon inizio settimana, un saluto a tutti. E come di dire la primavera è più bella, no? Non mi chiamate pazza.
0: Guarda, Sissi, ti dico una cosa, che fra 15 anni noi penseremo a questi anni pensando che saranno che erano migliori di quelli che andremo a vivere più in là. Cioè, sì, pare che andiamo sempre a peggiorare. Sì.
3: Io ti posso dire, quelle di Rosario erano molto più giovani quelle di me. Quelle mi era con Maritti, la signora teneva la pizza, teneva la chiesa, teneva, e in modo di niente di più. Ma a cavo tempo in giusto, i giovani avrei si cucinano a loro.
1: Hai ragione.
3: Guarda, posso dirvi una cosa, scusatemi che do fastidio.
1: No, figurati.
3: Il telefono. Ma comunque è così, anche se no a già rispondere, perché così è, figli miei, perché è molto più bello, perché mi dispiace che il mondo si fa diverso, mi dispiace tanto.
1: Purtroppo così è.
3: Io spero sempre in bene per tutti quanti, però adesso non lo so.
1: Siamo sempre più soli, più isolati, più ognuno di cose soli.
3: Pure se volevi dire una. Ecco, ha detto Rosario che nelle case. Chi tu vedi, chi ti saluti, chi va che. No, mese prima no.
1: Ma a me mi succede tutte le mattine, io vado in un bar qua, no? E ci stanno sempre quelle facce là, ci stanno alcune facce che tu le vedi tutti i giorni, ti vieni spontaneo, dice. No, o quarto anno che l'hai visto, dice buongiorno. E ci stanno io tre che ti guardano così, dice, ma che pochissimo. Ma che saluto?
0: No, non è così.
3: Mi chiamerei ignoranti quelle che sono.
0: No, sì, si aspetta, no, quelle sono persone che devono soldi a qualcuno. Tu hai salutato, si pensano che sei uno di quelli che deve avere i soldi.
1: Non pensi che hanno fatto i soldi.
0: Capito? Sì, si spaventano, capito? No, ma tu ce l'hai la faccia dell'esattore.
3: La compagnia che ci fa, specialmente noi che siamo un po' più anziani, per tutti gli anziani, i giovani, tutti quanti, ringraziamento per la compagnia che ci fa. Un bacio a piccolo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Va bene, facciamo una piccola pausa, ragazzi. Torniamo tra pochissimo. Subito dopo la Brancale, Levante e Delia.
1: Ah, ci sta. Voi, la Brancale dopo.
0: Arriva fra poco. Voi continuate a mandare i vostri messaggi al 342 00 00 100. Ascoltiamo le vostre disavventure condominiali.
4: Sono le parole tue, no?

0: tranquillo, metti Pino Danilo, non riesco a non lo saccio, a me mi piace il blues, una cosa. Ma che faccio più si canzona così, io non lo so. Sanno qui quanta gente mi scrive questa cosa, io dice loro. Ma poi ci sta l'intelligenza artificiale, però andiamo bene.
1: No, vedi che ti lamenti.
0: Ma la mente, c'è sta una canzone.
1: Ma ci vuoi sentire Pino Daniele?
0: Ma non è una canzone un po' che anni 80.
1: Vuoi sentire Pino Daniele?
0: Sì, mi rimasto, non ci ho fatto, non ci ho metto.
1: Ci penso io.
0: Napoli Villa.
1: Andi.
0: Napoli Villa.
1: Non ti mettere mai a fuoco andante, mi raccomando.
0: Napoli ragazzi,
2: sporco. No, Marco, non sono d'accordo con quella che hit.
1: Ma poi la canzone si vede.
2: Perché ti spiego, io sono del 74. Ha visto, diciamo, tutti questi 5 decade.
1: Di che?
2: E ti posso dire che come erano gli anni 80, no, perché i piccerilli le cose. 80, inizi proprio i 2-3 anni degli anni 90, secondo me c'è stata una grande differenza. In tutto e per tutto.
3: La signora Silvana, che è sempre dolcissima, ha perfettamente ragione. Sta girando sui social un video di James Senese che torna nel suo quartiere e gli offrono di tutto. Le signore dei bassi:
1: ho visto, sì.
3: Bevi questo e bevi te ne un altro. E dice: no, no, devo scappare. Ma con un affetto, con una generosità, ma anche con una purezza. Non per farsi video e per farsi selfie, ma proprio perché veramente era una carnale. Anche a me manca quella carnalità. Se mi...
4: Guarda, niente di meno che rusta i caso fotografo, non può non parcheggiare, ma anche macchina in coppo marciapiede.
1: Schifo.
4: E che vergogna.
1: È una vergogna.
4: Putin,
5: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
5: Sapessi a me come è successo caso caro Rosario. Io stavo scendendo le scale, non mi trovo a brancare le facce. Mamma, sono buttato in terra. Non sapevo che abitava sotto di me. Ho detto giusto che abiti sotto di me. Sai che mi può cuore, abiti sopra di me. Cammina mi può cuore. Fai qualcosa.
1: No, è immagini... che ci pigliasse su, sapendo che abbasci soltanto sei casa a Brancalo. Cioè,
6: tu stai al piano terra, no?
1: Un piglia su.
6: Tu hai detto che stai al piano terra. Metti che Rosario si ritrova delle briciole insistentemente.
1: Ah, poi una che
6: vuoi. Sale sopra,
1: no, ma
6: inferocito e indiavolato, sale, bussa, allora apre la porta. La brancale in tenuta da notte che apre, dice: mi dica.
1: No, ma no, ma non.
6: Che fai?
1: Ma non mi bocca a culo. Sengo debole,
6: cioè,
1: come debole. Avaglione che ha questa radibizia mi può camminare per
6: sì.
1: Poi dice che può fare quello che vuoi, fa morire di sei là, dice, ma fammi quello che vuoi,
6: poi apre la porta Fabio,
1: dai, sono che non mi merda, ma la perda dignità,
6: e poi tu guarda, sì. Tu ora amici all'ascolto dell'altro
1: mio, andate a Naciacamba, cioè almeno mi vengo bene.
6: Allora team Marco, mi riferisco a tutti quelli che amano i manga, gli anime, sì. Tutte le sapere. Questa filosofia di Rosario è esattamente la filosofia di Sanji.
1: Io avete
6: presente quanti Sanji è il cuoco della ciurma di cartone
1: animale.
6: No, è sempre lo stesso.
1: Cartone
6: animale. No. Sempre. Però Sanji è ha un debole per le donne. Cioè, se è una donna che va, lui è un donnaiolo. No,
1: ma
6: chi c'ha
1: se suo figlio, non è manco un fatto sessuale, proprio un fatto vattama. Cioè,
6: ah, vattama.
1: Mortifica, okay. Male parole.
7: Ragazzi, buongiorno, sì. Ragazzi, la brancale può fare cose.
1: Sì, tutto.
7: Un po' pure a bruciare l'ambiente.
1: Sì, sì.
7: Può fare quello che vuoi.
1: Invece facciamo sciopare, bruciamo ben preso uno.
6: Tu te li faresti pure bruciare.
1: Ma che fa?
6: Tipo, c'ho in mente la scena di The Wolf of Wall Street, quella scena bellissima quando lui è steso a pancia sotto, c'è la signorina dietro con la candela. Rosario pure quello si farebbe fare. Ragazzi, buongiorno. Io abito in un complesso di 8 villette a schiera e uno dei proprietari si lamenta dei bambini che giocano con le bici, i pattini, perché dice che gli graffiano le auto. Allora io dissi di portarsele dentro, visto che ha spazio, e non mi saluta più e non ha nemmeno figli. Vabbè, ragazzi, questo però è grave. Cioè, diciamo anche un'altra cosa:
1: se io si salamento, che andai nei figli.
6: No, il problema è sempre lo stesso, secondo me. Se tu ti sei ritrovato effettivamente la macchina graffiata per questo motivo, e allora un attimino c'è da parlare.
1: È un creatore nata pazia,
6: gli devi dire al bambino.
1: Cioè, il bambino non può esprimere se stesso lanciando il pallone.
6: Pensate. Ma non in da macchina mia, però, come fa?
1: Perché non arriva la macchina?
6: Perché magari c'ho lì il posto assegnato.
1: Tu leva la macchina e le vuoi creature, va bene? Va bene?
6: Ma no,
1: o
6: levi uno o levi l'altro.
1: Chi te la segna? Brangala sì, a posto. Tu no, sei brangallo tu, allora leva dammi.
6: Direi di no.
1: Allora non vuoi parlare.
6: 081 546 6877.
1: Sì, dai una mogliere, che è buona, allora sì, può parlare. Ma no, no, no, no, no, no.
6: Ma ti rendi conto che il tuo metro
1: è brutto
6: metro...
1: a è brutto a...
6: ti rendi conto che il tuo metro
1: è brutto, non si imbarazzisce la razza,
6: il metro di democrazia del tuo cervello,
1: ma quale democrazia? Quale...
6: è qualcosa di terribile, cioè tu ti fondi, cioè, per te le scelte si fanno in vista morire della buona città.
1: Sono sensibile alla bellezza.
6: No, tu sei il rattuso,
1: io
6: lo
1: quando
6: sai,
1: vedo un bel quadro, un bel panorama, una bella donna, manca così,
6: i quadri non li vai a vedere. Non ci vai a vedere i quadri.
1: Un quadro di lontananza puro. Va bene.
6: Il problema se la porta l'apre il marito della brancale. Sì, che ricordiamolo.
1: Non lo salutiamo.
6: No, lo pronto? Salutiamo. È pugile, fa male. Lo salutiamo tantissimo, caro. Buongiorno, pronto?
8: Guarda, parlare però non il tuo. Come si dice? Ma scusate l'italiano. Sei rimasto proprio da casa, ma brancale tu facessi fatte cose.
1: Tu hai dignità, dignità, è la sapete.
8: Ma pure una felle che ti ha letto a 50 euro, avete sì, 20 euro, sì. Ti davo messo a brancale.
1: Sì. Ma io parlo ancora che la cutaletta, che la cameriera non era tutta sta cosa. Se la cameriera era... Non ci sta, andavo un giorno dopo.
6: Provo vergogna in questo momento. Mi dissocio, ovviamente. Sarà. 1996, Fool's Garden, Lemon Tree, capolavoro, poi passato alla ribalta pure per uno spot televisivo.
1: Bravo, Colimone.

0: Lamoncini.
1: Allora, in quegli anni, in questi anni qui, quelli di Lamoncini, c'era questa canzone, Life di Desiree e Midge Hoor con Brit, che erano tre tormentoni pazzeschi passati, poi ripeto, alla cronaca proprio per l'abbinamento con spot pubblicitario e canzone, no? Divennero la colonna sonora di spot molto importanti.
2: Mi piace un'idea, bellissimo. Pink Floyd e Brangal, cioè Sam Lange.
1: Erano tre tormentoni pazzeschi passati, poi ripeto, la cronaca proprio per l'abbinamento con spot pubblicitario e canzone, no? Divennero la colonna sonora di spot molto importanti.
2: Mi piace un'idea, bellissimo. Pink Floyd e Brangal, cioè Sam Lange. Erano un po' serinata, di assisti, Pink Floyd.

0: induce ZTE, facciamo un jazz assieme, ma bloccato.
1: Fatti una domanda e datti una risposta, cioè, voglio dire. Questa mattina vi raccontiamo la solitudine di un uomo. E sì, si voleva menare nel jazz, ma non da solo. Una lettera scritta.
0: Che sei provino che ho.
1: Alla Brancale, che purtroppo. La gioia di un uomo che ha ricevuto la lettera di risposta della Brancale, ma nell'andarla ad aprire
0: e ha detto: ma vaffanculo. E che può fare, cari signore e signori, facciamo anche musica qui a Yes and Non Kischis, certo, musica d'autore.
1: Sembra una banda musica,
0: musica. Che sembra una bella.
2: Buongiorno
0: banda
2: a tutti, ciao Rosario, ciao Marco.
0: Buongiorno.
2: Marco, purtroppo
0: ciao.
2: A una certa età si comincia un po' a perdere i colpi e si ricorda di tempo bene la moglie.
0: Basta.
2: In questo caso Rosario ricorda quando cantava ancora Spade all'argento. Però non dimenticate quel vecchio filosofo che disse: anche chi possiede un'eccezionale forza di volontà di fronte alla realtà non sta niente a fare.
0: Lo sarà sicuro. Tutti speranza, un frate. Beh, pronto?
3: Ciao ragazzi, Peppe.
0: Ciao, Peppe. Peppe.
3: Lo sa, ma ci immaginate quando la scena che ha topizzato Marco, che tu di sera apri, bussi alla Brancale, dici: ma Brancale da apre, dai, in stadio così. Che si può fare, lo sa? Minala.
0: Ma che la certa mia, è stata qua in radio, io stavo la mattina, lei è venuta il pomeriggio, è la certa mia.
1: Ma secondo me lei si è informata.
0: Ma tu immagini che si è intervistato me e te.
1: Secondo me, io non sarei riuscito a dire una parola.
0: Secondo me pigliavamo due querele, minimo.
1: Allora,
0: due.
1: I casi sono due, o
0: che
1: prendevamo
0: pure il marito.
1: Sicuramente. Aspettaggio. O prendevamo due querele e due schiaffoni, oppure tu restavi fermo, imbambolato, e non riuscivi a parlare, cioè, capito? Emotivamente bloccato. Emotivamente. Va bene.
4: Via, come di chi? Ma non mi cingo a malanare. Lavacimo qualcosa.
0: Baci. Ciao, un bacio, ciao.
5: Rosa, ma non male, non si vuoi troppo gezzi con te. Tu dino con il microfono malanda.
6: Buongiorno, cuccioli. Pasquale della Carta di Caivano. D'accordissimo con Rosario. Alla Brancale con un microfono a mano, quello che fa che non fa nessuno.
0: No, non si dice. Pronto, pronto.
7: Andiamo. Buongiorno, ragazzi,
0: Sasà. Ciao, Sasi, ciao.
7: Rosario, ho un desiderio.
0: Tu?
7: Un briaggetto.
0: Mamma, ti ha fatto? Ti ha mandato? Ci fatto di Bruini che ci mandato?
1: No, ti vuole lì proprio.
7: Dedicato a me.
0: Sì, no, a me i vaghi in Umbria, ma fai castagno quando io perito. Settembre, ottobre, ma non un gezzo proprio.
7: Lo sa, comunque sei bellissimo, più di Stefano.
0: Grazie, grazie. Però sono in blu.
8: Stefano!
7: Sono bucciato, sono bucciato su.
0: E tutti sfrutti di sotto alle quale, ragazzi.
1: Ragazzi, stiamo aspettando la camicia bianca.
0: Infatti, se Rosario. Stefano Martino fa un film, a me prendono come controfigura. Figure in merda, ma sembra figura.
1: Che significa? No, mi mancava un pezzo, poi per fortuna lo hai aggiunto. Ragazzi, buongiorno, c'è molta invidia, gelosia o semplicemente fanno i pezzenti sul piedistallo con la puzza sotto al naso. È una cosa che ha rovinato il cervello di queste signore di oggi, facendo perdere i veri valori di una volta. Sono queste pseudo canzoni spacchianate cantate da questi ricuttari su TikTok. Io ho 30 anni, ho vissuto per qualche tempo l'amore, l'affetto e la cordialità del vicino di casa. Ora è una lotta psicologica, devi stare attento a quello che dici per non litigare. Il mondo è allo sprofondo. Gaetano, il Corriere. Ciao Gaetano, un abbraccio.
0: Non siamo proprio così disfattisti, vai. C'è sempre speranza, come c'è sempre la, una canzone, una pubblicità, una canzone.
1: E meno male.
8: Ciao Stefano!
0: Non so Stefano.

0: Tra una litigata condominiale e una polemica sulla città di Napoli, queste due ore di questo lunedì sono un po' volate, ma se volete abbiamo ancora qualche messaggio. Fabio, abbiamo dei vocali?
1: Rosario, ma senza offesa, ma quando tu hai cominciato, Stefano De Martini stava ancora in difficile.
2: A parte questo.
1: Quindi semmai Stefano De Martini rassomiglia a te.
2: Ha copiato! Ha copiato in bellezza.
3: Buongiorno. Il box è fidanzato da Placato. Ah. Potresti ligare un caffè con l'attimo di Rosario.
2: Vabbè, ma io no, non ho fatto niente, io apprezzo la bellezza.
0: Mamma mia, ma come te? Come sei vigliacco?
2: Ma io pure live, se io vedo una che bella signora, se io la saluto.
0: Cioè, scusami, perdono.
2: La signora subito capisci il serratuzzo.
0: Però mettiamo caso che tu possa risultare simpatico alla Brancale.
2: Ma sicuramente
0: non
2: sì,
0: combatteresti
2: no.
0: nonostante la sua dolce metà.
2: Ragazzi, tengo 50 parodi. Marotabbi, che lo tiene 35 anni. Quanti anni tiene? 35 anni tiene?
0: No, non lo so quanti anni ha.
2: Ah, ha bisogno di un ragazzo della sua età. Il suo laward.
0: Ma magari ha un momento di crisi e vuole il comfort delle braccia sicure di un uomo.
2: Ma non sarebbe neanche giusto, dice
4: Rosario. Vai Rosamina, ti indoccia.
2: E c'è.
5: Buongiorno, che siamo da buone case, fai una, sì.
2: Ciao, bello.
1: Rosario, esattamente, quando dici vicino a Brancal, veniamoci in dojets. E si dice, minate solo tu in dojets.
2: Eh sì.
0: Ragazzi, allora, i miei genitori raccontano sempre come erano prima i condomini. Da bambini abitavamo a Milano, la famiglia di mia nonna, scusatemi, di mia mamma, quella di mio padre e quella di mia zia erano sullo stesso pianerottolo e stavamo sempre con la porta aperta. Ma non tanto perché non ci fosse privacy, quanto per lasciare che il padre di mia zia potesse affacciarsi ai tre balconi che davano in tre punti diversi, perché agli arresti domiciliari.
2: Ah, va bene. Allora.
0: Ecco qua. Adesso tutti abitiamo nella stessa città al nord e ogni volta ricordano che lui andava avanti e indietro e per rispetto chiudeva sempre le porte, ma ogni 10 minuti bussava e hanno deciso poi di tenerle aperte.
2: Io vengo da una società che c'ha la mia età del 70, 71, 69, 68, che non era una società consumistica, nel senso che c'erano dei periodi dell'anno dove si facevano delle cose. Per esempio, una volta l'anno si prendevano tutti i materassi, si aprivano, si cacciava tutta la lana dentro e si apriva. Mi ricordo che si faceva il surito, tutto il palazzo si metteva là, si mettevano fuori il barcone, roba che si apriva sta lana. Per esempio,
0: fare cosa poi?
2: Perché non c'erano i materassi di oggi, no? Che là che molle, roba varia. Cioè, mi ricordo che ci sono questi materassi pieni di lana, non mi ricordo. Per ricondizionare, no? Perché quello poi si pallottolava,
0: si apriva. Per dargli...
2: Poi c'erano un'altra cosa.
0: Non si attivano coi mesi. Okay.
2: Poi si facevano i pomodori, cioè c'era una volta l'anno, mi sembra a settembre, fine settembre, che si fece tutto il palazzo, faceva i pomodori.
0: E allora la signora
2: arriva una mano a me, arriva una mano alla signora, poi c'era papà che faceva il suo lavoro, il altro che faceva un altro lavoro, e ci si faceva i pomodori tutti quanti assieme. Era un po'. Però non c'era il consumismo, poi scettano giustamente i pelati, non valeva più la pena. 80 centesimi bucato.
0: E adesso ti entra nel portone una persona che non sai chi è.
2: E mo c'è sul lattice, tutte queste cose qua. Non so se era bello prima. Mi ricordo quando andavo da Salumiere, si era ancora rattaturo. Cioè,
0: e si cardava la lana, dicendo a me.
2: Si cardava la lana, per esempio, la pasta mischiata. Mo c'è la pasta mischiata che tu la compri, la pasta mischiata. Una volta quello faceva un coppo bancone, no? E tu mischiava, no? E tu mettevi la carta.
0: Vabbè, sì, un po' di quello. L'avanzo delle varie dei vari tipi di pasta, tu fai.
2: A rattaturo.
0: Però vedi, allora il concetto secondo me è sempre lo stesso. Noi ricordiamo con molto più fascino ciò che abbiamo fatto nell'infanzia e adolescenza, perché erano anni in cui eravamo più protetti.
2: Ma chi lo muoveva a 100 anni? Chi lo muoveva in Mambrezza? Mi sa, siamo i pollicoltura.
0: Ma al momento noi siamo ancora
2: siamo
0: qua.
2: I pollicoltura qua. Sì.
0: Va bene, se c'è spazio per una telefonata la accogliamo. 081-546-6873 se volete raccontarci la vostra. Buongiorno ragazzi, buongiorno Stefano.
2: Lui è Stefano. Ah, lui è Stefano. Dimmi caro, dimmi.
0: Mamma mia, che discorsi da uomo zerbino che state facendo.
2: Sì, state
0: esagerando, ma Rosario
2: c'è anche dignità là, no? Pronto?
6: Rosario, di nuovo Sasaia, ho accolto la richiesta di Marco. Quale? Se volete chiamare. Io per quanto riguarda, lo sai, il fatto che hai detto tu la pasta mista e cose. Sì, era, diciamo che noi siamo legati perché c'era, apprezzavamo di più le cose prima. Però
2: ma proprio il Natale, la vigilia di Natale,
6: desiderato troppo, lo sa. La nostra generazione ha desiderato troppo.
2: Ma non lo so se era desiderare il fatto che ti compravano i vestiti a Pasqua, per esempio, due volte all'anno.
6: Bravo, infatti, sì,
2: c'era il valore delle cose.
6: È vero, però lo sa, dimmi tu se è
2: meglio adesso, oggi, meglio oggi, meglio oggi, sono una comodità.
6: Questo è quello che voglio dire io. Non dobbiamo essere sempre duri nel dire prima.
2: No, vabbè, ma tutto quello che è passato è nostalgia, no? Tu ti ricordi quando eri?
0: Ti ripeto, nel momento in cui noi
2: ditene uno, ieri sera ho visto che Netflix ha messo Rambo, no, Rocky 1.
0: Bello.
2: No, ma ci visto Rocky 1, poi mi ha ricordato quando ero piccolo, ho detto la prima volta. Quello è del 75, l'ho visto a 6 anni, 7 anni.
0: E sai chi è che doppia? Lo sai chi è che doppia Sylvester Stallone lì?
2: Cosa? Amendola?
0: No, non era ancora Ferruccio Amendola, era Gigi Proietti, la voce di quella Rocky. Gigi Proietti, ragazzi,
6: ma ciao, bravo a Marco.
0: Grazie. Qualcosina la so anch'io. Dai,
6: ciao,
0: dimmi, scusami, non ho capito.
6: No, ho detto vedrò attentamente questa cosa.
0: Sì, vai, vedi.
6: Mi hai incuriosito.
2: Una cosa,
6: ragazzi, voglio bene.
0: Ciao caro, infatti, se sentite quel Rocky con gli altri, c'è il timbro di voce è diverso. Per quanto
2: ma penso che l'ha pure apparato, perché si vede Stallone non negava. Va bene, allora, signore e signori, ci vediamo.
0: Sempre dire male di qua.
2: Ci vediamo domani. Domani che è martedì, facciamo sempre dalle 10 alle 12 con lui, Marco Pisacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde, a meno che non va a bussare alla brancale e prende due tre calzotti. Torna domani.
2: Il lampo in colpo, solo uno.
0: Vabbè. Grazie al meraviglioso Fabio Scuola.
2: Siamo stati mortificando gli indò debole, nella mia debolezza.
0: Ma è la debolezza.
2: Si cattivi, capito?
0: Grazie a Fabio Esposito, a domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao.